0: podcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Cittadella. Cittadella. New Hit.

Le nostre novità, le belle news che come sempre vi lanciamo in quello che è l'appuntamento New It, vede protagoniste, insomma, due grandi voci, quella di Karol G, ma anche Manu Chao, che ricordiamo, insomma, con grandi successi, Clandestino, Bongo Bong, Me Gusta Tu, che sono stati singoli che poi hanno scalato le classifiche. Li vediamo insieme con questa canzone Vaiando por el Mundo, che ci farà compagnia per l'intera settimana. Da questo album di Karol G, si chiama Tropico Queta, un concept importante perché il disco è incentrato un po' sulla contaminazione culturale e soprattutto il brano va a citare esplicitamente nazioni come Italia, Messico, Francia, Spagna, Costa Rica, Stati Uniti, insomma grande lavoro per questo bel ritorno appunto di Karol G insieme anche al grande Manu Chao.

Bossa Nostra, il ritorno di Gaia, insomma, per quest'estate, questa bella canzone, insomma, che richiama un po' a quelle che sono le sue origini. C'è il timbro importante anche di Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari per questa canzone che poi va a raccontare quella che è la complessità di una relazione, la tristezza di sentirsi distanti pur rimanendo vicini, insomma, una problematica che vede protagonista, insomma, tante coppie, tante relazioni. Brava Gaia, adesso vedremo naturalmente che successo avrà quest'estate, ma sicuramente si preannuncia una grande hit anche delle nostre classifiche. Ben ritrovati da Paolo D'Andri, il nostro Gianni Nicoletti alla parte tecnica, il nostro viaggio serale naturalmente driving. C'è una grande accoppiata e funziona veramente alla grandissima. Ritorno di Madonna con Sabrina Carpenter. Come

0: Saluti a Federica, buona serata, un saluto anche a Mauro, buon lavoro, Paolo anche immancabile insomma durante la nostra giornata musicale. Serena, grazie per il tuo messaggio, per i bei complimenti, ci guardava attraverso il canale 94, siamo in diretta naturalmente sul digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Canzone che parla dell'identità personale, si difende un po' insomma da quelli che sono i giudizi esterni e bisogna resistere naturalmente e essere più forti, avere un'identità ben precisa, questo è un po' il senso di questa bella Bring Your Love che vede protagonista Madonna con Sabrina Carpenter. Tra pochissimo faremo pausa, avremo un ospite insomma intorno alle 18:20. C'è Paola Iezzi adesso.
1: Come stai? Che domanda stupida, non farla mai. Come sto? Non lo so, giorni sì, giorni no, capirai. Si fa troppo presto a dire don't cry, come i Guns, come i Cure.

flash, rimaniamo io e te in standby, senza più memoria, senza gigabyte, qualche luna che c'è è più chiara di te.

0: Eccola qua, Paola Iezzi, che voi insomma stiamo apprezzando anche come conduttrice in giuria appunto di X Factor. La vedremo anche quest'anno sicuramente. E poi esce con questa canzone, questo messaggio un po' alla sorella, con la quale insomma ci sono tanti bei ricordi. La stessa direzione insieme, ma percorsi artistici diversi, ormai separati già da un po' di tempo. Beh, altra bella novità che abbiamo ritrovato anche questa sera all'interno di Driving. State con noi, pausa, tra pochissimo in diretta avremo Clara Diana.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
2: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV, la radio.

0: su Cittadella, la radio Sogni Grandi, il nuovo singolo di Clara Diana, nome d'arte di Clara Passarotto, che con piacere abbiamo con noi questa sera. Clara, benvenuta.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Allora, Sogni Grandi, il tuo nuovo singolo, lo risentiremo anche in chiusura della nostra chiacchierata, un brano che poi segna l'inizio di questo nuovo capitolo anche della tua vita personale. Autentico, devo dire, singolo profondamente umano è questo. Un bell'inizio, Clara.
1: Sì, esatto. Io avevo già realizzato lo scorso anno un inedito, ma ero solo interprete. Invece quest'anno ho deciso di realizzare un inedito come autrice. Quindi il brano è stato scritto da me e realizzato da me. Quindi sono molto orgogliosa perché parla veramente di me e della mia storia.
0: Beh, diciamo che dietro questo debutto c'è una storia poi fatta di palco, studio e anche passione, perché tu canti da quando avevi 9 anni in pratica.
1: Sì, esatto, praticamente da quando sono una bambina che ho iniziato naturalmente a livello amatoriale e poi non ho mai mollato questa passione e l'ho fatta poi diventare anche un lavoro e sto cercando di farlo diventare un lavoro pieno a tutti gli effetti ormai da qualche anno.
0: Bene. Senti, Clara Diana, insomma, questo nome che hai utilizzato poi è un omaggio in pratica da quello che ho letto,
1: Sì, esatto, è praticamente l'unione tra il mio nome di battesimo e il nome di battesimo della mia nonna paterna, che purtroppo io non ho mai conosciuto perché è mancata 2 anni prima che io nascessi, ma mi dicevano che lei amava cantare, che voleva diventare una cantante, quindi quando è stato il momento di scegliere il nome d'arte ho deciso di portarla con me, perché penso mi abbia trasmesso questa passione per il canto.
0: Senti, parliamo della tua musica, insomma, quali sono i tuoi ascolti, soprattutto come possiamo identificare musicalmente Sogni Grandi, anche perché tu hai una bella voce che trasmette un po', diciamo, una sorta di contrasto tra fragilità e forza, e poi i testi sono tuoi, Clara?
1: Sì, questo brano è stato scritto da me, quindi il testo è stato ideato da me e il mio genere che sto cercando di portare avanti è pop elettronico. Mi piace molto il genere, ad esempio, che aveva Annalisa ultimamente, quindi ho deciso di prendere spunto, non di copiare assolutamente, ma di farlo diventare proprio un mio genere. Io cerco appunto di trasmettere con le mie canzoni sentimenti positivi e di essere di incoraggiamento per chi mi ascolta.
0: Senti, questo singolo c'è un po' anche la determinazione di chi, diciamo, non smette di credere nei propri sogni,
1: esatto.
0: Anche quando poi tutto intorno cambia, insomma, in realtà c'è molto di te, della tua vita in questo singolo.
1: Sì, assolutamente, perché negli anni ovviamente sono successe tantissime cose, ho affrontato tanti momenti anche di difficoltà, ma io ho sempre cercato di seguire i miei sogni e di pensare che erano solo momenti appunto che sarebbero passati, e infatti ancora oggi canto, non ho mai smesso nonostante tutte le difficoltà che ho affrontato sinora.
0: Bisogna crederci, Clara?
1: Sì, assolutamente, perché vedo troppe persone che pensano, specialmente nel mondo della musica, che sia tutto facile, ma in realtà è un mondo molto competitivo e quindi bisogna veramente crederci, perché se non ci crediamo noi non ci può credere nessun altro nel realizzare i propri sogni.
0: Bene, Sogni Grandi, che è la tua nuova canzone, il tuo singolo di debutto che sentiremo tra pochissimo, ma il tuo sogno grande qual è, Clara?
1: Il mio sogno grande è poter esibirmi con la mia musica anche su palchi molto grandi, avere questa opportunità di poter veramente trasmettere il mio messaggio di speranza, di continuare anche a tantissime persone, non soltanto ad un pubblico ristretto come sto facendo, diciamo, ora.
0: Senti, che farai nei prossimi mesi? Perché ci sarà la promozione, continuerà questa promozione con Sogni Grandi, sì. Ma stai pensando magari a un lavoro un po' più ampio? O è solo
1: sì,
0: un punto
1: assolutamente.
0: Di
1: parte? Bene. No, assolutamente, sto già lavorando anche ai prossimi inediti, sto già buttando giù delle idee e quindi sarà proprio un progetto più ampio, perché purtroppo ho avuto una serie di capovolgimenti vari durante l'ultimo anno, ma adesso ho intenzione proprio di sviluppare un vero e proprio progetto continuativo, quindi assolutamente col nuovo anno usciranno più inediti, non soltanto uno.
0: Bene, noi ti seguiremo, Clara, seguiremo il tuo percorso artistico che parte con questa canzone che va a chiudere la nostra piccola chiacchierata. Il singolo si chiama Sogni Grandi. Grazie a Clara Diana.
1: Grazie mille, grazie a tutti.

La notte su Cittadella diventa Nightline. Nightline. Dal lunedì al venerdì, dalle 22, il viaggio tra le sonorità più cool. Ambient.

quali canzoni nuove, ma soprattutto quelli che sono i singoli che ci accompagneranno per quest'estate 2026, si propone anche Noemi con questa canzone Tu cosa fai? Questa sera, altra bella novità che abbiamo ritrovato in questo appuntamento, canzone che poi ruota attorno alla riscoperta di quella che è la sensualità femminile, il desiderio di riscatto all'interno di quella che è una relazione, devo dire, tormentata. Beh, canzone che ci farà compagnia per l'intera settimana. Tra mezz'ora, come sempre, ritorna la New It.

Eccolo qua, Saif, che abbiamo naturalmente conosciuto all'ultimo Festival di Sanremo con Tu mi piaci tanto, altro grande successo, ritorna con questa canzone. Buona domenica per questa estate.

0: 2020, sì, singolo bello, allegro, che sicuramente insomma ci farà compagnia nelle nostre playlist. Beh, il testo racconta, testo importante, quella che è l'assenza della figura paterna legata ai ritmi serrati del lavoro, contrapposta alla solitudine e anche alla crescita dello stesso Saif, che in questo testo naturalmente va a riportare questa tematica delicata che spesso ritroviamo naturalmente nel rapporto padre-figlio. Bene, grande novità che abbiamo ritrovato su Cittadella, la radio e Cittadella TV. Breve pausa, state con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Solo grandi successi, solo grande musica. Grande musica. Cittadella Visual Radio TV. Your radio.
2: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

abbiamo riacceso la nostra time machine, la nostra macchina del tempo, per viaggiate naturalmente con l'appuntamento Rewind, che come sempre vi sblocca un ricordo. I Feel It Coming. Beh, c'è una grande accoppiata, sicuramente uno dei momenti più iconici della musica pop e R&B contemporanea, perché vede protagonista il cantante canadese The Weeknd. Beh, voce che poi ci ha regalato tanti bei successi, e poi questo leggendario duo che ben conosciamo, quello di Daft Punk, accoppiata micidiale per una canzone, insomma, che all'epoca, proprio nel 2006,

13, ha avuto grandissimo successo. State con noi, tra mezz'ora come sempre ritorna a questo appuntamento Rewind. Buona serata da Paolo D'Andri e al nostro Gino Nicoletti alla parte tecnica. Questo è Driving.

Boys, Salmo con la pesce, che terzetto. Difficile non muoversi col groove di questa canzone, le cattive abitudini ai quali insomma sono abituati non solo Rotre ma un po' tutti quanti, queste cattive abitudini che spesso non ci fanno vivere bene, ma è un successo che ci accompagnerà sicuramente nei prossimi mesi. La canzone ci piace, è stata anche una bella novità di Cittadella Radio. Devo salutare Sara che mi ha richiesto questo singolo, ben ritrovata con noi. Abbiamo chiuso Jill per questa sera, noi ci risentiamo se volete come sempre domani a partire dalle 17 fino alle 19, orari che non sono validi per gli amici della replica, che saluto in tarda serata. Devo ringraziare anche quanti mi hanno messaggiato al 339 6806868, poi siamo stati anche sul canale 94 per Puglia e Basilicata, in Digital Plus in tutta quanta la Puglia con Radio Cittadella. Bene, Paolo D'Andria vi saluta, si balla in chiusura, tanto ritmo per questo bel successo. Loro sono Another. We'll be right back.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Sono maggiorenni ma comunque giovani i protagonisti dell'ennesimo fatto di sangue. Una rissa è scoppiata nella notte a Manduria a farne le spese un 27enne che a quanto pare non era direttamente coinvolto nella lite, ma che sarebbe intervenuto per sedare gli animi e riportare la calma. A questo punto il ragazzo, incensurato, è stato ferito all'addome con un coltello, dunque soccorso e trasportato d'urgenza presso l'ospedale Giannuzzi di Manduria, dove si trova al momento. I medici non hanno ancora sciolto la prognosi, ma il malcapitato non dovrebbe essere in pericolo di vita. Oltre agli operatori sanitari del 118 che hanno prestato immediatamente il soccorso, sul posto sono giunti anche i carabinieri della compagnia di Manduria per raccogliere tutti gli elementi utili a ricostruire l'accaduto e ad individuare il responsabile del ferimento. I militari dell'arma hanno dunque sin da subito avviato l'attività investigativa anche attraverso le testimonianze dei presenti, attività che è servita ad individuare il presunto responsabile, la cui posizione è al momento al vaglio della magistratura. Si tratterebbe di un coetaneo della vittima. Continua dunque ad essere argomento di stretta attualità quello relativo alla violenza tra i giovani. Continua a far pensare il fatto che per una parte degli stessi questo sia diventato lo strumento per risolvere i contrasti e inoltre preoccupa non poco la disinvoltura con cui escono di casa e vanno incontro anche ad una serata con gli amici armati di coltello, una sorta di predisposizione alla violenza che non può non essere oggetto di estrema attenzione.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Per 8 milioni e mezzo che se ne vanno, ce ne sono altri 25 di milioni che arrivano. Promessa del ministro per il Sud, Tommaso Foti, che così prova a spegnere la polemica che si era innescata dopo la decisione del Ministero dell'Economia e delle Finanze di tagliare, nella legge di bilancio 2025, 8 milioni e mezzo destinati ai giochi del Mediterraneo. Soldi destinati a finanziare le opere accessorie, come il rifacimento di strade, della facciata di Palazzo di Città e il completamento della pista di pattinaggio. Un taglio deciso dal ministro Giancarlo Giorgetti, che stava producendo anche malumore all'interno della stessa maggioranza di governo, in particolare nei rapporti tra Lega e Fratelli d'Italia. L'intervento del ministro Foti dovrebbe rassicurare sul completamento degli interventi, che rischiavano di saltare a causa del taglio. Sarebbe stata una beffa se si considera che quei soldi, quegli 8 milioni e mezzo, erano frutto dei risparmi ottenuti dalla gestione commissariale. Per il ministro Foti si è trattato di clamore per nulla e ha ricordato come per i giochi di Taranto, ai 150 milioni inizialmente stanziati dal governo Draghi, se ne sono aggiunti altri 125, stanziati questa volta dal governo Meloni. Somme queste destinate alle infrastrutture. Per quanto riguarda invece gli aspetti organizzativi, l'attuale governo ha messo a disposizione 50 milioni, ai quali andrebbero ora aggiunti i 25 annunciati dal ministro Foti, per un totale di 75 milioni di euro. Chi tuttavia non si sente rassicurata dalle parole del ministro Foti è l'onorevole Francesca Viggiano. La parlamentare del PD si chiede infatti quale sarà la destinazione di queste ulteriori

0: più risomme. L'accusa al governo è di aver evitato di spiegare quale parte di queste somme produrrà benefici permanenti per Taranto e quale invece sarà assorbita da esigenze organizzative o da interventi distribuiti nel resto della regione. La deputata polemizza anche con l'onorevole Dario Iaia, il quale a sua volta aveva accusato il comune di non aver messo un euro a disposizione dei giochi. Insomma, ancora una volta la politica locale si divide, si frantuma per logiche di schieramento, anche a costo di lasciare sullo sfondo l'obiettivo finale, il successo dei giochi di Taranto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Primo giorno di giugno, primo traghetto per l'isola di San Pietro. L'Adria ha lasciato gli ormeggi per affrontare il mare calmo di Mar Piccolo, passare sotto il ponte Girevore e affrontare il Mar Grande, tra ripante di bagnanti festosi. Il servizio di trasporto per l'isola di San Pietro è una realtà tanto amata e tanto desiderata dai cittadini quanto dai turisti. Ma uno dei problemi era la prenotazione che Giorgia Gira, presidente di Chima Mobilità, annuncia di aver risolto.
3: Oggi inauguriamo quello che è il servizio per l'isola di San Pietro, tanto amato e desiderato dai nostri cittadini ma anche dai turisti. In più quest'anno, al fine di agevolare quelle che è l'acquisto dei biglietti, dei ticket e degli abbonamenti che in passato ci hanno dato un po' di problemi, hanno rallentato le operazioni di acquisto, quest'anno abbiamo implementato con il software di Viva Ticket, che è molto più intuitivo, semplice, e già abbiamo i primi feedback positivi per quello che è la nuova gestione della piattaforma degli acquisti. Riprenderanno anche i tour serali per godere appieno di quelle che sono le meraviglie naturalistiche che la nostra città offre, e noi ci auguriamo che tutti i tarantini possano apprezzare anche quest'anno l'isola di San Pietro e le attività poste in essere dalla Marina Militare, e auguriamo a tutti una buona estate e buon vento al nostro equipaggio.
2: Il sistema delle idrovie si conferma un pilastro della mobilità locale. L'assessore all'urbanistica e alla mobilità Giovanni Patronelli ha definito il servizio un'autentica tradizione, una vera priorità tradizionale che i cittadini rispettano da anni. Guardando al futuro, l'obiettivo dell'assessore sembra piuttosto ambizioso.
4: Di dare questo servizio anche in periodi che non riguardano e non afferiscono solo quello estivo, però è chiaro che per realizzare un servizio del genere che possa mettere in collegamento più punti della città bisogna realizzare una infrastruttura alle spalle molto importante, e mi riferisco in particolare ai punti di sbarco e punti di approdo per le idrovie stesse. Quindi quei punti che sono già individuati nell'attuale piano urbano della mobilità sostenibile, abbiamo l'ambizione di realizzarli e stiamo cercando di trovare i finanziamenti e indirizzare questi stanziamenti proprio alla realizzazione e al miglioramento del sistema idrovie.
2: Parte di questa visione è già inclusa nei progetti futuri del SIAB, un vecchio progetto sempreverde per rendere il mare di Taranto un asse fondamentale della mobilità cittadina.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: 400 euro di bonus standard che raddoppiano 800 per le famiglie con minori disabili. Sulla carta una boccata d'ossigeno che arriva dopo le proteste di molte famiglie tarantine che avevano accusato il comune. Per accedere al contributo, infatti, dicevano fosse necessario anticipare rette proibitive, escludendo di fatto dalla fruizione dei campus estivi chi non avesse liquidità immediata o chi risiede nelle zone meno servite. L'assessorato ai servizi sociali tenta ora di ribaltare la narrazione promuovendo il bando con uno strumento di welfare diffuso. La parola d'ordine è prossimità. Esempio concreto è quanto sta accadendo al quartiere Paolo VI. Qui l'associazione Cumbatia ha lanciato il campus Il Viaggio dei Quattro Mondi, una realtà che punta a radicarsi nel tessuto sociale locale, offrendo laboratori, attività digitali e giochi d'acqua a costi sostenibili. Non solo grandi strutture dunque, ma anche il lavoro delle associazioni di quartiere tastiere che diventano il braccio operativo per evitare che il bonus resti un miraggio per pochi. L'obiettivo dell'amministrazione è chiaro: spingere le famiglie a non rinunciare, sfruttando la flessibilità del rimborso che può essere richiesto anche su base settimanale. Il tempo però stringe, la scadenza per inviare le domande online sul portale comune di Taranto è fissata per le 23:59 del prossimo 7 giugno, un appuntamento cruciale che metterà alla prova la reale

0: tenuta sociale della misura.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Solennità a memoria, il volto fresco del futuro Taranto ha celebrato così l'80° anniversario della proclamazione della Repubblica. Piazza della Vittoria questa mattina ha voluto dedicare questa ricorrenza non solo al ricordo, ma soprattutto al coinvolgimento attivo dei più giovani con i ragazzi dell'Istituto Galilei. La cerimonia ha preso il via con la deposizione di una corona d'alloro al monumento ai caduti, un gesto simbolico seguito dalla lettura del messaggio del Capo dello Stato e dalla consegna di 18 onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana a cittadini che, con il loro impegno civile, hanno contribuito a rendere grande la nostra provincia. È molto importante, ha detto il prefetto di Taranto Ernesto Liguori, fare memoria di questo momento, di questi valori che uniscono la nostra comunità e ricordare che la Repubblica siamo tutti.
2: Credo che sia molto importante fare memoria in questo momento di questi valori che uniscono la nostra comunità e ricordare che Repubblica siamo tutti, siamo istituzioni, corpi intermedi, cittadini, società civile. E tutti quanti dobbiamo operare nel segno dei valori costituzionali che sono, come dire, il tessuto connettivo della nostra comunità.
0: Il prefetto ha inoltre ricordato un altro traguardo storico che coincide con questa giornata, gli 80 anni dal voto delle donne, un momento di svolta che, come ha sottolineato Liguori, ha segnato l'inizio di una democrazia italiana più matura.
2: È stato un momento, come dire, che, di svolta e la nostra democrazia con il voto alle donne è diventata una democrazia, è iniziato ad essere una democrazia più matura, più evoluta, più partecipata, quindi assolutamente da ricordare, ecco, e da sottolineare gli 80 anni anche di questa importante ricorrenza, di questa importante data.
0: Le celebrazioni non si fermano qui, questa sera al Teatro Fusco la giornata si concluderà con il concerto della fanfara di presidio del Comando Interregionale Marittimo Sud. Protagonisti saranno ancora gli studenti dell'Istituto Liside Cabrini che porteranno sul palco una riflessione sui valori della Costituzione a coronamento di un percorso di approfondimento svolto durante l'anno.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: 80 anni della Repubblica Italiana sono anche 80 anni di cittadini che si sono distinti per il loro impegno professionale e sociale, così questa mattina in Piazza della Vittoria sono state consegnate le onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Tra le figure di spicco insignite durante la cerimonia figurano l'ammiraglio di squadra Salvatore Vitiello, nominato grande ufficiale, Francesco Cavallo, insignito del titolo di commendatore, e il contrammiraglio Francesco Milazzo, che ha ricevuto l'onorificenza di ufficiale. Numerosi anche i cittadini insigniti del titolo di cavaliere, a testimonianza di un impegno profuso in diversi ambiti della vita cittadina. Tra i premiati, due figure note per il loro lungo percorso di dedizione al territorio e all'educazione. Luigi Riso, premiato per i suoi 30 anni di instancabile impegno nel volontariato a servizio della città con il Banco Alimentare.
3: Questi sono 30 anni che il Banco Alimentare svolge questa funzione in tutta la regione e a Taranto c'è il centro regionale. Il ringraziamento è a tutti i volontari e a chi ci ha educato all'attenzione alla persona, che è Don Luigi Giussani. Senza l'incontro con lui tutto questo non sarebbe stato possibile.
0: E poi il professor Cosimo Rodia, riconosciuto per i suoi 40 anni di carriera nell'insegnamento e per un'intensa produzione letteraria che spazia dalla saggistica alla letteratura del Novecento, guidata con un costante amore per i giovani.
4: Beh, un bel riconoscimento di un percorso lungo quarantennale all'insegna dell'approfondimento, della divulgazione in particolare. E poi quest'amore spasmodico per i ragazzi. Forse è stato premiato questo.
0: La lista dei nuovi cavalieri include inoltre Angelo Raffaele Cagnazzo, Daniela Cinquepalmi, Rosanna Locorotondo, Giuseppe Maldarizzi, Antonio Monticelli, Fabio Cucci, Raffaele Fiori, Angelo Gaeta, Marina La Terza, Antonio Massaro, Luca Soltez, Mauro Ungaro, Cosimo Gigante e Francesca Perrini. Non si è trattato dunque soltanto di una celebrazione di protocollo, ma di un momento in cui la Repubblica si è spiegata nel volto dei suoi suoi cittadini migliori, premiando l'impegno di figure come Luigi Riso, del professor Cosimo Rodia. Oltre a tutti i nuovi cavalieri al merito, Taranto ha celebrato il valore del servizio e della tradizione quotidiana.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Un'attenzione particolare alla famiglia in un momento di estrema delicatezza viene dalla Regione Puglia, che con un investimento complessivo di 3.905.000 euro, reso possibile grazie all'adesione dell'assessorato al welfare all'avviso pubblico ministeriale dedicato al rafforzamento delle reti dei centri per la famiglia, punta a consolidare e ampliare i servizi territoriali rivolti alle famiglie, con particolare attenzione ai bisogni educativi, sociali e relazionali di bambini, adolescenti e genitori. Aperti l'1 giugno i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse, l'intervento entra ora nella fase operativa e prevede la presentazione di proposte progettuali da parte degli ambiti territoriali sociali e dei consorzi pugliesi, in collaborazione con i centri servizi famiglie presenti nei rispettivi territori, con l'obiettivo di rafforzare i servizi esistenti e attivare nuovi presidi laddove la rete risulti meno strutturata. Il termine ultimo per l'invio dei progetti è fissato per il 15 luglio. I quasi 100 presidi territoriali già attivi saranno ulteriormente potenziati per garantire una presenza più capillare, accessibile e prossima ai cittadini, con particolare attenzione alle aree periferiche interne. Veri luoghi di prossimità sociale, ascolto e accompagnamento, i centri per la famiglia rappresentano uno strumento di welfare territoriale volto a sostenere le famiglie nelle fragilità quotidiane, promuovere relazioni positive e intercettare tempestivamente i bisogni emergenti. Così l'assessore regionale al welfare, Christian Casili. Le famiglie oggi affrontano cambiamenti profondi, ritmi sempre più complessi e nuove fragilità educative e relazionali che spesso emergono già nei primi anni di vita dei bambini o durante l'adolescenza. Per questo abbiamo scelto di investire su una rete di servizi di prossimità capace di accompagnare le persone nei momenti più delicati della vita familiare, dai primi 1000 giorni, decisivi per la crescita emotiva e affettiva dei bambini, sino al sostegno psicopedagogico rivolto ad adolescenti e genitori. Vogliamo rafforzare luoghi di ascolto, orientamento, relazione che aiutino le famiglie a non sentirsi sole, intercettando precocemente il disagio e costruendo comunità più inclusive, consapevoli e solidali. L'avviso si articola in 3 linee di intervento. La prima prevede il potenziamento dei centri per la famiglia già attivi e l'avvio a consolidamento di quelli di nuova attivazione. La seconda linea riguarda i servizi di ascolto per adolescenti e genitori. La terza interviene sui primi 1000 giorni di vita del bambino attraverso la promozione di figure di sostegno alla maternità e alla famiglia.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Da Rodi Garganico a Taranto, un lungo giro intorno alle coste pugliesi per sensibilizzare alla tutela del mare e al rispetto delle regole. È la staffetta blu della legalità, promossa da Mare Vivo e dalla Lega Navale. Fino al 4 giugno, 3 giornate dedicate alla tutela dell'ambiente, alla legalità, alla partecipazione dei giovani e alla valorizzazione del territorio. Un programma di incontri, attività educative, tavole rotonde, momenti artistici che vedranno anche il coinvolgimento delle scuole.
7: Stiamo svolgendo questa staffetta blu della legalità lungo le coste della Puglia proprio per spiegare alla comunità intera la necessità di affrontare con serietà, con fermezza e con competenza una questione ambientale che ormai è diventata pressante e che condiziona un po' la vita di tutte le comunità, ma non soltanto di quelle che vivono sul mare, direi la comunità mondiale. Dobbiamo affrontare con serietà e con competenza, dicevo, una questione che è legata alla mancanza di strumenti di tutela per gli ecosistemi marini, ad esempio, legata alla mancanza di una cultura del mare.
6: L'educazione alla legalità è testimoniata dalla presenza della imbarcazione dedicata al capitano Emanuele Basile, l'ufficiale dei carabinieri ucciso dalla mafia a Monreale. Una testimonianza resa ancora più vivida dalla presenza della sorella e dei fratelli del militare tarantino. Ma legalità è anche rispetto del mare, risorsa preziosa spesso messa sotto attacco dalla stessa mano dell'uomo.
8: Il lavoro da fare è tanto. Noi lo facciamo attraverso la rete, la nostra associazione si rivolge principalmente alle scuole, lo facciamo con gli enti territoriali, con le associazioni e parliamo dei problemi che affliggono il mare in questo momento. In questo momento il problema delle microplastiche è un problema davvero drammatico. Se pensiamo che recenti studi hanno messo in evidenza che le microplastiche sono state trovate nella placenta umana o nel latte materno, possiamo capire quale è il problema. Cittadella Magazine.

0: della magazine.
1: Cozza, oh cozza, tu sei l'emblema per la tarantina, più di tarassa cavata di un delfino.
2: È stata la poesia interpretata dall'operatore culturale Giovanni Guarino, lode alla regina nera di Taranto, ad inaugurare l'edizione zero del Cozza Day, lo spin-off di Ego Food Fest. Il progetto culturale ideato dalla giornalista Monica Caradonne è giunto all'ottava edizione, che ha trasformato il patrimonio enogastronomico pugliese in strumento di conoscenza, promozione e sviluppo del territorio. L'evento organizzato al centro ittico in Città Vecchia ha accolto tutti i cittadini e le cittadine con uno show cooking realizzato dallo chef Valerio Ferri, che per l'occasione ha cucinato i tradizionali tubettini alle cozze.
3: Oggi è solo tradizione perché volevo portare anche un po' di della mia famiglia qui.
2: Una degustazione che per il mitilicoltore Luciano Carriero ricorda la storia e l'identità di un prodotto, oggi presidio Slow Food, che affonda le sue radici in un territorio da sempre legato al suo mare, ma soprattutto valorizza il lavoro e il sacrificio quotidiano dei coltivatori di mitili.
4: Un appello che vorrei fare a tutti i consumatori: comprare le cozze nei circuiti legali, nelle pescherie chiedete la tracciabilità. Dovete essere sicuri che comprate le cozze tarantine, perché si aiuta un settore identitario della nostra città e tante famiglie che vivono da questo settore. Siamo tanti, tutti ragazzi di Taranto Vecchia, Tamburi, quindi il tessuto sociale della nostra città.
2: Un evento diffuso che ha coinvolto i cuochi di tutta la regione. Sono 60 infatti i ristoranti e le pizzerie che hanno aderito all'iniziativa, proponendo nei loro menù un piatto a base di cozze tarantine. Un'azione corale necessaria per Monica Caradonna per far conoscere la qualità, la bellezza e la bontà del prodotto tarantino, incentivando così anche l'economia e il turismo.
5: Secondo me è fondamentale questa coralità con cui i cuochi e pizzaioli di tutta la Puglia hanno accolto il nostro appello, hanno accolto il nostro invito e oggi mi stanno arrivando foto veramente da tutti i ristoranti, da tutte le pizzerie che stanno preparando i piatti con la cozza quando magari non avevano mai avuto nel loro menù questo prodotto fantastico. È soltanto un primo passo perché adesso dobbiamo istituzionalizzarlo. Noi l'abbiamo proposto al Comune, mi auguro che con l'assessore Cosa si inizi questo percorso perché ogni anno il 2 di giugno si celebri il Cozza Day.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Può capitare che il fascino della storia vinca sulla voglia di andare a mare. A Taranto oggi, infatti, è successo qualcosa di diverso. Le sale del Marta, il Museo Archeologico Nazionale, sono state riempite da visitatori e turisti che hanno deciso di scegliere la storia. Complice l'iniziativa ministeriale che ha reso l'ingresso gratuito per l'intera giornata, le sale del museo hanno vissuto un flusso costante di visitatori, un'occasione colta al volo da tanti cittadini che hanno voluto riscoprire o vedere per la prima volta la bellezza della loro storia.
7: Sì. Abbiamo scelto di non usare quella guidata, ci siamo addentrati soli soletti leggendo un po' qua e là quello che ci poteva interessare, diciamo. Ecco.
6: Eravate mai state al museo?
8: No.
7: Io ripeto ai tempi della scuola, ma è una cosa di parecchi decenni fa, quando abitavo a Taranto, però è molto molto cambiato, molto bello, molto ricco, interessantissimo. Bisogna anche aver studiato un pochino quell'epoca, la Grecia, la storia, un po' di mitologia. Poi vabbè, Taranto è favolosa per quello, eh.
6: La cultura dunque è come meta preferita di questo 2 giugno tarantino, un segnale importante per la città che riscopre il suo passato tra gli ori e le terrecotte magno-greche.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
9: Usciamo dalle polemiche sterili, dalle ricostruzioni di comodo e dalla logica, francamente miope, di volersi intestare meriti o scaricare colpe. I giochi sono una sfida che appartiene a tutti e davanti ad un appuntamento di questa portata, continuare con il rimpallo delle responsabilità rischia di essere non solo inutile, ma dannoso per l'immagine della città e del paese. Sono queste le parole con le quali il sindaco Piero Bitetti prova a dire basta alle schermaglie di questi giorni che hanno visto contrapposti i partiti di governo e di opposizione. Ritiriamo le armi della contrapposizione politica, afferma il sindaco. Questo è il tempo delle scelte concrete. Taranto, prosegue Bitetti, ha già dato prova di serietà istituzionale. Ora è necessario che lo stesso livello di impegno e determinazione si registri da parte di tutti gli attori coinvolti.

Il primo cittadino sottolinea tuttavia la necessità di risorse certe e interventi immediati per completare le opere e garantire le migliori condizioni di decoro urbano. Bitetti si dice fiducioso che il governo saprà, nel brevissimo tempo possibile, trovare una sintesi concreta per incardinare i fondi e renderli immediatamente spendibili. È chiaro a tutti, però, dice il sindaco, che i tempi stringono.

0: L'appello finale. Lavoriamo insieme per raggiungere l'obiettivo comune di realizzare un grande evento capace di raccontare al mondo Taranto, la Puglia e l'Italia intera. Su questo dobbiamo essere tutti uniti, il resto oggi è secondario. Un intervento che quindi supera le polemiche di questi giorni sui fondi governativi. Contro il governo si erano schierati per il Partito Democratico il vice sindaco Mattia Giorno e l'onorevole Francesca Viggiano. Il senatore Mario Turco, vicepresidente del Movimento 5 Stelle, aveva invece accusato il governo di fare confusione e propaganda, paventando il rischio che i giochi si riducano ad un evento molto al di sotto delle aspettative. Parole che hanno incontrato la replica dell'onorevole Giovanni Maiorano di Fratelli d'Italia. Chi oggi prova ad alimentare dubbi e allarmismi, le parole del parlamentare, dovrebbe spiegare ai cittadini perché, negli anni in cui governava il paese, non è riuscito a fare ciò che oggi critica.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Via del Faro nella Marina di San Vito chiude completamente al traffico. La situazione era già critica lo scorso marzo, quando una prima ordinanza aveva parzialmente interdetto la carreggiata a causa dell'erosione del terreno sottostante, ma l'ultimo provvedimento, il numero 346, firmato dal dirigente della polizia locale Michele Matichecchia, cancella anche le deroghe precedenti, quindi niente corridoi di transito. Il divieto di circolazione da oggi viene esteso anche ai residenti e ai frontisti, una decisione drastica considerata indispensabile per tutelare l'incolumità dei cittadini di fronte al rischio di cedimento del margine costiero, insomma l'erosione delle coste. Le uniche eccezioni riguarderanno esclusivamente i mezzi di soccorso e quelli adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani. Il blocco ha costretto a ridisegnare completamente la viabilità della zona, in particolare per i bus di Kima Mobilità. Per consentire percorsi alternativi dei mezzi pubblici scattano i sensi unici e i divieti di sosta su via Calata Rinella e via Calata Macchia. L'ordinanza è già esecutiva con l'installazione della nuova segnaletica. Per San Vito inizia un periodo di disagi forzati in attesa che i necessari lavori di consolidamento restituiscano la strada alla città in piena sicurezza. Una brutta notizia che però arriva per gli esercenti, ma anche per i villeggianti, non solo per i residenti, soprattutto all'inizio della stagione estiva.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: L'ingresso di San Giorgio del centro commerciale, qui via della Pace, l'abbiamo trovato completamente bloccato e inaccessibile sia per i clienti che per i mezzi pubblici.
4: Nessun preavviso, solo tanti disagi. È Mauro Tatulli, direttore del centro commerciale Porte dello Ionio, a descrivere le criticità vissute questa mattina a causa della chiusura improvvisa da parte del comune di una delle due entrate del parcheggio della galleria per permettere l'attivazione dei cantieri e dei lavori delle linee BRT. Una condizione difficile che ricade negativamente non solo sulla clientela disorientata e sorpresa, ma soprattutto sul lavoro dei dipendenti.
3: Anche l'altro ingresso del centro commerciale questa mattina hanno ridotto la viabilità perché pure dall'altro lato stanno facendo il cantiere. Il problema è che noi abbiamo 750 dipendenti al centro commerciale, quindi stamattina il centro commerciale era vuoto. Noi dobbiamo semplicemente trovare una modalità per far accedere i clienti, noi non vogliamo creare nessun tipo di problema.
4: Una richiesta già avanzata all'amministrazione durante le riunioni dei tavoli tecnici di confronto per delineare le procedure dei lavori ed evitare di bloccare totalmente la viabilità, istanza che però non è stata accolta.
3: Ho segnalato il problema all'assessore che si occupa dei lavori, l'assessore Patronelli, abbiamo chiamato i vigili urbani, abbiamo chiamato anche i carabinieri, perché è chiaro che nulla contro gli operai che stanno lavorando, però è vero pure che comunque lavorare in una proprietà privata, perché quella strada è una proprietà privata, non è possibile farlo senza un normale preavviso o un coordinamento delle attività. E stanno verificando cosa fare.
4: Il direttore del centro commerciale infatti si dice pronto ad un confronto istituzionale per risolvere il problema al più presto.
3: Ad ora abbiamo ancora il centro commerciale chiuso l'accesso al pubblico e quindi chiaramente i danni già si stanno accumulando all'interno del centro commerciale.
4: La chiusura dell'accesso al parcheggio inoltre ha creato in queste ore rallentamenti alla viabilità e lunghe code di automobili sulla via per San Giorgio Ionico.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: L'ospedale San Giuseppe Moscati è privo di una copertura cardiologica continuativa nelle 24 ore. A segnalare questa situazione è il consigliere regionale Renato Perrini. Il consigliere spiega che a seguito di verifiche, sopralluoghi e confronti con gli operatori sanitari è emerso che il presidio garantisce la presenza dello specialista solo per un numero limitato di ore al giorno, lasciando il reparto scoperto per la restante parte

0: della giornata, di qui la necessità di potenziare il servizio. Perrini sottolinea come l'attivazione del servizio di cardiologia al Moscati sia stata frutto di una sua battaglia politica negli scorsi anni. Oggi però, afferma il consigliere, non possiamo fermarci a metà strada. Quel traguardo va difeso e rafforzato. Chiedere la copertura H24 significa completare quel percorso e garantire la massima sicurezza a pazienti e operatori sanitari. Risulta inconcepibile, prosegue Perrini, che un ospedale di rilevanza come il Moscati, che tra l'altro svolge compiti delicatissimi sul fronte assistenziale oncologico, debba fare i conti con la presenza del cardiologo ridotta a poche ore al giorno. Questa carenza genera inevitabili e pericolose criticità sia nella gestione delle emergenze, sia nel monitoraggio quotidiano dei pazienti già ricoverati nei vari reparti. Perrini ha presentato una interrogazione all'assessore regionale alla sanità Donato Pentassuglia e al presidente della regione Antonio De Caro per conoscere il numero esatto di ore giornaliere di presenza specialistica effettivamente garantite. Sollecitata inoltre una valutazione della direzione generale sulla congruità della dotazione di personale rispetto ai bisogni della struttura. Nella interrogazione si chiede infine quali iniziative urgenti si intendano adottare per estendere la copertura assistenziale fino all'attivazione di un servizio continuativo nelle 24 ore e quali siano i tempi previsti per il definitivo potenziamento.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro. La qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV di Taranto. DAB Plus. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: All'aeroporto Orlotta di Grottaglie sembra essere tutto pronto. Il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile, è certo che lo sarà per i Giochi del Mediterraneo.
3: Il 30 giugno contiamo di terminare i lavori, poi ci sarà il collaudo che non spetta, diciamo, direttamente a noi, ma spetta alle autorità preposte. Devo dire che oggi noi siamo particolarmente contenti di questo atto di sindacato ispettivo da parte di un folto gruppo di consiglieri regionali del territorio. In questi anni noi ci abbiamo messo tutto l'impegno possibile, cercare le risorse, fare il cantiere, completarlo. Mi pare che si possa guardare, è bellissimo, sarà un aeroporto, un'aerostazione stupenda, perché sarà caratterizzata da tutti i ceramisti di Grottaglie, quindi ci sarà anche una dotazione artistica di grande valore, perché tutti quelli che attraverseranno questa aerostazione sappiano perfettamente dove si trovano.
2: Un mese ancora, assicurano i tecnici, e i cantieri verranno chiusi definitivamente, consegnando alla provincia ionica un'infrastruttura moderna e accessibile. Eppure il sindaco di Grottaglie, Ciro Dalò, lancia l'allarme: per attivare concretamente i voli civili passeggeri servono finanziamenti. La regione non può essere lasciata da sola in questo sforzo economico, aggiunge. Serve un bando specifico e servono risorse del governo nazionale per abbattere i costi delle compagnie aeree. Senza risorse per incentivare i voli, l'attivazione resta una bellissima idea, ma irrealizzabile, conclude Dalò. Il sopralluogo allo scalo aereo grottagliese, promossa dai consiglieri regionali del territorio Angolano, Borraccino e Fischetti, nasce proprio per fare chiarezza sulla trasparenza amministrativa. L'appuntamento arriva in una fase in cui il futuro dell'aeroporto resta al centro del dibattito politico e territoriale. Il tema principale è quello dell'attivazione dei voli commerciali passeggeri di linea, richiesta sostenuta da tempo da una parte del territorio e collegata anche agli investimenti pubblici già destinati negli anni all'infrastruttura.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Una struttura ammodernata grazie a imponenti investimenti pubblici, che si candida a essere uno snodo strategico in vista dei Giochi del Mediterraneo. Dietro il completamento dell'opera dell'aeroporto Orlotta di Grottaglie però restano i nodi politici per l'avvio della linea civile.
4: Di oggi l'Open Day mira esclusivamente a fare il punto dello status quo rispetto ai lavori di Aeroporti di Puglia per il terminal passeggeri. Ci hanno garantito circa un mese per l'ultimazione definitiva. Dopodiché questa realtà avrà tutte le carte in regola essenziali per poter essere considerata un'infrastruttura strategica. È ovvio che politicamente, ma anche per un indirizzo politico e di coerenza politica, è chiaro che noi siamo qui anche a rimarcare, a ricordare quello che è il desiderio di un territorio, che non è un sogno, è un diritto.
2: Anna Grazia Angolano del Movimento 5 Stelle ribadisce che la mobilità è un diritto garantito dalla Costituzione e che il Piano Nazionale Aeroporti non esclude la coesistenza dei voli passeggeri con la vocazione cargo dello scalo.
4: Ma perché questi lavori sono stati e verranno ultimati grazie al sostegno importante di ingenti risorse pubbliche, i soldi dei cittadini.
2: Per il consigliere regionale PD Cosimo Borraccino si tratta di un'azione di controllo pubblico su un terminal totalmente ristrutturato grazie allo stanziamento di 9 milioni di euro di fondi pubblici dei cittadini pugliesi, deliberato nel 2019 quando lui era assessore.
5: Ovviamente l'obiettivo resta quello dell'attivazione dei voli civili passeggeri. Abbiamo fatto questa iniziativa insieme ad altri consiglieri, colleghi consiglieri regionali. Pensiamo di poter portare avanti questo obiettivo e di poterlo risolvere.
2: Un'opera costata complessivamamente 14 milioni di euro. Per il consigliere Giuseppe Fischetti si tratta di una battaglia di civiltà che deve unire maggioranze e opposizioni in consiglio regionale, superando gli steccati ideologici.
6: Una battaglia territoriale, quando dico territoriale, non locale, pugliese, per cui oggi abbiamo lo strumento, ovvero il terminal, che è la base, il presupposto per raggiungere degli obiettivi più ambiziosi, obiettivi che devono essere coordinati con il governo. Noi ci siamo, facciamo la nostra parte e spero che prima o poi si raggiunga l'obiettivo.
2: La scatola del terminal ora è pronta ad essere vestita a festa con le eccellenze dell'artigianato locale e con i macchinari che servono per i bagagli e per i viaggi dei passeggeri. Ma a far decollare l'economia e il turismo servono anche i biglietti, le persone che affollano i gate e gli aerei sulla pista.
1: Cittadella Magazine.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV, Bruciati dal Sole, il singolo di questa bella formazione pugliese, perché loro sono di Bari, Stain, e poi naturalmente questa è la canzone di punta che poi lancia questo bel lavoro. Ne avremo modo naturalmente di parlare durante la nostra piccola chiacchierata. Bene, a rappresentare questa formazione abbiamo Niccolò Mastro Leonardo, che abbiamo in diretta con noi. Niccolò, benvenuto.
1: Grazie mille.
0: Allora, grazie Stain, pugliesi doc, giusto, di Bari siete voi?
1: Sì, sì, vicino Bari, di Capurso.
0: Di Capurso. Sì, sì. Allora, Niccolò, parliamo insomma di questa vostra formazione. Quanti siete innanzitutto? Quanti sono gli Stain?
1: Noi siamo quattro. Io sono alla batteria, poi c'è Dario Ladisa al basso, Francesco La Gioia alla voce e Michele Tangora alla chitarra.
0: Beh, mi sembra insomma naturalmente doveroso e anche normale chiedervi perché Stain. C'è qualcosa che volete macchiare, no, con questo nome Stain?

0: con la vostra musica?
1: Sì, vabbè, innanzitutto l'abbiamo scelto perché ci piaceva appunto il nome in sé. Poi abbiamo comunque dato dei significati, ovvero diciamo la macchia come un qualcosa di indefinito a livello proprio di personalità, un qualcosa comunque di cangiante. Infatti durante il nostro percorso abbiamo sempre cambiato il nostro modo di scrivere e di produrre la nostra musica, ecco.
0: Bene, voi siete attivi dal 2016, però vi siete fatti notare vincendo due concorsi regionali, poi avete anche conquistato il premio di miglior band originale e premio anche della critica al Tour Music Fest. Beh, un inizio, devo dire, bello forte, importante, Nicolò.
1: Sì, in realtà non ce l'aspettavamo, è stato un bel trampolino di lancio per noi, in quanto poi ci ha spinto a produrre il nostro primo disco, questa vincita, e poi di lì si sono sviluppate tutte le altre, diciamo, si è sviluppato tutto il nostro percorso. Quindi quel piccolo momento lì ci ha incoraggiato a continuare su questa strada, ecco. Tieni conto che noi comunque suoniamo da quando, ora abbiamo 27 anni, suoniamo insieme da quando avevamo 11-12 anni, andavamo insieme a scuola media e quindi siamo cresciuti insieme sia dal punto di vista di vita privata che dal punto di vista musicale.
0: Bene, allora abbiamo con noi questa sera Stain, questa bella formazione pugliese. Giochiamo in casa con questo gruppo e soprattutto questo album Bruciati dal Sole, del quale parleremo tra pochissimo. Poi il singolo, che naturalmente la title track di questo lavoro è la canzone che poi sentiremo anche in chiusura della nostra piccola chiacchierata con Niccolò Mastrolonardo, che rappresenta naturalmente questo gruppo. 2018 esce questo vostro lavoro Zeus, che poi vi porta in tour per oltre 30 date in Italia, poi anche sul palco del Medimex, insomma, devo dire, importante appuntamento. Avete aperto il concerto dei Brian Ferry, insomma, altra importante cosa. Ma senti, Nicolò, dai tempi di Zeus ad oggi, cosa è cambiato e come è cambiato il vostro modo di scrivere? C'è stata un'evoluzione, insomma, consapevole, oppure vi lasciate un po' guidare da quello che è l'istinto in sala prove?
1: Sicuramente se ascoltate Zeus rispetto a Bruciati dal Sole, veramente passano anni luce, in quanto abbiamo completamente cambiato l'approccio agli strumenti, alla produzione, abbiamo conosciuto e collaborato con nuove persone, ed è stato un processo inizialmente inconsapevole, ma di cui poi abbiamo preso consapevolezza. Infatti nel mezzo c'è stato anche Kindergarten, che è stato un po' il disco che ha cambiato il nostro modo di scrivere, di intendere le canzoni, quindi di giocare più con gli strumenti, azzardare un po' di più le scelte, non limitarsi alla classica struttura della canzone, no? Con strofa, ritornello, special, ritornello di nuovo, ma
0: Certo.
1: andare oltre quelli che sono i canoni che poi sentiamo molto spesso. Spesso nelle canzoni magari più mainstream. Quindi abbiamo realmente deciso di affidarci totalmente al nostro gusto, cambiare gli ascolti, ovviamente con entusiasmo. Non l'abbiamo fatto come se qualcuno ci avesse forzato a fare questo. Ci hanno diciamo, guidato, quello sì, però man mano abbiamo preso consapevolezza e ci siamo divertiti sempre più.
0: Bene, allora parliamo di questo lavoro Bruciati dal Sole, insomma, quante tracce ci sono in questo album, ma soprattutto ho letto che poi c'è questo racconto, questo passaggio un po' dall'infanzia all'età adulta, insomma, che raccontate e sviluppate all'interno di questo vostro album, o sbaglio, Nicolò?
1: Sì, Bruciati dal Sole raccontiamo proprio quello che stiamo vivendo, il passaggio all'età adulta, che stiamo realmente vivendo in maniera da una parte negativa, da una parte positiva, perché ovviamente siamo cresciuti insieme e diciamo.

0: mandare avanti un progetto musicale oggi diventa sempre più complesso in quanto cambiano gli stimoli, cambiano le esigenze, cambia anche il modo di vedere, diciamo, la vita quotidiana, ma nonostante questo comunque continuiamo con entusiasmo a scrivere e a dire quello che vogliamo dire senza filtri. Infatti, diciamo, abbiamo deciso anche di chiamare Bruciati dal Sole appunto in questa maniera, proprio per fare anche riferimento al sud in cui siamo rimasti, nonostante comunque ci siano, abbiamo comunque rinunciato a diverse possibilità di andare fuori, insomma, di percorrere altre strade, ma siamo rimasti qui in zona proprio per portare avanti questo progetto. Insomma, fino ad ora stiamo continuando in questa direzione.
1: Che poi è il primo album in italiano, se non sbaglio, insomma, avete dato
0: Esatto,
1: importanza a
0: esatto.
1: quella che è la memoria, l'identità e le vostre radici in pratica in questo lavoro, eh.
0: Sì, il sud inteso come appunto caratterizzato da un clima, no? Abbastanza che sta diventando sempre più afoso, diciamo in questi termini, però Bruciati dal Sole si intende anche un po' la nostra condizione che viviamo ogni giorno dal punto di vista
1: Certo,
0: artistico.
1: certo.
0: Obiettivamente fare musica al sud è complesso, è
1: Senti,
0: complesso.
1: infatti era una
0: Sì.
1: domanda che volevo farti perché, insomma, in realtà quanto ha influenzato un po' la vostra musica a crescere e formarsi in una realtà come quella della provincia appunto di Bari? E sentite, insomma, anche la città di Bari, insomma, in realtà vi ha dato una marcia in più in termini anche di urgenza espressiva, ecco, e com'è stato questo rapporto col vostro territorio?
0: Sì, è diciamo un combattimento continuo, che però questo ti stimola a fare e a dire sempre più in maniera identitaria quello che appunto pensi. E ovviamente abbiamo un sacco di amici che si sono trasferiti per esempio a Milano, in cui c'è molta più possibilità magari di suonare, di far ascoltare la propria musica agli esperti del settore, ma nonostante questo comunque il fatto di essere giù, di essere qui, ecco, a Bari, insomma, ci fa vivere bene anche questa esperienza. Cioè, comunque, la musica è poi, influenzata da quello che viviamo ogni giorno, dall'ambiente
1: Certo,
0: che ci
1: certo.
0: circonda. Quindi il fatto sì di andare a Milano, avere più possibilità, però magari non vivi una vita in una maniera positiva rispetto a come la vivi qui, ecco. Almeno dalle esperienze che hanno avuto anche i nostri amici e di cui sentiamo parlare.
1: Allora, Niccolò Mastro Leonardo a rappresentare gli Stain, questa bella formazione pugliese. Insomma, Niccolò, che farete nei prossimi mesi? Sicuramente, insomma, il live non può mancare, eh.
0: Certo, abbiamo diversi live in programma in estate, anche in Puglia. Suoneremo al Village Putignano, poi ci sarà un festival a Torchiarolo, suoneremo anche per i SIDS del Secolare Festival, poi sicuramente in inverno usciremo con un bel tour sostanzioso e andremo anche in Spagna. Insomma, ci sono tante cose che insomma si stanno sviluppando,
1: Senti,
0: ecco.
1: se potesse scegliere, insomma, di aprire il concerto di una band internazionale passata o anche presente, insomma, chi sceglieresti, Nicolò?
0: Noi diciamo che siamo nati con la passione. Inizialmente non suonavamo tre di noi suonavano la batteria e uno di noi suonava la chitarra. Il gruppo che ha creato questa coesione sono stati gli U2, perché vabbè, insomma, ci siamo influenzati a vicenda e inizialmente suonavamo gli U2, quindi sarebbe bello magari aprire un loro
1: Certo,
0: concerto, ma al quanto stesso
1: certo,
0: comunque abbiamo altre diciamo altri gruppi iconici come Radiohead o insomma sì, però dai, gli
1: certo.
0: U2
1: U2, rimaniamo
0: sarebbe
1: su
0: interessante,
1: Bono Vox and
0: più che
1: Company, che,
0: altro.
1: insomma, sono ancora sul pezzo perché poi sono usciti ultimamente anche con un EP, quindi,
0: Sì,
1: insomma,
0: sì, sì, sì.
1: ancora tutto da giocare, insomma, questa cosa può avverarsi, incrociamo le dita, tutto è possibile, Nicolò, dai.

0: ve lo auguriamo.
1: Sì,
0: insomma.
1: Sì.
0: Bonovox and Company per Lee Stein ad aprire questo concerto, insomma, però Brian Ferry è stata anche una bella tappa, una bella apertura, insomma, niente male.
1: Certo, certo.
0: Allora, Nicolò Mastrolonardo, Lee Stein, per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, un sogno appunto di questa bella formazione pugliese, Lee Stein.
1: Un sogno è ovviamente fare di questo l'elemento fondamentale della nostra vita a livello proprio sia economico che di tutti i giorni, cioè vivere questo sogno, perché comunque il fatto che continuiamo a suonare insieme con la stessa formazione da più di 15 anni comunque può essere inteso come sogno, non è semplice, quindi il fatto anche di vedersi tra 10 anni con la stessa formazione nel far musica e magari avere anche una rilevanza maggiore rispetto a quella che abbiamo oggi, magari sarebbe figo, perché no? Però vedremo, alla fine non facciamo musica per diventare famosi, sinceramente. Cioè, quella è una conseguenza.
0: Noi ve lo auguriamo, Nicolò, vi auguriamo comunque tanto live, tanto contatto col pubblico, tanta musica e soprattutto una bella apertura di un concerto degli U2, ci sta tutta per Lee Stein.
1: Sì, sì, vabbè, diciamo ultimamente non diciamo gli U2 di un tempo, forse.
0: Gli U2 di un tempo, certo, gli U2 degli anni 80, anni 90, insomma i primi album che hanno, devo dire, segnato un po' la storia della musica di quel grande decennio. Certo. Allora, grazie a Nicolò Mastrolonardo che ha rappresentato questa bella formazione Lee Stein. In chiusura noi sentiamo la title track, che poi dal titolo a questo lavoro si chiama Bruciati dal sole. Grazie a Nicolò.
1: Grazie.

0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Parliamo di emergenza caldo, ma soprattutto di emergenza incendi, con il ritorno delle temperature più alte. Sono già partiti gli interventi, numerosi anche, dei vigili del fuoco, spesso a causa anche e soprattutto di sterpaglie non pulite. A Martina Franca, nei giorni scorsi, purtroppo, anche un'altra vittima, un uomo, un ultra ottantenne che stava dando alle fiamme le sterpaglie del suo terreno privato e probabilmente a causa del vento forte e di un malore, probabilmente a un certo punto è stato travolto dalle fiamme e per lui non c'è stato nulla da fare. Un'altra storia terribile, come quella che si aggiunge a quella di Rita Fasanella, ve la ricorderete, una donna di 80 o anche lei ultra ottantenne che perse la vita dopo quel grave incendio di Marina di Pulsano, di Lido Silvana, e anche in quell'occasione in realtà diversi sono gli indagati, le persone finite sotto accusa, non enti pubblici ma privati cittadini che non avrebbero provveduto a ripulire i terreni propri dalle sterpaglie e da una serie di materiali appunto che possono essere incendiati, che possono prendere fuoco, e praticamente quei terreni si trovavano esattamente sulla linea di fuoco che hanno permesso alle fiamme di diventare così imponenti a Pulsano. Insomma, non provvedere a ripulire un terreno incolto sia per gli enti pubblici che per gli enti privati può diventare anche fonte di guai dal punto di vista penale. Alcuni, come vi dicevo, anche di enti pubblici, di responsabili, per esempio di funzionari del comune di Pulsano, sono finiti nell'inchiesta proprio per non aver eseguito lo sfalcio o la pulitura anche insomma di parti a bordo strada. Ma soprattutto tutto questo porta a un super lavoro nei confronti dei vigili del fuoco, che deve durare davvero tanto tempo. Ne chiediamo conferma al comandante Lorenzo Elia, che in collegamento con noi. Buongiorno comandante, ben trovato.
2: Buongiorno a voi, bentrovati a voi.
1: Dicevamo comandante, sì, che è un super lavoro a volte anche per il mancato lavoro di enti pubblici ma anche di privati nel ripulire terreni da erbacce, sterpaglie, che spesso purtroppo diventano causa, come abbiamo visto all'epoca a Pulsano, oggi, qualche giorno fa purtroppo anche a Martina Franca, di tragedie vere e proprie. È un compito, come dire, ormai quasi di tutela della collettività quello di provvedere a ripulire i propri terreni, o sbaglio?
2: Sì, assolutamente sì. Anche quest'anno con la prefettura, in tempo congruo, era stata fatta una riunione con gli enti preposti in maniera tale che sensibilizzassero o comunque loro attuassero tutta questa serie di misure che preventive, che tendono a ridurre quello che è il rischio di incendio di vegetazione o di steppaglie, perché purtroppo molto spesso l'incendio boschivo vero e proprio, o comunque quello di interfaccia, che poi è quello che interessa le strutture, che possono anche essere abitazioni, anche strade o impianti di trasmissione, sia linee telefoniche che linee elettriche, partono sempre da incendi di vegetazione, intesa sterpaglia, che non essendo stata controllata, pulita, come dire, in qualche maniera rispettata quella che è la fascia di sicurezza intorno ai terreni, poi diventa incontrollabile, soprattutto quest'anno dove le precipitazioni, le notevoli precipitazioni che ci sono state nel periodo precedente, quello primaverile, hanno comportato una grande crescita appunto della
1: vegetazione. Questo sì. Per voi significa anche oggettivamente aumento di rischi, super lavoro, in una condizione in cui, lo ricordiamo, i vostri organici non è che proprio sorridano.

0: a tutto questo, comandante, o sbaglio?
1: Sì, guardi, a me piace utilizzare i dati numerici perché quelli difficilmente possono essere non realistici o interpretabili. A maggio dell'anno scorso noi abbiamo registrato 31 interventi per incendi di vegetazione, quest'anno ne abbiamo registrati 45, quasi 50, quindi è un incremento del solo a maggio del 25%. Nei primi due giorni di giugno invece siamo già, perché ovviamente questa è una situazione che si sta acuendo giorno per giorno in questo periodo, perché caldo e vento sono le condizioni peggiori o comunque più favorevoli allo sviluppo di questo tipo di incendio. Solo nei primi due giorni di giugno siamo arrivati a quota 50, che è quasi il 25% degli interventi complessivi che facciamo. Come
0: un attimo, comandante, in due giorni 50 interventi, ho capito male, o a 50?
1: Assolutamente sì.
0: Aggiungendolo a maggio?
1: No.
0: Cioè, solo due giorni?
1: Siamo a 50, solo in due giorni 50 interventi, che per fortuna al momento sono tutti, come dire, limitati a incendi di sterpaglie, perché stiamo ancora riuscendo a gestirlo in collaborazione con i volontari di protezione civile regionali, più anche il personale dell'ARIF, che nonostante ancora non sia partita la convenzione con la Regione Puglia, che è quella che in qualche maniera ci consente di avere delle risorse WWF in più, però grazie alla collaborazione con il personale comunque della Regione, ripeto, volontari di protezione civile e personale ARIF, con un coordinamento che stiamo gestendo nel miglior modo possibile, riusciamo a gestire questi interventi. Però comporta comunque un super lavoro che ovviamente distoglie le squadre da quelle che possono essere le altre.
0: Comandante, le devo fare un'ultima domanda, le richiedo una risposta flash, ma voi fate i protocolli con la prefettura, diciamo, che obbliga, diciamo, comuni, privati a una serie di azioni, ma chi deve controllare che lo facciano?
1: Beh, sono le amministrazioni locali che dovrebbero, tramite le loro strutture, dovrebbero verificare che le ordinanze svolte comunque il rispetto della norma sia applicato. Però è una cosa abbastanza complessa che dovrebbe partire dai cittadini stessi, che dovrebbero essere più, come dire, ligi nel rispetto delle regole.
0: Grazie al comandante Lorenzo Elia, grazie davvero per averci raccontato questi numeri. Cercheremo, insomma, anche noi di fare la nostra parte, provare a sensibilizzare enti pubblici e privati. Grazie comandante, buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie a voi, buona giornata a tutti.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno. Fatti del giorno. Dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 20. Rosso di sera. L'informazione della sera su Cittadella. Su Cittadella. La radio e la TV di Taranto. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Il Consiglio Comunale di ieri, riunito in modalità question time, ha trovato l'unanimità di intenti sull'ordine pubblico. Primo punto all'ordine del giorno, il contrasto alla movida selvaggia. Su impulso del consigliere di Forza Italia Massimiliano Stellato, l'Aula ha approvato un piano d'azione rigido per tutelare il riposo dei residenti e difendere i commercianti onesti. Le nuove regole parlano chiaro: stop alla musica all'esterno nei locali a mezzanotte, con controlli a campione dopo le 23 da parte della polizia locale, supportata dalle forze dell'ordine. Per chi sgarra la linea è dura, sanzioni severe e chiusura immediata per recidivi. Il tutto, fa sapere l'amministrazione, a costo zero, senza aumentare il numero degli agenti in servizio. Ma il Consiglio ha guardato anche al futuro turistico della città. Rispondendo alla mozione di Tiziana Toscano di Fratelli d'Italia, l'assessore ai lavori pubblici Lucio Lonnoce ha annunciato la riapertura entro 30 giorni dei siti archeologici della città, chiusi al pubblico da diverso tempo. Torneranno finalmente visitabili luoghi come la cripta del Redentore e le tombe a camera di Via Marche, dopo i necessari interventi di messa in sicurezza. Una doppia risposta che prova a coniugare il rispetto alle regole con il rilancio culturale del territorio.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Da una parte il rischio di una gravissima crisi sociale, dall'altra la necessità di sviluppare un nuovo modello di sviluppo per Taranto. sono le due istanze arrivate al presidente della regione Antonio De Caro, la prima da parte dei sindacati metalmeccanici, la seconda dall'associazione Giustizia per Taranto. Sia i sindacati che Giustizia per Taranto chiedono un incontro a De Caro per prospettare preoccupazioni ed esigenze, ciascuno dal proprio punto di vista. La prima richiesta di incontro al presidente della regione è arrivata da FIM, FIOM, WILM e USB, che reclamano un intervento pubblico per risolvere la drammatica vertenza dell'ex Ilva. I numeri vertiginosi della cassa integrazione, le procedure di licenziamento avviate dalle imprese dell'indotto, l'assoluta incertezza sul futuro dello stabilimento fanno temere che possa davvero esplodere una bomba sociale senza precedenti. Da qui la richiesta a De Caro di far intervenire la regione per consentire un dialogo con il governo allo scopo di trovare soluzioni per le migliaia di lavoratori coinvolti in questa infinita vertenza, ricorrendo anche ad un tavolo interistituzionale che possa fare ricorso a strumenti straordinari per uscire da questa crisi che si trascina ormai da troppi anni. Dall'altra c'è Giustizia per Taranto. In questo caso l'incontro a De Caro viene chiesto per dare voce alla città, nella convinzione che qualsiasi confronto sul futuro dell'ex Ilva non possa essere limitato alla tutela della continuità produttiva o alla gestione degli ammortizzatori sociali. Giustizia per Taranto ritiene che la tanto annunciata decarbonizzazione sia di fatto irrealizzabile. Né si crede nell'intervento pubblico, perché, viene osservato, già da diversi anni lo Stato è il gestore dello stabilimento, senza che ciò abbia prodotto risultati sul piano ambientale, industriale e occupazionale. La richiesta al presidente De Caro è dunque quella di sostenere un piano straordinario per Taranto, che investa nelle bonifiche, nella riconversione economica, nella formazione professionale e nella creazione di nuova occupazione che non dipenda più dall'acciaio. Sindacati e associazioni continuano quindi a viaggiare su binari diversi, ognuno con le proprie legittime ragioni. Resta il fatto che, comunque la si pensi, da ben 14 anni Taranto vive sospesa, nell'attesa di una soluzione che continua a non arrivare, nonostante promesse, proclami, trattative che puntualmente si rivelano del tutto evanescenti.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Sono 40 i contratti del nuovo brand coreano KGM già firmati all'interno della concessionaria Five Motors di Taranto. Il nuovo marchio di SUV che, secondo Luca Rigoni, direttore generale KGM Italia, si adatta alle necessità dei cittadini e delle famiglie della città di Taranto e provincia.
6: Ci dà conferma dell'ottima scelta che abbiamo fatto nell'unire un pochino le nostre forze come KGM e Five Motors per portare questo brand agli automobilisti di questa zona, perché ricrediamo che siano davvero auto che fanno al caso loro, che possono davvero soddisfare tante diverse esigenze di guida, esigenze di mobilità.
5: Sei modelli di SUV presentati ufficialmente ieri all'inaugurazione del marchio, dove è stata anche consegnata una Tivoli alla polizia locale di Mottola, capaci di offrire numerosi vantaggi, come hanno spiegato Andrea Ferrari, direttore marketing KGM Italia, e Antonio Greco, brand manager KGM del gruppo Five Motors.
7: È uno dei pochi brand rimasti che offre una moltitudine di motorizzazioni e di propulsioni. Andiamo dalla benzina al diesel, passando per l'elettrico, full electrical, all'ibrido e anche GPL, quindi offre ancora una varietà di motorizzazioni che risponde proprio alle esigenze di qualsiasi tipologia di cliente, quindi questo è un po' il nostro vantaggio rispetto alla concorrenza più diretta.
8: I vantaggi per il nostro cliente, che è al centro della nostra attenzione, è quello di dare il massimo, quindi dare opportunità di scelta e soprattutto di dare un prodotto qualificato, tecnologico e anche di design.
2: Cittadella Magazine. Cittadella.

0: su Cittadella, la radio Sogni Grandi, il nuovo singolo di Clara Diana, nome d'arte di Clara Passarotto, che con piacere abbiamo con noi questa sera. Clara, benvenuta.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Allora, Sogni Grandi, il tuo nuovo singolo, lo risentiremo anche in chiusura della nostra chiacchierata, un brano che poi segna l'inizio di questo nuovo capitolo anche della tua vita personale. Autentico, devo dire, singolo profondamente umano è questo. Un bel inizio, Clara.
1: Sì, esatto, io avevo già realizzato lo scorso anno un inedito, ma ero solo interprete. Invece quest'anno ho deciso di realizzare un inedito come autrice. Quindi il brano è stato scritto da me e realizzato da me, quindi sono molto orgogliosa perché parla veramente di me e della mia storia.
0: Beh, diciamo che dietro questo debutto c'è una storia poi fatta di palco, studio e anche passione, perché tu canti da quando avevi 9 anni in pratica.
1: Sì, esatto, praticamente da quando sono una bambina, che ho iniziato naturalmente a livello amatoriale e poi non ho mai mollato questa passione e l'ho fatta poi diventare anche un lavoro, e sto cercando di farlo diventare un lavoro pieno a tutti gli effetti ormai da qualche anno.
0: Bene. Senti, Clara Diana, insomma, questo nome che hai utilizzato poi è un omaggio in pratica, da quello che ho letto,
1: Sì, esatto, è praticamente l'unione tra il mio nome di battesimo e il nome di battesimo della mia nonna paterna, che purtroppo io non ho mai conosciuto perché è mancata 2 anni prima che io nascessi, ma mi dicevano che lei amava cantare, che voleva diventare una cantante, quindi quando è stato il momento di scegliere il nome d'arte ho deciso di portarla con me perché penso mi abbia trasmesso questa passione per il canto.
0: Senti, parliamo della tua musica, insomma, quali sono i tuoi ascolti, soprattutto come possiamo identificare musicalmente Sogni Grandi? Anche perché tu hai una bella voce che trasmette un po', diciamo, una sorta di contrasto tra fragilità e forza. E poi i testi sono tuoi, Clara?
1: Sì, sì, questo brano è stato scritto da me, quindi il testo è stato ideato da me. E il mio genere che sto cercando di portare avanti è pop elettronico. Mi piace molto il genere, ad esempio, che aveva Annalisa ultimamente, quindi ho deciso di prendere spunto, non di copiare assolutamente, ma di farlo diventare proprio un mio genere. Io cerco appunto di trasmettere con le mie canzoni sentimenti positivi e di essere di incoraggiamento per chi mi ascolta.
0: Senti, in questo singolo c'è un po' anche la determinazione di chi, diciamo, non smette di credere nei propri sogni,
1: esatto.
0: Anche quando un po' tutto intorno cambia, insomma, in realtà c'è molto di te, della tua vita in questo singolo.
1: Sì, assolutamente, perché negli anni ovviamente sono successe tantissime cose, ho affrontato tanti momenti anche di difficoltà, ma io ho sempre cercato di seguire i miei sogni e di pensare che erano solo momenti, appunto, che sarebbero passati, e infatti ancora oggi canto, non ho mai smesso nonostante tutte le difficoltà che ho affrontato sinora.
0: Bisogna crederci, Clara?
1: Sì, assolutamente, perché vedo troppe persone che pensano, specialmente nel mondo della musica, che sia tutto facile, ma in realtà è un mondo molto competitivo e quindi bisogna veramente crederci, perché se non ci crediamo noi non ci può credere nessun altro nel realizzare i propri sogni.
0: Bene, Sogni Grandi, che è la tua nuova canzone, il tuo singolo di debutto che sentiremo tra pochissimo, ma il tuo sogno grande qual è, Clara?
1: Il mio sogno grande è poter esibirmi con la mia musica anche su palchi molto grandi, avere questa opportunità di poter veramente trasmettere il mio messaggio di speranza, di continuare anche a tantissime persone, non soltanto ad un pubblico ristretto come sto facendo, diciamo, ora.
0: Senti, che farai nei prossimi mesi? Perché ci sarà la promozione, continuerà questa promozione con Sogni Grandi, sì. Ma stai pensando magari a un lavoro un po' più ampio? O è solo
1: sì,
0: un punto
1: assolutamente.
0: Di
1: parte? Bene. No, assolutamente, sto già lavorando anche ai prossimi inediti, sto già buttando giù delle idee e quindi sarà proprio un progetto più ampio, perché purtroppo ho avuto una serie di capovolgimenti vari durante l'ultimo anno, ma adesso ho intenzione proprio di sviluppare un vero e proprio progetto continuativo, quindi assolutamente col nuovo anno usciranno più inediti, non soltanto uno.
0: Bene, noi ti seguiremo, Clara, seguiremo il tuo percorso artistico che parte con questa canzone che va a chiudere la nostra piccola chiacchierata. Il singolo si chiama Sogni Grandi. Grazie a Clara Diana.
1: Grazie mille, grazie a tutti.

0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Il processo ambiente svenduto ad una svolta e forse giunge ad una svolta anche il destino dello stabilimento siderurgico di Taranto. Le società Ilva in amministrazione straordinaria, Partecipazioni Industriali in amministrazione straordinaria e Riva Forni Elettrici sono infatti fuori dall'illecito amministrativo relativo al reato associativo e alle ipotesi di disastro e avvelenamento. A darne notizia è l'avvocato Angelo Loreto, legale di Ilva in amministrazione straordinaria. L'avvocato Loreto ha spiegato all'agenzia AGI come con il pronunciamento in corte d'appello a Potenza, dove il processo è in corso, diventa ora in discesa il percorso di dissequestro dell'area a caldo della fabbrica, l'area che fu posta sotto sequestro nel luglio del 2012. Le tre società sono quindi fuori dal reato di illecito amministrativo, mentre Ilva in amministrazione straordinaria resta nel processo per due omicidi colposi che le vengono contestati. Nel frattempo è sceso a 16 il numero degli imputati rimasti nel processo. Nell'udienza del 23 maggio scorso, la Corte d'Appello di Potenza, causa intervenuta a prescrizione, ha infatti dichiarato il non luogo a procedere per diversi imputati, e tra questi anche l'ex presidente della Regione Puglia, Nicky Vendola, accusato di concussione per aver fatto pressione sull'allora direttore generale di ARPA Puglia, Giorgio Assennato, affinché ammorbidisse la linea nei confronti dell'azienda siderurgica. Il processo ambiente svenduto era arrivato a conclusione a Taranto in corte d'assise a maggio del 2021. Ci furono condanne per complessivi oltre 270 anni. A settembre 2024, però, la Corte d'Appello aveva azzerato processo e sentenza, trasferendo tutto a Potenza, dove poi il processo è ricominciato. La Corte d'Appello aveva annullato la sentenza poiché aveva riscontrato che tra le numerose parti civili figuravano anche due ex magistrati onorari di Taranto, che erano in carica all'epoca dei fatti contestati. Intanto il ministro per le imprese, Adolfo Urso, intervenendo ad un evento al Ministero del Made in Italy, ha richiamato l'attenzione sull'eredità lasciata dalla precedente gestione, quantificata in oltre 7 miliardi di euro di danni arrecati agli impianti e all'azienda. Il ministro ha quindi sottolineato che il dossier

0: si è sin dall'inizio stato gestito giustamente, parola del ministro, a Palazzo Chigi, dove il governo ha insediato ormai 2 anni fa un tavolo con la partecipazione dei ministri e con la presenza dei sindacati per trovare insieme le soluzioni migliori.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Le sedi decentrate dei servizi demografici del Comune di Taranto sono sotto forte pressione per l'elaborazione e il rilascio delle carte d'identità elettroniche. A richiamare l'attenzione dell'amministrazione comunale sulle difficoltà degli uffici e la CISL FP del Comune di Taranto, che chiede un piano straordinario organizzativo in vista della scadenza nazionale del 3 agosto 2026, termine entro il quale le carte d'identità cartacee dovranno essere sostituite dalla carta elettronica. Secondo quanto rappresentato dalla CISL FP, a Taranto sarebbero ancora da elaborare circa 10.000 carte d'identità elettroniche, una mole significativa soprattutto se rapportata all'attuale organizzazione delle sedi decentrate di Via Fiume, Telsano, Tamburi e Paolo VI, dove il personale disponibile risulta già ridotto rispetto alle esigenze ordinarie del servizio. Non possiamo arrivare alla scadenza nazionale senza un piano organizzativo adeguato, dichiara Fabio Ligonzo, segretario aziendale CISL Funzione Pubblica del Comune di Taranto. Probabilmente nel fissare una scadenza così rilevante non si è tenuto conto fino in fondo della reale condizione organizzativa di molti comuni italiani, soprattutto nel Mezzogiorno, dove gli uffici demografici operano da anni con organici ridotti, carichi crescenti e personale insufficiente rispetto alla domanda dei cittadini. Per la CISL FP il rilascio della carta d'identità elettronica non può essere trattato come una semplice attività di sportello. Richiede personale formato, abilitato, dotato degli strumenti necessari e messo nelle condizioni di operare correttamente sui sistemi ministeriali. Non basta assegnare nuove unità agli uffici, prosegue Ligonzo. Servono formazione, affiancamento, abilitazione, smart card operatore, postazione funzionante e responsabilità chiare. Senza queste condizioni, il rischio è che una scadenza nazionale venga scaricata interamente sui comuni, sui lavoratori e alla fine sui cittadini. La CISL Funzione Pubblica prende atto che presso la sede di Via Fiume, il mercoledì pomeriggio, dalle 14.30 alle 17.30, è possibile richiedere l'emissione della carta e che sono stati previsti anche open day nella giornata del sabato. Tuttavia, secondo il sindacato, tali misure non possono essere considerate sufficienti rispetto alla dimensione del fabbisogno cittadino. Oltre ad incalzare l'amministrazione comunale, la CISL FP si rivolge all'ANCI affinché chieda al Ministero degli Interni una proroga sulla scadenza del 3 agosto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Forse, finalmente, le polemiche vengono messe alle spalle. L'appello del sindaco Piero Bitetti a mettere da parte le divisioni politiche e a lavorare con l'obiettivo della buona riuscita dei Giochi del Mediterraneo sembra aver colto nel segno. Ad accogliere con favore l'appello all'unità del sindaco è l'onorevole Dario Iaia. In una fase così delicata e decisiva, dichiara il parlamentare di Fratelli d'Italia, riteniamo anche noi che servano responsabilità, collaborazione istituzionale e massimo impegno da parte di tutti per raggiungere un obiettivo che appartiene all'intera comunità. Iaia però puntualizza come negli ultimi mesi ci sono stati interventi e dichiarazioni di esponenti dell'amministrazione comunale che hanno contribuito, afferma il deputato, ad inasprire il clima politico e istituzionale, con polemiche inutili, accuse e contrapposizioni che certamente non aiutano Taranto. Se davvero si vuole aprire una stagione di collaborazione nell'interesse della città, dichiara ancora l'onorevole Iaia, bisogna che tutti facciano un passo avanti, abbandonando atteggiamenti provocatori e la continua ricerca dello scontro politico. L'unità, dice Iaia, non può essere richiesta solo agli altri, deve essere praticata per primi ogni giorno con equilibrio e senso delle istituzioni. I giochi, conclude il parlamentare, devono essere un'occasione di orgoglio e rilancio per la città, non terreno di scontro politico permanente. Nei giorni scorsi era stato il vice sindaco Mattia Giorno ad infiammare la polemica sugli 8,5 milioni cancellati nella legge di bilancio. E oggi è lo stesso vice sindaco a chiarire che il suo intervento, come quello di altri esponenti del Partito Democratico, ha contribuito a riportare l'attenzione del governo sulla necessità di assicurare gli investimenti necessari per i giochi. Le risorse, dichiara Giorno, erano state effettivamente ridotte. La questione è stata posta e il governo ne ha poi garantito il ripristino. Pristino. Il vice sindaco, che sui social ha pubblicato una foto che lo ritrae in un atteggiamento cordiale con l'onorevole Iaia, sottolinea come il confronto politico può anche essere acceso, senza mai tuttavia perdere il rispetto per le persone e per i ruoli. Continuerò a intervenire.

0: dire, conclude il vice sindaco, ogni volta che riterrò possa essere utile per la città. Fin qui lo scambio di battute tra i due esponenti politici. Ora, a poco più di 2 mesi dalla inaugurazione dei giochi, che si lavori finalmente tutti nella stessa direzione, affinché Taranto possa presentarsi nel migliore dei modi all'appuntamento con questa occasione storica per la città.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Nell'incontro tenuto presso il Consiglio

0: straordinaria, espressamente legata alla sola causale di calo di volumi e il mantenimento del lavoro in Italia. Ancor più grave che tali decisioni aziendali non siano state oggetto di un reale confronto con le rappresentanze sindacali, ma solo frutto di decisioni già assunte e dichiarate immodificabili dalla direzione aziendale. I sindacati riferiscono quindi un aggravamento della situazione. Dunque le segreterie provinciali e regionali, FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL, FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL, UIL TUCS di Puglia e Basilicata, insieme a RSU e RSA di tutti gli stabilimenti, denunciano con fermezza il grave ed inaccettabile atteggiamento aziendale che smentisce di fatto gli impegni assunti ai ministeri del lavoro e del Made in Italy. Alla luce di tutto questo, i sindacati preannunciano nuove iniziative di mobilitazione a difesa del perimetro industriale degli stabilimenti, dei livelli occupazionali e dei livelli produttivi realizzati in Italia. Le organizzazioni sindacali chiedono l'immediato intervento di tutte le istituzioni e comunicano che, in previsione dell'incontro convocato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy per l'11 giugno, consulteranno le lavoratrici e i lavoratori per organizzare un presidio contro ogni scelta unilaterale effettuata dalla Natuzzi.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: 4 giorni di incontri, riunioni e sopralluoghi agli impianti di gara. Il comitato di coordinamento del Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo, accompagnato dai propri esperti tecnici, ha condotto una missione a Taranto dal 27 al 31 maggio. Obiettivo: valutare l'avanzamento dei lavori per la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, in programma dal 21 agosto al 3 settembre. Nel corso delle intense giornate di lavoro, i rappresentanti del Comitato Internazionale e del Comitato Organizzatore hanno esaminato in dettaglio tutti i settori operativi coinvolti nella preparazione dei giochi, attraverso sessioni plenarie e riunioni settoriali dedicate agli impianti sportivi, alle infrastrutture e ai servizi per delegazioni e partecipanti, tra cui accreditamento, alloggio, trasporti, sicurezza, cerimonie, servizi medici e operazioni media. Attenzione specifica è stata riservata al villaggio degli atleti presso la base navale di Taranto e alle sistemazioni a bordo delle due navi adibite all'alloggio delle delegazioni. Sono state inoltre effettuate visite agli impianti di gara per verificare i progressi compiuti e gli interventi ancora da completare. Al termine della missione, il Comitato ha espresso apprezzamento per i risultati raggiunti e per l'impegno delle autorità. Il coordinamento proseguirà nei prossimi mesi per completare i progetti che restano da portare a termine e garantire la migliore accoglienza possibile agli atleti e alle delegazioni dei 26 Comitati Olimpici Nazionali del Mediterraneo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Un ecosistema fisico straordinario e in perfetto equilibrio, ma costantemente minacciato da attività illecite e atti predatori. Per il Mar Piccolo di Taranto la sfida della bonifica non è solo tecnica, ma è prima di tutto una battaglia di legalità. I fondali, troppo spesso depredati dalla flora e dalla fauna, rischiano un cortocircuito biologico ed economico. Quando l'equilibrio salta, le conseguenze colpiscono direttamente la comunità e l'economia legale, come la storica mitilicoltura tarantina.
4: Noi come mitilicoltori collaboriamo con le istituzioni, con il WWF, con varie associazioni ambientaliste, con Mare Vivo, per tutelare il mare. Quindi la Cozza Tarantina è diventata presidio Slow Food proprio per questo, perché da Taranto noi stiamo invertendo la rotta. Stiamo trattando il nostro mare come se fosse casa nostra. In primis abbiamo testato dei materiali innovativi per allevare le cozze. Abbiamo testato la canapa e la Mater B e hanno dato dei buoni risultati. Già abbiamo eliminato 20 tonnellate di plastica dal Mar Piccolo.
3: Per fare questo, le forze in campo stanno potenziando l'azione di controllo grazie a un recente accordo con la struttura del commissario straordinario per le bonifiche. La Guardia di Finanza sta schierando un monitoraggio all'avanguardia, non solo un maggiore presidio fisico aereo, navale e terrestre, ma anche l'uso di tecnologie avanzate e sistemi di telerilevamento.
5: Il perimetro terrestre consente comunque dei punti di osservazione anche a distanza, ovviamente con strumenti oculari importanti, tecnologicamente all'altezza, per poter, diciamo, sorvegliare con più assiduità affinché tutto questo possa costituire anche deterrenza e quindi azione preventiva.
3: Una vera e propria staffetta

0: della legalità, come l'ha definita lo stesso commissario straordinario Vito Felice Auricchio, che da 2 anni porta avanti un binario parallelo di interventi sul campo e intensa sensibilizzazione.
1: Dobbiamo valorizzare quelle che sono le esse della sorveglianza, che richiedono necessariamente la sinergia, una forte sinergia interistituzionale, ma anche da parte dei cittadini, delle imprese, di tutti coloro che possono collaborare anche a controllare, se vogliamo, lo stesso Mar Piccolo. E poi anche l'esse della strategia è necessario mettere a punto, e su questo, sin dalla carta del Mar Piccolo che abbiamo condiviso con l'Università di Bari, si è avviato un percorso che sta proseguendo anche ora per poter realizzare tutta una serie di azioni concrete che richiedono anche il tema della legalità e dei necessari approfondimenti.
0: Dalla carta del Mar Piccolo alle nuove frontiere tecnologiche, l'obiettivo è fare rete, una sinergia in cui la tecnologia, dai sensori ai satelliti, supporta il lavoro delle istituzioni. A vigilare su questo scrigno di biodiversità c'è anche il mondo dell'associazionismo, il WWF, da sempre in prima linea per la tutela del bacino tarantino, ribadisce come la fine dell'illegalità, da furti di datteri a cavallucci marini allo scarico dei rifiuti, sia l'unica vera precondizione per una rinascita ecologica. Secondo gli ambientalisti, solo il coinvolgimento attivo dei cittadini e una vigilanza ferrea possono trasformare il Mar Piccolo in un modello globale di resilienza e sostenibilità. Le opportunità ci sono, a partire dalle misure del Just Transition Fund. La rotta è tracciata e di questo si è parlato ieri in un incontro organizzato da Mare Vivo e WWF. L'obiettivo è difendere il mare per difendere il futuro di Taranto.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Il dossier Ilva passa a Palazzo Chigi. A darne notizia il ministro Adolfo Urso, che in questi anni è stato alle prese con una trattativa infinita per tentare di vendere l'azienda siderurgica, tentativo finora fallito. Urso si è giustificato dicendo che non si possono recuperare in poco tempo i danni prodotti in 15 anni. L'obiettivo ora, ha detto il ministro, è quello di evitare l'esplosione di una bomba sociale con il licenziamento di 10.000 addetti negli stabilimenti del gruppo. Il passaggio del dossier alla presidenza del Consiglio sarebbe utile a riscrivere una nuova autorizzazione integrata ambientale per superare i paletti posti dall'autorità giudiziaria. Ma con la gestione diretta a Palazzo Chigi sarebbe più agevole trattare le quote di esenzione della carbon tax in modo da rendere più appetibile l'acquisto del siderurgico da parte dei soggetti interessati. C'è poi la questione commissariamento, una partita che va chiusa entro ottobre. Insomma, la partita è ormai in una fase senza ritorno. Le trattative in corso, quella con Jindal e quella con Flachs, al momento non sembrano approdare a soluzioni concrete. Il fondo americano, che pure ha annunciato una produzione di 6 milioni di tonnellate per 8.500 dipendenti, non ha finora fornito le garanzie finanziarie chieste dal governo. Con Jindal, invece, la produzione diretta a Taranto si fermerebbe a 2 milioni di tonnellate, mentre altri 4 milioni di bramme sarebbero lavorati in uno stabilimento in Oman, un piano che avrebbe come effetto il taglio di 6.000 dipendenti. Puntualmente in questi mesi è rimbalzato il nome di Arvedi, che però potrebbe entrare in gioco solo dopo il completamento della transizione tecnologica verso i forni elettrici. Nelle ultime settimane era persino rimbalzato un interessamento di Eni, che però ha subito smentito. Insomma, si è in un vicolo cieco dal quale adesso tocca a Palazzo Chigi tentare di venir fuori. Chi non ha perso le speranze è il ministro per l'ambiente Gilberto Pichetto Fratin, che alla festa dell'innovazione a Venezia si è detto fiducioso sulla possibilità di realizzare a Taranto l'acciaieria più moderna d'Europa. Se l'Ilva chiudesse, ha detto Fratin, sarebbe una sconfitta anche per l'ambiente, perché si perderebbe l'opportunità di trasformare il siderurgico di Taranto in una fabbrica modello sotto il profilo ambientale.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Si è tenuto presso la sede tarantina di Confindustria l'incontro tra la sezione sanità privata degli industriali e l'assessore regionale al ramo, Donato Pentassuglia.
5: Siamo coscienti che l'assessore non ha la bacchetta magica, ma lo scopo di Confindustria Taranto, appunto della sezione sanità, è quello di collaborare. Un incontro importante perché vogliamo che da oggi in poi si instauri questa collaborazione con chi, come loro, operatori del settore, sono front office con le varie problematiche, insomma, che si affrontano tutti i giorni e che insieme, secondo noi, si possono risolvere più velocemente le criticità.
6: Le criticità oggi riguardano sicuramente il buco di 360 milioni di euro della sanità, che però può essere risolto anche con la collaborazione del privato accreditato. Noi vogliamo, puntiamo alla partecipazione in termini di collaborazione per l'abbattimento delle liste d'attesa, per la partecipazione agli screening, perché il privato accreditato ha un grandissimo vantaggio. Noi siamo innanzitutto imprenditori al servizio della sanità, quindi possiamo offrire strutture tecnologicamente all'avanguardia, personale altamente qualificato, tutto e prestazioni sanitarie in tempi strettissimi.
4: Così l'assessore alla sanità, che ha riferito, ci sono diverse occasioni di confronto regionale e nazionale sul tema, in particolare sull'aspetto relativo alla necessaria integrazione tra sistema pubblico e privato accreditato. Va certamente avviata, sottolinea Pentassuglia, la rifunzionalizzazione qualificando spesa e poli, avendo cura per fare in modo che le acuzie siano trattate in ospedale e che ci sia un buon funzionamento della medicina del territorio per il resto. Certamente tra le priorità l'abbattimento delle liste d'attesa.
7: Stiamo parlando dell'86% del bilancio regionale, quindi capite bene che sento tutta la responsabilità e il tema poi del confronto nazionale con le risorse che devono essere riequilibrate. Lo dico, diciamo, sperando che tutto il partenariato e tutta la Puglia concorra ad aiutare l'assessore, il presidente De Caro, in questa partita che non vuole sminuire nulla, ma non può manco passare sotto silenzio, perché c'è un sottofinanziamento del fondo, 2023 316 milioni, 2024 309, 2025 94 milioni. Questo disequilibrio di fatto ha portato concretamente, diciamo, a dover ritoccare l'IRPEF.
4: E per quel che riguarda le tempistiche con riferimento all'apertura dell'ospedale San Cataldo, Pentassuglia ha risposto così.
7: La relazione dice che se tutto va bene le certificazioni saranno pronte con la installazione, quindi le verifiche e collaudi, settembre-ottobre 2027. Poiché ognuno deve fare la sua parte, mi sono permesso di dire che se è vero che tutto funziona ed è in linea a quella data, nel primo trimestre 2028 potremo trasferire Santissima Annunziata a Moscati e Grottaglie in un polo specialistico. Anziché correre dietro la data, qualcuno mi aiutasse a recuperare la nota già fatta l'anno scorso e quella che va presentata al governo, che è il tema del personale.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Mancano i soldi per rifare le strade, mancano i fondi per garantire servizi adeguati in vista dei giochi del Mediterraneo, mancano le risorse per Clima Ambiente, Xamiu, per il decoro urbano, per le emergenze quotidiane che i cittadini vivono sulla propria pelle ogni giorno. Così, in un comunicato, i consiglieri comunali di opposizione Giampaolo Vietri, Tiziana Toscano, Rosario Ungaro, Mirko Di Bello, Checco Tacente, Massimiliano Stellato, Adriano Tribbia, Luca Lazzaro e Emiliano Messina. Un'altra assunzione su chiamata diretta del sindaco, si legge nella nota, un altro stipendio al mese pagato dai cittadini. Ormai abbiamo perso il conto del numero degli staffisti nominati dal sindaco. Una macchina politica che continua a crescere mentre la città affonda tra disservizi, degrado e promesse mancate. È inaccettabile che si continui a ripetere che non ci sono soldi quando si parla delle vere priorità della città, salvo poi trovare immediatamente le risorse quando si tratta di alimentare lo staff del primo cittadino. Questa non è programmazione amministrativa, è uno schiaffo ai cittadini, è l'ennesima dimostrazione di una gestione che preferisce investire nell'apparato fiduciario piuttosto che nei bisogni reali della comunità. Le strade restano dissestate, i servizi arrancano, i problemi aumentano, ma gli staffisti del sindaco continuano ad aumentare. E tutto questo mentre ai cittadini si chiede pazienza, sacrifici e comprensione.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: disagi alleviati per chi percorre via del Faro a San Vito. Al fine di superare lo stato di isolamento in cui si sono ritrovati i residenti a causa della chiusura della strada, nelle ultime ore l'amministrazione comunale

0: ha lavorato a stretto contatto con Kima Mobilità per fornire una risposta concreta e immediata ai cittadini e porre fine ai disagi della periferia. Pertanto, a partire da lunedì 8 giugno, l'azienda ha predisposto delle variazioni ai percorsi delle linee bus urbane. Comprendendo le difficoltà dei cittadini e residenti, l'ente, in accordo con Kima Mobilità, ha riprogettato la viabilità e la rete di trasporto, ripristinando il diritto alla mobilità e garantendo collegamenti efficienti e continui con il resto della città. In particolare, da lunedì cambiano i percorsi delle linee 20, 21, 27, 28 e 32. All'andata, direzione San Cataldo, dalla rotatoria delle scuole CEM si procederà per via del Faro, via Occhiate, via Calata Rinella, via Anello di San Cataldo. Al ritorno, da via Calata Macchie si procederà verso via Occhiate e via del Faro per poi riprendere il percorso normale. La novità è che via Calata Macchie diventa a senso unico, con divieto di sosta e fermata a destra. Saranno anche attivate due nuove fermate su via Occhiate, sia per il percorso di andata che per quello di ritorno. La chiusura di via del Faro a San Vito si è resa necessaria a seguito di accertati fenomeni di erosione della costa che hanno compromesso il terreno sotto la sede stradale. Questo ha comportato e comporta ancora oggi un potenziale rischio per la stabilità del margine costiero e per la sicurezza del transito veicolare. Di qui la decisione di chiudere la strada al traffico.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Due approdi di navi da crociera attesi al porto per domenica 7 giugno. Alla banchina San Cataldo approderanno infatti le navi Mein Schiff di TUI Cruises e Costa Fascinosa di Costa Crociere. Da Palazzo di Città si parla di giornata significativa per il rilancio e la valorizzazione del sistema turistico portuale. Le crociere, si afferma sempre dal Comune, costituiscono un canale privilegiato per la promozione internazionale di Taranto. Ogni scalo è un'occasione per far conoscere le bellezze del centro storico, il patrimonio archeologico, le eccellenze artigianali. Tutte opportunità che incentivano nuove forme di turismo sostenibile. L'amministrazione, in collaborazione con gli operatori portuali, le istituzioni e il tessuto imprenditoriale locale, ha lavorato per rafforzare l'integrazione tra porto e città, con l'obiettivo di rendere Taranto sempre più attrattiva, accessibile e competitiva nel panorama crocieristico nazionale e internazionale. La comunità saprà accogliere i visitatori con professionalità, bellezza e identità, offrendo loro un'esperienza autentica, dicono il sindaco di Taranto Piero Bitetti e l'assessore allo sviluppo economico Francesco Cosa. Abbiamo lavorato in maniera sinergica, affermano, per valorizzare ogni approdo trasformandolo in una opportunità per il territorio. Il turismo crocieristico non è solo un passaggio, ma può diventare un motore stabile di sviluppo, capace di generare ricadute economiche diffuse. L'accoglienza, concludono Cosa e Bitetti, è la nostra priorità e vogliamo che ogni turista si senta parte della nostra comunità.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Un occhio di riguardo al lavoro nero, ma anche alla criminalità, ai danni delle persone più fragili, esempio eloquente gli anziani. Attenzione piena anche alle nuove forme della criminalità che si adegua ai tempi e si serve sempre più di nuovi strumenti tecnologici per centrare i propri obiettivi illeciti. Alle organizzazioni mafiose che tentano continuamente di infiltrarsi nel tessuto produttivo, negli appalti pubblici, nel traffico di droga e nelle attività economiche legali. Riconfermato l'impegno contro l'odioso fenomeno della violenza di genere e nella tutela delle vittime vulnerabili. L'arma tarantina, che opera per oltre l'85% dei reati della provincia, agisce con crescente sensibilità e professionalità attraverso personale formato, protocolli operativi e una costante collaborazione con i servizi sociali, con le strutture sanitarie e i centri antiviolenza. L'obiettivo non è solo reprimere reati, ma soprattutto proteggere immediatamente le vittime. Tutto questo nella cerimonia tenuta presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto in occasione del 212° anniversario di fondazione dell'arma.
3: Per noi è un momento di una fine e un principio, perché il giorno della festa dell'arma si fa un po' il consuntivo del nostro lavoro, di un anno di lavoro, di impegno, di dedizione, di sacrifici, ma allo stesso tempo è un momento di nuovo inizio, perché continuiamo a lavorare e ricominciamo a imbastire quello che è il lavoro del futuro. Abbiamo dato un forte impulso a quella che è la sicurezza percepita. Molto ancora c'è da fare, ma sono convinto che nel prossimo futuro amplieremo ancora questo modo di lavorare, lo miglioreremo, lo perfezioneremo e comunque anche sul fronte della repressione.

0: missione, continuiamo a operare senza pausa.
1: Fondamentale anche il lavoro mirato ad alimentare una efficace cultura della legalità, soprattutto alla luce dell'ultimo gravissimo fatto di sangue avvenuto il 9 maggio scorso. Il ricordo di Sacco Bacari deve diventare un monito collettivo, ha sottolineato il comandante provinciale dell'Arma di Taranto, Antonio Marinucci.
0: Quest'anno abbiamo incontrato oltre 5.300 studenti con i quali abbiamo avuto incontri di legalità, abbiamo cercato di infondere quelle che sono le regole dell'ordinato viver civile. Ovviamente con tutto quello che è stato fatto ritengo che non sia ancora sufficiente, tant'altro c'è da fare, ma noi ci saremo.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Come ti senti ad aver ricevuto questo premio?
4: Sono molto contento, onorato, perché nel mio piccolo faccio qualcosa che possa essere riconosciuta, è proprio bello per me, molto molto bello.
1: 3.000 presenze, 50 società sportive rappresentate da delegazioni di atleti, tecnici e dirigenti, centinaia di genitori e amici in platea, così come autorità civili e militari, soci e socie di Fondazione Taranto 25 premiati di ieri e chissà premiati di domani. E nelle presenze, negli sguardi di ognuno, nei sorrisi dei più piccoli e nella commozione degli adulti, il successo della terza edizione del Delfis d'Oro per lo sport 2026, celebrato a Porte dello Ionio, che ha sostenuto uno degli eventi principali dell'attività annuale di Taranto 25. 8 i Delfis assegnati a singoli atleti, più quelli dedicati al fair play, alla carriera, alla squadra. Novità di questa edizione, l'istituzione della borsa di studio intitolata Cristian Cesario, il giornalista sportivo scomparso prematuramente nei mesi scorsi.
5: E Cristian è stato il primo giornalista che ha colto Fondazione quando nel 2020 abbiamo iniziato a dedicarci al mondo dello sport e ci ha dato una visione di questo mondo bellissima, come era lui, senza vedere le negatività ma raccontandoci sempre le cose belle e raccontandoci sempre di ogni società, di ogni atleta, quello di cui bisognava parlare in senso positivo, mai fatto con invidia, con negatività. Una figura del genere non poteva non essere ricordata eternamente.
6: Tantissimo entusiasmo, noi siamo felici di poter supportare lo sport e dare visibilità allo sport, e noi siamo del parere che comunque queste attività servono ai ragazzi, perché loro hanno bisogno di sentirsi seguiti, hanno bisogno di sapere che c'è gente che si occupa di loro.
1: Nel corso della cerimonia di consegna dei premi condotta dai giornalisti Alfredo Ghionna e Matteo Schinaia sono intervenuti il sindaco Piero Bitetti, il responsabile della promozione eventi dei Giochi del Mediterraneo Fabrizio Manzulli e i soci del gruppo sport di Fondazione 25 che hanno selezionato i 12 premiati tra decine di validissime candidature. Hanno aperto la serata ai saluti di Fabio Tagarelli, presidente della Fondazione Taranto 25, e Mauro Tatulli, direttore del centro commerciale Porte dello Ionio. Infine le novità che riguardano direttamente Fondazione Taranto 25, è stato presentato il nuovo logo della Fondazione. I vicepresidenti di Taranto 25, Fiorella Occhinegro ed Ennio Barnaba, hanno lanciato dal palco il video che ha spiegato idea, progetto e realizzazione curati dalla Capera. È un 25 che ruotando diventa un cuore. Il logo sarà esposto sulle maglie delle società sportive di Taranto e provincia che la Fondazione sostiene con entusiasmo e crescente convinzione.
7: Non poteva che non esserci lo stand dei Giochi del Mediterraneo, quello che accadrà da qui a poco tempo nella nostra città. Comunque la cosa più importante è celebrare lo sport oggi in questa occasione, perché è veramente la rappresentazione di quella che è, di quello che è la felicità.
8: È un momento di festa tutti insieme per celebrare le nostre ragazze e i nostri ragazzi che fanno sport nell'anno dei giochi, all'insegna della comunità. Sono i valori dello sport, il gioco di squadra, tutto quello che ruota intorno, e noi ce lo meritiamo, perché ci meritiamo di celebrare i nostri ragazzi, il nostro territorio, il nostro senso di comunità.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
9: Si scaldano i motori per il raduno Boxeriamo 2026. Diversi gli appassionati di motociclette bicilindriche provenienti da Taranto e provincia che arriveranno a Piazza Municipio per celebrare l'intramontabile fascino del boxer BMW, come ha raccontato Pierluigi Borgia, presidente del club Ferrari Taranto.
10: La BMW ha realizzato questi e realizza ancora questi motocicli sin dagli anni 30-40, quindi veramente abbracciamo un arco temporale importante. Poi durante la manifestazione, ricorderemo anche un amico che qualche tempo fa purtroppo ci ha abbandonato, che è Massimo Musciacchio, che fra l'altro è l'antesignano e la BMW nella città di Taranto e provincia in modo particolare. È proprio con lui che avevo iniziato i primi accordi con BMW Casa Madre per mettere insieme questo evento. Quindi c'è una situazione di passione, ma c'è una situazione anche di affetto, e noi lo ricorderemo con un premio che daremo a una delle migliori BMW che ci troverà a trovare domani in questo raduno.
9: L'evento promosso dal Comune di Taranto ha l'obiettivo di valorizzare il tessuto sociale e culturale del territorio e non solo. Come hanno raccontato l'assessore all'istruzione pubblica Maria Lucia Simeone e il coordinatore del tavolo per lo sport Pier Filippo Marco Leoni.
11: Un evento molto bello per la città di Taranto perché è significativo di un momento di amicizia, di passione, ma anche di memoria e di valorizzazione del nostro territorio.
12: È la storia, la cultura delle moto, dei motori. Noi come tavolo dello sport non potevamo non essere presenti a questa iniziativa splendida, perché lo sport come tavolo lo stiamo trattando da tutti i punti di vista, e quindi questa è una delle declinazioni sportive più conosciute e amate anche dai nostri cittadini.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
13: Continuiamo a parlare di libri, visto questo anniversario della fondazione della nostra biblioteca comunale, oggi Biblioteca Clavio, quindi continuiamo a parlare di libri, libri però ovviamente che parlano rigorosamente di storia, perché non è detto che la storia deve essere necessariamente la storia antica. Che vi racconto della storia di Taranto dal 1980 al 2000, quindi un bel gruppo di annetti molto molto interessanti, una storia abbastanza recente, relativamente recente. Chiacchieriamo, raccontiamole insieme. Abbiamo qui Giovanni Battafarano. Buongiorno.
14: Buonasera Silvia e buonasera ai nostri telespettatori, un cordiale saluto.
13: Allora carissimo Giovanni, sono veramente contenta che tu sia qui in trasmissione, perché hai coordinato una serie di autori, veramente tanti, i quali si sono uniti per raccontare un pezzo di storia di Taranto che effettivamente, paradossalmente tra l'altro, non è molto conosciuta.
14: Sì, è un periodo 1980-2000, fa parte di una collana di Mandese Editore, che parte dal primo libro, La città Taranto, la città al borgo. La città al borgo, poi è proseguita con Taranto tra le due guerre, poi La città dell'acciaio, dagli altiforni, dagli ulivi agli altiforni, e adesso questo periodo di 20 anni, 1980-2000. È un ventennio fondamentale, perché cambia molto, cambia a livello internazionale. Si pensi al crollo dell'Unione Sovietica, al crollo del muro di Berlino, a Mani Pulite che scompagina il sistema politico italiano e alle conseguenze su Taranto, di cui ovviamente ci occupiamo maggiormente.
13: Quindi insomma veramente un decennio di cambiamenti totali e radicali anche nei linguaggi. Tu hai anche coordinato appunto una serie di autori, è difficile lavorare, come vi siete organizzati? Io questo, cioè proprio a livello proprio tecnico, questo periodo lo prendo io.
14: No? Colgo l'occasione per citarli anche.
13: Perché sono veramente tanti.
14: Antonella Carella, Carla San Nicola, Gianluca Lovreglio, Paolo Pardolisi, Stefano Vinci, Pompeo Fabio Mancini, Marisella Baggiolini, Giulio De Mitri. Cioè, abbiamo fatto delle riunioni di impostazione, poi di volta in volta ci siamo sentiti, poi ciascuno ha lavorato sul suo saggio e ovviamente ci siamo confrontati. Ogni volta che un saggio era pronto io lo facevo conoscere anche agli altri autori. Abbiamo quindi coordinato il lavoro e siamo arrivati a questa conclusione, di cui siamo molto orgogliosi. Perché è un ventennio che influisce molto anche il periodo successivo. Faccio un paio di esempi. Cambia la politica. Pensi che a Taranto nel decennio 1990-2000 abbiamo ben 5 sindaci, il che significa che la politica è abbastanza instabile. Ma l'aspetto ancora più importante e a mio parere preoccupante è il periodo in cui si afferma il citismo, cioè Giancarlo Cito, che è una lista che nasce da una televisione privata
13: Proprio la dinamica, sì, una dinamica storica, sociale, anche a livello nazionale abbastanza interessante.
14: Una dinamica che ha fatto da battistrada a livello locale, ma anche a livello nazionale, certo. in grande, no? Voglio dire, si dice che persino Berlusconi e i suoi collaboratori abbiano studiato il modello Taranto. E quindi il citesimo, il che significava anche una debolezza in quella fase dei partiti democratici che hanno permesso che l'estrema destra post-fascista o neofascista arrivasse addirittura al governo del comune ed eleggesse due sindaci, oltre che lo stesso Cido come parlamentare. Ma anche i partiti cambiano, per esempio non c'è più il PC che diventa prima PDS,
13: poi DS,
14: poi DS, la DC
13: sì.
14: commissariata e si spacca tra UDC e Partito Popolare, il Partito Socialista si divide, quindi i partiti della cosiddetta Prima Repubblica scompaiono e quindi comincia una politica nuova.
13: Ma forse anche un pochino di fiducia, anche un po' più, forse c'era anche maggiore come percezione, io dico anche del Tarantino, ecco così, c'era una percezione di fiducia perché stanno cambiando così tante cose, o erano più spaventati i tarantini all'epoca?
14: Dunque, è un momento in cui indubbiamente la fiducia dei partiti tradizionali, come viene meno a livello nazionale, viene meno anche a livello locale. Poi intendiamoci, ci furono anche dei fenomeni di collusione, settori della politica, in particolare della Democrazia Cristiana e del Movimento Sociale, stabilirono delle alleanze con Cito, quindi Cito non fu isolato, fu addirittura protetto e quindi arrivò al potere. Ma come dicevo, cambia anche l'economia, comincia il cosiddetto disincanto, così lo chiamiamo. Sì. Perché disincanto? Perché Taranto negli anni 60-70 era la città industriale contenta di esserlo.
13: In quel periodo va a cambiare proprio il punto di...
14: contenta di esserlo perché si scopre l'inquinamento, sì. gli infortuni mortali sul lavoro, comincia una lunga scia di sangue,
13: quindi
14: 500 infortuni mortali sul lavoro.
13: Un ventennio assolutamente da approfondire. Io ringrazio Giovanni Battafarano per essere stato con noi. Ricordo martedì 9 giugno 2026 alle 16.30 al Palazzo di Città, Salone degli Specchi.
14: Palazzo di Città, vi aspettiamo, poi avremo altre presentazioni, ma ci farà piacere anche sentire l'opinione dei tarantini su quel periodo, in modo da tenerne conto per il lavoro successivo.
13: Grazie ancora per essere stato con noi, a Gianni Battafarano.
14: Grazie a Silvia, un cordiale saluto ai telespettatori, a presto.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
15: Sono stati avviati i lavori di riqualificazione della rete degli ipogei nella Città Vecchia. Il primo intervento riguarda l'ipogeo Passo di Ronda nel cuore di Via Cava, punto strategico di accesso ad un percorso che mira a restituire alla città millenni di storia nascosta. L'intervento, finanziato con fondi del contratto di sviluppo, interesserà 9 ipogei: Palazzo degli Ponti, Vicoletto Galeone, Vico Ospizio, Funerario, Fornace, Frantoio, Passo di Ronda, Ciura e Palazzo Amato, che saranno collegati tra loro e formeranno un circuito culturale e turistico aperto al pubblico. Obiettivo principale è quello di riportare alla luce la Taranto nascosta, restituendo funzione, dignità e attrattività a luoghi di grande valore storico, con l'auspicio che possano diventare simbolo della rinascita della città. Oltre alla riqualificazione strutturale, il progetto mira a trasformare gli ipogei in spazi culturali vivi, destinati a ospitare mostre, convegni, eventi e attività permanenti, contribuendo così alla diversificazione dell'offerta turistica della Città Vecchia. Il vice sindaco Mattia Giorno ritiene che questi interventi, insieme agli altri cantieri già aperti nella Città Vecchia, permetteranno di far rivivere i luoghi più storici e iconici della Taranto antica e della sua dimensione sociale. Una volta ultimati i lavori si dovrà però pensare alla gestione, che resta il punto cruciale per valorizzare questi luoghi. Lo stesso vice sindaco assicura che si lavorerà con gli uffici comunali proprio per garantirne la gestione e la valorizzazione, affinché diventino spazi aperti e pienamente fruibili dalla comunità. Intanto dal 6 giugno ritorna l'isola pedonale in Corso Due Mari, nel tratto tra via Pitagora e via Matteotti. L'isola sarà attiva fino al 13 settembre, nella fascia oraria compresa tra le 19 e le 24, con l'obiettivo di garantire una maggiore fruibilità e sicurezza. Resta comunque consentito l'accesso accesso ai residenti e ai frontisti diretti ai garage presenti nell'area interessata. La decisione di istituire l'isola pedonale, si fa sapere da Palazzo di Città, nasce dalla crescente frequentazione del lungomare, particolarmente intensa durante la stagione

0: estiva, sia da parte dei residenti che dei turisti. L'intervento mira a migliorare le condizioni di sicurezza, la qualità della mobilità e il decoro urbano, contribuendo al contempo alla valorizzazione dell'area che si affaccia sul canale navigabile. Le attività commerciali potranno ovviamente attrezzarsi con arredi temporanei e rimovibili per favorire l'attrattività e la vivibilità del centro urbano. Gli organi di polizia locale e le altre autorità competenti garantiranno il rispetto delle disposizioni previste.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
2: Io non so più cos'è normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio. La moda di Milano, che fastidio. Lo snob romano, che fastidio. Il sogno americano, che fastidio. E il politico italiano, che fastidio. La musica tribale, che fastidio.

0: fastidio. Non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato. Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: e poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

vede, non ti limiti più. Ad essere distanti siamo sio, accumular pensieri è una slabina su un pendio. Per noi un botto parte sempre da un fruscio, lo sbattere di porte che parte da un cigolio. Siamo

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

0: più.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: giorni.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

e non s'arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore.

vinto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è il mare.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Ma quante crisi non sono ombelico. Te lo dico da amico, mo il cinema anch'io, ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Sono cresciuto

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre e la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

il timore di restare soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

0: musica e notizie.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Milano, che rende omaggio a Giovanni Gastel, uno dei maestri della fotografia contemporanea. Un viaggio emotivo e immersivo che consente di rivedere la sua intera carriera da una nuova prospettiva, non cronologica ma tematica, poetica e profondamente personale. Il percorso espositivo si sviluppa attraverso oltre 250 immagini, dalle prime copertine di moda del 77 agli still life più innovativi, dalle campagne che hanno segnato la storia della moda fino ai ritratti di figure iconiche del nostro tempo, a cui si aggiungono oggetti personali e strumenti di lavoro. Per la prima volta una mostra proporrà alcuni dei suoi scritti e delle sue poesie, che sono state da sempre parti integranti del suo immaginario. Giovanni Gastel Rewind a Milano presso Palazzo Citterio. Ci spostiamo a Genova per la più grande mostra degli ultimi 25 anni, dedicata ad uno degli artisti più iconici della storia dell'arte internazionale e tra i più amati dal grande pubblico, Anton van Dyck. Un genio capace di scavalcare i secoli e incontrare il gusto, un artista che riuscì a mettere a sistema una serie di soluzioni di sensibilità provenienti da vari ambienti e allo stesso tempo tradurle in formule innovative. In esposizione ci sono tele di grandi dimensioni e il visitatore verrà naturalmente immerso in vere e proprie scene teatrali, piene di colori, personaggi e suggestioni. Anton van Dyck a Genova presso Palazzo Ducale fino al 19 luglio. E ora a Roma per una mostra che riunisce opere raccolte e commissionate dalla Casa

0: casa d'Asburgo, restituendo l'immagine di un impero multietnico, multiculturale e multireligioso che ha fatto dell'arte uno strumento di rappresentazione culturale, diffusione del sapere e dialogo tra civiltà. Con oltre 50 opere commissionate tra il XVI e XVIII secolo dalla famiglia imperiale austriaca, il percorso espositivo offre al pubblico uno sguardo privilegiato sullo splendore, il gusto collezionistico e la visione politica di una delle dinastie più potenti della storia europea. Da Vienna a Roma, meraviglie degli Asburgo presso Palazzo Cipolla. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Sono nata sbagliata, una vita vissuta tra rose e spine di Rosanna Marani. Pioniera del giornalismo sportivo italiano, l'autrice racconta la sua storia di donna che ha saputo farsi largo in un mondo fino ad allora rigidamente riservato agli uomini. L'autrice ripercorre con lucidità e passione un'esistenza intensa, accompagnata da fotografie d'epoca e ricordi personali che diventano tasselli di una vicenda umana e professionale fuori dal comune. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: Pop-up. Musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentrovati da Marzia Lucarini. Oggi voglio festeggiare il mio compleanno con una ricetta che amo e che mi ricorda mia nonna, che mi ha insegnato a riconoscere le erbe selvatiche con le loro innumerevoli proprietà nutritive. Una di queste è la borragine, protagonista del risotto che faremo insieme. La borragine è un'erba spontanea e profumata. La si riconosce per le foglie ricoperte di una peluria bianca e fitta ed ha un profumo che è così pieno di note aromatiche tipiche della primavera. È un'erba semplice ma gustosa, perfetta per valorizzare anche il piatto più umile, con aromi e colori che sanno stupire. Buona come ripieno dei tipici pansotti liguri, una pasta ripiena che ricorda un po' nella forma i tortellini, ma anche per arricchire ravioli e frittate, o come un gustoso e contorno ripassato in padella. Oggi la utilizzeremo per preparare un risotto, un piatto facile e confortevole, ideale per le nostre serate primaverili. Potete decidere di frullare la borragine per un risotto più colorato o tritarla grossolanamente in modo da poterne apprezzare anche

0: anche la consistenza. Per arricchirlo, data la sua dolcezza, mantecate con pecorino romano. Se invece prediligete gusti meno intensi, potete utilizzare un caprino fresco o ancora scegliere un classico parmigiano di media stagionatura, che saprà aggiungere note di gusto deliziose a questo piatto che già da solo ci basta. Chi lo apprezza può aggiungere al momento di mangiarlo una spolverata di pepe nero o bianco macinato al momento. Allora segnate gli ingredienti: 160 g di riso per risotto, per me carnaroli per tutta la vita, 50 g di foglie di borragine, mezzo bicchiere di vino bianco, 500 ml di brodo vegetale, una noce di burro, 2-3 cucchiai di formaggio grattugiato, uno spicchio d'aglio. Lavate le foglie di borragine, sono pelose ma non urticanti, e sbollentatele in acqua leggermente salata per 4-5 minuti. Scolatele tenendo da parte un po' dell'acqua di cottura e frullatele, aggiungendo un po' di acqua, se necessario, per ottenere una crema liscia e densa. In un tegame fate scaldare il burro con uno spicchio d'aglio a fuoco dolce per evitare che sia il burro che l'aglio brucino. Eliminate l'aglio e aggiungete il riso e scaldate il brodo vegetale. Fate tostare il riso, poi sfumate con il vino bianco lasciando evaporare l'alcol a fiamma media. Cominciate quindi a coprire il riso di brodo e cuocete a fuoco dolce, rabboccando di brodo quando occorre, in modo che arrivi a fine cottura senza essere troppo liquido. A metà cottura aggiungete la crema di borragine se l'avete frullata o come avete preferito utilizzarla. E una volta cotto il riso, unite a fuoco spento il formaggio grattugiato per mantecare. Ottimi, secondo me, un pecorino o anche un caprino in crema. Lasciate riposare per 2-3 minuti e servitelo caldo e morbido. Secondo voi, non ha ragione John Muir quando dice: in ogni passeggiata nella natura, l'uomo riceve molto più di ciò che cerca. Direi proprio di sì. E su questa riflessione vi saluto. Ciao!
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta!
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio. La moda di Milano, che fastidio. Lo snob romano, che fastidio. Il sogno americano, che fastidio. E il politico italiano, che fastidio. La musica tribale, che fastidio. Il

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora te lo dico, che fastidio. Se vuoi te lo ripeto, che fastidio. Amico di un amico senza invito, che fa il figo, che fallito. Facciamoci una foto, che fastidio. Che fai tu?

0: fastidio.
1: Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
2: Pop up, pop up, pop up. Musica e notizie.
3: Music Express, in viaggio con la musica.
4: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento dedicato alle principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con l'atteso ritorno di Ariana Grande, che ha pubblicato Hate That I Made You Love Me, il primo singolo del suo ottavo album intitolato Petal, in uscita il 31 luglio. Nel testo la canzone esplora i temi del rimpianto e delle conseguenze di una relazione finita ed è anche un commento ai sentimenti contrastanti della stessa Ariana nei confronti della fama e dell'inesorabile scrutinio pubblico. Tu cosa fai stasera è invece il nuovo singolo di Noemi, una canzone intensa e magnetica che racconta le dinamiche di un rapporto fatto di attrazione e desiderio di riscatto. Al centro emerge la volontà di una donna di riscoprire la propria sensualità, di vivere liberamente la propria femminilità e giocare con la propria passione senza mettersi da parte. Fuori anche Cadillac, che vede insieme Tony Pitoni, Guè e Sciablo, canzone ironica e con diversi riferimenti all'altezza e alla sfera sessuale. Il carisma e il savoir-faire delle rime di Guè, la raffinatezza delle produzioni di Sciablo, il sound e l'ironia inconfondibile di Tony Pitoni in un pezzo destinato a lasciare il segno. Ed a proposito di collaborazioni, Allontanarsi è il singolo che vede insieme Tormento, Ernia, Leslie Sacchi e Wado, e che unisce dunque voci e sensibilità diverse, costruendo una riflessione sul distacco, sulle relazioni e sul bisogno di spazio personale in una dimensione musicale molto sfaccettata, dove rap e sonorità più soul e melodiche si incontrano. E passiamo ad una figura centrale della scena elettronica francese ed internazionale: The Avner è tornato con Starlight, un inno solare trainato dall'iconica voce della cantante americana Ultra Nate, nome di riferimento della house e della dance music. Con Starlight, The Avner riunisce tutti gli elementi per una hit estiva di grande impatto. Hippie Yayo, però anche no, è il titolo invece del nuovo singolo di J-Ax, rap, country e folk per l'ex articolo 31, che dà il benvenuto all'estate con atmosfere da toga party e immagini che fanno venire voglia di fare festa senza smettere di riflettere e di pensare, raccontando il suo rifiuto per la guerra. Malika Yan è tornata invece con Una possibilità, questo è il titolo di una cosiddetta finta canzone allegra, quella in cui si associa un testo più o meno amaro ad un mondo sonoro che per ritmo, melodia ed armonia evoca invece un'attitudine più spensierata. L'intento di Malika è mostrare che l'immagine della felicità che arriva dall'esterno non è universale, ma che anzi a volte si rivela una trappola in cui si cade, perdendo di vista il piacere personale ed autentico. E passiamo a Nicolò Filippucci, si intitola Mantra, il singolo pensato per l'estate, che mostra un nuovo lato del percorso artistico di Nicolò, più spontaneo, diretto e vicino alla sua generazione. Nicolò Filippucci è stato il vincitore tra le nuove proposte all'ultimo Sanremo con Laguna. Ancora musica da ballare insieme a Bibi Rexha, che ha pubblicato Sad Girls in collaborazione con la superstar del mixer David Guetta, che ha creato una travolgente produzione progressive house. Sad Girls è un inno dance euforico che parla del dolore di vedere la persona amata andarsene con qualcun altro, ma Bibi Rexha trasforma la sofferenza in sfida, dichiarando che le ragazze tristi non se ne vanno finché non suona l'ultima canzone. E passiamo a Sal Da Vinci, che ha pubblicato il suo nuovo album, intitolato come la sua grande hit Per Sempre Sì, in contemporanea anche con un nuovo singolo estivo che si chiama Poesia. Per Sal Da Vinci è la consacrazione di un percorso costruito da decenni. Due featuring dell'album, uno con il figlio Francesco Da Vinci, una pagina intima nata da un dialogo artistico e generazionale tra padre e figlio, e poi un duetto con Serena Brancale. 14 le tracce totali. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Tic Tac, nuovo singolo di Gabry Ponte, realizzato con il rapper Salmo. Incontro ravvicinato tra due mondi apparentemente distanti: da un lato Gabry Ponte, architetto della dance tra BPM e sintetizzatori, dall'altro il flow tagliente di Salmo, capace di sezionare il beat con precisione chirurgica. Ed è così che Tic Tac si propone come un'anomalia di sistema. E direi a questo punto di salutarci proprio con una famosa citazione di Salmo: amava il mio silenzio, pensava che l'ascoltassi.
3: Music Express, in viaggio con la musica.

0: musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Negli ultimi anni è stata sempre solo battaglia, con tante se non troppe parole. Adesso non ce ne sono più, parlano solo le carte in tribunale, quelle che in un paio di mesi al massimo dovrebbero decretare la fine, anche per legge, del matrimonio tra Francesco Totti e Ilaria Blasi. 2 ore per la prima udienza, con i due ex che sono arrivati molto presto e senza perdersi inconvenevoli. Della coppia d'oro ai tempi delle nozze da favola, celebrate in Campidoglio nel 2005, non resta ormai nulla, anche se proprio la conduttrice si appresta a sposarsi nuovamente ad agosto con il suo Bastian Müller. Entro quella data con il pupone sarà tutto definitivamente chiuso, giusto in tempo per reindossare l'abito bianco. E a proposito di ex, Shakira non perdona e nemmeno dimentica. Nel videoclip di Dai Dai, nuovo inno dei mondiali 2026, la pop star colombiana avrebbe infilato l'ennesima frecciatina a Piqué. Tra Messi, Ronaldo e leggende del calcio compare infatti anche uno dei momenti più disastrosi della carriera del difensore. Una semplice coincidenza? Il gossip internazionale dice decisamente di no. Dopo le ormai storiche frecciatine musicali, l'artista sembra aver trasformato la vendetta sentimentale in una vera e propria disciplina artistica, e il povero ex continua a finire fuori gioco. Rientra in campo infine da protagonista la possibile coppia composta da Stefano De Martino e Gil D'Ambrosio, avvistati insieme a Milano. Sguardi complici, sintonia alle stelle, quel feeling che da anni continua a far parlare di un ritorno di fiamma. Loro si definiscono solo amici, ma i fan già sognano il sequel. Nel frattempo lui pensa ai tanti e nuovi progetti di lavoro e punta dritto a Sanremo 2027, ma c'è chi giura che il vero spettacolo sia già iniziato dietro le quinte. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: Pop-up. Musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Cupra Tavascan. Le versioni d'accesso a motore singolo prevedono la sola trazione posteriore, caratteristica rilevante tenendo conto delle prestazioni normalmente non indifferenti, 286 cavalli e 545 Nm. L'architettura a 400 volt e il pacco batteria montato su tutte le versioni è un'unità NMC da 82 kWh lordi, ricaricabile in corrente alternata a 11 kW e in continua a 135 kW. In quest'ultimo caso significa ripristinare dal 10 all'80% in 28 minuti. Finora 5 generazioni per arrivare fino al titolo di auto più venduta del mondo nel 2025, ma ora si cambia con un nuovo RAV4 anno 2026 che volta pagina nel look e aumenta di molto la qualità costruttiva. Resta immancabile la motorizzazione 2.5 benzina full hybrid e un generale aumento di efficienza tanto per la variante a trazione anteriore da 185 cavalli che per quella AWD a trazione integrale intelligente da 194 cavalli. La marcia in più la innesta invece RAV4 plug-in hybrid con la nuova batteria agli ioni di litio da 22,68 kWh di capacità. Passiamo alle due ruote. Yamaha l'ha fatto ancora. Niente leva della frizione, niente pedale del cambio. Eppure questa si candida a essere una delle sport tourer più in voga del 2026. Stiamo parlando della nuova Yamaha Tracer 7 Y AMT. Sotto le carene batte il cuore pulsante della casa Iwata, il noto bicilindrico CP2 da 689 cm3. Parliamo dei soliti 73,4 cavalli di potenza e di un valore di coppia pari a 68 Nm. Ma la vera star è il sistema YIMT. Dal peso di solo 2,8 kg usa due attuatori elettrici per gestire frizione e cambio. Onda evolve il concetto di moto accessibile introducendo l'e-clutch sulle nuove XL750 Transalp e CB750 Hornet. Una tecnologia che elimina l'uso della frizione mantenendo il cambio tradizionale. La Transalp migliora nella maturità ciclistica e nel comfort, la Hornet resta reattiva e divertente, entrambe accomunate da un bicilindrico tra i migliori della categoria e da una soluzione che unisce innovazione e tradizione. Chiudiamo con una curiosità: le strade italiane si confermano una risorsa economica enorme per le casse comunali. Nel corso del 2025 i comuni del nostro paese hanno incassato la cifra record di 1,77 miliardi di euro attraverso le più diverse sanzioni per violazioni del codice della strada, segnando un incremento di 12 milioni di euro sul 2024 e una crescita del 23% sul 2022, anno in cui il valore complessivo si fermava a 1,4 miliardi di euro. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: Musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
2: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. Google entra ufficialmente nell'era dell'intelligenza artificiale agentica, reinventando anche la ricerca. Fa fare un salto all'IA da semplice interlocutore alle risposte degli utenti ad assistente proattivo in grado di svolgere azioni complesse per conto loro anche 24 ore su 24. Una strategia agentica che si spalma su tutti i prodotti del colosso tecnologico, dall'app Gemini a YouTube, alla programmazione e agli acquisti online. La ricerca di Google entra così nella nuova era dell'IA agentica e si reinventa grazie anche al Gemini Spark, un agente personale attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. È apparsa sull'App Store americano di Apple una nuova applicazione firmata Meta, si chiama Forum, stando alle prime informazioni, è dedicata ai gruppi presenti su Facebook. Un modo per avere sotto mano le attività dei gruppi che si gestiscono e quelli a cui si è iscritti senza passare dall'app principale di Facebook, ma anche per introdurre sulla piattaforma social più funzioni di intelligenza artificiale. Infatti Forum integra due nuove funzionalità supportate dall'IA. La prima, denominata Chiedi, è progettata per raccogliere ed elaborare risposte estrapolandole simultaneamente da più gruppi. La seconda consiste in un assistente virtuale rivolto esclusivamente agli amministratori. 13 anni dopo i primi Glass, Google torna nel settore degli occhiali smart connessi grazie a Samsung e i marchi Gentle Monster e Warby Parker. A differenza dei Google Glass originari che montavano un piccolo display nell'angolo di una lente, gli esemplari con a bordo Android XR sono privi di schermi, posizionandosi più come accessorio complementare al telefono che sostituito. Ad oggi l'unico modello con un vero e proprio pannello interattivo è rappresentato dai Meta Ray-Ban Display. In occasione della giornata mondiale della consapevolezza sull'accessibilità dello scorso 21 maggio, Apple ha presentato nuovi strumenti per rendere i propri dispositivi più inclusivi, sfruttando le potenzialità dell'intelligenza artificiale. Si parte con la realtà mista di visori Apple Vision Pro, ai quali è stato aggiunto un sistema di controllo per le sedie a rotelle motorizzate. Usando il tracciamento oculare, gli utenti potranno guidare sistemi compatibili semplicemente guardando dove vogliono andare e confermando i comandi con lo sguardo. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: Roma. Musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Il mondo di Eternia si prepara a tornare sul grande schermo con Masters of the Universe, nuovo adattamento live action diretto da Travis Knight, dedicato all'universo di He-Man. A quasi 4 decenni dal precedente tentativo cinematografico, la celebre saga nata dal franchise Mattel affronta una nuova trasposizione pensata per rilanciare uno dei marchi più iconici della cultura pop internazionale. La storia segue il principe Adam, separato da bambino dalla spada del potere e costretto a tornare su Eternia anni dopo per affrontare il dominio di Skeletor. E dopo anni di silenzio torna sul grande schermo una delle saghe più iconiche degli anni 2000. Dal 4 giugno al cinema il nuovo Scary Movie, sesto capitolo della celebre saga parodia che torna a sbeffeggiare i film horror di successo. Diretto da Michael Tides, la trama riporta i personaggi al centro di una nuova minaccia. A distanza di anni dagli eventi originali, i protagonisti si ritrovano ancora una volta nel mirino di un killer mascherato. Il nuovo capitolo aggiorna però il bersaglio della sua satira, prendendo di mira non solo i film horror contemporanei, ma anche l'intero sistema dei franchise cinematografici, tra reboot, sequel e spin-off. Passiamo ora alle serie TV. Da non perdere, The Witness, miniserie crime-drama britannica in 3 episodi, basata su una storia vera. Diventato padre single da un giorno all'altro dopo il brutale assassinio della compagna, Rachel, al Wimbledon Common di Londra nel 1992, Andre mette da parte il proprio dolore e fa di suo figlio Alex, unico testimone dell'aggressione alla madre, il centro della sua vita, su Netflix dal 4 giugno. Il 5 giugno debutta sempre su Netflix una nuova serie sudcoreana, Lezioni Vere. È una storia catartica incentrata sul Bureau per il diritto all'istruzione, un'istituzione fondata con lo scopo ambizioso di impartire vere e proprie lezioni a studenti, insegnanti e genitori che osano oltrepassare il limite. Operando anche al di là dei limiti imposti dalla legge, questa squadra non si ferma davanti a nulla, pur di ristabilire l'ordine all'interno della scuola. Tra le serie più attese di Prime Video a giugno c'è The Legend of Vox Machina, 4ª stagione della celebre serie animata fantasy ispirata alla campagna di Critical Role. Ambientata un anno dopo gli eventi del Chroma Conclave, la nuova stagione mostra i membri dei Vox Machina separati e alla ricerca di un nuovo equilibrio. Quando però una minaccia oscura torna a mettere in pericolo il regno, il gruppo dovrà riunirsi ancora una volta. Il mese di Disney Plus si apre invece il 2 giugno con Not Suitable for Work, nuova comedy che segue un gruppo di giovani adulti alle prese con ambizione, carriera e vita privata a Manhattan. Il giorno successivo, il 3 giugno, arriva Will Trent 4, nuova stagione del crime drama con Ramon Rodriguez. E il 4 giugno Sky Atlantic e Now danno il via alla 1ª stagione di Billy the Kid, nuova serie western d'avventura che racconta la vita del leggendario fuorilegge Billy McCarthy. La storia parte dalle sue origini in un'umile famiglia irlandese a New York, per seguire il suo viaggio verso le terre del West, dove la vita di pastore e cowboy si trasforma in una spirale di violenza, fino all'adesione alla banda di Jesse Evans e al mito di Billy the Kid. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
3: George Orwell, 1984, pietra miliare della letteratura fantascientifica, l'opera ha influenzato un'ampia produzione saggistica e cinematografica. Nel 1976 Francesco Coco, procuratore della Repubblica di Genova, diventa la prima vittima intenzionale delle Brigate Rosse. Nel 1984 viene rilasciato nelle sale statunitensi Ghostbusters, la commedia fantastica che in brevissimo tempo diventerà un cult in tutto il mondo. Nel 1987 il telefono azzurro attiva la prima linea, associazione per i diritti dell'infanzia che risponde alle richieste di aiuto dei bambini vittime di violenza tra le mura domestiche. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che l'8 giugno del 1990, sulle note di Gianna Nannini ed Edoardo Bennato, si apre ufficialmente in Italia la 14ª edizione del campionato mondiale di calcio, noto anche come Italia 90. Tra gli eventi musicali ricordiamo che l'8 giugno del 1963 Rita Pavone è prima in classifica con Il ballo del mattone. Nel 1972 Alan Sorrenti pubblica il suo primo album, Aria. E nel 1994 Giorgia lancia il suo primo omonimo album. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo

0: Luigi Comencini, nato a Salò l'8 giugno 1916, è scomparso a Roma il 6 aprile 2007. Regista e sceneggiatore italiano, è stato, insieme a Mario Monicelli e Dino Risi, uno dei massimi esponenti della commedia all'italiana. Compie oggi 75 anni la cantante britannica Bonnie Tyler. Interprete di brani di grande successo come Total Eclipse of the Heart, è considerata la first lady del rock internazionale e la più bella voce della musica inglese. La sua carriera dura da oltre 4 decenni. Spegne 49 candeline Kanye West, musicista, rapper, produttore discografico e stilista statunitense. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa l'8 giugno 1999 di Corrado Mantoni, uno dei pionieri della televisione italiana, molto storico della Rai e decano dei conduttori insieme a Mac Buongiorno, Enzo Tortora e Pippo Baudo. E il proverbio del giorno è: acqua e chiacchiere non fanno frittelle.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.
2: Il Mad Max 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
3: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

quanti capelli che hai non si riesce a contare, sposta la bottiglia e lasciami guardare se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni,

ed ecco è di non cercare di fermare le lacrime ridendo, ma per uno come me l'ho già detto, che voleva prenderti per mano e volare sopra un tetto lontano.

0: Buongiorno ai radioascoltatori, buongiorno ai telespettatori, buongiorno Taranto, con voi oggi per la prima trasmissione della nostra programmazione. Deborah Notarnicola, nel corso della trasmissione parleremo di diversi argomenti, sicuramente della visita oggi a Taranto del ministro Adolfo Urso, ministro delle imprese e del Made in Italy. Sarà presso lo stabilimento per la cerimonia di ampliamento dello stabilimento appunto tarantino. Ascolteremo il punto di vista sindacale, quindi come il sindacato interpreta questo passaggio, ma parleremo anche dell'avvio della stagione crocieristica di ieri con l'arrivo a Taranto di due navi da crociera. Poi ancora cronaca sindacale con la vertenza Natuzzi, che sembra essersi complicata negli ultimi giorni dopo l'annuncio della chiusura di tre stabilimenti e della delocalizzazione della produzione in Romania. Anche qui sentiremo un rappresentante sindacale, ma avremo modo anche di commentare le dichiarazioni del ministro dell'Ambiente Frattin, che ha detto chiudere lo stabilimento siderurgico ex Ilva sarebbe una sconfitta per l'ambiente. Le dichiarazioni di risposta, insomma i commenti, non si sono fatti attendere. Si registra infatti subito quello di giustizia per Taranto, ma ne parleremo appunto nel corso della trasmissione. Io ora restituisco la linea alla regia di Piero Caffio per l'oroscopo di Maya. Ci rivediamo, ci risentiamo tra pochissimo per la prima parte della nostra rassegna stampa.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, una giornata dinamica e ricca di stimoli. L'energia sarà alta, favorendo nuove iniziative e progetti. In ambito sentimentale la passione si riaccende, offrendo momenti intensi sia per chi è in coppia che per i single. Toro. Stabilità e determinazione caratterizzeranno le azioni di oggi. Le relazioni affettive si rafforzano grazie a una comunicazione sincera e profonda. È il momento ideale per consolidare legami importanti. Gemelli, la curiosità e l'entusiasmo guideranno la vostra giornata. Nuove conoscenze e incontri stimolanti arricchiranno il panorama emotivo. Attenzione a non disperdere le energie in troppe direzioni. Cancro. Sensibilità e introspezione saranno protagoniste oggi. È consigliabile prendersi del tempo per riflettere e ricaricare le energie. In amore, piccoli gesti di attenzione faranno la differenza. Leone. Carisma e vitalità in primo piano. Le relazioni sociali saranno favorite, offrendo opportunità di rafforzare legami esistenti e di crearne di nuovi. In ambito sentimentale la passione sarà intensa. Vergine, precisione e organizzazione porteranno a risultati concreti nel lavoro. È un buon momento per mettere ordine nelle questioni personali e professionali. In amore, la chiarezza e la sincerità saranno apprezzate. Bilancia. Equilibrio e armonia guideranno le vostre interazioni oggi. Le relazioni affettive beneficeranno di una comunicazione aperta e sincera. È il momento ideale per risolvere eventuali incomprensioni. Scorpione. Intensità emotiva e determinazione caratterizzeranno la giornata. In ambito sentimentale è possibile vivere momenti di profonda connessione. Attenzione a non lasciarvi sopraffare dalle emozioni. Sagittario. Ottimismo e voglia di avventura saranno in primo piano. Nuove esperienze ed incontri stimolanti arricchiranno il panorama emotivo. In amore, la spontaneità sarà la chiave del successo. Capricorno. Creatività e originalità guideranno le vostre azioni oggi e le relazioni sociali saranno favorite, offrendo opportunità di nuove connessioni. In amore, l'autenticità sarà la chiave per rafforzare il vostro legame. Acquario. Pragmatismo e determinazione porteranno a risultati tangibili in ambito professionale. È un buon momento per consolidare progetti e relazioni. In ambito affettivo, la stabilità sarà particolarmente apprezzata. Pesci, sensibilità e intuizione saranno accentuate oggi. È consigliabile prendersi del tempo per riflettere e ascoltare le proprie emozioni. In ambito sentimentale, dei piccoli gesti di affetto faranno la differenza. Oggi vi saluto con le parole di Ierocle di Alessandria. dovremmo sempre comportarci in maniera equa, non solo con coloro che sono giusti con noi, ma anche con chi preferisce ferirci. E questo per il timore che rispondendo al male col male si possa cadere nello stesso vizio. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: Bene, nuovamente in studio, oggi lunedì 8 giugno, partiamo con la prima parte della nostra rassegna stampa, uno sguardo ai giornali locali, partiamo dalla Gazzetta del Mezzogiorno. Taranto, la svolta, la regione massimo impegno per andare oltre l'Ilva, intanto la Banca Popolare Pugliese, innovazione e visione per far crescere il sud, poi un focus sui braccianti, il silenzio cala su i braccianti con i diritti negati, a firma di Carmen La Sorella. Il commento con riferimento si legge ai derelitti dell'emigrazione, se ne parla appena. Poi sulla destra, su 6.000 imprese, solo 85 col bollino, nei campi della Basilicata latita il certificato di qualità. Il turismo, così cambiano i centri storici pugliesi, solo movida e tavolate, il problema di identità culturale, i disagi dei residenti, dunque un concetto di turismo che si allontana dalla cultura, che si allontana dalla valorizzazione e dalla promozione del territorio. Ovviamente l'auspicio è che non sia così. Un focus sulle case circondariali, sul mondo del carcere, il focus è in particolare con riferimento a Lecce, l'orrore in carcere, in un mese 4 suicidi, SOS dalla garante dei detenuti e da Antigone. Ovviamente sappiamo che il problema riguarda, investe in maniera anche

0: importante il carcere di Taranto, che purtroppo detiene un importante primato per quel che riguarda il sovraffollamento. E dunque dalla Gazzetta del Mezzogiorno passiamo alla prima pagina del Quotidiano. In primo piano, consorzi, cartelle da cancellare, spiragli per il decennio 2013-2023. La richiesta della regione al governo: ristoro per l'emergenza xylella. Dunque, per le cartelle tributarie del consorzio di bonifica potrebbe arrivare la rottamazione, ma nel senso della cancellazione di 10 anni. La regione ha ufficialmente chiesto al governo di destinare una quota dei 300 milioni di euro per il risanamento di rigenerazione post xylella, all'eliminazione del tributo 630 dal 2013 al 2023. La richiesta è stata legata al flagello degli ulivi. E poi ancora a centropagina la sfida delle paleoliche, il riferimento è proprio all'inaugurazione dello stabilimento Vestas di oggi con la visita del ministro Urso. Si terrà questa mattina l'inaugurazione dell'ampliamento dello stabilimento Vestas V236 per la produzione di paleoliche offshore a Taranto. Saranno presenti tra gli altri appunto il ministro Urso e l'amministratore delegato di Vestas Henrik Anderson, che visiteranno il sito. E poi a centropagina la partenza, il riferimento appunto alla stagione croceristica partita ieri a Taranto, due giganti del mare per 6.000 passeggeri, la città delle crociere. Sono stati oltre 6.000 i passeggeri delle due navi che ieri hanno scalato a Taranto. L'apertura della stagione croceristica è avvenuta con l'approdo in simultanea appunto delle due navi. Molte novità, tra le quali un nuovo percorso per i passeggeri, caratterizzeranno gli approdi del 2026. E poi ancora il regionalismo differenziato, autonomie sanitarie, riparte lo scontro sulla fuga del nord, braccio di ferro sull'autonomia differenziata torna ad infiammare lo scontro politico, riporta al centro una paura che nel mezzogiorno non è ancora scomparsa. Poi il riferimento alle amministrative con il secondo turno, i ballottaggi, si vota fino alle 15, affluenza in forte calo, 6 sindaci in Puglia, è il giorno dei verdetti. E poi uno sguardo alla prima pagina dell'edicola, che mette in primo piano la crisi Natuzzi, operai traditi, sindacati contro la decisione dell'azienda di delocalizzare, mentre l'assessore di Sciascio vede spiragli nella trattativa. E dunque ora è il momento di restituire la linea alla regia per la New It. Noi ci rivediamo e ci risentiamo tra pochissimo con la seconda parte della rassegna stampa.
1: Cittadella Visual Radio TV.
2: Cittadella New It.

Bene, andiamo avanti con la seconda parte della nostra rassegna stampa. Siamo sulla prima pagina del Corriere del Mezzogiorno. Andiamo a Brindisi, il primario che fa pubblicità alla Bayer, consulenza da 8.000 euro, l'ira della ASL. Cinieri autorizzato dalla direzione amministrativa del Perrino, i colleghi stracciate tutte le regole. Bufera dunque nel mondo della sanità brindisina. All'insaputa dell'ASL, il primario di oncologia dell'ospedale Perrino ha fatto pubblicità a un farmaco della multinazionale tedesca Bayer, tutto in seguito ad un accordo di consulenza di 10 ore per un compenso di 7.700 euro lordi, autorizzato al medico Cinieri dalla direzione amministrativa dello stesso ospedale. I colleghi, fatta carta straccia delle regole, il DG denuncia, avvia intanto un'indagine interna. E sempre sulla prima del Corriere del Mezzogiorno, la storia, il racconto di un dramma, gli anziani e l'Alzheimer curati a 2 ore da casa. Centropagina. Riferimento al secondo turno delle amministrative, l'ultimo test verso le politiche, urne aperte in 6 comuni per i ballottaggi, duello incerto a Trani, il caso Molfetta. A Bari, maratona oratoria del centrodestra contro l'aumento dell'IRPEF, sul palco in 30. E poi per l'economia, l'avvertenza Natuzzi in primo piano, regione in pressing, spiraglio fragile, esodi incentivati e cassa integrazione per aiutare i lavoratori. La regione scende in campo dopo la annuncio di Natuzzi di voler delocalizzare il 15% della produzione in Romania. L'11 giugno intanto previsto vertice al Ministero delle Imprese del Made in Italy. E poi sempre sulla prima, fondo pagina, parcheggi, zona spiagge, disagi per 3 dopo Gallipoli, è rivolta anche a Capitolo e a Savelletri. Passiamo alla Repubblica. In primo piano intercettata e incastrata una banda la banda del Bancomat, ho fatto un casino perché ti amo. E poi ancora le elezioni con i ballottaggi in Puglia, le 19 affluenza in calo nei 6 comuni al voto, siamo al 25,7% a Trani. E poi l'allarme per la flotilla, il video appello dei genitori di Domenico Centrone, riportatelo a casa dalla Libia. E dunque il Corriere della Sera, la pagina di Bari, ballottaggi, la sfida in 6 comuni alle 19, appunto lo dicevamo prima, l'affluenza in calo, crollo a Trani, 12 punti in meno rispetto al primo turno, urne aperte fino alle 15 di oggi, lunedì 8 giugno, Trani unico capoluogo, affluenza al 25,69%, molto equilibrato sulla carta il duello di San Giovanni Rotondo, si vota anche a Tricase, Casarano e San Vito dei Normanni. Dunque elezioni comunali secondo turno. E dunque a questo punto io restituisco la linea a Piero Caffio per proseguire con la programmazione.

0: Bene, partiamo con il primo video collegamento previsto per la trasmissione di oggi. Abbiamo già pronto Pasquale Caniglia della FIOM CGIL. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
0: E dunque, partiamo dalla visita del ministro Urso e quindi da questa inaugurazione. Viene inaugurato si parte insomma con l'ampliamento dello stabilimento tarantino della Vestas. Come viene letto questo passaggio dal punto di vista sindacale?
1: Beh, sicuramente è comunque, diciamo, una notizia positiva per tutto il territorio. Appunto, come diceva, oggi si inaugurerà il capannone, il BLA 5, sarebbe un'ulteriore linea, diciamo, di montaggio della produzione della pala, la 236, quella più grande al mondo appunto per gli impianti offshore. Sicuramente questo significa che parliamo di un'azienda in salute, un'azienda che ha, diciamo, prospettive produttive virtuose in un territorio sicuramente non facile, quindi sono notizie positive quelle come quella di oggi. Certo, poi c'è il tema, diciamo, dal punto di vista sindacale, che abbiamo già incalzato negli scorsi giorni con la direzione aziendale, che a questo, per quanto ci riguarda, deve comunque poi, diciamo, avere come conseguenza un'occupazione di qualità stabile e non più precaria come quella che abbiamo vissuto in questi anni in quell'azienda nello specifico.
0: Ecco, la Vestas, vogliamo ricordare che ha fatto registrare dei momenti di preoccupazione negli ultimi tempi con l'annuncio del trasferimento di alcuni lavoratori che appartengono, diciamo, qui al territorio, allo stabilimento tarantino, ma al momento questa vertenza, questo segmento della vertenza, mi pare sia stato definito.
1: Sì, esattamente. Vestas è quella, diciamo, che ha subito il trasferimento del magazzino, e Vestas Italia, che sarebbe il ramo dell'azienda che si occupa della manutenzione dei parchi eolici e non della produzione come Vestas Blades, appunto. Però sì, diciamo che abbiamo chiuso la vertenza in qualche maniera, nel senso che una parte dei lavoratori è stata appunto ricollocata nella Vestas Blades, motivo per cui c'era e insistevamo su questo, e quanto pare avevamo ragione, perché sapevamo che c'erano incrementi produttivi e quindi insistevamo affinché i lavoratori rimanessero sul territorio tarantino, e così, diciamo, ci siamo riusciti. Poi una parte è stata ricollocata sempre volontariamente nei service all'interno del territorio pugliese, quindi, diciamo, è stata una vittoria a metà, perché comunque rimane il rammarico di aver chiuso comunque un presidio industriale in un territorio già abbastanza martoriato da vertenze. Però, diciamo, sì, da questo punto di vista abbiamo fatto un buon lavoro, grazie anche agli scioperi e le manifestazioni dei lavoratori.
0: Anche direi l'azione messa in campo dalla regione, in particolare la task force con il presidente Caroli, che mi sembra essere sempre particolarmente attento alle questioni dei lavoratori.
1: Assolutamente sì, anzi direi che è stato anche determinante, diciamo, in questo caso a insistere con Vestas Blades, che pur trattandosi della stessa azienda comunque sono, diciamo, settori e segmenti

0: differenti, ha insistito affinché si trovasse un accordo anche in Regione Puglia, che poi abbiamo siglato proprio per insistere sul fatto di, diciamo, tenere i lavoratori sul territorio di Taranto. È stato comunque determinante il ruolo della Regione, assolutamente sì. Credo, diciamo, che è stato anche importante proprio aver lavorato in sinergia sindacati e Regione affinché facessimo pressioni sull'azienda, anche perché parliamo sempre di una multinazionale danese, quindi, diciamo, non è del territorio, è sempre complicata l'interlocuzione, ecco, però è stato fondamentale il ruolo della Regione, assolutamente.
1: Bene, grazie a Pasquale Caniglia della FIOM CGIL per questo aggiornamento e buona giornata. Noi andiamo
0: grazie
1: avanti. Io restituisco la linea alla regia, c'è la pubblicità.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
2: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: avanti, buongiorno Taranto. Andiamo avanti con l'interrogativo per questa terra, l'interrogativo sul futuro che si intravede quando all'indomani dell'arrivo a Taranto di due navi da crociera. Di questo parliamo nel prossimo servizio firmato da Federica Pompamea.
1: Completini leggeri e multicolor, scarpe comode e stravaganti cappellini per proteggersi dal sole cocente. Così i primi turisti e le turiste della stagione estiva 2026 hanno intrapreso il viaggio alla scoperta della storia e della cultura della città di Taranto. A colorare le vie del borgo anche tutti i passeggeri delle due navi da crociera Main Shift 5 di Cruises e la Costa Fascinosa di Costa Crociere, approdate questa mattina al porto. Dalla Germania al Canada fino ad arrivare al Giappone, tanti visitatori e le visitatrici catturati dalla bellezza della città dei due mari.
2: Relax.
1: È rilassante, c'è un bel tempo e le persone sono molto accoglienti. Siamo qui per esplorarla.
2: Very nice.
1: È bellissima, siamo appena arrivati, ma ci piace già.
3: Yeah, it's beautiful. I love it. Very warm.
1: È stupenda, è molto calda. Mi piace tantissimo il mare, il verde e soprattutto il tempo splendente.
4: It feels like a city that is...
1: Sembra una città che vuole crescere e sta cogliendo l'opportunità per diventare più grande, partendo proprio dalla sua affascinante storia. Insomma, giornate di svago che diventano occasione di sviluppo sostenibile e promozione internazionale del tessuto socio-economico ed enogastronomico del territorio. Delle considerazioni che però accendono i riflettori anche sui servizi già esistenti, che non soddisfano appieno le esigenze dei turisti. Io e il mio amico siamo ciclisti, abbiamo provato a visitare la città con le bici, ma non tutte le strade sono accessibili e questo è un peccato.
0: Bene, certamente un'immagine bella, positiva e difficile.

terrificante quella che ci viene restituita da queste questa fotografia di Taranto. Taranto città di crociera, città di mare, città di turisti. Alcuni hanno detto che sembra una città che vuole rinascere partendo dalla sua storia, dalla sua identità, ma arrivano anche degli spunti come quest'ultimo turista intervistato dalla nostra Federica Pompamea, degli spunti interessanti, dei consigli, dei suggerimenti per quel che riguarda la possibilità di percorrere e attraversare la città attraverso grazie alla bicicletta. E dunque a questo punto chiedo scusa, io restituisco la linea alla regia.

0: Star Sonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Star Sonia Indie News su Cittadella, la radio.
1: Sono le 8.
2: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
3: Buongiorno dalla redazione. In apertura le notizie dall'estero. Israele attacca Beirut e Teheran risponde lanciando missili. In Medio Oriente fuoco incrociato di raid e minacce. Caccia israeliani in volo verso l'Iran. L'Iraq e la Siria chiudono lo spazio aereo. Le forze armate USA sono in allerta. Donald Trump intanto ammonisce Teheran. Tornate a trattare. Ne bacchetta Israele. Non sono contento del raid su Beirut. Dovevamo siglare l'accordo con l'Iran. A Londra Zelensky vede Macron, Merz e Starmer per rilanciare il ruolo dell'Europa che deve essere forte nei negoziati, dice. Per arrivare alla tregua bisogna congelare il fronte senza cedere il Donbass, così appunto il presidente ucraino. Intanto il presidente del Senato La Russa ha chiesto una verifica interna sul caso del senatore Francesco Silvestro di Forza Italia, accusato di avere abusato di una donna nel suo ufficio. Non è vero nulla, si difende il senatore, scoppia la bufera politica, protestano le senatrici del PD. Se il fatto è confermato saremmo di fronte anche a un abuso di ruolo delle istituzioni, attacca il Movimento 5 Stelle. Siamo alla cronaca. Nel Varesotto un'auto falcia un gruppo di amici, ha sbandato e ha travolto un gruppo di giovani che camminava lungo la strada. Una 17enne è morta nell'incidente, altri 4 ragazzi travolti dall'auto sono gravi, hanno tra i 15 e i 20 anni e come la vittima stavano andando verso una spiaggia sul Lago Maggiore. Al volante della Fiat Punto un 30enne che dopo una curva ha sbattuto contro il guardrail perdendo il controllo dell'auto e poi travolgendo il gruppo di giovani per poi schiantarsi contro la roccia. La politica, affluenza alle urne in calo per i ballottaggi alle 19 del 27,40% rispetto al 34,38% del primo turno. Il calo è quasi di 7 punti percentuali, urne aperte anche oggi fino alle 15 per i ballottaggi che riguardano i comuni di 12 regioni, compresi 6 capoluoghi di provincia. Arezzo, Chieti, Lecco, Agrigento, Trani e Macerata. Si vota anche per il primo turno in 148 comuni in Sardegna. In chiusura allo sport, per il tennis ha ceduto al quinto set dopo aver rimontato e lottato sulla terra di Parigi. Cobolli lascia il Roland Garros Zverev che commosso vince il suo primo slam. Sono giovane, non è finita, dice Cobolli con una punta di saggezza. Un altro giovane invece si concede la quinta vittoria di fila. Per la Formula 1 Kimi Antonelli su Mercedes domina dall'inizio il Gran Premio di Monte Carlo precedendo la Ferrari di Lewis Hamilton secondo e la Red Bull di Hajar terza. Si ritira all'altra Ferrari di Charles Leclerc a muro alla curva 19. E con questo è tutto, a più tardi.
4: Cittadella Meteo. Pressione atmosferica tutto sommato salda in questo inizio di settimana, anche se il tempo è destinato a peggiorare sui rilievi del nord. Nella prima parte della giornata anticiclone dominante, con ampio soleggiamento da nord a sud e un clima via via più caldo. Da segnalare tuttavia un aumento delle nubi al nord-ovest, senza piogge significative. Nel pomeriggio nuvolosità via via più compatta su tutto il nord, con primi fenomeni sulle aree alpine e prealpine. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: Le 8 e 7 minuti di lunedì 8 giugno, bentrovati, ben ritrovati con Buongiorno Taranto, inizia la seconda ora insieme. Attenzione puntata sull'avvertenza Natuzzi dopo l'annuncio della chiusura di 3 stabilimenti e la delocalizzazione delle produzioni in Romania, una posizione dell'azienda che va a smentire nei fatti quelli che erano stati gli impegni assunti pochi giorni prima in sede ministeriale. Per parlare di questa avvertenza, pochi giorni dall'incontro che si è tenuto presso il comitato SEPAC presieduto da Leo Caroli il 4 giugno e in vista soprattutto dell'incontro che si terrà l'11 giugno presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, noi abbiamo in videocollegamento Francesco Bardinella, che è il segretario provinciale della filiera CGIL. Buongiorno Bardinella.
1: Buongiorno a voi.
0: E dunque, cosa dire? Cosa è accaduto intanto nell'incontro che si è tenuto presso la task force regionale di Leo Caroli? E dunque cosa ci si aspetta in vista dell'incontro ministeriale?
1: Sì, il 4 giugno presso il Consiglio regionale della Puglia c'è stato questo incontro con l'azienda Natuzzi, appunto incontro che avevamo, appuntamento che avevamo concordato nel precedente incontro al Ministero delle Imprese del Made in Italy alla presenza del Ministro Urso, incontro che doveva essere utile per definire due punti, diciamo, del breve periodo, cioè la predisposizione dei calendari lavorativi, quindi del programma aziendale per le prossime settimane, anche alla luce del concordato aumento della cassa integrazione dal

0: 45% che avevamo col precedente accordo al 62%, e poi per tentare di definire un accordo per un incentivo all'esodo per quelle lavoratrici e quei lavoratori prossimi alla pensione.
1: Bardinella, chiedo scusa se interrompo.
0: Sì.
1: Vale la pena probabilmente andare a sottolineare.

0: e operativo lo stabilimento di Laterza, che attualmente occupa circa 400 dipendenti. E poi abbiamo lo stabilimento di Ginosa, che però è fermo completamente da più di 10 anni. Gli stabilimenti che l'azienda ci comunica voler chiudere nell'immediato sono lo stabilimento di Altamura e due stabilimenti presenti su San Telmo. Quindi sostanzialmente dei 5 stabilimenti attualmente attivi tra Puglia e Basilicata resterebbero in funzione solo 2 stabilimenti, quello di Laterza e quello di Matera. È evidente però che nel momento in cui un'azienda chiude gli stabilimenti è complicato parlare di prospettiva di rilancio.
1: Certo.
0: E quindi, diciamo, questo, siccome avevamo definito in sede ministeriale, l'azienda già da mesi sta tentando, di fare queste operazioni e le avevamo tolte dal tavolo anche, con il verbale di intesa sull'aumento della cassa integrazione fatto poche settimane fa al Ministero del Lavoro, in cui l'unica causale prevista per questo leggero aumento della cassa che l'azienda inizialmente voleva portare all'80%, vorrei ricordare, l'abbiamo, diciamo, abbiamo limitato i danni portandola solo al 62%, solo tra virgolette, ma come unica causale legata appunto al calo dei volumi e alla crisi del mercato. L'azienda si
1: Bardinella, oggi a pochissimi giorni dall'incontro ministeriale, ecco, quale potrebbe essere un segnale positivo appunto dal tavolo dell'11?
0: Innanzitutto, il segnale positivo deve essere quello di far ritirare all'azienda il piano di chiusure, e soprattutto l'annunciata e confermata, per noi gravissimo, fatto in una sede istituzionale, volontà di trasferire ulteriori volumi produttivi dall'Italia alla Romania. E su questo noi chiediamo che le regioni innanzitutto, ma il governo intervengano e fermino l'azienda. Noi proveremo a fare la nostra parte scioperando l'11 e portando sotto al Ministero le lavoratrici e i lavoratori. Però è evidente che se l'azienda chiude gli stabilimenti, aumenta la cassa integrazione e sposta lavoro in Romania, per noi diventa impraticabile un tavolo di discussione in cui si prova a parlare di piano industriale. Se le fabbriche italiane chiudono e il lavoro lo portiamo all'estero, io mi chiedo come si possa parlare di Made in Italy e tutela del Made in Italy a partire da quello che sono anche le dichiarazioni e le prese di posizione del governo attraverso il ministro Urso.
1: Grazie, grazie a Francesco Bardinella della filiera CGIL. Noi ovviamente seguiremo la vertenza, seguiremo gli sviluppi augurandoci che tutto vada per il meglio. Grazie e buon lavoro.
0: Grazie e buon lavoro a tutti voi.
1: La linea torna alla regia tra pochissimo.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
3: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
4: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
5: La più bella musica italiana di tutti i tempi, firmata e cantata dai più grandi artisti. Made in Italy.
6: Made in Italy.
5: Tutti i grandi big della musica italiana in una playlist di grandi successi. Made in Italy.
6: Made in Italy.
5: Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, su Cittadella, la radio.
7: Cittadella.
8: Cittadella.
7: Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Siete nuovamente in compagnia di Deborah Notarnicola con Buongiorno Taranto, 8:23, andiamo avanti e facciamo riferimento ad una vicenda che ci riporta indietro di una decina d'anni. Nel 2015 un militare originario di Grottaglie è deceduto all'età di soli 38 anni dopo aver contratto una malattia in seguito ad una missione in Kosovo. La Corte d'Appello di Lecce, la sezione lavoro in particolare della Corte d'Appello di Lecce, lo ha riconosciuto vittima del dovere. Per parlarne noi abbiamo in video collegamento gli avvocati Maria Santoro e Massimo Spagnuolo. Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Partiamo con l'avvocato Santoro dal fatto. Cos'è accaduto?
1: Sì, è accaduto che un militare grottagliese nell'aprile 2001 fu destinato alla missione di pace NATO Consistent Effort in Kosovo. In particolare questo militare faceva parte del reggimento d'assalto col Moschin. In Kosovo rimase impiegato fino al 5 luglio sempre del 2001 con l'incarico di incursore e conduttore di mezzi e si trovò ad operare in particolare a PEC, una delle aree maggiormente colpite nel corso del conflitto balcanico dai bombardamenti effettuati dalla NATO con munizionamento contenente uranio impoverito. In particolare nell'ambito delle attività assegnateli, il giovane militare partecipò a numerose missioni di pattugliamento e ricognizione nell'area di PEC e fu anche impiegato in attività addestrative presso poligoni ed aree operative interessate dalla presenza di residuati bellici e di polveri derivanti dall'impiego di armamenti utilizzati durante il conflitto. Successivamente, il 5 luglio 2001, il militare fece rientro in Italia e cominciò a sottoporsi ad esami di controllo successivi alla missione effettuata, dalle quali purtroppo emerse una gravissima patologia, un mieloma multiplo, che lo portò al decesso nel 2015, un mieloma multiplo estremamente aggressivo e resistente a tutte le cure alle quali il militare fu sottoposto. Inoltre il militare, prima del decesso, aveva già fatto richiesta al Ministero della Difesa, nel momento in cui aveva preso conoscenza della grave malattia, di istanza per la concessione dei benefici previsti dal DPR 243 del 2006, benefici che però furono negati in realtà già successivamente al decesso del militare. Di conseguenza i genitori del militare hanno adito per il nostro tramite il Tribunale di Taranto, sezione lavoro, per il riconoscimento in favore del militare deceduto dello status di vittima del dovere. Status di vittima del dovere che in primo grado non è stato riconosciuto al militare e quindi successivamente abbiamo adito la Corte d'Appello.
0: La sentenza è stata poi ribaltata dalla Corte d'Appello di Lecce, è così. Ma passiamo con l'avvocato Massimo Spagnuolo ad un punto di vista, ad un particolare tecnico, ma non troppo, con la rivalutazione della consulenza tecnica. Prego.
2: Sì, la Corte d'Appello, al momento della Corte d'Appello abbiamo solo il dispositivo, siamo in attesa della motivazione. In ogni caso l'atto di appello si è fondato soprattutto su una rivalutazione della consulenza tecnica resa in primo grado dal medico nominato dal giudice del lavoro e anche da una rivalutazione di quello che è stato l'ambiente in cui ha operato il militare, perché in prima battuta il giudice del lavoro non ha ritenuto provato il fatto che avesse operato in un ambiente altamente inquinato dall'uranio impoverito. Tuttavia, noi, basandoci sulle esultanze delle commissioni parlamentari che si sono interessate della questione, abbiamo in un certo senso provato che nell'area in cui ha operato il militare grottagliese erano stati parati circa 31.000 colpi all'uranio impoverito, proprio nella tratta in cui il militare veniva di solito impiegato. La consulenza medica, proprio in virtù di quella che era stata l'aggressività di questo mieloma, della giovane età del militare, dell'assenza, diciamo, di patologie pregresse anche in famiglia, ha ritenuto invece che ci fosse una alta probabilità che la patologia che ha portato poi al decesso di questo povero ragazzo derivasse proprio dalle
0: Quindi
2: radiazioni
0: il
2: ionizzanti.
0: famoso nesso, insomma,
2: Il
0: il
2: famoso
0: nesso
2: nesso di
0: di causalità.
2: causalità che in prima
0: Grazie.
2: battuta è stato negato e sembra che la Corte d'Appello abbia accolto le nostre posizioni.
0: Grazie agli avvocati Santoro e Spagnolo per questo intervento. Grazie e buona giornata.
1: Grazie a lei.
2: Grazie a voi.
0: A questo
2: Buona giornata.
0: punto io restituisco la linea alla regia, ancora la musica.

Buongiorno Taranto, nuovamente insieme. Se siamo sulla notizia, se l'ex Ilva chiudesse sarebbe una sconfitta ambientale. Siamo sulle dichiarazioni del ministro dell'ambiente Pichetto Fratin, che ha detto appunto questo intervenendo a Venezia a margine della festa dell'innovazione organizzata dal Foglio. Ha detto dunque l'Ilva chiusa rappresenterebbe una sconfitta ambientale, perché l'opportunità che abbiamo avuto e che abbiamo ancora è quella di fare l'acciaieria più moderna elettrificata d'Europa. La sconfitta sarebbe anche di tipo economico, perché 6 milioni di tonnellate di acciaio in meno significa correre il rischio di dipendenza dall'estero.

0: abbiamo visto con l'energia cosa significa, ma le reazioni non si sono fatte attendere. Infatti già nella serata di ieri si sono registrate appunto delle risposte firmate da Giustizia per Taranto, e noi a questo proposito abbiamo in video collegamento il presidente Massimo Ruggeri. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
0: Dunque Ruggeri, come commentare queste dichiarazioni?
1: Ma abbiamo sentito la necessità di riportare il ministro nella realtà, visto che vive evidentemente nel mondo dei sogni. I problemi ambientali sono tutti nel presente, mentre le soluzioni sono tutti nella fantasia di un governo che da mesi cerca di vendere questa fabbrica senza che nessuno in realtà la voglia. Il progetto di elettrificazione più grande d'Europa, andrebbe ricordato anche questo al ministro Frattini, cioè che tutte le aziende siderurgiche più importanti d'Europa sono elettrificate, mentre Taranto è una proposta che non trova neanche i fondi per essere mantenuta, sempre ammesso che poi risolve i problemi ambientali della città. Sul discorso della dipendenza dall'estero dobbiamo dire che in realtà Ilva produce molto meno di quello che si pensi, produce ai suoi ritmi circa il 5% dell'acciaio italiano, quindi non è che l'Italia non produca acciaio. Riguardo invece ai problemi economici, volevamo ricordare al ministro Frattin che l'ex Ilva perde tra i 50 e gli 80 milioni al mese, quindi il problema economico è tutto nella realtà dei fatti di una fabbrica che in realtà non trova più ragione d'essere né economicamente né a livello di occupazione e né ambiente e salute. Quindi davvero un ministro dell'ambiente che fa queste dichiarazioni responsabili senza che l'abbiamo peraltro mai nemmeno visto a Taranto è davvero sconcertante, e ecco, sentivamo la necessità di dire la nostra.
0: Dunque un'avvertenza che si avvita ancora una volta su se stessa, perché siamo evidentemente ancora molto lontani dalla soluzione sia del problema ambientale che dalla soluzione del problema economico. Si è detto più volte da più parti, oltre il danno alla beffa, perché un territorio che ha sacrificato davvero tante vite sull'altare del profitto, del lavoro, dell'occupazione appunto, conta anche numeri importanti in termini di appunto emorragie occupazionali, per così dire. Ma Ruggeri, volendo passare alla proposta, cosa si dovrebbe fare invece?
1: Allora, noi per la proposta siamo andati a studiarci i casi europei e mondiali più virtuosi e abbiamo trovato in quello della Ruhr, ma ce ne sono altri, quello più vicino alla realtà di Taranto, sia per grandezza del siderurgico, sia per problemi ambientali, sia per occupazione. Abbiamo visto che nella Ruhr, con una programmazione di 10 anni partecipativa, cioè è stato chiamato tutte le parti sociali del territorio a costruire questo futuro diverso, con fondi europei, nazionali e regionali, si è usciti da quella situazione e si è riconvertita l'economia del territorio, perché poi va detto che sono stati trovati più posti di lavoro, più occupazione di quanta ce ne fosse prima, soltanto che un'occupazione sana e senza che l'ambiente ne fosse compromesso. Quindi un'economia che è ripartita decisamente sul paesaggio, perché poi il gruppo di lavoro che si formò decise di puntare sul paesaggio che nel caso della Germania però è artificiale, nel caso di Taranto invece è naturale grazie alle potenzialità che questo territorio ha. Quindi ci vuole volontà politica e programmazione. Nella Ruhr in 10 anni con 10 miliardi di euro si è fatto, a Taranto sono stati spesi 20-25 miliardi di euro senza che si sia salvato nulla, soltanto per procrastinare una situazione che si rivela oggi in tutta la sua drammaticità.
0: Bene, grazie al presidente di Giustizia per Taranto Massimo Ruggeri, buona giornata.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: E dunque, prima di restituire la linea alla regia, io vi do appuntamento a tra pochissimo. Parleremo di una triste ricorrenza, quella di ieri, 10 anni dalla morte di Federica De Luca, del suo piccolo Andrea, poche ore dal momento in cui il DDL Val di Tara è diventato legge. Faremo delle riflessioni in merito, tra poco.

0: Didiele Valditara diventa legge, subordinare quindi l'educazione affettiva e sessuale al consenso delle famiglie. Ci interroghiamo su questo, ci interroghiamo su quanto sia opportuno nel tempo in cui continuiamo a parlare di fenomeni di femminicidio, di violenza di genere incalzanti, e soprattutto all'indomani per il nostro territorio di un anniversario, quando sono passate insomma poche ore dall'anniversario, dal decimo anniversario della morte di Federica, De Luca e Andrea. Sentiamo. Sono trascorsi 10 anni da quel terribile 7 giugno in cui Federica De Luca e il suo bimbo Andrea furono uccisi da un uomo, non uno qualsiasi, ma l'ex compagno della donna, padre del piccolo. Una terribile storia, l'ennesima, che racconta l'incapacità di gestire le emozioni, la mancanza di rispetto, la follia omicida di chi non trova altra soluzione al proprio disagio che cancellare la vita degli altri, fino anche del proprio figlio e insieme la propria. Alla luce di questi fatti e delle date che non possono che ricordarci momenti che hanno scioccato un'intera comunità, suona ancor più irragionevole una scelta come quella alla base del decreto Valditara, che prevede il consenso informato in ambito scolastico per quel che riguarda l'educazione sessuale e affettiva. Il rischio attuale è che sottoporre un tema così importante, che richiede un'immediata ed efficace attenzione, ad un'autorizzazione preventiva dei genitori, vada a compromettere la funzione propria della scuola pubblica di contrastare le diseguaglianze e dare un importante contributo alla lotta contro la violenza di genere. Intanto a Taranto la giunta comunale ha approvato una proposta di indirizzo per intitolare il centro sportivo Magna Grecia in via Alto Adige alla memoria di Federica e Andrea. L'iniziativa, voluta dal sindaco Piero Bitetti e condivisa dalla giunta, nasce dalla volontà di preservare e valorizzare il ricordo di vicende e persone che hanno profondamente segnato la comunità cittadina. Federica De Luca si è distinta per il suo impegno nello studio e nello sport, in particolare nella pallavolo, dove ha ricoperto ruoli di atleta, arbitra e dirigente, ottenendo importanti riconoscimenti a livello regionale e nazionale. L'intitolazione del centro sportivo rappresenta così non solo un gesto di memoria, ma anche un forte messaggio educativo e civile. Promuovere i valori del rispetto, della parità, del contrasto a ogni forma di violenza, con particolare attenzione al tema della violenza di genere. L'obiettivo è che i nomi di Federica e Andrea possano ricordare quanto è importante il rispetto della libertà dell'altro, della vita, dei confini, e quindi quanto sia essenziale un percorso educativo mirato che veda insieme le principali agenzie educative. E credo che sia assolutamente importante sottolineare l'educazione, la rilevanza dell'educazione alla gestione delle emozioni, quindi appunto educazione affettiva, ma anche l'educazione sessuale. Sarà sicuramente oggetto di nostre riflessioni con esperti in materia. Intanto la linea torna alla regia per una nuova pausa, tra poco.
1: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
2: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
2: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
3: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.

0: Siamo quasi al termine di queste due ore insieme con Buongiorno Taranto. Come di consueto, il lunedì mattina abbiamo il videocollegamento con il collega Francesco Friuli per l'aggiornamento sullo sport, in particolare la gara di ieri del Taranto contro il Gladiator. Buongiorno Francesco, cosa ci racconti?
1: Buongiorno, buongiorno Deborah, buon lunedì, buona settimana a tutti. Beh, è stata ieri uno 0-0 contro il Gladiator, che sicuramente è un vantaggio per la formazione ionica in vista della gara di ritorno che si gioca domenica prossima, lo stadio di Marzafra, alle ore 16:30, e sarà quella la gara decisiva per capire chi andrà in Serie D. Uno 0-0 che per il primo tempo disputato dal Taranto sicuramente è un risultato che poteva stare stretto per le occasioni create, anche forse fino a metà della ripresa, fino al minuto 73, quando è stato miracoloso l'intervento del portiere Mastrangelo. Taranto che ha creato delle occasioni, in particolare con lo Savio, lo Iodice e nel primo tempo con Di Paolo Antonio. I punti probabilmente Taranto l'avrebbe meritata di più rispetto alla formazione del Gladiator, ma il Gladiator poi ha costruito l'occasione, come viene regalata il Taranto, l'occasione migliore per poter portare a casa la partita. Adesso per i rossoblù l'occasione per poter ricaricare le batterie, per capire come il Gladiator potrà giocare la gara di ritorno, sicuramente in ripartenza in uno stadio più piccolo, come lo stadio di Massafra come dimensioni, rispetto a quello di Aversa, della Bisceglia di Aversa, dove si è giocato ieri. Da sottolineare la cornice di pubblico, davvero impressionante, gli oltre 800 tifosi della Taranto che in maniera instancabile hanno incominciato a gridare un'ora prima della partita e hanno terminato una mezz'ora dopo lo stesso match. Dunque è stata una gara sugli spalti vissuta e ve l'abbiamo raccontata passo passo, ve l'abbiamo fatto sentire il pubblico di Fede Taranti, perché la nostra postazione era all'interno dei tifosi del Taranto, ve l'abbiamo fatta vivere live, insomma, in una maniera impressionante. Siamo a questo punto, penso, arrivati al dunque di questa stagione con questa linea, ecco, che dovrà essere la base di partenza per il match di ritorno. La prima, il Taranto, una

0: guarda, che crea, che deve cercare di essere concreta, in maniera un po' più concreta rispetto alle gare che si disputano. Si sono disputate adesso nei playoff, ecco, dico questo, deve cercare di essere un Taranto simile a quello visto nell'andata contro l'Apice quando ha vinto per 3-1, quando ha concretizzato almeno sulle 5 palle gol create 3 e ha portato a casa poi il successo. Di Gladiator giocherà di ripartenza. Farina l'ha fatto capire già ieri nella partita e secondo me giocherà anche in questo modo la gara di ritorno, cercando di sfruttare gli errori del Taranto, che inevitabilmente dovrà continuare a fare la partita. Da lì poi, insomma, vedremo se finirà all'interno dei 90 minuti il match, perché ricordo che adesso con lo 0-0 dell'andata, chi vince nell'arco dei 90 minuti è promosso in Serie D. Se rimane il punteggio in parità, qualsiasi sia il risultato di parità, si va ai tempi supplementari. In caso di ulteriore parità, i calci di rigore. È chiaro che, vista la gara di andata, il bicchiere va almeno in questo momento immaginato mezzo pieno per gli ionici, perché comunque avranno il vantaggio di un fattore campo, un altro fattore, il pubblico, che può essere determinante
1: E
0: in
1: noi Francesco ci auguriamo che sia davvero così. Grazie per il tuo contributo. Buona giornata.
0: Buona giornata a tutti e poi ci rivediamo ovviamente alle 15, replica alle 21 con Onda Rosso-Blu, racconteremo quello che è stato, risentiremo anche le voci dei protagonisti, ma non solo, stiamo insomma preparando una puntata ovviamente in ottica playoff, vista l'importanza dell'evento.
1: Grazie Francesco, buon lavoro.
0: Grazie, a più tardi.
1: E dunque, noi siamo in chiusura. Buongiorno Taranto, torna domani. Io intanto vi auguro una buona giornata e un buon inizio settimana. Arrivederci e risentirci.

0: Sono le 9.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione. Un violento terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito le Filippine meridionali, provocando almeno 12 morti e oltre 200 feriti. Il sisma si è verificato in mare a una decina di miglia dalla costa dell'isola di Mindanao ed è stato registrato dagli US Geological Survey. Le conseguenze più gravi si sono concentrate nell'area di General Santos City, dove numerosi edifici hanno subito danni e diversi immobili sono crollati. Al terremoto è seguita anche una scossa di assestamento di magnitudo 6.1 avvertita nella stessa regione. Oltre all'emergenza legata ai danni provocati dal sisma, le autorità hanno dovuto affrontare il rischio di un possibile tsunami che ha coinvolto diversi paesi dell'area del Pacifico.
3: Israele attacca Beirut e Teheran risponde lanciando missili. In Medio Oriente fuoco incrociato di raid e minacce. Trump ammonisce Teheran: tornate a trattare. Bacchetta Israele: non sono contento, dovevano siglare l'accordo. A Londra intanto Zelensky vede Macron, Merz e Starmer per rilanciare il ruolo dell'Europa, che deve essere forte nei negoziati. Per arrivare alla tregua con la Russia bisogna congelare il fronte senza cedere il Donbass, dice il presidente ucraino.
2: Negli Stati Uniti 6 persone sono state accoltellate alla Penn Station di New York alla vigilia della prima partita delle finali NBA in città. Tutte le vittime sono state trasportate in ospedale. L'aggressore è stato arrestato. Uno dei feriti è in condizioni gravi. L'aggressione è avvenuta a pochi metri dal Madison Square Garden, dove il presidente Trump si recherà per assistere alla finale dell'NBA. Il sindaco Mandami dice: il mio pensiero va a tutti i feriti e a tutti coloro che sono rimasti sconvolti da questa inaccettabile violenza.
3: Traffico di migranti tra Tunisia e Italia. 10 arresti a Genova. Nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo, la polizia ha eseguito 6 custodie cautelari in carcere e 4 obblighi di dimora nei confronti di 10 indagati di nazionalità tunisina. Contestata l'ipotesi di associazione a delinquere transnazionale, finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina sulla rotta Tunisia-Pantelleria. Per uno dei soggetti contestati anche servizi di raccolta, cambio e trasferimento all'estero e in Italia di valuta, mediante transazioni fiduciarie non tracciabili attraverso un sistema denominato Hawala.
2: Nel Varesotto un'auto ha falciato un gruppo di amici, ha sbandato e ha travolto un gruppo di giovani che camminava lungo la strada. Una 17enne è morta nell'incidente. Altri 4 ragazzi travolti dall'auto sono gravi, hanno tra i 15 e i 20 anni e come la vittima andavano verso una spiaggia sul Lago Maggiore. Al volante della Fiat punto un 30enne che dopo una curva ha sbattuto contro il guardrail perdendo il controllo dell'auto e travolgendo il gruppo di giovani per poi schiantarsi contro la roccia.
3: Lo sport, il tennis, ha ceduto al quinto set dopo aver rimontato e lottato sulla terra di Parigi. Cobolli lascia il Roland Garros a Zverev, che commosso vince il suo primo slam. Sono giovane, non è finita, dice Cobolli con una punta di saggezza. Un altro giovane invece si concede la quinta vittoria di fila. Per la Formula 1, Kimi Antonelli su Mercedes domina dall'inizio il Gran Premio di Monte Carlo, precedendo la Ferrari di Lewis Hamilton secondo e la Red Bull di Ajar terza. Si ritira l'altra Ferrari di Leclerc a muro alla curva 19.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
1: Cittadella Meteo.
4: Pressione atmosferica tutto sommato salda in questo inizio di settimana, anche se il tempo è destinato a peggiorare sui rilievi del nord. Nella prima parte della giornata anticiclone dominante, con ampio soleggiamento da nord a sud e un clima via via più caldo. Da segnalare tuttavia un aumento delle nubi al nord-ovest, senza piogge significative. Nel pomeriggio nuvolosità via via più compatta su tutto il nord, con primi fenomeni sulle aree alpine e prealpine. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
5: Silk and Soul, un cocktail musicale di pura alchimia jazz, R&B, lounge. Un viaggio di stile nella notte di Cittadella, la radio.

0: Bella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
1: Benvenuti e benvenuti all'almanacco di oggi. Lunedì 8 giugno 2026 è il 159esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.35 e tramonta alle 20.44. I santi del giorno sono Beato Nicola da Gesturi e San Medardo. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che l'8 giugno del 1949, in un'Europa segnata profondamente dalle dittature oscurantiste di stampo fascista e comunista, il mondo culturale è scosso dal grande capolavoro di George Orwell, 1984, pietra miliare della letteratura fantascientifica. L'opera ha influenzato un'ampia produzione saggistica e cinematografica.

Commedia fantastica che in brevissimo tempo diventerà un cult in tutto il mondo. Nel 1987 il telefono azzurro attiva la prima linea, associazione per i diritti dell'infanzia che risponde alle richieste di aiuto dei bambini vittime di violenza tra le mura domestiche. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che l'8 giugno del 1990, sulle note di Gianna Nannini ed Edoardo Bennato, si apre ufficialmente in Italia la 14ª edizione del campionato mondiale di calcio, noto anche come Italia 90. Tra gli eventi musicali ricordiamo che l'8 giugno del 1963 Rita Pavone è prima in classifica con Il ballo del mattone. Nel 1972 Alan Sorrenti pubblica il suo primo album, Aria. E nel 1994 Giorgia lancia il suo primo omonimo album. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Luigi Comencini, nato a Salò l'8 giugno 1916 e scomparso a Roma il 6 aprile 2007. Regista e sceneggiatore italiano è stato, insieme a Mario Monicelli e Dino Risi, uno dei massimi esponenti della commedia all'italiana. Compie oggi 75 anni la cantante britannica Bonnie Tyler. Interprete di brani di grande successo come Total Eclipse of the Heart, è considerata la first lady del rock internazionale e la più bella voce della musica inglese. La sua carriera dura da oltre 4 decenni. Spegne 49 candeline Kanye West, musicista, rapper, produttore discografico e stilista statunitense. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa l'8 giugno 1999 di Corrado Mantoni, uno dei pionieri della televisione italiana, molto storico della Rai e decano dei conduttori insieme a Mike Bongiorno, Enzo Tortora e Pippo Baudo. E il proverbio del giorno è: acqua e chiacchiere non fanno frittelle.

offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software, come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it. Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance, la playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. Weekend Dance. Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella, la radio.

0: musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentrovati da Marzia Lucarini. Oggi voglio festeggiare il mio compleanno con una ricetta che amo e che mi ricorda mia nonna, che mi ha insegnato a riconoscere le erbe selvatiche con le loro innumerevoli proprietà nutritive. Una di queste è la borragine, protagonista del risotto che faremo insieme. La borragine è un'erba spontanea e profumata. La si riconosce per le foglie ricoperte di una peluria bianca e fitta ed ha un profumo che è così pieno di note aromatiche tipiche della primavera. È un'erba semplice ma gustosa, perfetta per valorizzare anche il piatto più umile, con aromi e colori che sanno stupire. Buona come ripieno dei tipici panzotti liguri, una pasta ripiena che ricorda un po' nella forma i tortellini, ma anche per arricchire ravioli e frittate, o come un gustoso contorno ripassato in padella. Oggi la utilizzeremo per preparare un risotto, un piatto facile e confortevole, ideale per le nostre serate primaverili. Potete decidere di frullare la borragine per un risotto più colorato o tritarla grossolanamente in modo da poterne apprezzare anche la consistenza. Per arricchirlo, data la sua dolcezza, mantecate con pecorino romano. Se invece prediligete gusti meno intensi, potete utilizzare un caprino fresco o ancora scegliere un classico parmigiano di media stagionatura, che saprà aggiungere note di gusto deliziose a questo piatto che già da solo ci basta. Chi lo apprezza può aggiungere al momento di mangiarlo una spolverata di pepe nero o bianco macinato al momento. Allora segnate gli ingredienti: 160 g di riso per risotto, per me carnaroli per tutta la vita, 50 g di foglie di borragine, mezzo bicchiere di vino bianco, 500 ml di brodo vegetale, una noce di burro, 2-3 cucchiai di formaggio grattugiato, uno spicchio d'aglio. Lavate le foglie di borragine, sono pelose ma non urticanti, e sbollentatele in acqua leggermente salata per 4-5 minuti. Scolatele tenendo da parte un po' dell'acqua di cottura e frullatele, aggiungendo un po' di acqua se necessario per ottenere una crema liscia e densa. In un tegame fate scaldare il burro con uno spicchio d'aglio a fuoco dolce per evitare che sia il burro che l'aglio brucino. Eliminate l'aglio e aggiungete il riso e scaldate il brodo vegetale. Fate tostare il riso, poi sfumate con il vino bianco lasciando evaporare l'alcol a fiamma media. Cominciate quindi a coprire il riso di brodo e cuocete a fuoco dolce, rabboccando di brodo quando occorre, in modo che arrivi a fine cottura senza essere troppo liquido. A metà cottura aggiungete la crema di borragine se l'avete frullata o come avete preferito utilizzarla. E una volta cotto il riso, unite a fuoco spento il formaggio grattugiato per mantecare. Ottimi secondo me un pecorino o anche un caprino in crema. Lasciate riposare per 2-3 minuti e servitelo caldo e morbido. Secondo voi non ha ragione John Muir quando dice: in ogni passeggiata nella natura l'uomo riceve molto più di ciò che cerca? Direi proprio di sì, e su questa riflessione vi saluto. Ciao.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta. Everything was so much simpler.

0: 9:30.
1: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Valentina Castellaneta. Blitz anticaporalato dei carabinieri del NIL della compagnia di Francavilla Fontana nelle province di Brindisi e Taranto. Arrestato in flagranza un caporale che tramite una cooperativa sfruttava braccianti agricoli, tra cui un irregolare. I lavoratori erano costretti a turni di 10 ore per una paga inferiore alla metà di quella prevista dal contratto nazionale del lavoro, senza contratti, visite o formazione, pur usando attrezzi pericolosi. Dal compenso venivano scalati 5 euro per un alloggio degradante, un casolare rurale con muffa e senza riscaldamento, dove le vittime erano costrette a bruciare spazzatura per riscaldarsi e a dormire su materassi sporchi recuperati nelle campagne. La violenza giovanile è sintomo di una società malata e di una deficienza educativa. Così Monsignor Ciro Miniero, arcivescovo di Taranto, ha parlato alla città durante il Corpus Domini. Il richiamo è diretto al brutale omicidio di Bakary Sakho, il bracciante maliano ucciso a maggio in Città Vecchia da un gruppo di ragazzi. Davanti ai fedeli l'arcivescovo ha chiesto di superare le polemiche e l'indignazione passeggera, ribaltando le colpe sulla fragilità degli adulti nel trasmettere i valori. Da qui l'appello a parrocchie e associazione a non abdicare al ruolo educativo, rilanciando oratori, scautismo e crest per ricostruire il tessuto sociale partendo dalla tutela dei più fragili. Nuovo corso per l'Examio di Taranto. Il CDA ha affidato a due poldi professionisti locali il piano di salvataggio dell'azienda di igiene urbana, interamente controllata dal comune. Il primo team, un avvocato e due commercialisti, varerà entro agosto il piano di risanamento finanziario, valutando opzioni come la composizione negoziata o il concordato in continuità. Il secondo gruppo, un commercialista e un ingegnere, stimerà entro luglio il valore degli asset societari, tra cui il termovalorizzatore fermo da 13 anni, passaggio chiave per il bilancio 2025. E oggi l'audizione in regione. E cambiamo argomento. Giustizia per Taranto ha indirizzato una dura lettera aperta al ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, contestando la sua definizione di una possibile chiusura dell'ex Ilva come una sconfitta per l'ambiente. L'associazione evidenzia l'ossimoro tra la tutela della natura e la sopravvivenza di un impianto che da decenni espone il quartiere Tamburi e la città a polveri e patologie. I firmatari respingono le promesse sulla nascita dell'acciaieria più elettrificata d'Europa, giudicate

0: l'ennesimo annuncio sterile a fronte di bonifiche mai completate. La nota si chiude con un invito perentorio al ministro: andare sul posto e guardare negli occhi i residenti prima di parlare di sconfitte. E ora la pagina degli spettacoli. Mercoledì 10 giugno alle 18 lo Spazioporto di Taranto ospita un talk, uno showcase esclusivo con gli Agents of Time. Il duo pugliese, composto da Andrea Di Celi e Luigi Tutolo, si racconterà in un incontro moderato da Francesco Costantini con Cesare Veronico, ripercorrendo una carriera che dai club di Bari li ha portati ai palchi globali e la collaborazione con The Weeknd. A seguire le performance è un momento di ascolto dei demo del pubblico. L'evento lancia il Medimex, che si terrà a Taranto dal 17 al 21 giugno, dove il duo aprirà i live di Pet Shop Boys il 20 giugno. L'ingresso è gratuito, con la prenotazione obbligatoria su un form online. Per informazioni consultate il sito medimex.it. E ora passiamo allo sport con Francesco Friuli.
1: Manca il guizzo finale e alla fine il Taranto si salva grazie a una parata di Mastrangelo. Finisce 0-0 tra Gladiator e Taranto la finale di andata per la promozione in Serie D. Rossoblù hanno il controllo del gioco, non riescono a concretizzare e alla fine devono ringraziare il suo estremo difensore per aver portato a casa un risultato comunque positivo. Domenica prossima a Bassafra, chi vincerà accederà in quarta serie o nei 90 regolamentari o, in caso di parità, ai supplementari e, in caso di ulteriore parità, ai calci di rigore.
0: E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.
2: Partecipiamo a Taranto.
3: Partecipiamo a Taranto.
2: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
3: Partecipiamo a Taranto.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo a Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
3: Cittadella.
2: La radio e la TV di Taranto.
4: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Spot. Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: Sul palco di Night Live, le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto, Night Live. I più grandi artisti di sempre, nelle più belle performance dal vivo, Night Live. Ogni giovedì dalle 22, la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella alla radio. Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV, la radio e la TV di Taranto. Pop-up. Musica e notizie.
3: Music Express, in viaggio con la musica.
4: Nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Bentrovati da Massimo Mele. Apriamo con Taylor Swift, un ritorno al country per la pop star americana con I Knew It, I Knew You, realizzata per il film d'animazione Toy Story 5 e legata al personaggio della cowgirl giocattolo Jessie Swift. La stessa Taylor Swift ha dichiarato di aver sempre sognato di poter scrivere per questi personaggi che adora da quando a 5 anni ha visto il primo Toy Story. Travolgente e sfacciatamente estivo invece è arrivato Partenope, il nuovo singolo di Mark and Cremont featuring Serena Brancale and The Colors, canzone ispirata alle grandi hit del passato che unisce una cassa dritta potentissima a un giro di basso funk in stile italo disco, costruendo un ponte sonoro perfetto tra la Milano da ballare e il calore del sud. E restiamo al sud con Geolier, che ha pubblicato Autorità, nuova canzone che ribadisce la grammatica del rapper partenopeo con la metafora del calcio usata per rivendicare di essere rimasto umile, il racconto di ragazzi cresciuti troppo in fretta, tanti cambiamenti intorno a lui che non perde mai il legame con amici e famiglia e con il suo territorio. Tanta Napoli anche per Baby K, tornata con Tuca Macarena, un concentrato di ritmo, seduzione e vibrazioni mediterranee. Tuca Macarena riunisce e reinterpreta due balli iconici, il Tuca Tuca e la Macarena, nei vicoli incandescenti di Napoli, dove è anche ambientato il video, e parla di due persone che sanno di essere una cattiva idea ma continuano a scegliersi lo stesso. Si chiama Love Sensation, il terzo singolo pubblicato da Madonna nel 2026, riaffermando il proprio dominio nella disco culture con l'autorevolezza di chi ne ha plasmato l'immaginario per decenni e una consapevolezza che pochi possono permettersi. Madonna ha scelto Times Square nel cuore di New York per presentare Love Sensation, trasformando a sorpresa la famosa piazza in una gigantesca pista da ballo a cielo aperto. E invece attraverso un annuncio di lavoro comparso su LinkedIn che Dito nella piaga ha lanciato il suo nuovo singolo intitolato Businessman, che porta all'estremo le dinamiche del linguaggio aziendale contemporaneo, trasformando il tutto in una caricatura ironica con la sua estetica pop, satirica e surreale. Dito nella piaga trasforma così un classico annuncio di lavoro in un piccolo caso social, trascinando il pubblico dentro l'universo di Businessman. Con Strega Comanda prosegue invece il viaggio fantasy di Francesca Michelin. Strega Comanda si ispira al famoso gioco fatto dai bambini. La strega è donna di potere, misteriosa e inafferrabile, simbolo di chi è fuori dal coro. C'è un'elettronica ispirata agli anni Ottanta in questa nuova canzone e atmosfere non estive che rimarcano la diversità della sua proposta musicale. E lasciamo Francesca Michelin per una commedia degli equivoci in chiave pop. Sono questi gli ingredienti di Io, Tu, Lei, Lui, il nuovo singolo di Michele Bravi, dove i protagonisti non sono coordinate fisse ma figure che si muovono dentro una geometria instabile dell'amore e dei suoi desideri tra tensione, ironia e malinconia. Cuore Cuore Rotto è invece il nuovo singolo del rapper padovano Tony Boy, classe 99, che propone un'oscillazione pericolosa tra il bene e il male, tra la voglia di cercarsi e la necessità di sparire nel proprio abisso. Con Cuore Rotto, Tony Boy mette a fuoco l'esatto momento in cui un rapporto perde ogni barriera e spezza tutti gli equilibri. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con una collaborazione che attendevamo da 13 anni, ovvero quella tra Alesso e One Republic, che tornano a collaborare in questo nuovo singolo intitolato In Your Eyes. L'uscita di questa nuova canzone va a celebrare un periodo di forte nostalgia da parte dei fan della Golden Era dell'EDM. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Alesso. Penso che la vita della maggior parte delle persone finisca per sembrare un manuale di istruzioni. Io voglio che la mia vita sia come un film.
3: Music Express, in viaggio con la musica.

0: Church. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione. In apertura alle notizie dall'estero, Israele attacca Beirut e Teheran risponde lanciando missili. In Medio Oriente fuoco incrociato di raid e minacce. Trump ammonisce Teheran, tornate a trattare. E bacchetta Israele, non sono contento, dovevamo siglare l'accordo. A Londra Zelensky invece vede Macron, Merz e Starmer per rilanciare il ruolo dell'Europa che deve essere forte nei negoziati, dice. Per arrivare alla tregua bisogna congelare il fronte senza cedere il Donbass, così appunto il presidente ucraino.
3: Un violento terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito le Filippine meridionali provocando almeno 12

0: morti e oltre 200 feriti. Il sisma si è verificato in mare ad una decina di miglia dalla costa dell'isola di Mindanao ed è stato registrato dallo US Geological Survey. Le conseguenze più gravi si sono concentrate nell'area di General Santos City, dove numerosi edifici hanno subito danni e diversi immobili sono crollati. Al terremoto è seguita anche una scossa di assestamento di magnitudo 6.1, avvertita nella stessa regione. Le autorità hanno parlato anche di un rischio di un possibile tsunami che ha coinvolto diversi paesi dell'area del Pacifico, poi rientrato.
1: Traffico di migranti tra Tunisia e Italia, 10 arresti a Genova. Nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo, la polizia ha eseguito 6 custodie cautelari in carcere e 4 obblighi di dimora nei confronti di 10 indagati di nazionalità tunisina. Contestata l'ipotesi di associazione delinquere transnazionale finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina sulla rotta Tunisia-Pantelleria. Per uno dei soggetti contestati anche servizi di raccolta, cambio e trasferimento all'estero in Italia di valuta mediante transazioni fiduciarie non tracciabili attraverso un sistema denominato Hawala.
0: La politica, affluenza alle urne in calo per i ballottaggi alle 19 di ieri era del 27,40% rispetto al 34,38% del primo turno. Il calo è di quasi 7 punti. Urne aperte anche oggi fino alle 15 per i ballottaggi che riguardano i comuni di 12 regioni, compresi 6 capoluoghi di provincia: Arezzo, Chieti, Lecco, Agrigento, Trani e Macerata. Si vota anche per il primo turno in 148 comuni in Sardegna.
1: Il presidente del Senato La Russa ha chiesto una verifica interna sul caso del senatore Francesco Silvestro di Forza Italia, accusato di aver abusato di una donna nel suo ufficio. Non è vero nulla, si difende il senatore, scoppia la bufera politica. Protestano le senatrici del PD. Se il fatto è confermato saremmo di fronte anche a un abuso del ruolo delle istituzioni, attacca il Movimento 5 Stelle.
0: Intesa San Paolo lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sulle azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena. Unipol ha sottoscritto un accordo con Intesa San Paolo per l'acquisizione di una banca composta da 635 filiali di MPS, una volta completata l'OPAS lanciata da Cade Sass sul Monte dei Paschi. L'acquisizione da parte di Unipol degli sportelli MPS e la loro unione con Biper porterebbe alla creazione di un nuovo campione italiano nel settore bancario nazionale, che si posizionerebbe al secondo posto. Il CDA di Intesa San Paolo, a seguito della decisione di promuovere l'offerta su MPS, ha approvato l'acquisto del 3,01% di Generali.
1: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
3: Pressione atmosferica tutto sommato salda in questo inizio di settimana, anche se il tempo è destinato a peggiorare sui rilievi del nord. Nella prima parte della giornata anticiclone dominante, con ampio soleggiamento da nord a sud e un clima via via più caldo. Da segnalare tuttavia un aumento delle nubi al nord-ovest, senza piogge significative. Nel pomeriggio nuvolosità via via più compatta su tutto il nord, con primi fenomeni sulle aree alpine e prealpine. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Nightline. Vivi la notte con Cittadella alla radio. Partecipiamo Taranto.
1: Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, iniziamo una nuova settimana insieme alla carica. È proprio alla carica, è lunedì, cosa facciamo noi lunedì? Ripartiamo, cerchiamo di ripartire alla grande. Oggi vi ho preparato una puntatina, niente male, proprio per partire con una bella, bella, bella grinta. Un saluto alla regia, alla parte tecnica, Piero Caffio e Michael Schino, come sempre pronti a qualsiasi cosa accadrà da qui in avanti. Scrivetemi 339-680-6868 099 47 30 144 per intervenire in diretta, e redazione @radiocittadella.it è la nostra mail. Ovviamente vi ricordo che siete sintonizzati sul sito radiocittadella.it, sui 96.5 FM le nostre frequenze, ma anche le nostre frequenze DAB Plus Radio Cittadella e sul canale 94 Puglia Basilicata Cittadella TV. E adesso partiamo subito con la New Hit.
2: Cittadella New Hit.

0: E Mick che ci regala un altro pezzo molto molto bello, una new hit di questa settimana, Beautiful Freaks, questo pezzo e quest'artista che ci piace molto. Siete sintonizzati sui 96.5 FM in streaming sul sito radiocittadella.it, sulle nostre frequenze DAB Plus Radio Cittadella e sul canale 94 di Cittadella TV. Se volete scrivetemi anche sui nostri social Facebook e Instagram e al 339-680-6868. E adesso una breve pausa, a tra poco.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella Sport. L'informazione sportiva di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo col tennis. Sasha Zverev è campione del Roland Garros. Batte Flavio Cobolli dopo una battaglia estenuante di fisico e nervi. 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1. In 3 ore e 52 minuti di gioco. E chiude così il conto anche con Parigi, dove nel 2022 aveva messo a rischio la carriera rompendosi una caviglia nella semifinale contro Nadal. Per il tedesco è la prima vittoria in uno slam. L'Italia non può festeggiare, ma a Cobolli resta comunque la gioia di una prima finale slam giocata da Big. E come detto dallo stesso Romano dopo il match, non finisce qui. Una vittoria tanto storica quanto incredibile invece in Formula 1. Il Gran Premio di Monte Carlo incorona Kimi Antonelli, re del Principato, dopo 78 giri mozzafiato e consegna al pilota italiano il quinto trionfo consecutivo in stagione. Ottimo secondo Lewis Hamilton, che conferma il suo momento positivo con la Ferrari, mentre delude l'idolo di casa Leclerc a muro a 12 tornate della bandiera a scacchi per un problema ai freni. Sul terzo gradino del podio Hajar con la Red Bull. Il mondiale è sempre più a tinte Antonelli, la vittoria nel Principato segna un solco nella classifica piloti, dove i punti di vantaggio sul secondo Hamilton sono diventati ben 66. In MotoGP Marc Marquez si conferma re in Ungheria, vincendo a Balaton Park la sua 100ª gara in carriera in tutte le classi. Il campione del mondo in carica duella con Acosta e poi prende il largo. Sul podio, oltre al pilota KTM, anche l'altra Ducati di Bagnaia. Subito fuori le Aprilia

classifica piloti, dove i punti di vantaggio sul secondo Hamilton sono diventati ben 66. In MotoGP Marc Marquez si conferma re in Ungheria, vincendo a Balaton Park la sua 100ª gara in carriera in tutte le classi. Il campione del mondo in carica duella con Acosta e poi prende il largo. Sul podio, oltre al pilota KTM, anche l'altra Ducati di Bagnaia. Subito fuori le Aprilia di Martin e Bezzecchi. Il calcio, dopo il successo in trasferta in Lussemburgo, Pio Esposito si ripete a Creta anche con la Grecia e regala all'Italia di Baldini la seconda vittoria.

0: stata la mia ricerca di vita, e imparando mi piaceva sempre stare in luoghi e vivendo, no, le cose delle culture fino,
1: ecco,
0: a...
1: questa è una domanda che io ti volevo fare. Io so che tu hai fatto una ricerca in diverse parti del mondo, quindi tutto il Sud America oltre al tuo luogo, no, di nascita, certo. Poi sei stato, non so, in Perù, in Bolivia, hai, certo, vissuto lì in Andalusia. Ecco, io ti voglio chiedere una cosa: quanto è importante portare e assorbire, imparare quello che è il tuo percorso, la tua carriera artistica, certo, e di studio, di ricerca, quanto è importante per portarlo agli altri?
0: Sì, bella domanda. Quello è molto importante, perché oggi, diciamo, la cultura, la musica è diventato un po' superficiale. Per questo, quando si fa musica di altre culture, dobbiamo avere attenzione, perché io vedo così: la cultura e la musica è come il mare. Possono dire "io conosco il mare", però tu puoi vedere solamente la superficialità del mare.
1: Ok.
0: Invece, se noi vediamo il mare, che sotto mare c'è un'altra vita, ci sono frutti di mare, le alghe, no?
1: Sì. Quello c'è, è la cultura. Tutto un mondo sotto.
0: Quello è la cultura, quello è la musica. Per questo dobbiamo avere molta attenzione.

0: La tua formazione, come tu dici, è andata oltre, sì. Quindi vivere la vita all'interno di questo lavoro, sì. È nata questa tua necessità. Certo. Tu sei anche un docente, perché tu in Cile, in Patagonia, hai lavorato per tanti anni come docente per i ragazzi, sì. Per proprio questo tuo, come dire, amore anche per i ragazzi, vero, per l'insegnamento.
1: Certo, è importante, penso che la

0: L'informazione locale di Radio Cittadella.
1: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Valentina Castellaneta. Blitz anticaporalato dei carabinieri del NIL della compagnia di Francavilla Fontana nelle province di Brindisi e Taranto. Arrestato in flagranza un caporale che tramite una cooperativa sfruttava braccianti agricoli, tra cui un irregolare. I lavoratori erano costretti a turni di 10 ore per una paga inferiore alla metà di quella prevista dal contratto nazionale del lavoro, senza contratti, visite o formazione, pur usando attrezzi pericolosi. Dal compenso venivano scalati 5 euro per un alloggio degradante, un casolare rurale con muffa e senza riscaldamento, dove le vittime erano costrette a bruciare spazzatura per riscaldarsi e a dormire su materassi sporchi recuperati nelle campagne. La violenza giovanile è sintomo di una società malata e di una deficienza educativa. Così Monsignor Ciro Miniero, arcivescovo di Taranto, ha parlato alla città durante il Corpus Domini. Il richiamo è diretto al brutale omicidio di Bakary Sakho, il bracciante maliano ucciso a maggio in Città Vecchia da un gruppo di ragazzi. Davanti ai fedeli l'arcivescovo ha chiesto di superare le polemiche e l'indignazione passeggera, ribaltando le colpe sulla fragilità degli adulti nel trasmettere i valori. Da qui l'appello a parrocchie e associazione a non abdicare al ruolo educativo, rilanciando oratori, scautismo e crest per costruire il tessuto sociale partendo dalla tutela dei più fragili. Nuovo corso per l'Examio di Taranto. Il CDA ha affidato a due poldi professionisti locali il piano di salvataggio dell'azienda di igiene urbana, interamente controllata dal comune. Il primo team, un avvocato e due commercialisti, varerà entro agosto il piano di risanamento finanziario, valutando opzioni come la composizione negoziata o il concordato in continuità. Il secondo gruppo, un commercialista e un ingegnere, stimerà entro luglio il valore degli asset societari, tra cui il termovalorizzatore fermo da 13 anni, passaggio chiave per il bilancio 2025. E oggi l'audizione in regione. E cambiamo argomento. Giustizia per Taranto ha indirizzato una dura lettera aperta al ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, contestando la sua definizione di una possibile chiusura dell'ex Ilva come una sconfitta per l'ambiente. L'associazione evidenzia l'ossimoro tra la tutela della natura e la sopravvivenza di un impianto che da decenni espone il quartiere Tamburi e la città a polveri e patologie. I firmatari respingono le promesse sulla nascita dell'acciaieria più elettrificata d'Europa, giudicate l'ennesimo annuncio sterile a fronte di bonifiche mai completate. La nota si chiude con un invito perentorio al ministro: andare sul posto e guardare negli occhi i residenti prima di parlare di sconfitte. E ora la pagina degli spettacoli. Mercoledì 10 giugno alle 18 lo Spazio Porto di Taranto ospita un talk, uno showcase esclusivo con gli Agents of Time. Il duo pugliese composto da Andrea Di Celi e Luigi Tutolo si racconterà in un incontro moderato da Francesco Costantini con Cesare Veronico, ripercorrendo una carriera che dai club di Bari li ha portati ai palchi globali e la collaborazione con The Weeknd. A seguire le performance e un momento di ascolto dei demo del pubblico. L'evento lancia il Medimex, che si terrà a Taranto dal 17 al 21 giugno, dove il duo aprirà i live di Pet Shop Boys il 20 giugno. L'ingresso è gratuito con la prenotazione obbligatoria su un forum online. Per informazioni consultate il sito medimex.it. E ora passiamo allo sport con Francesco Friuli.
2: Manca il guizzo finale e alla fine il Taranto si salva grazie a una parata di Mastrangelo. Finisce 0-0 tra Gladiator e Taranto, la finale di andata per la promozione in Serie D. Rossoblù hanno il controllo del gioco, non riescono a concretizzare e alla fine devono ringraziare il suo estremo difensore per aver portato a casa un risultato comunque positivo. Domenica prossima a Bassafra, chi vincerà accederà in quarta serie o nei 90 regolamentari, in caso di parità ai supplementari e in caso di ulteriore parità ai calci di rigore.
1: E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.
3: Della Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
0: Cittadella. New hit.

0: possiamo fare tutta questa cosa insieme e si trasforma quello che è il suono della chitarra flamenca. Però dobbiamo aggiungere una cosa molto importante, che è il senso ritmico. Per questo è molto importante conoscere ogni stile musicale del flamenco. Adesso suonerò 30 secondi di un stile che si chiama buleria, che ha 12 tempi. Ok, faccio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Però questo non si sente a nulla, no?
1: No.
0: Allora, quello importante, dobbiamo capire il senso ritmico di questi 12 tempi. 12 tempi che si marcano i tempi forti sulla casa armonica, il tempo è 3, 6, 8, 10, 12. Come faccio questo? Faccio 1, 2, il 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 1, 2, 3. E metto quello che abbiamo visto, pollice, rasgueo e picado. Questa è una composizione mia che si chiama Buleria del Sur. Marco. 3, 6, 8, 10, 12.

0: comprare il pane e ti trovi con un vicino a casa e alla fine stai bevendo il caffè dopo di mezz'ora parlando della vita.
1: Bello.
0: Quello per me è una cosa molto importante.
1: Ed è bellissimo.
0: È così. E voglio solo 30 secondi per fare un invito alle mamme, ai genitori, alle persone adulti che vogliono imparare la chitarra. La chitarra non è solo un strumento con le corde e il legno. La chitarra è un ponte veramente per te. No? Per te stesso, che alla fine sempre stiamo dicendo correndo nel giorno a giorno, però alla fine quando tu ti trovi con una cosa che ti fa sentire, la chitarra pure è sempre vicino a te, è vicino,
1: sì,
0: a te, tu senti non solo le note, senti la vibrazione. Per questo tu quando arrivi a una casa dici: ah, che bella vibrazione c'è qui.
1: È vero.
0: La chitarra fa parte di te stesso. E faccio un invito a tutti quelli, tutti quanti che vogliono imparare. Io sono qui per non solamente dare la mia esperienza di vita, pure il cuore per fare musica insieme.
1: Grazie Michele. Allora io però l'ultima chiusura che ho, qualche secondo sicuramente ce l'ho. Sì, quanti secondi ho? Ce li ho. Allora io vorrei, posso cantare?
0: Certo.
1: Cantare.
0: Va bene.
1: Va bene.
0: Noi abbiamo un bel progetto insieme.
1: Questo progetto
0: Annette,
1: che si chiama Sur, e sono felice di collaborarlo e di viverlo con te. Vi facciamo sentire Alfonsina e Ilmar, una cut version insieme a un altro brano famoso. Ve lo facciamo sentire.

0: la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: signore e signori, Miguel Zepedias. Grazie Miguel, grazie.
1: Grazie a te Annette, grazie mille.
0: Linea alla regia, tra poco.
2: Partecipiamo Taranto.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex, a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
3: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: la grande Gloria Gaynor. Vi ho detto, amici, che stamattina, questo lunedì, questa settimana partivamo col botto e così è stato. Una garanzia, lo so. Voi per questo dovete sempre seguirci e vi ringrazio per i messaggi che arrivano. Grazie. Adesso continuiamo a parlare di eccellenze. Adesso abbiamo parlato di eccellenze che arrivano dal mondo e arrivano proprio giusto qua nel nostro territorio. Invece adesso parliamo delle eccellenze del nostro territorio. Arrivare ai gelati artigianali gastronomici di 10 regioni italiane per la quarta edizione del Festival del Gelato Italiano. Io voglio parlarne insieme alla meravigliosa maestra gelatiera, perché sapete che c'è dal 4 al 7 giugno c'è stata una manifestazione molto importante, c'è stata la quarta edizione del Festival del Gelato Italiano Artigianale Gastronomico. 13 maestri gelatieri provenienti da 10 regioni italiane, dalla Valle d'Aosta alla Basilicata, insomma alla Puglia, hanno portato a arrivare a questi gusti inediti creati appositamente per l'evento, ciascuno costruito attorno a un ingrediente tipico del proprio territorio, non so, dalla castagna affumicata dell'entroterra ligure, al caffè dei pescatori di Fano, al mosto cotto delle cantine umbre, al latte delle asine allevate in Canavese. Insomma, il festival è organizzato da Associa Insieme ETS con il comune di Rivara e il maestro gelatiere Marco Nicolino di Rivarolo Canavese come direttore artistico. Insomma, ci sono tante cose e come non potevamo parlare della nostra maestra gelatiera Katia Cavallo, che è qui in collegamento telefonico. Ciao Katia!
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Bentrovata. Allora, noi ogni volta che ci sentiamo ci racconti delle belle novità e ci racconti delle tue invenzioni, delle tue cose, quindi noi siamo dei golosoni, però di più lo siamo quando le materie prime e gli artisti che fanno questo gelato come te sono veramente preziosi e particolari. Raccontaci tutto, com'è andata, facciamo un bilancio e dici qual è stato il tuo ingrediente segreto.
1: Allora, quest'anno è andato benissimo, ancora meglio degli altri anni, perché si sa come più si va avanti, più si perfeziona l'evento, insomma. E questa è una quarta edizione, io ho partecipato alle prime due, la terza l'ho saltata per motivi di impegni lavorativi, ero impegnata anche qui a fare altri eventi con la Puglia. Quest'anno, quarta edizione, è andata la grande. I numeri ufficiali ancora non sono usciti, usciranno oggi come
0: usciranno, ecco, perché
1: è andata, da tutto è stato tantissimo, un sacco di bambini, un sacco di famiglie, risposta altissima, l'organizzazione è stata magnifica, top, quindi siamo riusciti a occupare tutte le fasce orarie, gli eventi che erano in previsione sono stati tutti svolti con eccellenza. Ovviamente c'era il gelato come argomento e ingrediente principale, che ha deliziato tutti gli ospiti in diversi talk e in diverse masterclass.
0: Allora, vogliamo sapere il tuo gelato cosa hai portato? Cosa hai presentato? Allora, che poi veniamo a mangiare a Grottaglie?
1: Certo, ho ripresentato, perché me l'hanno richiesto, il caffè Tarentum, che è il gusto che ho portato anche a Sanremo. Siccome lì in Piemonte non c'era, se non lo conoscevano, mi hanno chiesto di presentarlo e di parlarvi anche della nostra tradizione. E anche lì ha avuto un grandissimo successo ed è stato apprezzato da tutti. Quindi il caffè Tarentum è arrivato anche a Torino.
0: Benissimo, siamo felici di questo. Noi veniamo a Grottaglie da te ad assaggiarlo. Ci ricordi come si chiama la tua gelateria?
1: Gelatica
0: con la K.
1: Sì, esattamente.
0: Gelatica con la K. Noi ricordiamo, non so se lo fai ancora, te lo chiedo, anche quest'anno fai i gelati per i cani?
1: C'è stato un attimo uno stop per via della nuova legislazione a livello regionale, però stiamo provvedendo nel poterlo rifare.
0: Ad adeguarci, va benissimo, va bene. Noi ti veniamo a trovare, Katia.

perché i tuoi gelati sono super. Congratulazioni ancora, grazie, per quest'altro traguardo, e ci rivediamo, ci risentiamo alla prossima. Grazie Katia Cavallo, ciao, buona giornata. Ciao, ciao. Amici, do linea alla regia, noi ci rivediamo tra poco.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
1: Buongiorno dalla redazione. In apertura alle notizie dall'estero, Israele attacca Beirut e Teheran risponde lanciando missili. In Medio Oriente fuoco incrociato di

0: 8% del primo turno. Il calo è di quasi 7 punti. Urne aperte anche oggi fino alle 15 per i ballottaggi che riguardano i comuni di 12 regioni, compresi 6 capoluoghi di provincia: Arezzo, Chieti, Lecco, Agrigento, Trani e Macerata. Si vota anche per il primo turno in 148 comuni in Sardegna.
1: Il presidente del Senato La Russa ha chiesto una verifica interna sul caso del senatore Francesco Silvestro di Forza Italia, accusato di aver abusato di una donna nel suo ufficio. Non è vero nulla, si difende il senatore, scoppia la bufera politica. Protestano le senatrici del PD. Se il fatto è confermato, saremmo di fronte anche a un abuso del ruolo delle istituzioni, attacca il Movimento 5 Stelle.
0: Intesa San Paolo lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sulle azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena. Unipol ha sottoscritto un accordo con Intesa San Paolo per l'acquisizione di una banca composta da 635 filiali di MPS, una volta completata l'OPAS lanciata da Cade Sas sul Monte dei Paschi. La posizione da parte di Unipol degli sportelli MPS e la loro unione con Biper porterebbe alla creazione di un nuovo campione italiano nel settore bancario nazionale, che si posizionerebbe al secondo posto. Il CDA di Intesa San Paolo, a seguito della decisione di promuovere l'offerta su MPS, ha approvato l'acquisto del 3,01% di Generali.
1: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
3: Pressione atmosferica tutto sommato salda in questo inizio di settimana, anche se il tempo è destinato a peggiorare sui rilievi del nord. Nella prima parte della giornata anticiclone dominante, con ampio soleggiamento da nord a sud e un clima via via più caldo. Da segnalare tuttavia un aumento delle nubi al nord-ovest, senza piogge significative. Nel pomeriggio nuvolosità via via più compatta su tutto il nord, con primi fenomeni sulle aree alpine e prealpine. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
4: Cittadella. Cittadella. New hit.
5: Ciao, siamo i Palasport.
6: Un saluto a tutti gli amici di Radio Cittadella e Cittadella TV. Questo è il nostro nuovo singolo e si chiama

0: Principale sport per l'invito di questa settimana. Ecco questo pezzo, amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, il microfono Net, Piero Gaffio e Magoschino, la regia, la parte tecnica, ospite in studio Martino De Cesare.
1: Ciao Anna.
0: Buongiorno,
1: ciao,
0: bentrovato. Grandissimo musicista, regista, e chi più ne ha più ne mette, sono felice che tu sia qua,
1: grazie,
0: mio ospite,
1: grazie.
0: Oggi.
1: Ma che bella realtà.
0: Ti piace? Ti piace? Noi guarda, siamo sintonizzati sui 96.5 in FM, poi siamo sul DAB Plus, sulle frequenze DAB Plus, che sono delle frequenze digitali il cui suono è perfetto, basta cercare Radio Cittadella, in streaming sul sito radiocittadella.it in Italia e all'estero ovviamente, e sul canale 94 Cittadella TV in tutta la Puglia e tutta la Basilicata.
1: Non sapevo ci fosse anche la TV, facevo la barba.
0: Ti dona la barba, dai, va di moda adesso la barba. Noi perché siamo qua insieme oggi? Perché, a parte un'amicizia che ci lega veramente
1: storica.
0: Da più di 20 anni, penso, però non lo diciamo, e perché siamo sempre giovani, e torna il Live Evo Festival.
1: Assolutamente, torna anche quest'anno, bellissimo, per l'ottava edizione, quindi

0: La barba, dai, va di moda adesso la barba. Noi perché siamo qua insieme oggi? Perché, a parte un'amicizia che ci lega veramente
1: storica.
0: Da più di 20 anni, penso, però non lo diciamo, e perché siamo sempre giovani, e torna il Live Evo Festival.
1: Assolutamente, torna anche quest'anno, bellissimo, per l'ottava edizione, quindi questo festival che ci sta dando veramente delle soddisfazioni. Live Evo perché, sappiamo, è legato alla cultura dell'olio,

0: E però quest'anno c'è qualche novità.
1: Sì, noi comunque la masseria che ci rappresenta è la Quisut Deus,
0: sì,
1: perché comunque è una struttura settecentesca con delle ulivi secolari. Però quest'anno, anzi già l'anno scorso, abbiamo cominciato a fare delle tappe a Taranto, perché era giusto che anche il festival avesse qualche puntata a Taranto, e quest'anno siamo in una

0: dove abbiamo proprio il primo appuntamento il 23 giugno con Alberto Fortis.
1: Mamma mia, che bellezza, guarda, è una cosa incredibile.
0: Alberto, che ha vissuto è stato in America per diversi anni, da un po' di anni è rientrato in Italia, e siccome lui è stato forse uno dei primi concerti che io andai a vedere a Taranto, ero piccolo ragazzino proprio, e quindi dopo tanti anni ho pensato di invitarlo, insomma.
1: Hai fatto benissimo il 23 giugno, quindi adesso facciamo una cosa, mandiamo la linea alla regia, una breve pausa, ci ascoltiamo un pezzo e continuiamo a parlare di Live Festival, a tra poco.

coscienza piena di scogli e un abisso dentro al mio cuore, ma tra le nuvole minacciose un'estate eterna è il mio amico sole.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Edge

0: Dance of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
1: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
2: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: bentornati. Siete su Partecipiamo Taranto, il microfono net. Piero Caffio, Magoschino, la regia, la parte tecnica. Martino De Cesare,
1: grazie,
0: qui ospite,
1: grazie,
0: in studio.
1: Anna.
0: Siamo tornati in onda, parliamo del Live Evo Festival anche quest'anno. È giunto all'ottava edizione.
1: Ottava edizione.
0: Grandi ospiti il 23 giugno, dicevamo che sarà
1: Alberto Forti e Salmon Rev. Poi abbiamo il 27, abbiamo uno spettacolo con Paolo Sassanelli, dove è previsto, ci sarà lo show cooking, dove ci sarà uno chef che cucinerà sul palco, perché lo spettacolo si chiama Sono nato con la bocca aperta, e quindi è dedicato tutto alla cucina pugliese.
0: Che meraviglia!
1: E lo chef farà tubettini con le cozze, che praticamente il pubblico mangerà, tutto il pubblico avrà un primo con un bicchiere di vino questo tubettino che sarà cucinato lì.
0: Mamma mia, che è un'esperienza proprio!
1: 27 alla Quistut Deus.
0: Bello.
1: Il 28 a seguire abbiamo Nino Buonocore. Scrivimi. Abbiamo Nino. E poi ci fermiamo un attimo, perché poi siamo uno degli eventi ufficiali dei Giochi del Mediterraneo, e quindi faremo a

0: ad agosto, il 27 agosto, sempre alla Masseria qui su Tudeus a Crispiano, un'orchestra di Lecce che si chiama Terra del Sole con Mario Rosini.
1: Mario.
0: Visto che nomino Mario, ne approfitto per fare una promozione non prevista ma d'obbligo. Il 26 esce, il 26 giugno esce un mio disco.
1: Ah, che bello!
0: Sì, è un remastered in verità, è un disco di 17 anni fa, In Sentimento al Sud.
1: In Sentimento al Sud, me lo ricordo.
0: È piaciuto in particolar modo a un'etichetta importante di Milano, la NAR, distribuzione Warner, che l'ha voluto rimasterizzare ed esce con un inedito mio cantato da Mario, un pezzo mio di Mario.
1: Ovviamente io vi invito a presentarlo.
0: Sì,
1: qua,
0: che lo presenteremo il 26 giugno, esce il disco, per cui con Mario poi insomma promuoveremo il brano.
1: Va bene, vi aspettiamo. Bella questa anteprima e grazie.
0: Io devo per il live evo assolutamente ringraziare intanto la Regione Puglia, perché questo è un progetto che la Regione supporta con il bando Grandi Eventi, e poi devo assolutamente ringraziare l'organizzatore con me, che è Giuseppe Masullo di Sophie Music, che insomma da tanti anni si impegna sul territorio, lui è di Cava dei Tirreni ma viene in Puglia a insomma organizzare questi eventi culturali.
1: Bene.
0: Quindi con tutti gli sponsor, insomma tutti i ringraziamenti a coloro che partecipano, adesso sono veramente tanti, potrebbero sfuggirmi.
1: Ma assolutamente ringraziamo tutte le persone, tutte
0: il sindaco di Crispiano, attenzione,
1: che è sempre presente,
0: il consigliere Renato Perrini, insomma c'è gente che ci crede, per cui mi fa piacere.
1: È giunta l'ottava edizione, quindi ci sarà più di un motivo, nel senso che partiamo dalla qualità artistica, noi partiamo sempre da quello, no Martino?
0: Assolutamente.
1: Partiamo da quello, poi a mano capiscono le persone, le istituzioni, e arrivano a dare il giusto supporto, perché è un supporto che va fatto.
0: Anche perché quest'anno abbiamo i Giochi del Mediterraneo, devo dire che grazie al consigliere regionale Perrini, che ha voluto fortemente un evento a Crispiano, per i Giochi del Mediterraneo appunto, noi abbiamo il tiro con l'arco a Crispiano, quindi subito dopo ci sarà l'evento nostro. Alla masseria,
1: benissimo. Allora, Live Evo Festival torna anche quest'anno, l'ottava edizione, il 23 giugno si parte con
0: Alberto Fortis
1: e poi a seguire possono venire a vedere sui social tutta la programmazione.
0: La promozione, assolutamente.
1: Benissimo, vediamo quindi tutto. Sui social Live Evo Festival.
0: E io ringrazio Radio Cittadella, che è una realtà meravigliosa.
1: Grazie.
0: Lo dico davvero, perché
1: grazie.
0: È veramente una
1: noi
0: realtà.
1: Noi facciamo le cose...
0: Siamo girate, però qui è una chicca.
1: Sì, noi siamo molto uniti.
0: E tu
1: siamo
0: sei bravissima.
1: Grazie, Martina.
0: Davvero brava,
1: grazie.
0: A parte un artista, però insomma.
1: Grazie mille. Noi ci impegniamo tanto.

0: Carsonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Starsonia Indie News su Cittadella, la radio.
1: Sono le 11 e 30 minuti.
2: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
3: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Valentina Castellaneta. Blitz anticaporalato dei carabinieri del NIL della compagnia di Francavilla Fontana nelle province di Brindisi e Taranto. Arrestato in flagranza un caporale che tramite una cooperativa sfruttava braccianti agricoli, tra cui un irregolare. I lavoratori erano costretti a turni di 10 ore per una paga inferiore alla metà di quella prevista dal contratto nazionale del lavoro, senza contratti, visite o formazione, pur usando attrezzi pericolosi. Dal compenso venivano scalati 5 euro per un alloggio degradante, un casolare rurale con muffa e senza riscaldamento, dove le vittime erano costrette a bruciare spazzatura per riscaldarsi e a dormire su materassi sporchi recuperati nelle campagne. La violenza giovanile è sintomo di una società malata e di una deficienza educativa. Così Monsignor Ciro Miniero, arcivescovo di Taranto, ha parlato alla città durante il Corpus Domini. Il richiamo è diretto al brutale omicidio di Bakary Sakho, il bracciante maliano ucciso a maggio in Città Vecchia da un gruppo di ragazzi. Davanti ai fedeli l'arcivescovo ha chiesto di superare le polemiche e l'indignazione passeggera, ribaltando le colpe sulla fragilità degli adulti nel trasmettere i valori. Da qui l'appello a parrocchie e associazione a non abdicare al ruolo educativo, rilanciando oratori, scautismo e crest per ricostruire il tessuto sociale partendo dalla tutela dei più fragili. Nuovo corso per l'Examio di Taranto. Il CDA ha affidato a due poldi professionisti locali il piano di salvataggio dell'azienda di igiene urbana interamente controllata dal comune. Il primo team, un avvocato e due commercialisti, varerà entro agosto il piano di risanamento finanziario, valutando opzioni come la composizione negoziata o il concordato in continuità. Il secondo gruppo, un commercialista e un ingegnere, stimerà entro luglio il valore degli asset societari, tra cui il termovalorizzatore fermo da 13 anni, passaggio chiave per il bilancio 2025. E oggi l'audizione in regione. E cambiamo argomento. Giustizia per Taranto ha indirizzato una dura lettera aperta al ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, contestando la sua definizione di una possibile chiusura dell'ex Ilva come una sconfitta per l'ambiente. L'associazione evidenzia l'ossimoro tra la tutela della natura e la sopravvivenza di un impianto che da decenni espone il quartiere Tamburi e la città a polveri e patologie. I firmatari respingono le promesse sulla nascita dell'acciaieria più elettrificata d'Europa, giudicate l'ennesimo annuncio sterile a fronte di bonifiche mai completate. La nota si chiude con un invito perentorio al ministro: andare sul posto e guardare negli occhi i residenti prima di

0: parlare di sconfitte. E ora la pagina degli spettacoli. Mercoledì 10 giugno alle 18 lo Spazio Porto di Taranto ospita un talk, uno showcase esclusivo con gli Agents of Time. Il duo pugliese composto da Andrea Di Celi e Luigi Tutolo si racconterà in un incontro moderato da Francesco Costantini con Cesare Veronico, ripercorrendo una carriera che dai club di Bari li ha portati ai palchi globali e la collaborazione con The Weeknd. A seguire le performance è un momento di ascolto dei demo del pubblico. L'evento lancia il Medimex, che si terrà a Taranto dal 17 al 21 giugno, dove il duo aprirà i live di Pet Shop Boys il 20 giugno. L'ingresso è gratuito con la prenotazione obbligatoria su un form online. Per informazioni consultate il sito medimex.it. E ora passiamo allo sport con Francesco Friuli.
1: Manca il guizzo finale e alla fine il Taranto si salva grazie a una parata di Mastraggio. Finisce 0-0 tra Gladiator e Taranto la finale di andata per la promozione in Serie D. Rosso-blu hanno il controllo del gioco, non riescono a concretizzare e alla fine devono ringraziare il suo estremo difensore per aver portato a casa un risultato comunque positivo. Domenica prossima a Bassafra, chi vincerà accederà in quarta serie o nei 90 regolamentari o in caso di parità ai supplementari e in caso di ulteriore parità ai calci di rigore.
0: E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.
2: Top Chart. Radio Rotation. La classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart. Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
3: Cittadella. New hit.

Una más. Oggi tutto spagnoleggiante, è bellissimo, la puntata di oggi. Immaginate che ieri eravate un po' tristi perché era domenica. Un po' la domenica ci mette quella, come dire, quell'ombra, ma è domenica, specialmente la domenica pomeriggio. Avete questa sensazione, domani è lunedì, eccetera. Ma esistono dei momenti in cui ci sentiamo naturalmente più felici? Ebbene sì, secondo un'analisi condotta su 1 milione di risposte fornite da 50.000 adulti, il benessere emotivo può variare in base all'orario, al giorno, della settimana e anche alla stagione. Ad esempio, c'è un segreto del lunedì mattina. Qui qualcuno dice che il lunedì mattina siamo più felici. Il momento in cui le persone tendono a sentirsi più felici sarebbe la mattina, soprattutto il lunedì e il venerdì. Allora, io sul venerdì confermo, sul lunedì, insomma, può sembrare curioso, almeno per chi fatica, per chi fa fatica, no, a iniziare la settimana, ma il corpo nelle prime ore del giorno sembra avere più energia, una maggiore predisposizione al buon umore. La spiegazione potrebbe essere legata al ritmo circadiano, cioè il nostro orologio biologico interno. Al mattino i livelli di cortisolo sono più alti e questo può contribuire a sentirsi più attivi, più lucidi e pronti anche ad affrontare la giornata. La sera invece è il momento meno favorevole, sembrerebbe la sera, in particolare intorno alla mezzanotte. Con il passare delle ore cosa accade? La stanchezza tende ad aumentare e la spossatezza può prendere sopravvento. Anche la domenica, come dicevo prima, sembra essere un giorno dedicato, tra virgolette, all'ansia, perché questa ansia benedetta si manifesterebbe con maggiore frequenza, probabilmente perché iniziamo e la nostra mente inizia già a proiettarsi su tutti gli impegni della settimana successiva. Quindi io ho un piccolo segreto, che poi non so se è un segreto, se lo fate anche voi ditemelo al 339 70 78. Io cerco di, ovviamente ho impostata la prima e la seconda settimana, ahimè, perché per via del lavoro che faccio devo avere minimo 2 settimane impostate, però penso un giorno alla volta, dico oggi farò questo, domani farò questo, basta, poi dopodomani e così via. Affrontiamo un giorno alla volta, perché se vediamo tutto insieme, ragazzi, c'è da impazzire. E anche le stagioni, come dicevamo, possono incidere. In estate le persone si sentono generalmente più felici, meno ansiose o meno stressate. Nei mesi invernali invece la minore esposizione, sicuramente esposizione solare alla luce, può interferire con la produzione di serotonina e melanina, influenzando quindi sonno, energia e umore, e io di questo ne sono consapevole. Io vorrei che fosse sempre che le giornate fossero sempre piene di luce, di una bella luce, secche, quindi non umide, e che ci fosse veramente quanta più luce possibile. L'ho detto già, luce? Sì, l'ho detto. Però ecco, quando viene il buio, poi, per quanto bello possa essere un tramonto, eccetera, però no, io voglio le ore di sole, però non caldo, non troppo caldo, ecco, e non umido, sicuramente non umido. Ce la faremo? No, però noi ci speriamo sempre. Adesso, detto questo, ci ascoltiamo un bel pezzo dei Pinguini Tattici Nucleari, perché continuiamo sempre su questa scia. Mi piace, ragazzi, oggi questa regia è veramente frizzante, friccicarile. Abbiamo loro, Pinguini Tattici Nucleari, Sorry, scusa, lo siento.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
5: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
6: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Made in Italy, la più bella musica italiana di tutti i tempi, firmata e cantata dai più grandi artisti. Made in Italy. Tutti i grandi big della musica italiana in una playlist di grandi successi. Made in Italy. Made in Italy. Dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14 su Cittadella, la radio.
2: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.
3: It's una voce.

Tacones Rojos, Sebastian Yatra per il nostro rewind. Siamo tornati indietro nel tempo, così come facciamo ogni mezz'ora per il nostro rewind, perché ascoltiamo i grandi classici, le grandi canzoni del passato, i grandi successi, sempre qui su Cittadella Radio 96.5 FM, in streaming sul sito radiocittadella.it, sulle frequenze DAB Plus. Quando siete sul DAB Plus basta cercare Radio Cittadella, ci trovate, e anche sul canale 94 del digitale terrestre Cittadella TV in tutta la Puglia e tutta la Basilicata. Oggi è stato un inizio di settimana molto molto molto bello, molto emozionante, molto intenso. Abbiamo parlato di tanta musica, abbiamo parlato di festival, abbiamo parlato delle bellezze del nostro territorio, abbiamo parlato di gelati anche insieme a Katia Cavallo, che andremo ad assaggiare questo bel gelato Caffè Tarentum, che ce l'abbiamo ormai qua nella testa, dobbiamo assaggiarlo per forza. E ovviamente noi ci rivediamo domani come sempre con tutte le notizie, le bellezze, le storie, vedete delle persone, di tutto quello che loro fanno, delle loro vite e dell'informazione anche del nostro territorio. Ringrazio per questo la regia e la parte tecnica Piero Caffi e Marco Schino. Vi invito a scriverci, mi raccomando, e a questo proposito vi ricordo che Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Chiunque voglia segnalare di

servizi, problemi del territorio, situazioni di interesse pubblico, eventi o notizie, può scrivere alla nostra redazione. La mail è la seguente: segnalazioni@cittadellatv.it. Il nostro numero è 339-680-6868. Le segnalazioni saranno valutate dalla redazione nel rispetto della veridicità delle informazioni, della normativa sulla privacy. È possibile allegare foto e video indicando luogo, data e una breve descrizione dei fatti. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene come sempre, amici. Siamo qua, quindi scriveteci, mandateci le vostre mail, le vostre segnalazioni, lo state già facendo, anche per delle situazioni di difficoltà o qualsiasi cosa voi abbiate da segnalare. Vi ringraziamo intanto per tutto quello che state facendo, perché ci arrivano ogni giorno tante mail e tante segnalazioni anche sul nostro WhatsApp, e ovviamente vi ringraziamo per questo. Noi diamo voce a tutti, perché l'informazione appartiene a tutti. Detto questo, ancora grazie alla regia, parte oggi siete stati veramente strepitosi, perché avere dal vivo la musica e tutto quanto il resto non è facile, e sono veramente felice di avere questi ragazzi qua davanti a me alla regia, che sono pazzeschi, quindi faccio io l'applauso, bravi. Allora, grazie ancora di tutto, grazie per averci seguito, vi lascio in compagnia di tutti quanti i programmi di Cittadella Radio, Cittadella la TV, e noi ci vediamo sempre domani su Partecipiamo Taranto. Mi raccomando, a domani, ciao ciao.

0: Partecipiamo Taranto.
1: Partecipiamo Taranto.
0: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
1: Partecipiamo Taranto.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
1: Cittadella.
0: La radio e la TV di Taranto.

0: Cadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione.
3: Sale la tensione in Medio Oriente dopo le minacce dell'Iran di estendere il blocco.

0: blocco sulle principali rotte marittime della regione che coinvolgerebbero sia lo stretto di Hormuz sia quello di Bab al-Mandab. Gli Houthi yemeniti hanno rivendicato un attacco missilistico contro Israele e annunciato il divieto di navigazione per le navi israeliane nel Mar Rosso. Teheran accusa inoltre gli Stati Uniti di essere corresponsabili delle violazioni del cessate il fuoco. Intanto le forze di difesa israeliane riferiscono di aver condotto un'operazione su larga scala contro i sistemi di difesa strategici iraniani. Netanyahu sfida l'appello del presidente Trump ad astenersi dalle rappresaglie in risposta al lancio di missili da parte di Teheran. Pechino esprime forte preoccupazione e chiede il mantenimento della tregua.
1: Un aereo della NATO questa mattina ha abbattuto un drone che sorvolava la Lettonia a seguito di una guerra elettromagnetica russa. Lo hanno annunciato le forze armate lettoni, secondo quanto riportato dai media locali. Intorno alle 9:20 le forze armate nazionali hanno emesso un avviso riguardante i comuni di Luza, Balvi e Alukujne, nella zona est del paese, in merito, viene spiegato, ad una potenziale minaccia allo spazio aereo.
0: È salito a 15 morti il bilancio ufficiale delle vittime del terremoto di magnitudo 7.8 che ha colpito le Filippine, mentre più di 100 persone risultano ferite, lo riporta l'Agenzia Nazionale per la Gestione delle Catastrofi. La Protezione Civile dell'isola di Mindanao denuncia la morte di 12 persone e il ferimento di altre 129. Secondo le autorità locali, però, altre 3 persone sono morte nella provincia di Davao Occidental. Scattano l'allarme tsunami emanato dal Pacific Tsunami Warning Center. Il sisma si è verificato a una profondità di 35 km dalla costa dell'isola di Mindanao.
1: Politica, urne aperte fino alle 15 per i ballottaggi delle elezioni amministrative in 42 comuni italiani, tra cui 6 capoluoghi: Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Agrigento e Trani. Si vota anche in Sardegna, dove 148 comuni sono interessati dal rinnovo delle amministrazioni locali. Nella prima giornata dei ballottaggi l'affluenza si è fermata al 39,8%, in calo di circa 7 punti rispetto alla precedente tornata.
0: La cronaca: un uomo di 31 anni è morto questa notte in ospedale a Livorno, dove era stato trasportato dopo essere stato trovato in un parcheggio con ferite alla testa compatibili con quelle provocate da un'arma da fuoco. La squadra mobile ha avviato le indagini per omicidio, cercando di ricostruire il contesto di quanto avvenuto. L'uomo, che sarebbe originario della Turchia, secondo quanto si apprende dalla questura, è stato trovato intorno alla mezzanotte a terra, sanguinante, in un parcheggio di Quercianella, frazione di Livorno.
1: Tennis: ha ceduto al quinto set dopo aver rimontato e lottato sulla terra di Parigi. Cobolli lascia il Roland Garros a Zverev, che commosso vince il suo primo slam. Sono giovane, non è finita, dice Cobolli con una punta di saggezza. Da oggi numero 10 al mondo, il tennista romano diventa il 7° italiano di sempre nella top 10 del ranking ATP. Il 5° a riuscirci negli ultimi 7 anni dopo Fabio Fognini, Matteo Berrettini, Yannick Sinner e Lorenzo Musetti.
0: E con questo è tutto, più tardi.
2: Cittadella Meteo.
3: Pressione atmosferica tutto sommato salda in questo inizio di settimana, anche se il tempo è destinato a peggiorare sui rilievi del nord. Nella prima parte della giornata anticiclone dominante, con ampio soleggiamento da nord a sud e un clima via via più caldo. Da segnalare tuttavia un aumento delle nubi al nord-ovest, senza piogge significative. Nel pomeriggio nuvolosità via via più compatta su tutto il nord, con primi fenomeni sulle aree alpine e prealpine. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: DAB Plus Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus, la tua radio preferita, ora in digitale. Digitale, suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
4: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

non si riesce a contare, sposta la bottiglia e lasciami guardare, se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento, per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento, non c'è niente da capire, basta

0: Buongiorno ai radioascoltatori, buongiorno ai telespettatori, buongiorno Taranto, con voi oggi per la prima trasmissione della nostra programmazione. Deborah Notar Nicola, nel corso della trasmissione parleremo di diversi argomenti, sicuramente della visita oggi a Taranto del ministro Adolfo Urso, ministro delle imprese e del Made in Italy. Sarà presso lo stabilimento per la cerimonia di ampliamento dello stabilimento appunto tarantino. Ascolteremo il punto di vista sindacale, quindi come il sindacato interpreta questo passaggio, ma parleremo anche dell'avvio della stagione crocieristica di ieri con l'arrivo a Taranto di due navi da crociera. Poi ancora cronaca sindacale con la vertenza Natuzzi, che sembra essersi complicata negli ultimi giorni dopo l'annuncio della chiusura di tre stabilimenti e della delocalizzazione della produzione in Romania. Anche qui sentiremo un rappresentante sindacale, ma avremo modo anche di commentare le dichiarazioni del ministro dell'Ambiente Frattin, che ha detto chiudere lo stabilimento siderurgico ex Ilva sarebbe una sconfitta per l'ambiente. Le dichiarazioni di risposta, insomma i commenti, non si sono fatti attendere. Si registra infatti subito quello di giustizia per Taranto, ma ne parleremo appunto nel corso della trasmissione. Io ora restituisco la linea alla regia di Piero Caffio per l'oroscopo di Maya. Ci rivediamo, ci risentiamo tra pochissimo per la prima parte della nostra rassegna stampa.
1: L'oroscopo di Maya. Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle

0: iniziative e progetti. In ambito sentimentale la passione si riaccende, offrendo momenti intensi sia per chi è in coppia che per i single. Toro. Stabilità e determinazione caratterizzeranno le azioni di oggi. Le relazioni affettive si rafforzano grazie a una comunicazione sincera e profonda. È il momento ideale per consolidare legami importanti. Gemelli, la curiosità e l'entusiasmo guideranno la vostra giornata. Nuove conoscenze e incontri stimolanti arricchiranno il panorama emotivo. Attenzione a non disperdere le energie in troppe direzioni. Cancro. Sensibilità e introspezione saranno protagoniste oggi. È consigliabile prendersi del tempo per riflettere e ricaricare le energie. In amore, piccoli gesti di attenzione faranno la differenza. Leone. Carisma e vitalità in primo piano. Le relazioni sociali saranno favorite, offrendo opportunità di rafforzare legami esistenti e di crearne di nuovi. In ambito sentimentale la passione sarà intensa. Vergine, precisione e organizzazione porteranno a risultati concreti nel lavoro. È un buon momento per mettere ordine nelle questioni personali e professionali. In amore, la chiarezza e la sincerità saranno apprezzate. Bilancia. Equilibrio e armonia guideranno le vostre interazioni oggi. Le relazioni affettive beneficeranno di una comunicazione aperta e sincera. È il momento ideale per risolvere eventuali incomprensioni. Scorpione. Intensità emotiva e determinazione caratterizzeranno la giornata. In ambito sentimentale è possibile vivere momenti di profonda connessione. Attenzione a non lasciarvi sopraffare dalle emozioni. Sagittario. Ottimismo e voglia di avventura saranno in primo piano. Nuove esperienze ed incontri stimolanti arricchiranno il panorama emotivo. In amore, la spontaneità sarà la chiave del successo. Capricorno. Creatività e originalità guideranno le vostre azioni oggi e le relazioni sociali saranno favorite, offrendo opportunità di nuove connessioni. In amore, l'autenticità sarà la chiave per rafforzare il vostro legame. Acquario. Pragmatismo e determinazione porteranno a risultati tangibili in ambito professionale. È un buon momento per consolidare progetti e relazioni. In ambito affettivo, la stabilità sarà particolarmente apprezzata. Pesci. Sensibilità e intuizione saranno accentuate oggi. È consigliabile prendersi del tempo per riflettere e ascoltare le proprie emozioni. In ambito sentimentale, dei piccoli gesti di affetto faranno la differenza. Oggi vi saluto con le parole di Ierocle di Alessandria. Dovremmo sempre comportarci in maniera equa, non solo con coloro che sono giusti con noi, ma anche con chi preferisce ferirci. E questo per il timore che, rispondendo al male col male, si possa cadere nello stesso vizio. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Bene, nuovamente in studio, oggi lunedì 8 giugno, partiamo con la prima parte della nostra rassegna stampa, uno sguardo ai giornali locali, partiamo dalla Gazzetta del Mezzogiorno. Taranto, la svolta, la regione massimo impegno per andare oltre l'Ilva, intanto la Banca Popolare Pugliese, innovazione e visione per far crescere il Sud, poi un focus sui braccianti, il silenzio cala sui braccianti con i diritti negati, a firma di Carmen La Sorella. Il commento con riferimento si legge ai derelitti dell'emigrazione, se ne parla appena. Poi sulla destra, su 6.000 imprese, solo 85 col bollino, nei campi della Basilicata latita il certificato di qualità. Il turismo, così cambiano i centri storici pugliesi, solo movida e tavolate, il problema Dio, identità culturale, i disagi dei residenti, dunque un concetto di turismo che si allontana dalla cultura, che si allontana dalla valorizzazione e dalla promozione del territorio. Ovviamente l'auspicio è che non sia così. Un focus sulle case circondariali, sul mondo del carcere, il focus è in particolare con riferimento a Lecce, l'orrore in carcere, in un mese 4 suicidi, SOS dalla garante dei detenuti e da Antigone. Ovviamente sappiamo che il problema riguarda, investe in maniera era anche importante il carcere di Taranto, che purtroppo detiene un importante

0: primato per quel che riguarda il sovraffollamento. E dunque dalla Gazzetta del Mezzogiorno passiamo alla prima pagina del quotidiano. In primo piano, consorzi, cartelle da cancellare, spiragli per il decennio 2013-2023. La richiesta della Regione al Governo, ristoro per l'emergenza xylella. Dunque per le cartelle tributarie del Consorzio di Bonifica potrebbe arrivare la rottamazione, ma nel senso della cancellazione di 10 anni. La Regione ha ufficialmente chiesto al Governo di destinare una quota dei 300 milioni di euro per il risanamento di rigenerazione post-xylella all'eliminazione del tributo 630 dal 2013 al 2023. La richiesta è stata legata al flagello degli ulivi. E poi ancora a centropagina la sfida delle pale eoliche, riferimento è proprio all'inaugurazione dello stabilimento Vestas di oggi con la visita del ministro Urso. Si terrà questa mattina l'inaugurazione dell'ampliamento dello stabilimento Vestas V236 per la produzione di pale eoliche offshore a Taranto. Saranno presenti tra gli altri appunto il ministro Urso e l'amministratore delegato di Vestas Henrik Anderson, che visiteranno il sito. E poi a centropagina la partenza, il riferimento appunto alla stagione croceristica partita ieri a Taranto, due giganti del mare per 6.000 passeggeri, la città delle crociere. Sono stati oltre 6.000 i passeggeri delle due navi che ieri hanno scalato a Taranto. L'apertura della stagione croceristica è avvenuta con l'approdo in simultanea appunto delle due navi. Molte novità, tra le quali un nuovo percorso per i passeggeri, caratterizzeranno gli approdi del 2026. E poi ancora il regionalismo differenziato, autonomia e sanità, riparte lo scontro sulla fuga del nord, braccio di ferro sull'autonomia differenziata torna ad infiammare lo scontro politico e riporta al centro una paura che nel mezzogiorno non è ancora scomparsa. Poi il riferimento alle amministrative con il secondo turno e ballottaggi, si vota fino alle 15, affluenza in forte calo, 6 sindaci in Puglia, è il giorno dei verdetti. E poi uno sguardo alla prima pagina dell'edicola che mette in primo piano la crisi Natuzzi, operai traditi, sindacati contro la decisione dell'azienda di delocalizzare, mentre l'assessore di Sciascio vede spiragli nella trattativa. E dunque ora è il momento di restituire la linea alla regia per la New It. Noi ci rivediamo e ci risentiamo tra pochissimo con la seconda parte della rassegna stampa.
1: Cittadella Visual Radio TV.
2: Cittadella New It.

Bene, andiamo avanti con la seconda parte della nostra rassegna stampa. Siamo sulla prima pagina del Corriere del Mezzogiorno. Andiamo a Brindisi, il primario che fa pubblicità alla Bayer, consulenza da 8.000 euro, l'ira della ASL. Cinieri autorizzato dalla direzione amministrativa del Perrino, i colleghi stracciate tutte le regole. Bufera dunque nel mondo della sanità brindisina. All'insaputa dell'ASL, il primario di oncologia dell'ospedale Perrino ha fatto pubblicità a un farmaco della multinazionale tedesca Bayer, tutto in seguito ad un accordo di consulenza di 10 ore per un compenso di 7.700 euro lordi, autorizzato al medico Cinieri dalla direzione amministrativa dello stesso ospedale. I colleghi, fatta carta straccia delle regole, il DG denuncia, avvia intanto un'indagine interna. E sempre sulla prima del Corriere del Mezzogiorno, giorno, la storia, il racconto di un dramma, gli anziani e l'Alzheimer curati a 2 ore da casa. Centro pagina, riferimento al secondo turno delle amministrative, l'ultimo test verso le politiche, urne aperte in 6 comuni per i ballottaggi, duello incerto a Trani, il caso Molfetta. A Bari, maratona oratoria del centrodestra contro l'aumento dell'IRPEF, sul palco in 30. E poi per l'economia, l'avvertenza Natuzzi in primo piano, regione in pressing, spiraglio fragile, esodi incentivati e cassa integrazione per aiutare i lavoratori. La regione scende in campo dopo la annuncio di Natuzzi di voler delocalizzare il 15% della produzione in Romania. L'11 giugno intanto previsto vertice al Ministero delle Imprese del Made in Italy. E poi sempre sulla prima, fondo pagina, parcheggi, zona spiagge, disagi per 3 dopo Gallipoli, è rivolta anche a Capitolo e a Savelletri. Passiamo alla Repubblica. In primo piano intercettata, eccoci, intercettata e incastrata una banda la banda del bancomat, ho fatto un casino perché ti amo. E poi ancora le elezioni con i ballottaggi in Puglia, alle 19 affluenza in calo nei 6 comuni al voto, siamo al 25,7% a Trani. E poi l'allarme per la flotilla, il video appello dei genitori di Domenico Centrone, riportatelo a casa dalla Libia. E dunque il Corriere della Sera, la pagina di Bari, ballottaggi, la sfida in 6 comuni alle 19, appunto lo dicevamo prima, l'affluenza in calo, crollo a Trani, 12 punti in meno rispetto al primo turno, urne aperte fino alle 15 di oggi, lunedì 8 giugno, Trani unico capoluogo, affluenza al 25,69%, molto equilibrato sulla carta il duello di San Giovanni Rotondo, si vota anche a Tricase, Casarano e San Vito dei Normanni. Dunque elezioni comunali secondo turno. E dunque a questo punto io restituisco la linea a Piero Caffio per proseguire con la programmazione.

0: più.
1: Bene, partiamo con il primo video collegamento previsto per la trasmissione di oggi. Abbiamo già pronto Pasquale Caniglia della FIOM CGIL. Buongiorno.
2: Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
1: E dunque, partiamo dalla visita del ministro Urso e quindi da questa inaugurazione. Viene inaugurato si parte insomma con l'ampliamento dello stabilimento tarantino della Vestas. Come viene letto questo passaggio dal punto di vista sindacale?
2: Beh, sicuramente è comunque, diciamo, una notizia positiva per tutto il territorio. Appunto, come diceva, oggi si inaugurerà il capannone, il BLA 5, sarebbe un'ulteriore linea, diciamo, di montaggio della produzione della pala, la 236, quella più grande al mondo appunto per gli impianti offshore. Sicuramente questo significa che parliamo di un'azienda in salute, un'azienda che ha, diciamo, prospettive produttive virtuose in un territorio sicuramente non facile, quindi sono notizie positive quelle come quella di oggi. Certo, poi c'è il tema, diciamo, dal punto di vista sindacale, che abbiamo già incalzato negli scorsi giorni con la direzione aziendale, che a questo, per quanto ci riguarda, deve comunque poi, diciamo, avere come conseguenza un'occupazione di qualità stabile e non più precaria come quella che abbiamo vissuto in questi anni in quell'azienda nello specifico.
1: Ecco, la Vestas, vogliamo ricordare, che ha fatto registrare dei momenti di preoccupazione negli ultimi tempi con l'annuncio del trasferimento di alcuni lavoratori che appartengono, diciamo, qui al territorio, allo stabilimento tarantino, ma al momento questa vertenza, questo segmento della vertenza, mi pare sia stato definito.
2: Sì, esattamente. Vestas è quella, diciamo, che ha subito il trasferimento del magazzino, e Vestas Italia, che sarebbe il ramo dell'azienda che si occupa della manutenzione dei parchi eolici e non della produzione come Vestas Blades, appunto. Però sì, diciamo che abbiamo chiuso la vertenza in qualche maniera, nel senso che una parte del lavoratore è stata appunto ricollocata nella Vestas Blades, motivo per cui c'era e insistevamo su questo, e a quanto pare avevamo ragione, perché sapevamo che c'erano incrementi produttivi e quindi insistevamo affinché i lavoratori rimanessero sul territorio tarantino, e così, diciamo, ci siamo riusciti. Poi una parte è stata ricollocata sempre volontariamente nei service all'interno del territorio pugliese, quindi, diciamo, è stata una vittoria a metà, perché comunque rimane il rammarico di aver chiuso comunque un presidio industriale in un territorio già abbastanza martoriato da vertenze. Però, diciamo, sì, da questo punto di vista abbiamo fatto un buon lavoro, grazie anche agli scioperi e le manifestazioni dei lavoratori.
1: Anche direi l'azione messa in campo dalla regione, in particolare la task force con il presidente Caroli, che mi sembra essere sempre particolarmente attento alle questioni dei lavoratori.
2: Assolutamente sì, anzi direi che è stato anche determinante, diciamo, in questo caso a insistere con Vestas Blades, che anche pur trattandosi della stessa azienda comunque sono, diciamo, settori e segmenti differenti, ha insistito affinché si trovasse un accordo anche in Regione Puglia, che poi abbiamo siglato, proprio per insistere sul fatto di

0: diciamo, tenere i lavoratori sul territorio di Taranto. È stato comunque determinante il ruolo della regione, assolutamente sì. Credo, diciamo, che è stato anche importante proprio aver lavorato in sinergia, sindacati e regione, affinché facessimo pressioni sull'azienda, anche perché parliamo sempre di una multinazionale danese, quindi diciamo non è del territorio, è sempre complicata l'interlocuzione, ecco, però è stato fondamentale il ruolo della regione, assolutamente.
1: Bene, grazie a Pasquale Caniglia della FIOM CGIL per questo aggiornamento e buona giornata. Noi andiamo
0: Grazie a
1: avanti,
0: voi.
1: io restituisco la linea alla regia, c'è la pubblicità.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
2: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: avanti, buongiorno Taranto. Andiamo avanti con l'interrogativo per questa terra, l'interrogativo sul futuro che si intravede quando all'indomani dell'arrivo a Taranto di due navi da crociera. Di questo parliamo nel prossimo servizio firmato da Federica Pompamea.
1: Completini leggeri e multicolor, scarpe comode e stravaganti cappellini per proteggersi dal sole cocente. Così i primi turisti e le turiste della stagione estiva 2026 hanno intrapreso il viaggio alla scoperta della storia e della cultura della città di Taranto. A colorare le vie del borgo anche tutti i passeggeri delle due navi da crociera Main Shift 5 di Cruises e la costa fascinosa di Costa Crociere, approdate questa mattina al porto. Dalla Germania al Canada fino ad arrivare al Giappone, tanti visitatori e le visitatrici catturati dalla bellezza della città dei due mari.
2: Relax.
1: È rilassante, c'è un bel tempo e le persone sono molto accoglienti. Siamo qui per esplorarla.
2: Very nice.
1: È bellissima, siamo appena arrivati, ma ci piace già.
3: Yeah, it's beautiful. I love it. Very warm.
1: È stupenda, è molto calda. Mi piace tantissimo il mare, il verde e soprattutto il tempo splendente.
4: It feels like a city that is...
1: Sembra una città che vuole crescere e sta cogliendo l'opportunità per diventare più grande, partendo proprio dalla sua affascinante storia. Insomma, giornate di svago che diventano occasione di sviluppo sostenibile e promozione internazionale del tessuto socio-economico ed enogastronomico del territorio. Delle considerazioni che però accendono i riflettori anche sui servizi già esistenti, che non soddisfano appieno le esigenze dei turisti. Io e il mio amico siamo ciclisti, abbiamo provato a visitare la città con le bici, ma non tutte le strade sono accessibili e questo è un peccato.
0: Bene, certamente un'immagine bella, positiva, edificante quella che ci viene restituita da questa fotografia di Taranto, Taranto città

di crociera, città di mare, città di turisti. Alcuni hanno detto che sembra una città che vuole rinascere partendo dalla sua storia, dalla sua identità, ma arrivano anche degli spunti come quest'ultimo turista intervistato dalla nostra Federica Pompamea, degli spunti interessanti, dei consigli, dei suggerimenti per quel che riguarda la possibilità di percorrere e attraversare la città attraverso grazie alla bicicletta. E dunque a questo punto chiedo scusa, io restituisco la linea alla regia.

0: Carsonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Starsonia Indie News su Cittadella.
1: Cittadella. New Hit.

Le 8 e 7 minuti di lunedì 8 giugno, bentrovati, ben ritrovati con Buongiorno Taranto, inizia la seconda ora insieme. Attenzione puntata sull'avvertenza Natuzzi dopo l'annuncio della chiusura di 3 stabilimenti e la delocalizzazione delle produzioni in Romania, una posizione dell'azienda che va a smentire nei fatti quelli che erano stati gli impegni assunti pochi giorni prima in sede ministeriale. Ma per parlare di questa avvertenza, pochi giorni dall'incontro che si è

0: tenuto presso il comitato SEPAC presieduto da Leo Caroli il 4 giugno e in vista soprattutto dell'incontro che si terrà l'11 giugno presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Noi abbiamo in videocollegamento Francesco Bardinella, che è il segretario provinciale della filiera CGIL. Buongiorno Bardinella.
1: Buongiorno a voi.
0: E dunque, cosa dire? Cosa è accaduto intanto nell'incontro che si è tenuto presso la task force regionale di Leo Caroli e dunque cosa ci si aspetta in vista dell'incontro ministeriale?
1: Sì, il 4 giugno presso il Consiglio regionale della Puglia c'è stato questo incontro con l'azienda Natuzzi, appunto incontro che avevamo, appuntamento che avevamo concordato nel precedente incontro al Ministero delle Imprese del Made in Italy alla presenza del Ministro Urso, incontro che doveva essere utile per definire due punti, diciamo, del breve periodo, cioè la predisposizione dei calendari lavorativi, quindi del programma aziendale per le prossime settimane, anche alla luce del concordato aumento della cassa integrazione dal 45% che avevamo col precedente accordo al 62%, e poi per tentare di definire un accordo per un incentivo all'esodo per quelle lavoratrici e quei lavoratori prossimi alla pensione.
0: Bardinella, chiedo scusa se interrompo, sì. Vale la pena probabilmente andare a sottolineare quali sono gli stabilimenti del territorio provinciale interessati dalla vertenza?
1: Allora, noi nella provincia di Taranto abbiamo attivo e operativo lo stabilimento di Laterza, che attualmente occupa circa 400 dipendenti, e poi abbiamo lo stabilimento di Ginosa, che però è fermo completamente da più di 10 anni. Gli stabilimenti che l'azienda ci comunica voler chiudere nell'immediato sono lo stabilimento di Altamura e due stabilimenti presenti su San Telmo. Quindi sostanzialmente dei 5 stabilimenti attualmente attivi tra Puglia e Basilicata resterebbero in funzione solo 2 stabilimenti, quello di Laterza e quello di Matera. È evidente però che nel momento in cui un'azienda chiude gli stabilimenti è complicato parlare di prospettiva di rilancio.
0: Certo.
1: E quindi, diciamo, questo, siccome avevamo definito in sede ministeriale, l'azienda già da mesi sta tentando di fare queste operazioni, le avevamo tolte dal tavolo anche con il verbale di intesa sull'aumento della cassa integrazione fatto poche settimane fa al Ministero del Lavoro, in cui l'unica causale prevista per questo leggero aumento della cassa, che l'azienda inizialmente voleva portare all'80%, vorrei ricordare, abbiamo limitato i danni portandola solo al 62%, solo tra virgolette, ma come unica causale legata appunto al calo dei volumi e alla crisi del mercato.
0: Bardinella, oggi pochissimi giorni dall'incontro ministeriale, ecco, quale potrebbe essere un segnale positivo appunto dal tavolo dell'11?
1: Innanzitutto il segnale positivo deve essere quello di far ritirare all'azienda il piano di chiusure e soprattutto l'annunciata e confermata, per noi gravissimo, fatto in una sede istituzionale, volontà di trasferire ulteriori volumi produttivi dall'Italia alla Romania. E su questo noi chiediamo che le regioni innanzitutto, ma il governo, intervengano e fermino l'azienda. Noi proveremo a fare la nostra parte scioperando l'11 e portando sotto al Ministero le lavoratrici e i lavoratori, però è evidente che se l'azienda chiude gli stabilimenti, aumenta la cassa integrazione e sposta lavoro in Romania, per noi diventa impraticabile un tavolo di discussione in cui si prova a parlare di piano industriale. Se le fabbriche italiane chiudono e il lavoro lo portiamo all'estero, io mi chiedo come si possa parlare di Made in Italy e tutela del Made in Italy a partire da quello che sono anche le dichiarazioni e le prese di posizione del governo attraverso il ministro Urso.
0: Grazie a Francesco Bardinella della filiera CGIL. Noi ovviamente

0: ovviamente seguiremo l'avvertenza, seguiremo gli sviluppi augurandoci che tutto vada per il meglio. Grazie e buon lavoro.
1: Grazie e buon lavoro a tutti voi.
0: La linea torna alla regia tra pochissimo.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di

0: Gruppo Software, come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
2: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
3: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
4: La più bella musica italiana di tutti i tempi, firmata e cantata dai più grandi artisti. Made in Italy. Made in Italy. Tutti i grandi big della musica italiana in una playlist di grandi successi. Made in Italy. Made in Italy. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, su Cittadella, la radio.
5: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Siete nuovamente in compagnia di Deborah Notarnicola con Buongiorno Taranto, 8:23, andiamo avanti e facciamo riferimento ad una vicenda che ci riporta indietro di una decina d'anni. Nel 2015 un militare originario di Grottaglie è deceduto all'età di soli 38 anni dopo aver contratto una malattia in seguito ad una missione in Kosovo. La Corte d'Appello di Lecce, la sezione lavoro in particolare della Corte d'Appello di Lecce, lo ha riconosciuto vittima del dovere. Per parlarne noi abbiamo in video collegamento gli avvocati Maria Santoro e Massimo Spagnuolo. Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Partiamo con l'avvocato Santoro dal fatto. Cos'è accaduto?
1: Sì, è accaduto che un militare grottagliese nell'aprile 2001 fu destinato alla missione di pace NATO Consistent Effort in Kosovo. In particolare questo militare faceva parte del reggimento d'assalto col Moschin. In Kosovo rimase impiegato fino al 5 luglio sempre del 2001 con l'incarico di incursore e conduttore di mezzi e si trovò ad operare in particolare a PEC, una delle aree maggiormente colpite nel corso del conflitto balcanico dai bombardamenti effettuati dalla NATO, con munizionamento contenente uranio impoverito. In particolare, nell'ambito delle attività assegnateli, il giovane militare partecipò a numerose missioni di pattugliamento e ricognizione nell'area di PEC e fu anche impiegato in attività addestrative presso poligoni ed aree operative interessate dalla presenza di residuati bellici e di polveri derivanti dall'impiego di armamenti utilizzati durante il conflitto. Successivamente, il 5 luglio 2001, il militare fece rientro in Italia e cominciò a sottoporsi ad esami di controllo successivi alla missione effettuata, dalle quali purtroppo emerse una gravissima patologia, un mieloma multiplo, che lo portò al decesso nel 2015, un mieloma multiplo estremamente aggressivo e resistente a tutte le cure alle quali il militare fu sottoposto. Inoltre, il militare, prima del decesso, aveva già fatto richiesta al Ministero della Difesa, nel momento in cui aveva preso conoscenza della grave malattia, di istanza per la concessione dei benefici previsti dal DPR 243 del 2006, benefici che però furono negati in realtà già successivamente al decesso del militare. Di conseguenza, i genitori del militare hanno adito per il nostro tramite il Tribunale di Taranto, sezione lavoro, per il riconoscimento in favore del militare deceduto dello status di vittima del dovere, status di vittima del dovere che in primo grado non è stato riconosciuto al militare e quindi successivamente abbiamo adito la Corte d'Appello.
0: La sentenza è stata poi ribaltata dalla Corte d'Appello di Lecce, è così. Ma passiamo con l'avvocato Massimo Spagnuolo ad un punto di vista, ad un particolare tecnico, ma non troppo, con la rivalutazione della consulenza tecnica. Prego.
2: Sì, la Corte d'Appello, al momento della Corte d'Appello abbiamo solo il dispositivo, siamo in attesa della motivazione. In ogni caso l'atto di appello si è fondato soprattutto su una rivalutazione della consulenza tecnica resa in primo grado dal medico nominato dal giudice del lavoro e anche da una rivalutazione di quello che è stato l'ambiente in cui ha operato il militare, perché in prima battuta il giudice del lavoro non ha ritenuto provato il fatto che avesse operato in un ambiente altamente inquinato dall'uranio impoverito. Tuttavia, noi, basandoci sulle esultanze delle commissioni parlamentari che si sono interessate della questione, abbiamo in un certo senso provato che nell'area in cui ha operato il militare grottagliese erano stati parati circa 31.000 colpi all'uranio impoverito, proprio nella tratta in cui il militare veniva di solito impiegato. La consulenza

medica, proprio in virtù di quella che era stata l'aggressività di questo mieloma, della giovane età del militare, dell'assenza, diciamo, di patologie pregresse anche in famiglia, ha ritenuto invece che ci fosse una alta probabilità che la patologia che ha portato

0: che in prima battuta è stato negato e sembra che la Corte d'Appello abbia accolto le nostre posizioni.
1: Grazie agli avvocati Santoro e Spagnulo per questo intervento. Grazie e buona giornata.
2: Grazie a lei.
0: Grazie a voi.
1: A questo
0: buona
1: punto
0: giornata.
1: Io restituisco la linea alla regia, ancora la musica.

0: Buongiorno Taranto, nuovamente insieme. Se siamo sulla notizia, se l'ex Ilva chiudesse sarebbe una sconfitta ambientale. Siamo sulle dichiarazioni del ministro dell'ambiente Pichetto Fratin, che ha detto appunto questo intervenendo a Venezia a margine della festa dell'innovazione organizzata dal Foglio. Ha detto dunque l'Ilva chiusa rappresenterebbe una sconfitta ambientale, perché l'opportunità che abbiamo avuto e che abbiamo ancora è quella di fare l'acciaieria più moderna elettrificata d'Europa. La sconfitta sarebbe anche di tipo economico, perché 6 milioni di tonnellate di acciaio in meno significa correre il rischio di dipendenza dall'estero, e abbiamo visto con l'energia cosa significa. Ma le reazioni non si sono fatte attendere. Infatti già nella serata di ieri si sono registrate appunto delle risposte firmate da Giustizia per Taranto. E noi a questo proposito abbiamo in video collegamento il presidente Massimo Ruggeri. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
0: Dunque, Ruggeri, come commentare queste dichiarazioni?
1: Ma abbiamo sentito la necessità di riportare il ministro nella realtà, visto che vive evidentemente nel mondo dei sogni. I problemi ambientali sono tutti nel presente, mentre le soluzioni sono tutti nella fantasia di un governo che da mesi cerca di vendere questa fabbrica senza che nessuno in realtà la voglia. Il progetto di elettrificazione più grande d'Europa, andrebbe ricordato anche questo al ministro Fratin, cioè che tutte le aziende siderurgiche più importanti d'Europa sono elettrificate, mentre Taranto è una proposta che non trova neanche i fondi per essere mantenuta, sempre ammesso che poi risolve i problemi ambientali della città. Sul discorso della dipendenza dall'estero dobbiamo dire che in realtà Ilva produce molto meno di quello che si pensi, produce ai suoi ritmi circa il 5% dell'acciaio italiano, quindi non è che l'Italia non produca acciaio. Riguardo invece ai problemi economici, volevamo ricordare al ministro Fratin che l'ex Ilva perde tra i 50 e gli 80 milioni al mese, quindi il problema economico è tutto nella realtà dei fatti di una fabbrica che in realtà non trova più ragione d'essere né economicamente né a livello di occupazione e né ambiente e salute. Quindi davvero un ministro dell'ambiente che fa queste dichiarazioni responsabili senza che l'abbiamo peraltro mai nemmeno visto a Taranto è davvero sconcertante, e sentivamo la necessità di dire la nostra.
0: Dunque un'avvertenza che si avvita ancora una volta su se stessa, perché siamo evidentemente ancora molto lontani dalla soluzione sia del problema ambientale che dalla soluzione del problema economico. Si è detto più volte da più parti, oltre il danno la beffa, perché un territorio che ha sacrificato davvero tante vite sull'altare del profitto, del lavoro, dell'occupazione appunto, conta anche numeri importanti in termini di appunto emorragie occupazionali, per così dire. Ma Ruggeri, volendo passare alla proposta, cosa si dovrebbe fare invece?
1: Allora, noi per la proposta siamo andati a studiarci i casi europei e mondiali più virtuosi e abbiamo trovato in quello della Ruhr, ma ce ne sono altri, quello più vicino alla realtà di Taranto, sia per grandezza del siderurgico, sia per problemi ambientali, sia per occupazione. Abbiamo visto che nella Ruhr, con una programmazione di 10 anni partecipativa, cioè è stato chiamato tutte le parti sociali del territorio a costruire questo futuro diverso, con fondi europei, nazionali e regionali si è usciti da quella situazione e si è riconvertita l'economia del territorio, perché poi va detto che sono stati trovati più posti di lavoro, più occupazione di quanta ce ne fosse prima, soltanto che un'occupazione sana e senza che l'ambiente ne fosse compromesso, quindi un'economia che è ripartita decisamente sul paesaggio, perché poi il gruppo di lavoro che si formò decise di puntare

0: puntare sul paesaggio, paesaggio che nel caso della Germania però è artificiale, nel caso di Taranto invece è naturale grazie alle potenzialità che questo territorio ha. Quindi ci vuole volontà politica e programmazione. Nella RUR in 10 anni con 10 miliardi di euro si è fatto, a Taranto sono stati spesi 20-25 miliardi di euro senza che si sia salvato nulla, soltanto per procrastinare una situazione che si rivela oggi in tutta la sua drammaticità.
1: Bene, grazie al Presidente di Giustizia per Taranto Massimo Ruggeri, buona giornata.
0: Grazie a voi, buona giornata.
1: E dunque, prima di restituire la linea alla regia, io vi do appuntamento a tra pochissimo, parleremo di una triste ricorrenza, quella di ieri, 10 anni dalla morte di Federica De Luca e del suo piccolo Andrea, poche ore dal momento in cui il DDL Val di Tara è diventato legge. Faremo delle riflessioni in merito, tra poco.

0: Dunque il DDL Valditara diventa legge, subordinare quindi l'educazione affettiva e sessuale al consenso delle famiglie. Ci interroghiamo su questo, ci interroghiamo su quanto sia opportuno nel tempo in cui continuiamo a parlare di fenomeni di femminicidio, di violenza di genere incalzanti e soprattutto all'indomani per il nostro territorio di un anniversario, quando sono passate insomma poche ore dall'anniversario, dal decimo anniversario della morte di Federica, De Luca e Andrea. Sentiamo. Sono trascorsi 10 anni da quel terribile 7 giugno in cui Federica De Luca e il suo bimbo Andrea furono uccisi da un uomo, non uno qualsiasi, ma l'ex compagno della donna, padre del piccolo. Una terribile storia, l'ennesima, che racconta l'incapacità di gestire le emozioni, la mancanza di rispetto, la follia omicida, di chi non trova altra soluzione al proprio disagio che cancellare la vita degli altri, fino anche del proprio figlio e insieme la propria. Alla luce di questi fatti e delle date che non possono che ricordarci momenti che hanno scioccato un'intera comunità, suona ancor più irragionevole una scelta come quella alla base del decreto Valditara, che prevede il consenso informato in ambito scolastico per quel che riguarda l'educazione sessuale e affettiva. Il rischio attuale è che sottoporre un tema così importante, che richiede un'immediata ed efficace attenzione, ad un'autorizzazione preventiva dei genitori, vada a compromettere la funzione propria della scuola pubblica di contrastare le diseguaglianze e dare un importante contributo alla lotta contro la violenza di genere. Intanto a Taranto la giunta comunale ha approvato una proposta di indirizzo per intitolare il centro sportivo Magna Grecia in via Alto Adige alla memoria di Federica e Andrea. L'iniziativa, voluta dal sindaco Piero Bitetti e condivisa dalla giunta, nasce dalla volontà di preservare e valorizzare il ricordo di vicende e persone che hanno profondamente segnato la comunità cittadina. Federica De Luca si è distinta per il suo impegno nello studio e nello sport, in particolare nella pallavolo, dove ha ricoperto ruoli di atleta, arbitra e dirigente, ottenendo importanti riconoscimenti a livello regionale e nazionale. L'intitolazione del centro sportivo rappresenta così non solo un gesto di memoria, ma anche un forte messaggio educativo e civile. Promuovere i valori del rispetto, della parità, del contrasto a ogni forma di violenza, con particolare attenzione al tema della violenza di genere. L'obiettivo è che i nomi di Federica e Andrea possano ricordare quanto è importante il rispetto della libertà dell'altro, della vita, dei confini, e quindi quanto sia essenziale un percorso educativo mirato che veda insieme le principali agenzie educative. E credo che sia assolutamente importante sottolineare l'educazione, la rilevanza dell'educazione alla gestione delle emozioni, quindi appunto educazione affettiva, ma anche l'educazione sessuale. Sarà sicuramente oggetto di nostre riflessioni con esperti in materia. Intanto la linea torna alla regia per una nuova pausa. Tra poco.
1: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
2: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
2: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
3: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.

0: E siamo quasi al termine di queste due ore insieme con Buongiorno Taranto. Come di consueto, il lunedì mattina abbiamo il videocollegamento con il collega Francesco Friuli per l'aggiornamento sullo sport, in particolare la gara di ieri del Taranto contro il Gladiator. Buongiorno Francesco, cosa ci racconti?
1: Buongiorno, buongiorno Deborah, buon lunedì, buona settimana a tutti. Beh, è stata ieri uno 0-0 contro il Gladiator, che sicuramente è un vantaggio per la formazione ionica in vista della gara di ritorno che si gioca domenica prossima allo Stadio Italiano di Mazzafra alle ore 16:30, e sarà quella la gara decisiva per capire chi andrà in Serie D. Uno 0-0 che per il primo tempo disputato dal Taranto sicuramente è un risultato che poteva stare stretto per le occasioni create, anche forse fino a metà della ripresa, fino al minuto 73, quando è stato miracoloso l'intervento del portiere Mastrangelo. Taranto che ha creato delle occasioni, in particolare con lo Savio, lo Iodice e nel primo tempo con Di Paolo Antonio. I punti probabilmente Taranto l'avrebbe meritata di più rispetto alla formazione del Gladiator, ma il Gladiator poi ha costruito l'occasione, come viene regalata il Taranto, l'occasione migliore per poter portare a casa la partita. Adesso per i rossoblù l'occasione per poter ricaricare le batterie, per capire come il Gladiator potrà giocare la gara di ritorno, sicuramente in ripartenza in uno stadio più piccolo come lo Stadio Italiano di Massafra come dimensioni rispetto a quello di Aversa, della Bisceglia di Aversa, dove si è giocato ieri. Da sottolineare la cornice di pubblico, davvero impressionante, gli oltre 800 tifosi della Taranto che in maniera instancabile hanno incominciato a gridare un'ora prima della partita e hanno terminato una mezz'ora dopo lo stesso match. Dunque è stata una gara sugli spalti vissuta e ve l'abbiamo raccontata passo passo, ve l'abbiamo fatto sentire il pubblico di Fede Taranti, perché la nostra postazione era all'interno dei tifosi del Taranto, ve l'abbiamo fatta vivere live, insomma, in una maniera impressionante. Siamo a questo punto, penso, arrivati al dunque di questa stagione con questa linea, ecco, che dovrà essere la base di partenza per il match di ritorno. La prima, il Taranto, una squadra che crea, che deve cercare di essere concreta, in maniera un po' più concreta rispetto anche alle gare che si disputano. Si sono disputate adesso nei playoff, ecco, dico questo, deve cercare di essere un Taranto simile a quello visto nell'andata contro l'Apice, quando ha vinto per 3-1, quando ha concretizzato almeno sulle 5 palle gol create 3 e ha portato a casa poi il successo. Di Gladiator giocherà di ripartenza, Farina l'ha fatto capire già ieri nella partita, e secondo me giocherà anche in questo modo la gara di ritorno, cercando di sfruttare gli errori del Taranto. Il Taranto che inevitabilmente dovrà continuare a fare la partita. Da lì poi, insomma, vedremo se finirà all'interno dei 90 minuti il match, perché ricordo che adesso con lo 0-0 dell'andata, chi vince nell'arco dei 90 minuti è promosso in Serie D. Se rimane un punteggio in parità, qualsiasi sia il risultato di parità, si va ai tempi supplementari. In caso di ulteriore parità, i calci di rigore. È chiaro che, vista la gara di andata, il bicchiere va almeno in questo momento immaginato mezzo pieno per gli ionici, perché comunque avranno il vantaggio di un fattore campo, un altro fattore, il pubblico, che può essere determinante.
0: E noi Francesco ci auguriamo che sia davvero così. Grazie per il tuo contributo, buona giornata.
1: Buona giornata a tutti, e poi ci rivediamo ovviamente alle 15, in replica alle 21 con Onda Rosso Blu. Racconteremo quello che è stato, risentiremo anche le voci dei protagonisti, ma non solo, stiamo insomma preparando una puntata ovviamente in ottica playoff, vista l'importanza dell'evento.
0: Grazie Francesco, buon lavoro.
1: Grazie, a più tardi.
0: E dunque, noi siamo in chiusura, Buongiorno Taranto torna domani, io intanto vi auguro una buona giornata e un buon inizio settimana. Arrivederci e a risentirci.

0: Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.

0: Sei riuscito a farla quasi tutta sul giornale stavolta. Sei stato bravo, piccolo. Io, cara Zor-El, dichiaro che questo anno il mio 23esimo sarà il migliore. Sinceramente, piccolo, non è che gli altri fossero tanto uno spasso.
1: Non sapevo che foste ancora vivi. Com'è stato perdere tutto in un giorno?
0: Non è finita in un giorno. Gli dèi non sono così gentili. Ok, sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
1: Altri sul tuo pianeta hanno i tuoi poteri?
0: No, è un piccolo gruppo di due.
1: Com'è Superman?
0: Vede il bene in ognuno. Io la verità.

0: Cosa hai rubato?
1: Segreti. I dati che avrei dovuto proteggere.
0: Sono delle persone.
1: No.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
1: Capisci quello che dice?
0: Io la sento, è roba senza senso, non riesco a capire.
1: Io invece sì.
2: Che mi sta succedendo?
3: Le persone hanno fame di verità.
1: Ora io ne faccio parte. Mi dispiace solo che abbiano coinvolto anche te.
4: Salve, Jane. Prego. Siediti.

0: Una campagna di bugie lunga 79 anni e adesso deve finire.
1: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero.
3: Quella verità sconvolgerà l'ordine costituito in tutto il mondo.
4: Se lo fai, non si torna indietro.

0: Perché dovrebbero farlo?
1: Al momento giusto, tutto diventerà chiaro.
2: Beckett, non ci credo. Vivi in città adesso?
3: Certo. In periferia. Dal giorno in cui sono nato, mia madre mi ha detto che eravamo diversi. La sua famiglia l'aveva rinnegata, ma un giorno avrei ereditato tutto. Dovevo solo aspettare che morissero tutti. Erano in sette. Sette ricchi stronzi dividevano me da 28 miliardi di dollari.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
3: C'è un detto che dice che i soldi non comprano la felicità.
4: Siete ancora poveri, stronzi!
3: Non è vero. La comprano e come? Siamo adulti, diciamo la verità. Se dovessi potare qualche ramo dell'albero genealogico, da dove comincerei? Tu chi sei? Sono Beckett.
2: Chi sarà il prossimo?
5: Sono dell'FBI. Come sta?
3: Bene.
6: Sai come andrà a finire?
2: Avevamo un accordo.
7: Fossi in te sarei nervoso.
6: Hai fatto parecchia strada, hai lavorato sodo.
2: Sarai ricco da morire.
3: Dicevamo. Chi è il prossimo?
8: Vuoi tu farti prendere Karen Beverly come tua amata sposa?
9: Io vi dichiaro ufficialmente sposate! Chi ha avvelenato la damigella d'onore?
10: Bonnie, c'è un pacco per te!
8: Oh, grazie, grazie!
11: Ciao, sono Lilypad. Giochiamo?
12: Estinzione, non di nuovo!
13: Bonnie, tempo schermo finito.
8: Ok.
9: Dobbiamo parlare, tablet. Ti prego, chiamami Lily. Io e i giocattoli è tutta l'estate che aiutiamo Bonnie a fare amicizie.
7: Sì.
9: Ma poi tu rovini tutto.
7: Capito.
9: Non mi stai neanche ascoltando.
5: Io sono sempre in ascolto.
9: Vedi?
11: Allora ascolta. Io e i giocattoli.
5: Ora in spagnolo.
11: Con los gemelos Jordan. Allora, la
14: sì. Mi prenoto il posto dietro alla cassettiera.
15: Woody.
16: Jesse, pronto?
15: Là fuori per i giocattoli è dura come dicono.
13: Troviamo sempre più giocattoli abbandonati.
17: Siamo spacciati!
15: La tecnologia ha invaso casa nostra.
13: Io non so, Jesse, con i giocattoli giochi, ma con la tecnologia...
16: Puoi fare tutto.
15: Sto perdendo Bonnie per quel tablet.
13: Ho fatto prima che potevo.
18: Perché indossi un vestito?
13: Si chiama poncho.
15: Ci vorrebbe un pennarello marrone.
19: Alt! Chi va là?
20: Wow, wow, wow! Vengo in pace!
19: È passata una vita, cowboy.
5: Cosa sei tu, un giocattolo vecchio?
19: Cosa?
18: Ti crede vecchio perché sei velato, Woody.
5: A Bonnie serve l'aiuto di qualcuno nato in questo secolo. Addio, giocattoli.
21: Hai un amico.
19: Ci servono rinforzi.
22: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino.
23: Basti solo ricordare che
15: Bonnie ha bisogno di noi. Vai, Bullseye!
13: Bas, tu resta qui, io vado con loro.
22: Credi che non sia in grado?
13: No!
22: Bel poncho.
13: È bello che hanno ricominciato a litigare.
22: Puoi dirlo forte.
8: Nonna, gli esseri umani sono davvero gli animali più pericolosi sulla Terra.
24: La nave!
25: Sto venendo dritto verso di noi!
26: Chi di voi si offre volontario per avventurarsi nell'ignoto e salvare l'isola dal giorno del giudizio?
8: Aspetta!
27: Hai chiamato un taxi, sali, ragazzo!
15: Rufus se n'è andato!
26: Ma non è quello che non sa nuotare?
8: Non mi serve nuotare, sono veloce sulla terraferma!
24: Sì!
0: Gli umani vivono sulla terraferma.
1: Una bestia che mi renderà ricca!
8: Come faccio a tornare a casa? Torniamo a casa! Nessun animale viene lasciato indietro!
27: Rapporto per la battaglia, Rufus!
8: È ora di agire!
2: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
3: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno. Fatti del giorno. Dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 20. Rosso di sera. L'informazione della sera su Cittadella. Su Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
4: Buon pomeriggio, questa è l'anteprima di Cittadella News. Inaugurato stamattina il nuovo stabilimento della Vestas a Taranto, alla presenza del ministro Adolfo Urso, che ha parlato anche della complicata vertenza ILVA. Carta di identità elettronica. Il comune corre ai ripari dopo le code e i disagi di questi giorni. Prevista per sabato una apertura straordinaria degli uffici di Via Fiume. La Movida, le polemiche sullo stop alla musica dopo la mezzanotte. Ebbene, arriva un'altra proposta. E poi la pagina sportiva, sentiremo i protagonisti del pareggio a reti bianche del Taranto contro il Gladiator. Questo e altro ancora, tra pochissimo, Cittadella News.
2: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
6: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
2: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex, a Taranto dal 17 al 21 giugno.

0: Buon pomeriggio, inaugurato stamattina il nuovo stabilimento della Vestas, l'azienda che produce turbine eoliche. Alla cerimonia inaugurale è intervenuto il ministro Adolfo Urso. Ha seguito per noi l'evento Valentina Castellaneta. Sentiamo innanzitutto cosa ha dichiarato il ministro a proposito della vertenza Ilva. Molto attese le sue dichiarazioni, sentiamo.
1: Taranto è la sfida più difficile, perché l'eredità che ci ha lasciato il precedente gestore, peraltro contabilizzata nella causa che i commissari hanno intenso realizzare presso il Tribunale di Milano per un ammontare di danni arrecati agli impianti di 7 miliardi di euro. Recuperare questo lascio del passato in un contesto particolarmente difficile in cui tanti attori non sembrano aiutare, ecco, io credo che sia la sfida più complicata e su cui è necessario il concorso e la responsabilità di tutti, che non mi sembra che tutti gli attori stiano portando il loro contributo a dare una soluzione positiva.
2: Si riferisce al Comune di Taranto.
1: Io non voglio accusare nessuno, non accuso mai nessuno, io cerco di risolvere i problemi.
2: Ministro.
1: È un tavolo che è, su richiesta dei sindacati, a Chigi da quasi 2 anni e io con gli altri ministri competenti partecipiamo a trovare una soluzione. Nel contempo posso dire che comunque sino ad oggi, con grandi difficoltà note a tutti, soprattutto qui a Taranto, l'azienda è ancora attiva. Mi auguro che si possa dare una soluzione strutturale. Chiunque si può aggiungere alla procedura in corso facendo una proposta che sia migliorativa rispetto a quelle in corso, e ovviamente io devo esimere dal dare giudizi di qualunque tipo, perché non sto cocca al ministro, ma semmai ai commissari dell'amministrazione straordinaria a giudicare le diverse proposte.
0: Ora invece ascoltiamo le parole del ministro a proposito proprio dell'investimento di Vestas qui a Taranto.

0: un'azienda europea, leader nel settore della tecnologia green, che investe nel nostro paese, perché gli investimenti esteri stanno aumentando in maniera significativa e crescente proprio in questi anni del governo Meloni. Questo è un esempio, un modello di quello che si può fare grazie all'efficienza della pubblica amministrazione, perché hanno ottenuto le autorizzazioni previste dalla ZES unica del Mezzogiorno per fare in fretta, perché hanno utilizzato in maniera appropriata le risorse del PNRR con un contratto di sviluppo di Invitalia. Il sistema Italia li ha accompagnati e sostenuti in questo investimento così significativo che può fare di Taranto un polo produttivo negli impianti di energia rinnovabile e certamente in quelli dell'eolico offshore. Per questo abbiamo dichiarato Taranto con Augusta un hub per lo sviluppo degli impianti eolici offshore, come questo esempio che abbiamo davanti a noi è eclatante e ci dimostra.
1: E nel corso del nostro telegiornale vedremo un altro servizio sulla inaugurazione dello stabilimento Vestas con le parole del manager della Vestas, Erik Andersen. Ma restiamo in ambito industriale. Nei giorni scorsi avevano suscitato polemiche le parole del ministro per l'ambiente Pichetto Fratin, il quale aveva affermato che un'eventuale chiusura dello stabilimento siderurgico sarebbe un fallimento anche per l'ambiente. La replica di Massimo Ruggeri, portavoce di Giustizia per Taranto, che abbiamo ascoltato stamattina nella nostra trasmissione Buongiorno Taranto con Deborah Notarnicola.
2: Abbiamo sentito la necessità di riportare il ministro nella realtà, visto che vive evidentemente nel mondo dei sogni. I problemi ambientali sono tutti nel presente, mentre le soluzioni sono tutti nella fantasia di un governo che da mesi cerca di vendere questa fabbrica senza che nessuno in realtà la voglia. Il progetto di elettrificazione più grande d'Europa, andrebbe ricordato anche questo al ministro Frattini, cioè che tutte le aziende siderurgiche più importanti d'Europa sono elettrificate, mentre Taranto è una proposta che non trova neanche i fondi per essere mantenuta, sempre ammesso che poi risolve i problemi ambientali della città.
3: Il presidente di Giustizia per Taranto, Massimo Ruggeri, commenta così le parole del ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin a Venezia in occasione della festa dell'innovazione. Se l'ex Ilva chiudesse, ha detto, sarebbe una sconfitta ambientale, perché l'opportunità che abbiamo avuto e che abbiamo ancora è quella di fare l'acciaieria più moderna elettrificata d'Europa. Poi ancora, la sconfitta sarebbe anche di tipo economico, perché 6 milioni di tonnellate di acciaio in meno significa correre il rischio di dipendenza dall'estero e abbiamo visto con l'energia cosa significa.
2: Sul discorso della dipendenza dall'estero dobbiamo dire che in realtà Ilva produce molto meno di quello che si pensi, produce ai suoi ritmi circa il 5% dell'acciaio italiano, quindi non è che l'Italia non produca acciaio. Riguardo invece ai problemi economici, volevamo ricordare al ministro Fratin che l'ex Ilva perde tra i 50 e gli 80 milioni al mese.
3: Ruggeri, volendo passare alla proposta, cosa si dovrebbe fare invece?
2: Allora, noi per la proposta siamo andati a studiarci i casi europei e mondiali più virtuosi e abbiamo trovato in quello della Ruhr, ma ce ne sono altri, quello più vicino alla realtà di Taranto, sia per grandezza del siderurgico, sia per problemi ambientali, sia per occupazione. Abbiamo visto che nella Ruhr, con una programmazione di 10 anni partecipativa, cioè è stato chiamato tutte le parti sociali del territorio a costruire questo futuro diverso, con fondi europei, nazionali e regionali, si è usciti da quella situazione e si è riconvertita l'economia del territorio, perché poi va detto che sono stati trovati più posti di lavoro, più occupazione di quanta ce ne fosse prima, soltanto che un'occupazione sana e senza che l'ambiente ne fosse compromesso. Nella Ruhr in 10 anni con 10 miliardi di euro si è fatto, a Taranto sono stati spesi 20-25 miliardi di euro senza che si sia salvato nulla, soltanto per procrastinare una situazione che si rivela oggi in tutta la sua drammaticità.
1: Bene, ed è pronto l'altro servizio sulla Vestas, sempre Valentina Castellaneta.
4: 30 anni di storia, un futuro che mira alla transizione energetica europea. Lo stabilimento Vestas di Taranto

0: Taranto si amplia e diventa un hub globale per l'eolico offshore. La prima pala 30 anni fa era lunga solo 13 metri, oggi invece le nuove pale prodotte misurano 116 metri. Sono stati inaugurati i nuovi spazi produttivi destinati alle colossali pale V236 da 15 megawatt. Un investimento, ha spiegato Eric Anderson, amministratore delegato di Vestas, da quasi 400 milioni di euro, che porta i dipendenti del sito ionico a superare quota 2500. Taranto è diventata un centro di eccellenza globale per Vestas nella produzione di queste pale offshore. Al momento vengono utilizzate principalmente nel mare del nord e nel mar Baltico e nel nord Europa. Si tratta di una vera e propria collaborazione prima di tutto con Taranto. Oggi qui abbiamo il sindaco e autorità portuali. Perché queste pale lunghe 116 metri devono uscire via mare e non è possibile trasportarle via terra. Dimensioni record, insomma, che ridefiniscono la logistica del territorio. 116 metri di lunghezza che rendono la sinergia con il porto di Taranto un asset vitale. Impossibile muovere questi colossi su gomma o su rotaia. La via del mare è l'unica possibile per spedire quello che oggi è stato definito da Andersen Made in Italy e Made in Europe, tecnologico, verso i mari del nord Europa. Un'evoluzione straordinaria che Andersen ha raccontato, dicendo che Taranto non è più solo la città dell'industria pesante del passato, ma si candida ufficialmente a diventare la culla della tecnologia green europea.
1: Bene, cambiamo argomento. La carta d'identità elettronica, dopo le code e i disagi di questi giorni, il comune corre ai ripari. Vediamo come.
2: Dopo le lunghe file, i disagi e le proteste, il comune corre ai ripari. Sabato 13 giugno gli uffici dell'anagrafe di Via Fiume saranno aperti dalle 8.30 alle 12.30 per il rilascio della carta di identità elettronica. Si tratta di un'apertura straordinaria per agevolare i cittadini alle prese con la scadenza del 3 agosto, data a partire dalla quale non saranno più valide le carte di identità in formato cartaceo. Sono circa 10.000 le pratiche da smaltire per il rilascio della carta di identità elettronica e finora, complici le carenze di organico degli uffici comunali, i disagi sono stati notevoli. Lunghe file di cittadini davanti agli uffici comunali fin dalle prime ore del giorno e lunghe ore di attesa. Si ricorda che per il rilascio della carta di identità elettronica è necessario portare con sé una fototessera recente, scattata da non oltre 6 mesi, il documento di identità scaduto o in scadenza, la tessera sanitaria. In caso di smarrimento o furto del documento, occorre presentare la relativa denuncia effettuata presso le forze dell'ordine. Per quanto riguarda il rilascio della carta di identità elettronica ai minori, è richiesta la presenza del minore e la presenza di entrambi i genitori, oppure la delega firmata dal genitore assente, copia del documento di identità del genitore assente necessaria per l'assenso alla validità per l'espatrio. Il costo della carta di identità elettronica è di 24,21 euro e il pagamento potrà essere effettuato tramite carta di pagamento elettronico direttamente allo sportello oppure tramite PagoPA all'indirizzo di pagamento sul sito web del Comune di Taranto.
1: E cambiamo argomento. Importante incarico per l'ex presidente dell'autorità di sistema portuale del Marionio, Sergio Prete. È stato infatti nominato direttore generale di Servport, l'associazione di servizi tecnici marittimi e portuali, nuova organizzazione nazionale costituita a Roma per rappresentare le imprese operante nei servizi tecnico-marittimi e portuali. La nomina è stata deliberata in occasione dell'assemblea costitutiva dell'associazione, che riunisce imprese attive nei servizi di battellaggio, antinquinamento, antincendio, assistenza alle navi, supporto operativo agli scali e nelle attività specialistiche che garantiscono sicurezza ed efficienza al sistema portuale italiano. E continuiamo a parlare di ambiti portuali, perché c'è stata una importante iniziativa nei giorni scorsi a Taranto. Per parlarne è collegato con noi Marcello De Pace, project manager del CIOFS. Buon pomeriggio, De Pace.
3: Buon pomeriggio a tutte e tutti, a voi e ai vostri telespettatori, e grazie per l'ospitalità.
1: Allora, De Pace, l'iniziativa aveva un nome abbastanza significativo, Port Ability. In che

0: cosa è consistita questa esperienza?
1: Portability è un progetto che nasce per Taranto, affonda le sue radici nel 2024, quando abbiamo iniziato a scriverlo grazie alla sede nazionale, la Fondazione CHOVS-FP a Roma. Si è composto di oltre 27 partner provenienti da altre quattro nazioni europee: Spagna, Grecia, Cipro e Germania.

0: È composto dalla CGIL Taranto, dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, dall'Università degli Studi di Bari, dal Consorzio Sale della Terra, dal CNOS FAP e dai Cantieri del Sud. Si
1: Ecco, ci sono
0: sta
1: stati 2 giorni
0: allargando.
1: giusto di attività. Che cosa è stato fatto in questi 2 giorni?
0: Abbiamo realizzato la prima study visit successiva alla fase di studio, che è stata la prima iniziale del progetto. È stata una visita di studio nella quale i referenti, i dirigenti apicali, anche delle camere di commercio e delle autorità portuali delle regioni, delle nazioni che vi ho citato, delle regioni che affacciano sul Mediterraneo, delle nazioni che vi ho citato, al fine di indagare insieme come attraverso la formazione professionale si possa dare supporto alle aree in transizione del Mediterraneo per agevolarne lo sviluppo e la transizione stessa verso anche in un'ottica appunto di inclusione.
1: Ecco, quali prospettive, nascono dopo questa esperienza?
0: Questa esperienza si basa su uno strumento che è un progetto europeo, uno strumento europeo che si chiama COVE, Center of Vocational Excellence, e che è un po' anche l'obiettivo finale di questo partenariato internazionale, ovvero quello di andare a costruire un'offerta formativa, un metodo formativo che sia adatto alle regioni in transizione e che offra quei percorsi, quegli strumenti adatti a riqualificare il personale o a qualificare il personale per le sfide che ci attendono nella portualità del futuro, che è in costante evoluzione e il Mediterraneo è un po' la culla della portualità.
1: Ci sono altri appuntamenti in calendario?
0: Abbiamo 4 anni di lavoro, ne dobbiamo fare ancora 3. Andremo a visitare Cipro nel prossimo autunno, nell'ottica appunto di una conoscenza e di un interscambio, perché uno dei valori fondanti di questo progetto è proprio l'opportunità di avere un respiro internazionale e quindi di offrire alle nazioni partecipanti strumenti che reciprocamente possono far crescere i territori, a
1: Bene,
0: cominciare da Taranto, chiaramente.
1: allora grazie e buon lavoro Marcello De Pace.
0: Grazie a voi, buon lavoro a tutti.
1: E adesso ci occupiamo della Movida, un tema che sta suscitando un vivace dibattito in città. Dalla Confartigianato arriva una nuova proposta. Sentiamo. Movida sì, Movida no. Taranto si divide sul divieto per i locali notturni di diffondere musica all'aperto dopo la mezzanotte. Giungere ad un compromesso tra il diritto alla quiete e l'esigenza di garantire svago notturno, necessità per gli esercenti di tutelare le proprie attività commerciali, non è semplice. Una delle proposte arriva da Confartigianato. L'associazione parte da un presupposto: le regole vanno rispettate, ma le imprese che rispettano norme e regolamenti non possono essere penalizzate dai comportamenti di una minoranza che quelle regole non osserva. Per Confartigianato bisogna innanzitutto rafforzare le attività di controllo, prevedere misure certe come la sospensione dell'attività per chi agisce fuori da ogni regola. Fin qui gli aspetti relativi al rispetto delle norme, ma c'è un altro aspetto da considerare: quale svago offrire ai giovani della città. Ecco allora la proposta: realizzare una rete di piazze vive distribuite nei diversi quartieri, piazze caratterizzate da adeguata illuminazione, sicurezza e presidio, nelle quali promuovere attività culturali, iniziative giovanili, sport, arte, musica a basso impatto acustico. In questo contesto, la Rotonda del Lungomare, secondo Confartigianato, potrebbe rappresentare uno dei luoghi simbolo di una nuova stagione della socialità urbana tarantina. Uno spazio che, per collocazione e valore paesaggistico, appare particolarmente adatto ad ospitare iniziative culturali, artistiche e aggregative compatibili con le esigenze della città e dei suoi residenti. Se Piazza della Vittoria ha rappresentato il simbolo della socialità di ieri, osserva la Confartigianato, la Rotonda del Lungomare potrebbe diventare uno dei simboli della socialità di oggi. Non si tratta di sostituire la Movida, conclude l'associazione, ma di costruire nuove opportunità di incontro e partecipazione diffuse, capaci di coinvolgere i giovani in un contesto ordinato, sicuro e rispettoso della vivibilità urbana. Ora occupiamoci di sanità. Parliamo della malattia di Alzheimer. In Consiglio regionale c'è una proposta di legge per la diagnosi precoce, per favorire la diagnosi precoce sulla base delle nuove scoperte scientifiche. Sentiamo di cosa si tratta.

0: Una semplice analisi del sangue potrebbe aprire una nuova frontiera nella diagnosi precoce della malattia di Alzheimer e consentire alla Puglia di diventare la prima regione italiana a sperimentare un modello organizzato e innovativo per l'utilizzo dei biomarcatori ematici nella pratica clinica. E questo è l'obiettivo della proposta di legge regionale presentata dal consigliere Antonio Scalera, una proposta finalizzata alla istituzione di un programma sperimentale per l'impiego dei biomarcatori ematici nel percorso diagnostico della malattia di Alzheimer. Oggi, infatti, la ricerca mette a disposizione strumenti che consentono di individuare i segni biologici della malattia attraverso un semplice prelievo di sangue, con livelli di accuratezza fino a pochi anni fa impensabili. La proposta di legge, spiega Scalera, nasce dalla volontà di trasformare questa straordinaria opportunità scientifica in un beneficio concreto per i cittadini pugliesi. La malattia di Alzheimer rappresenta attualmente la principale causa di demenza nel mondo e interessa un numero crescente di persone a causa dell'invecchiamento della popolazione. Anche la Puglia è chiamata ad affrontare una sfida sanitaria, sociale ed economica sempre più rilevante, che coinvolge migliaia di famiglie e richiede modelli assistenziali innovativi e sostenibili. La proposta di legge punta a realizzare una rete regionale strutturata che coinvolga i centri per i disturbi cognitivi e le demenze, i laboratori di riferimento, le strutture universitarie e i professionisti del settore, con l'obiettivo di rendere più rapida, accessibile e uniforme la diagnosi della malattia su tutto il territorio regionale. Per anni la diagnosi di Alzheimer ha richiesto procedure spesso invasive, costose e non sempre facilmente accessibili. Oggi possiamo immaginare un percorso diverso, più vicino ai cittadini, più sostenibile per il sistema sanitario e più efficace nella individuazione precoce della malattia. Questo significa, commenta il consigliere Scalera, garantire ai pazienti maggiori possibilità di accesso alle nuove terapie e migliorare la qualità della presa in carico. Il progetto sperimentale prevede l'utilizzo dei biomarcatori ematici più avanzati attualmente disponibili, la creazione di laboratori hub regionali ad elevata specializzazione, l'istituzione di un registro regionale dei biomarcatori Alzheimer e la costituzione di un comitato scientifico incaricato di monitorare l'intero percorso. E adesso la cronaca, ci sono alcuni arresti per droga.
1: Avevano scambiato i poliziotti per spacciatori chiedendo loro la dose da comprare. È stato l'ulteriore tassello dell'operazione antidroga dei Falchi, che avevano già individuato il 37enne tarantino residente in uno stabile di Via Giusti quale presunto responsabile di detenzione di droga ai fini di spaccio. Durante la perquisizione personale i poliziotti hanno recuperato in un borsello dell'uomo numerose dosi di hashish, cocaina e marijuana, un bilancino di precisione con evidenti tracce di sostanze stupefacenti e oltre 140 euro. Posto invece domiciliare ad opera dei carabinieri di San Giorgio Ionico, un 55enne tarantino che dovrà difendersi dalla stessa accusa, rinvenuto infatti in un armadio della camera da letto dell'uomo un involucro contenente circa 20 grammi di droga, trovato anche il materiale necessario per il confezionamento e 235 euro in contanti.
0: E voltiamo decisamente pagina, parliamo del progetto Miti di Mare, ieri l'incontro tra i mitilicoltori e i turisti, con l'obiettivo di diffondere la cultura e le tradizioni della mitilicoltura tarantina.
2: Una parata di imbarcazioni guidate dai mitilicoltori ha attraversato il canale navigabile del Ponte Girevole in uno schieramento a freccia, simbolo dell'unità della categoria, della volontà di fare rete e della determinazione a costruire nuove opportunità per il settore e per l'intero territorio ionico. L'iniziativa, che rientra nell'ambito del progetto Miti di Mare, promosso dal Comune di Taranto insieme con Isola Cooperativa Sociale e i volontari del progetto LGNet 3, finanziato attraverso i fondi Ex Silva, è nata con l'obiettivo di unire la tradizione e la cultura della città dei due mari. 22 le cooperative di mitilicoltori, insieme all'attore e regista Massimo Cimaglia e all'assessore alle attività produttive ed economia di prossimità del comune di Taranto, Francesco Cosa, hanno raccontato il mare come patrimonio collettivo e motore di sviluppo. Un momento di valorizzazione del tessuto socio-economico del territorio che ha assunto ancora più valore grazie alla presenza dei turisti provenienti dalle due navi da crociera approdate al porto e reduci dall'esperienza di visita a bordo della Cala Junco, che hanno potuto conoscere attraverso il racconto dei mitilicoltori la storia delle tecniche di allevamento dei mitili e il valore culturale di una tradizione che da generazioni rappresenta uno dei simboli più autentici della città. Attimi catturati da scatti e video realizzati dall'attore Massimo Cimaglia, che verranno poi inserite nel documentario finale del progetto Miti di Mare, che continua ancora oggi il suo percorso di valorizzazione del patrimonio materiale

0: immateriale di Taranto, dimostrando come il mare, il lavoro, l'accoglienza e la cultura possano diventare strumenti concreti di crescita, inclusione e promozione territoriale.
1: Il MAP Festival, l'oasi dei battendieri sul Mar Piccolo, ha accolto i visitatori per un viaggio alla scoperta della natura e della musica.
0: Rallentare, osservare e riscoprire il valore dell'ascolto. E questo l'obiettivo della passeggiata filosofica realizzata dallo psicologo e neuroscienziato Andrea Bariselli all'interno dell'oasi dei battendieri, nata per creare connessioni profonde tra la natura e la neuroscienza.
2: È stata un'esperienza bellissima, siamo riusciti a fare una bella camminata fino a una piccola radura dove si riusciva a vedere il mare, c'era il tramonto. L'obiettivo della passeggiata, oltre alla camminata in sé, era lavorare un po' su quella che è la ricerca di senso. Oggi quasi tutte le persone vivono un momento in cui sentono smarrite o in difficoltà, in un mondo comunque con tante crisi e difficoltà comunque anche intrinseche. Abbiamo cercato di ricompattarci, di vedere quanto ci rassomigliamo e quanto in realtà gli esseri umani abbiano ancora un grande obiettivo.
0: Un'esperienza che rientra negli appuntamenti della sesta edizione del MAP Festival, musica, architettura e parallelismi, il ritmo del cambiamento, dove i visitatori e le visitatrici hanno potuto vivere appieno la natura, abbandonando completamente ogni connessione con i dispositivi tecnologici.
2: Una volta spenti i telefoni, nessuno poi ha avuto più esigenza di riaccenderlo, perché eravamo molto coinvolti nel discorso che stavamo facendo. Credo l'esigenza più grossa che si manifesta fra gli esseri umani è quella di raccontarsi, da un lato, e soprattutto di confrontarsi. Abbiamo bisogno di sentirci rassicurati e normalizzati in quelle che sono le nostre paure, i nostri pensieri. È stato veramente molto bello, molto piacevole, e sono tutti messi in gioco, in discussione, quindi è stato davvero produttivo.
0: Un percorso che, secondo Bariselli, restituisce anche il senso di appartenenza che lega la comunità alle radici del territorio.
2: Io credo che in momenti come questi la cosa più importante sia tornare alle basi, alle radici. Cioè le persone, prima di fare grandi ragionamenti, pensieri, eccetera, di occuparsi della propria intelligenza naturale. Questo cosa vuol dire? Dormire bene, per esempio, mangiare bene, muoversi, avere relazioni sane. Se noi a volte bypassiamo questo perché siamo preoccupati di tutto il resto, in realtà dimentichiamo un po' chi siamo e dove proveniamo, quindi forse noi dovremmo curarci di più delle cose più semplici e poi pensare anche a tutto il resto.
1: E sempre a proposito della MAP Festival, le sinfonie di Mozart e di Rossini hanno preso vita attraverso il concerto dell'Orchestra Magna Grecia, sempre Federica Pompamea.
0: Un viaggio musicale tra l'eleganza senza tempo di Mozart e la straordinaria vitalità di Gioachino Rossini. Le composizioni dei due musicisti che hanno fatto la storia della musica hanno preso vita sul palco del Releisto, attraverso il concerto sinfonico dell'orchestra Ico della Magna Grecia, diretta dal maestro Claudio Cohen, insieme al pianista Francesco Nicolosi e al clarinettista Nicola Bertolini.
3: Sono due personalità diverse. Rossini è una personalità ma festiva, della opera buffa, e Mozart è festivo ma un po' serioso, perché sua musica è propria opera ma ha diverse quantità di umori diverso. Sono due faccette, due scuole diverse. Però è stato un gran piacere lavorare con due grandi compositori come quello.
4: Ogni esecuzione è come riscrivere un brano, per cui noi siamo sì interpreti, ma certe volte facciamo anche le veci dei compositori, perché attraverso la nostra interpretazione diamo nuova vita, nuova linfa a quello che suoniamo. Guardi, aver fatto 10 concerti piuttosto che 10.000 non cambia tanto, perché la tensione, il pathos che si vive quando si suona sia da soli che con orchestra rimane invariato, e quindi diciamo che forse con l'orchestra, essendoci questo dialogo diretto tra il solista e l'orchestra, l'esecuzione scorre con più piacevolezza, ma rimane comunque un impegno importante.
1: Ed ora l'ampia pagina sportiva. Ieri il pareggio 0-0 del Taranto contro il Gladiator nella partita di andata per la finale dei playoff. Sentiamo Francesco Friuli.
5: Tutto tra 7 giorni, ancor di più rispetto a quello che si pensava. Tra Gladiatore e Taranto trionfa lo 0-0, una partita che è stata comunque giocata bene da entrambe le formazioni. Probabilmente ai punti il Taranto avrebbe meritato di più, con una rasoiata nel corso del primo tempo al minuto 40 di Di Paolo Antonio, che è stata deviata in calcio d'angolo, o con il tiro di Lo Iodice nella ripresa e quello di Lo Savio, che non hanno trovato fortuna. Bravo però Mastrangelo è decisivo anche al minuto 73, quando su un errore di impostazione di Vucocia ha spalancato la strada a Orlando, ma davanti all'estremo difensore ionico ha neutralizzato quello che poteva essere il vantaggio della formazione campana. Dunque finisce 0-0 e il Taranto deve riflettere su quello che deve fare nella gara di ritorno: maggiore concretezza per portare a casa la promozione in Serie D e appunto per la promozione in quarta serie. Queste le combinazioni: chi vince nel corso dei 90 minuti è promosso, in caso di parità tempi supplementari, in caso di ulteriore parità calci di rigore. Intanto questo è il pensiero del tecnico Ciro Danucci alla fine della partita.
6: No, abbiamo fatto un'ottima partita, dai, su un campo complicato, un campo difficile, contro una squadra bella, una buona squadra, ben allenata. È stata una prova importante anche dal punto di vista caratteriale. I ragazzi hanno risposto molto bene a quello che era l'ambiente che abbiamo trovato. Siamo stati bravi perché nella fase di costruzione siamo arrivati molto bene sulla tre quarti avversaria. Potevamo naturalmente potevamo migliorare un po' nell'ultimo passaggio, dobbiamo migliorare nell'ultimo passaggio, dove anche oggi siamo stati un po' frettolosi, qualche volta abbiamo fatto la scelta sbagliata, però sono molto soddisfatto di come i ragazzi hanno tenuto il campo.
7: 0-0 forse è il risultato migliore per giocarsi il match di ritorno. Concentrati, determinati, campo più piccolo, a casa nostra, come si dice in Formula 1, forse questa volta.
6: No, sicuramente abbiamo la possibilità di giocare davanti al nostro pubblico. Dobbiamo naturalmente ora prepararci bene, perché sono una finale, naturalmente le partite sono tutte difficili, quindi specialmente le finali, quindi ci prepariamo bene, sapendo comunque di incontrare una squadra, un'ottima squadra, una squadra ben messa in campo. Ma siamo anche consapevoli delle nostre qualità, quindi cercheremo di prepararci al meglio e di fare una grande partita domenica.
7: Una pillola sui tifosi rossoblu, straordinari.
6: Sì, ai tifosi, come dicevo prima, avere al seguito una partita d'eccellenza, 900 persone, spostare 900 persone da una città per una partita d'eccellenza è follia. Noi siamo contentissimi di avere questa tifoseria e ci hanno aiutato, incitato per tutta la partita. Cercheremo, dobbiamo per forza regalargli una gioia.
1: Ed ora sentiamo l'altra campana, l'allenatore del Gladiator.
7: Farina, l'analisi della partita: un Gladiator che ha avuto l'occasione per sbloccare la partita, non è riuscito a concretizzarla. Il Taranto oggettivamente ha mantenuto un po' più il possesso palla. La sua analisi?
8: Ma noi lo sapevamo, noi siamo una squadra con un grande possesso palla, abbiamo cercato di fare blocco basso per colpirli, però alla fine è stata una partita equilibrata, lo sapevamo. Il nostro portiere ha fatto una bella parata, poi secondo me l'occasione migliore l'abbiamo avuto noi con Orlando. Con Orlando abbiamo avuto la migliore occasione e è stato bravo Mastrani, il loro portiere. Però sarà una partita equilibrata, io mi auguro anche al ritorno.
7: E che cosa si aspetta con la gara di Massafra? Il terreno cambierà un po' più piccolo, ecco. Che cosa si aspetta, Farina?
8: Io mi aspetto di un incontro tra due grandi squadre. Loro oggettivamente, io come ho detto ad altri colleghi tuoi, questi sono giocatori che hanno giocato con me, Russo, Lo Iodice, e poi li abbiamo incontrati sempre in Serie D a vincere, no? Quindi il Taranto per me è una squadra che si sarebbe giocata pure il campionato di Serie D.
1: I rossoblù sono determinati a vincere la sfida e quindi a ottenere l'agognata promozione. Sentiamo cosa dice il nostro difensore Rizzo.
7: Gianmarco, quanta sofferenza sull'unico pallone che è capitato nel secondo tempo al Gladiator, però una partita in cui il Taranto ha preso coscienza che questa partita in generale la può portare a casa.
9: Sì, come abbiamo sempre detto, il pericolo più grande siamo noi stessi, no? E oggi l'abbiamo dimostrato, soffrendo praticamente zero e regalando noi l'occasione più importante a loro. Noi sappiamo di essere una squadra importante, sappiamo di potercela fare, oggi siamo venuti qua col giusto atteggiamento, dopo che secondo me ad apice noi abbiamo fatto una partita brillantissima e credo che domenica sarà una tappa importante, infatti l'ho detto prima ai ragazzi, se fosse per me chiuderei gli occhi e mi sveglierei già domenica mattina prossima, però la dobbiamo preparare come abbiamo preparato questa partita, come si preparano le finali, quindi con la serenità delle grandi squadre. Sappiamo che ci aspetta una bolgia a Taranto,

0: quindi sappiamo di poterla portare a casa, non voglio dirlo però dai.
1: Tu conosci questo tipo di partita, è l'ultima partita col Taranto che può vincerla, cosa dirai ai tuoi compagni?
0: Ma te l'ho detto adesso, bisogna giocarla con serenità, perché la fretta non porta a niente, bisogna entrare in campo come siamo entrati oggi, con la foga giusta, con la rabbia giusta, e quando non arrivano le gambe bisogna mettere il cuore, perché dobbiamo riportare Taranto almeno nella prima categoria che merita, quindi non dirò niente di particolare, cercheremo di caricarci a vicenda come stiamo facendo, come abbiamo fatto anche oggi, quindi cercheremo di arrivare con la serenità giusta e di fare una grandissima partita in casa.
2: Bene, è tutto per questa edizione, ma non cambiate canale perché tra qualche minuto la nostra rubrica Dopo il TG a cura di Deborah Notarnicola, parleremo di produzione di vino. Alle 19 vi ricordo Rosso di Sera, parleremo di Porto, di Ilva e della Movida. Buon proseguimento di giornata.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
2: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a giugno, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvare Ecuador, un patrimonio unico al mondo.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex, a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Taranto è

che racconta e vento che porta memoria. È la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre e la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.

0: Buon pomeriggio e ben ritrovati al nostro spazio, benvenuti nel nostro spazio dedicato all'approfondimento dopo il TG Oltre la Notizia. Quest'oggi un focus sul settore della vitivinicoltura. In particolare partiamo dalla pagina del quotidiano, dalla notizia pubblicata dai colleghi del quotidiano che riportano la nostra regione come seconda soltanto al Veneto, con una crescita pari al 9,7% di produzione di vino in particolare. Quindi una crescita e soprattutto una crescita che porta la Puglia ad essere non in vetta, ma quasi nella lista tra le regioni italiane che producono il maggior quantitativo di vino. Ma noi per parlarne abbiamo in collegamento Paolo Lecisi, che è il presidente della Federazione Regionale Vitivinicola di Confagricoltura Puglia. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a lei.
0: E dunque, partiamo da questo dato. Il settore della vitivinicoltura pugliese è un settore decisamente vivo, in buona salute, insomma, pare che non soffra degli effetti, insomma, della crisi che sembra investire davvero tutti gli altri settori.
1: Beh, è un po' troppo
0: Troppo
1: buona, posso
0: rosea questa
1: dirle.
0: presentazione.
1: Troppo rosea, troppo rosea. Nel senso che sicuramente rimaniamo una delle prime regioni in termini produttivi in Italia. Il nostro problema però è quello della valorizzazione del prodotto. Mi spiego meglio, se storicamente regioni come Veneto, Lombardia, Toscana hanno sempre venduto in bottiglia e in giro per il mondo, noi ci siamo arrivati con grande ritardo. Questo lo stiamo pagando, lo paghiamo. Non siamo conosciuti all'estero come una regione che vende in bottiglia a prezzi alti, e quindi c'è una valorizzazione dei nostri prodotti che non è eccezionale, con riverberi negativi sulle uve, perché vengono poi pagate agli agricoltori a prezzi bassi. Quindi sì, noi siamo una potenza dal punto di vista produttivo, però non riusciamo ancora a fare quel salto. Siamo migliorati moltissimo. Abbiamo però un problema ancora da
0: Ecco,
1: risolvere, in
0: lei fa
1: particolare.
0: riferimento, chiedo scusa se la interrompo, lei fa
1: Prego.
0: riferimento al contesto internazionale, ma sul territorio il vino pugliese in che situazione è?
1: No, il vino pugliese, anche in Italia, comunque, per quanto sia un'eccellenza, può fare molto di più. Allora, sicuramente noi abbiamo il primitivo che ha saputo collocarsi a livelli altissimi, ormai si è affermato a livello proprio internazionale. Quindi questo è la dimostrazione: quando si lavora bene si raccolgono grandi risultati. Però ci sono ancora altri vitigni che non hanno avuto la stessa forza, la stessa capacità. Abbiamo l'IGP Salento e l'IGP Puglia, che hanno quantità, riusciamo a produrre in quantità molto importanti, però poi, ecco, quando ritorno al discorso prezzo, abbiamo delle difficoltà di poco conto. Quindi dobbiamo crescere, possiamo lavorare, possiamo fare tanto, tanto. Sicuramente il mercato del vino a livello internazionale sta trovando delle problematiche di non poco conto, perché vedete, la stessa Francia negli ultimi 3 anni ha fatto 3 operazioni di distillazione per un'eccedenza di prodotto che avevano pure loro. Noi non abbiamo fatto le distillazioni. Però loro sono arrivati addirittura a estirpare migliaia di ettari di vigneto, cosa che ancora noi in Italia non facciamo. Ma così come ci sono le autorizzazioni ai reimpianti che sono consentite dall'Unione Europea, e nonostante ci siano delle difficoltà di non poco conto, si continuano a piantare vigneti. E alcuni paesi invece hanno frenato su questo proprio perché ci sono delle riduzioni. Ma è chiaro che tutto è collegato, attenzione, cioè da una parte ci sono le turbulenze geopolitiche, qui sono 3, 4, 5 anni, continuano guerre, guerre, guerre, guerre, non si fermano mai. Nel momento in cui il mercato vede queste turbulenze, il consumatore compra di meno. È scontato, e se il consumatore compra di meno si vendono meno bottiglie di vino. Dall'altra ci sono state delle campagne ideologiche contro il vino che hanno fatto più danni di crisi economiche. Sino a qualche mese fa abbiamo rischiato di dover mettere in etichetta addirittura la stessa fascetta che c'è sulle sigarette, cioè che il vino fa male alla salute, è qualcosa di allucinante. E poi abbiamo invece, ecco, ritornando pure a quello che lei mi dice, ma siamo tanto produttivi, abbiamo questa grossissima produzione, perfetto, è vero, ma abbiamo pure delle giacenze nelle cantine eccessive, perché appunto questo prodotto poi non si riesce a vendere o a vendere bene.
0: Ecco.
1: Quindi, come vede, abbiamo più. Ecco perché le ho detto, è stata troppo buona nella presentare il settore in un certo modo.
0: Facciamo riferimento a ciò che lei diceva in merito al vino che fa male. Possiamo dare delle informazioni a coloro che ci ascoltano, dei criteri da utilizzare nella scelta appunto dei vini? Quali sono
1: No,
0: i
1: guardi,
0: parametri da considerare?
1: il consumatore non deve bere troppo, no? Un tempo stranamente le persone bevevano quasi a tavola più vino di acqua. Oggi questo non succede più, ma è cambiata la società. Oggi non c'è la possibilità, ci sono persone che non vanno nemmeno a casa, no? A mangiare, stanno fuori. Allora, a quel punto che puoi prendere? Prendi un mezzo bicchiere. Allora, bevendo con
0: Quindi intanto il
1: moderazione, non
0: quantitativo,
1: sono
0: giusto? Intanto il quantitativo.
1: assolutamente il quantitativo. Il quantitativo, perché se io mi prendo, mi perdoni, prendo anche un vino a bassa gradazione alcolica, un 11 gradi, ma me ne bevo 2-3 litri al giorno, e comunque è una quantità di alcol che porto dentro nel corpo umano, no? E con delle conseguenze. Attenzione. Se uno beve 4-5 litri di acqua, 6 litri di acqua al giorno, non è che faccia bene, il medico lo dice, non bisogna eccedere manco con l'acqua. Ecco perché deve essere un consumo responsabile. Poi c'è da dire che il vino per noi è cultura, è convivialità, è un modo di, è
0: È l'occasione
1: socialità,
0: per stare insieme, ecco, per
1: è
0: condividere.
1: l'occasione per stare insieme. E farlo diventare invece un teschio, no? Da mettere sulla bottiglia, fa male, muori. Beh, no. Quando poi invece vediamo che i giovani possono, bevono, consumano quantità di gin di non poco conto, allora poi non si capisce perché, no? Oggi queste bevande, si fermano i ragazzi pomeriggi a consumare per stare con gli altri, sì, ma consumano gin, super alcolici in maniera importante. Non vedo perché non potrebbero invece bersi tranquillamente un bel calice di vino, eventualmente più leggero, se lo bevono senza mangiare qualcosina di accompagnamento.
0: Le Cisi, intanto è passato circa un mese e mezzo dall'edizione 2026 del

0: Vinitaly, che edizione è stata quella di quest'anno?
1: Allora, è stata caratterizzata sicuramente dal fatto che con la guerra che c'era, gli scali aerei, no, della zona degli Emirati, tanto per intenderci Doha e scali limitrofi, erano chiusi. Questo ha comportato che gli asiatici non sono potuti venire perché tutti passavano da lì. Quindi abbiamo sicuramente avuto l'assenza quasi totale degli asiatici. Ciò invece non ha impedito di vedere di nuovo anche gli statunitensi. Allora, quando si parla tanto del problema dei dazi, realmente però io lo guardo dal punto di vista pugliese. I pugliesi non esportano moltissimo negli Stati Uniti. Quindi le aziende che vogliono esportare negli Stati Uniti trovano sicuramente spazio, non solo, ma le dico un'altra cosa. Per certi versi potrebbe sembrare assurdo, ma nel mondo del commercio non è così. Se devono comprare oggi una bottiglia veneta o piemontese che costano cifre molto importanti e vedono ampliare il costo in maniera considerevole, c'è la possibilità che invece dicano: no, ma io voglio comprare un Made in Italy, perché so che in generale in Italia si fanno gli ottimi vini, vediamo quale altra regione me lo può offrire a un prezzo più basso. E notoriamente la Puglia li vende a prezzi più bassi, perché ancora, come vi ho detto prima, non si è affermata in un certo modo sui mercati. Quindi anche qui le occasioni ci sono. Dove dobbiamo però crescere è quello che non dobbiamo rimanere fermi ad attendere che vengano loro a comprare da noi. Dobbiamo capire che ormai il mondo è cambiato e dobbiamo girare noi di più, andare in giro per il mondo, ci sono tante fiere e tutti vogliono il Made in Italy, però dobbiamo pure capire che in tutto il mondo si fa vino, eh? Non dobbiamo pensare che i nostri sono i migliori prodotti al mondo, non è così. Si fa vino in Sudafrica, in Sud America, dovunque, e dobbiamo saperci confrontare con loro. E qui abbiamo un grosso problema che è costituito dai costi di produzione, perché i nostri sono veramente molto importanti rispetto a loro.
0: Leccesi,
1: E si parte.
0: chiedo scusa se interrompo, facciamo un
1: Prego,
0: riferimento a quello che è il
1: prego.
0: passaggio precedente rispetto a quello della produzione del vino, quindi la materia prima, in che situazione siamo? Che stato di salute, di quale stato di salute godono le nostre campagne per quel che riguarda ovviamente questo tipo di produzione?
1: Allora, come uve devo dire quest'anno in particolare, al momento si presenta eccellente. È chiaro, incrociamo le dita e vediamo un attimo come va. Però abbiamo avuto tante piogge durante l'invernata, gli invasi sono riempiti, le campagne stanno bene. Al momento non ci sono attacchi di patogeni, diciamo da segnalare quale criticità molto grave. Cose che invece sono successe negli ultimi anni. E quindi c'è poi una selezione naturale perché il prodotto a volte non arriva in cantina. Quest'anno ci aspettiamo una produzione importante di vino, di uva, mi perdoni, e quindi è in automatico di vino. Soprattutto ci aspettiamo al momento attuale una qualità veramente buona, perché ovviamente non essendoci al momento Rospo, Auridio e compagnia bella, le uve dovrebbero essere veramente buone in tutta la Puglia. Sto parlando di tutta la Puglia, cosa che spesso non è, perché a volte può capitare che determinate zone che sono più colpite da, che ne so, da grandinate, spesso sono successe nella zona dell'Abate, per esempio, grosse grandinate che invece non si sono diffuse su altre, o ce ne sono state importanti nella zona ionica, colpendo molto il Tarantino, il Salento, proprio in zona ionica. Per fortuna, al momento va tutto bene.
0: Non si registrano quindi danni. Grazie Paolo Leccisi, presidente della Federazione Regionale Vitivinicola di Confagricoltura Puglia. Dunque, il resoconto di
1: Grazie a
0: questo
1: lei.

0: approfondimento non va demonizzato il vino, soprattutto il buon vino va utilizzato ovviamente sempre come per tutte le cose come criterio quello dell'equilibrio, del giusto mezzo. E dunque, grazie ancora,
1: Assolutamente sì. Grazie,
0: Presidente, buon
1: grazie
0: pomeriggio.
1: a lei. Grazie.
0: Dopo il TG Oltre la Notizia termina qui, grazie per essere stati con noi, a voi un buon pomeriggio.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
3: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex, a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Partecipiamo a Taranto.
3: Partecipiamo a Taranto.
2: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
3: Partecipiamo a Taranto.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo a Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
3: Cittadella.
2: La radio e la TV di Taranto.
4: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella

0: Visual Radio TV.
1: Ho trovato qualcosa nel negozio.
2: Ok. Cos'hai trovato?
1: Un posto. Ho trovato un posto.

0: Sì.
1: C'è nessuno?
0: Papu, Pushandi, Kete.
1: C'è nessuno qui?
2: Lo so che sembra assurdo, ma devi credermi. È gigantesco laggiù.
3: Non sto dicendo che non ti credo.
2: Ok, tornerò con delle prove.
4: Bene, stai filmando?
5: Sì.
4: Seguitemi.
3: Clark, che posto è?
4: È quello che cerco di capire. Vengo qui tutte le notti e ne ho esplorata solo una minima parte. Ok, ora lentamente. Oh mio Dio.
5: Tiratemi su, tiratemi su!
4: Cosa vedi?
2: Tutte quelle stanze le ha costruite quel posto. È come un labirinto che va avanti all'infinito. A volte ho paura di perdermi.
6: Clark, mi senti?
3: Non capisco. Che cos'è?
5: Sì!
2: È bellissimo. Non è vero?
6: C'è qualcuno?

0: Fai venire Gary nel mio ufficio, abbiamo un piccolo problema.
1: Le assicuro che vorrà ascoltare. L'alternativa è molto costosa.
0: Gary! Falli uscire dal mio ufficio.
2: Gary, un momento. Ci sono due versioni di questa storia.
3: Versione A.
2: Gary aspetta paziente accanto alla porta.
3: Versione B.
2: Gary ci attacca e voi passate le prossime 6 ore a scrostarlo dalle pareti. So quale versione Gary preferisce.
4: Dovete...
2: Gary. Shh.
1: Manny Salazar non è il tipo a cui presti $1 miliardo pensando che lo restituirà.
5: Pensi di recuperarli?
1: Sai che posso farlo. In questo lavoro, quando si fanno errori, serve un'assicurazione.
6: Jin Kan!
1: Ragazzi, non dovete fiatare. Seguitemi. Bronco e Sid.
7: Hey, mama!
1: La risolvono a modo loro.
8: Bella la tua camicia.
2: È di seta.
8: Ovviamente.
2: Te l'ho appena detto. È di seta.
9: Cola!
8: Questa è l'isola di Salazar. La polizia è sul suo libro paga. E ha anche un esercito personale piuttosto esperto. Spuntare ogni casella.
2: Ogni singolo dettaglio.
8: Poliare ogni ingranaggio.
2: Prepararsi a tutto. 3, 2, 1.
9: Come!
8: Raggio?
2: 300. No, 275.
8: Ti puoi decidere?
2: 250, abbattilo.
1: Lavorano tra il morale e l'immorale. Tra il bianco e il nero. Loro agiscono nella zona grigia.
10: Intravedo un problema.
2: Capisco bene che avete davanti un precipizio di 100 metri non attraversabile. Ma se vi date sufficiente pista, prendete velocità e sbattete le braccia così, eviterete il botto all'atterraggio.

0: Adam, quando innalzi la tua spada magica, quali parole pronunci?
1: Per il potere di Grayskull.
0: Continua.
2: A me il potere!
0: Sei pronto ora.
3: Il principe prodigo ha fatto ritorno.
4: Sono un demone, ma intendo diventare un dio.
1: Io che cosa dovrei fare?
0: Sei colui che ristabilirà la pace su Eternia.
1: Skeletor ha preso la mia famiglia e ha distrutto il nostro mondo. Questa è casa mia e lotterò per lei. Mekarek. Il Remnant.
5: Sì, e come?
1: E tu, Fisto!
2: Grande Alan!
6: E Adam, cavolo!
7: Ehi, abbassa il collo.
3: Guarda come un vero dominatore usa il potere.
1: Il tempo del dialogo è finito.
8: Potresti darmi una mano?
0: Wow.
1: Non è leggerissima, quindi se certo. Potessi...
9: Uno mas, grazie.
10: Sei Johnny Cage.
11: Amavo Citizen Cage, quando ero piccolo.
9: Grazie mille, l'apprezzo molto.
10: Dovrebbero fare un reboot.
9: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
10: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
9: Dimmi che non siete dei fan esaltati.
10: Come hai fatto?
12: Vuoi venire o no?
10: Dove diavolo siamo?
12: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
10: Fanculo! Questa è una guerra per il destino del tuo mondo. Cazzoni, ci state o no?
9: Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entro un cazzo con questo. Sono un attore.
10: Sei davvero irritante.
9: Non in faccia!
10: È il momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
9: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena.
13: Mi prendi per il culo? Non hai poteri!
9: Sono solo incredibilmente bello.
14: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
15: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
16: Onda Rossoblu. Il bilancio, i commenti e le dichiarazioni dei protagonisti dello sport ionico.
17: Gentili amici, benvenuti a questa puntata di Onda Rosso Blu che viene all'8 di giugno, all'indomani del pareggio del Taranto nella gara di andata di finale per la promozione in Serie D contro la formazione del Gladiator. Finita 0-0 ad Aversa, una partita abbastanza bloccata magari nel primo tempo, con qualche occasione in più nella ripresa. Il Taranto

0: che è riuscito però a portare a casa questo pareggio, che tutto sommato è un risultato abbastanza positivo in vista anche del ritorno, giocando in casa la sfida decisiva, perché chi vincerà nella partita di Massafra sarà promosso in Serie D. Ci sono pochi calcoli da fare da una parte e dall'altra parte. Va detto che in caso di parità al termine dei regolamentari ci sono i tempi supplementari ed eventuali calci di rigore. Dunque partiamo subito con quelli che sono gli highlights e i contributi, perché poi avremo una discussione, insomma, su quelli che sono i temi della giornata, la partita, ma non solo, anche le dichiarazioni del presidente Ladisa, che avevamo anche trovato ieri allo stadio, era seduto vicino a noi, e come abbiamo più volte ribadito in maniera privata, questa volta diciamo in maniera pubblica, noi ogni volta che facciamo la puntata di Onda Rosso Blu invitiamo un rappresentante del Taranto a poter essere qui in trasmissione attraverso un videocollegamento, che sia un giocatore, che sia un dirigente, che sia anche eventualmente, quello della società lo volesse, il presidente Ladisa. Ringrazio ovviamente per il lavoro Peppe Di Cera, che cura l'ufficio stampa in maniera solitaria dopo la scomparsa dell'amico Cristian Cesario, è stato declinato l'invito, noi comunque andiamo avanti senza alcun problema, leggendo quelli che sono poi i messaggi. Quando è stato possibile abbiamo avuto gli ospiti del Taranto in questa circostanza, qualora insomma, siccome il presidente del Taranto non aveva avuto possibilità di poter parlare dopo gara con noi, avevamo dato la possibilità di poter spiegare meglio alcuni concetti con noi in diretta, non è stato possibile, andiamo avanti lo stesso. Leggeremo i vostri messaggi come di consueto, che potete mandarci via WhatsApp. Vi ripetiamo anche il numero 339-6806-868, come vedete in sovraimpressione. Con l'aiuto di Gis Nicoletti e Michael Schino possiamo andare a vedere gli highlights della partita.
1: Mansur dietro, cross in area di rigore di testa, poi il pallone a spazzare, occhio alla botta da parte di Vitolo, pallone fuori, cross in area di rigore, Rizzo dietro di Paolo Antonio, destro e pallone deviato, deviato il calcio d'angolo, recupera dal Atletico Marino, lo Iodice, tiro, respinta, recupera palla la formazione del Gator, c'è il tiro alto, sbaglia, attenzione, attenzione, il tiro grande, ma sfrangelo!
0: E probabilmente questa è l'occasione più importante della partita. Un ringraziamento a Mariangela Magistro per quanto riguarda il montaggio delle highlights in radiocronaca, ovviamente, che vi abbiamo offerto in diretta ieri, e sarà anche la partita di ritorno dalle 16:25 trasmessa in radiocronaca diretta su Radio Cittadella sui 96.5 in DAB Plus e sui dispositivi Alexa e Google. Sentiamo adesso i due tecnici prima di ascoltare anche un po' i pareri sulla partita con il primo nostro collegamento che stiamo per approntare, quello con il collega Alfredo Ghionna. Sentiamo il tecnico Ciro Danucci come ha commentato la partita per il Taranto.
2: Abbiamo fatto un'ottima partita, dai, su un campo complicato, un campo difficile, contro una squadra bella, una buona squadra, ben allenata. È stata una prova importante anche dal punto di vista caratteriale. I ragazzi hanno risposto molto bene a quello che era l'ambiente che abbiamo trovato. Siamo stati bravi perché nella fase di costruzione siamo arrivati molto bene sulla tre quarti avversaria, potevamo naturalmente potevamo migliorare un po' nell'ultimo passaggio, dobbiamo migliorare nell'ultimo passaggio, dove anche oggi siamo stati un po' frettolosi, qualche volta abbiamo fatto la scelta sbagliata, però sono molto soddisfatto di come i ragazzi hanno tenuto il campo.
3: 0-0 forse è il risultato migliore per giocarsi il match di ritorno, concentrati, determinati, campo più piccolo, a casa nostra come si dice in Formula 1, forse questa volta?
2: No, sicuramente abbiamo la possibilità di giocare davanti al nostro pubblico, dobbiamo naturalmente ora prepararci bene perché sono una finale, naturalmente le partite sono tutte difficili, quindi specialmente le finali, quindi ci prepariamo bene sapendo comunque di incontrare una squadra, un'ottima squadra, una squadra ben messa in campo. Ma siamo anche consapevoli delle nostre qualità, quindi cercheremo di prepararci al meglio e di fare una grande partita domenica.
3: Una pillola sui tifosi rossoblù, straordinari.
2: Sì, ai tifosi, come dicevo prima, avere al seguito una partita d'eccellenza, 900 persone, spostare 900 persone da una città per una partita d'eccellenza è follia. Noi siamo contentissimi di avere questa tifoseria e ci hanno aiutato, incitato per tutta la partita. Cercheremo, dobbiamo per forza regalargli una gioia.
0: Già abbiamo Alfredo Ghionna con noi che ha ascoltato le parole di Danucci. Ciao Alfredo, buonasera a te, ben ritrovato il collega di Due Mari TV. Ciao Alfredo.
4: Ciao Francesco, buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti voi di Cittadella TV.
0: Allora, noi incominciamo, no, a entrare nei temi della partita, perché poi ci sono anche da riascoltare alcune dichiarazioni del presidente Ladino.

0: A freddo, io un'analisi me la sono fatta poi durante il viaggio di ritorno, sai, perché noi poi abbiamo dovuto affrontare, come tutti i tifosi del Taranto, i 900 presenti, i 350 chilometri, e quindi abbiamo avuto modo di riascoltare, di riavvolgere il nastro della partita, eccetera. Allora io ti dico che il Taranto ha avuto il possesso del pallino, del gioco, creava superiorità a centrocampo, ma come era già successo ad Apice, è mancato nella decisione finale in alcune situazioni che potevano diventare potenzialmente importanti e favorevoli al Taranto, ecco lì si è mancato nell'ultimo passaggio, nell'ultima stoccata, eccetera. Paradossalmente l'occasione più, ecco, questa è una grandissima occasione, questa di Lo Savio, come la seconda che ha avuto Lo Savio nella ripresa dopo quella magia di Santerusso che ha tirato col destro e non ha inquadrato lo specchio della porta. Ti dico però che paradossalmente in tutto ciò l'occasione più ghiotta l'ha avuta il Gladiator, con quell'errore, peraltro mi dispiace che l'abbia fatto proprio lui, Bucoia, che ha avuto un rendimento per tutta la stagione quasi da sette in pagella, voglio dire, è stato tra i più costanti. Però quell'errore, se non fosse stata per la pezza importantissima messaci da Mastrangelo, poteva costare davvero carissimo al Taranto, perché in una finale di occasioni gol così limpide non ne capitano tutte. Beh, sai, a mente fredda, fuori dall'intervista con Ciro Danucci, lo stesso Danucci, ma anche, ecco, io ho visto la partita, la parte finale della partita con Paolo Re David, no? Il preparatore, certo, atletico. Ecco, Paolo in diretta in quel momento mi dice: ecco, Alfredo, l'hai vista? Questa è la parata della promozione. Sì. Ovviamente facciamo tutti i debiti scongiuri, però sai, ci sono degli episodi. Quello è un episodio sfavorevole che il Taranto ha tramutato in favorevole. Mastrangelo è stato freddissimo, un po' di colpa, di responsabilità c'è sicuramente l'attaccante del Gladiator che non ha saputo sfruttare, però sai, un'occasione potenzialmente negativa trasformata in energia fresca per la partita di ritorno. La partita,
1: allora,
0: sta tutta
1: Alfredo,
0: là.
1: Alfredo, io ti dico una cosa. Ho rivisto in quella parata la parata del mancato doppio vantaggio in finale di andata di Coppa Italia per il Bisceglie, che poi è valsa, ricordiamo che disse Di Meo.
0: Ma infatti Di Meo, ti ricordi cosa disse? Ti ricordi cosa ci disse al microfono?
1: Esatto.
0: Disse: questa è la parata che ci darà la vittoria.
1: Esatto, e fu così. E fu così.
0: E fu così, purtroppo per noi, voglio dire.
1: Taranto. Però il calcio toglie, il calcio dà. Tre puntini, scegliete voi come conclude la frase. Ti faccio però rivedere un'azione. Nel primo tempo è stato ammonito Vitolo per un fallo abbastanza rude. Nella ripresa, sì, accade questo.
0: Metto gli occhiali così vedo meglio.
1: Ecco,
0: metto gli occhiali così vedo meglio.
1: Ecco, grazie Alfredo, così puoi vedere meglio anche tu. Chiedo alla nostra regia, l'episodio è quello di quello che non è stato il doppio giallo di Vitolo. Vediamolo insieme un attimo. Questo, che i giocatori del Taranto non sono andati a protestare in maniera veemente, no? Però l'episodio è grave, cioè voglio dire, ha fermato un'azione, questo è da doppio giallo, tant'è che in cronaca mi è venuto spontaneo dire anche, secondo me, questa era un'ammonizione. Alfredo, tu che pensi?
0: Allora, questo è un fallo da giallo tutta la vita, quindi c'era il doppio giallo, c'era l'espulsione e quindi la partita in quel momento poteva cambiare, poteva prendere una piega ancora più marcata verso le sponde tarantine, soprattutto avrebbe potuto privare il Gladiator e il mister Farina di un elemento importante come Vitolo. Ma ti dico la verità, i giocatori del Taranto, io li ho visti per tutta proprio nell'ultima parte della stagione, hanno imparato a non protestare, perché a dispetto del blasone, dell'importanza della piazza, degli investimenti che la società sta effettuando all'inizio dell'anno, dobbiamo invece riscontrare degli arbitraggi quantomeno discutibili su tutti quelli. Io non sono abitualmente un analizzatore di partite, di prestazioni arbitrali, non mi piace, e soprattutto non mi piace cercare alibi. Però quello che è accaduto, per esempio, domenica scorsa ad Apice è davvero grave. La partita di ieri, l'arbitraggio è stato più bene o male, insomma, a parte questo episodio e quel potenziale rigore.

0: in favore del Taranto nel primo tempo, insomma, tutto sommato le decisioni ci potevano stare, ma è chiaro che il Taranto sicuramente non esce favorito dalle decisioni. Ed anche quando ci sono delle situazioni abbastanza chiare come questa, ecco che il direttore di gara in una finale evita di uscire un cartellino giallo che invece c'è tutta la vita. Ecco, scarsa personalità in questo caso, perché un arbitro di personalità e di prospettiva esce il cartellino giallo, manda sotto la doccia Vitolo e consegna al Taranto un avversario in 10 uomini. Non ha avuto, ecco, questa capacità il direttore di gara, che peraltro per il resto della gara non ha fatto grossi danni rispetto al suo predecessore di Amice.
1: Sì, va detto anche una cosa, non avrebbe avuto nemmeno nella partita di ritorno, non ci saranno squalificati nella partita di ritorno né da una parte né dall'altra. Terzo passaggio, però questo ce lo devi permettere, dobbiamo riascoltare se possibile le dichiarazioni da parte del presidente del Taranto, Ladisa. Noi lo prendiamo, le abbiamo prese dal collega Lorenzo Ruggeri di Blu Note. E ci sono state concesse.
0: Beh, abbiamo ascoltate tutte, Francesco, sì. Quelle dichiarazioni.
1: Le faccio
0: hanno fatto il giro del
1: passaggio
0: web.
1: E poi ti leggo dei messaggi, perché ci sono dei messaggi che sono su 3 linee addirittura. Allora, sentiamo.
2: Senza stadio, senza la possibilità di concorrere, perché noi siamo abituati in una gara pubblica dove ci sono le condizioni massime di partecipazione, dove ognuno di noi, imprese e tutti quelli che hanno interesse facciano la pubblica offerta, ma noi senza casa non siamo disposti a proseguire un'avventura senza la casa del Taranto, perché noi dobbiamo metterci l'entusiasmo, così come affrontiamo ogni giorno la nostra azienda, che non ha tempi e non ha modi di stare ferma. Siamo sempre alla ricerca di nuove esperienze, di nuove sfide. Senza lo stadio, senza la programmazione, senza gli investimenti, saremo dei mediocri e approfitteremo del momento, ma non siamo quelli che guardano a questo esempio. Noi non vogliamo vivere di...
1: Allora, le abbiamo stoppate ovviamente, perché il senso si è capito delle parole. 3 i messaggi che ci sono giunti. L'onda è quella che c'è online, ovviamente, di date lo stadio ai Ladisa. Poi c'è chi dice: pensiamo alla finale di ritorno, poi ci concentreremo sulla situazione stadio. Il terzo filone invece dice: si faccia una gara pubblica con tanti stakeholder che ovviamente saranno interessati, dopodiché si vede chi riuscirà a avere la gestione dello stadio. 3 filoni diversi, ripetiamo, vi abbiamo fatto in a scala rispetto ai messaggi che ci sono arrivati nelle scorse ore, che abbiamo sintetizzato. Qualora qualcuno volesse scrivere ancora adesso al 339-6806-868 può farlo. Alfredo, tu invece che pensi di tutto questo? Perché io ti ho sintetizzato tutti i tifosi, che ringrazio.
0: Francesco, nel calcio non esistono benefattori. È chiaro che il presidente Sebastiano Ladisa, o meglio la famiglia Ladisa, quando ha inteso rilevare il Taranto dalle ceneri di un dolorosissimo fallimento, è chiaro che aveva delle prospettive importanti, considerando lo stadio che stava nascendo. È chiaro che le due cose dovrebbero in una città, diciamo, normale andare di pari passo. Solitamente quando c'è uno stadio di nuova costruzione, eccetera, è sempre la società di calcio che gestisce, ha in gestione lo stadio per un tot di anni. Avere la disponibilità dello stadio consente intanto lungimiranza negli investimenti, soprattutto di avere delle basi solide sulle quali fondare, diciamo, una piramide da costruire per provare a scalare le vette del calcio, cosa che a Taranto non è mai avvenuta. E è chiaro che la gara pubblica è un passaggio obbligato, pare, a questo punto. Però i Ladisa hanno manifestato sin dall'inizio la volontà di voler prendere in gestione lo stadio. Hanno, come dire, convocato anche una pubblica conferenza stampa nella quale, tu ricorderai, hanno illustrato quello che è il loro progetto. Logica vuole che uno stadio, soprattutto di quell'importanza

0: maggioranza venga assegnato a chi ha investito e sta investendo, lo sta facendo mettendo soldi veri e soprattutto progetti tecnici importanti nel calcio. Ricordiamo che i Ladisi hanno preso il Taranto a stagione praticamente quasi iniziata, quando tutte le squadre erano pronte, non a caso il Brindisi ha vinto il campionato. Il Taranto paga rispetto al Brindisi e diciamo anche al Bisceglie proprio quel ritardo di preparazione, di costruzione della squadra. Il Taranto è stato costruito strada facendo e ciò nonostante è in linea con i programmi, perché la società ha detto: noi una delle tre strade dobbiamo percorrere per andare in D subito, e sappiamo che subito non fa, vincere subito non è facile. Però il Taranto è ancora in corsa, manca l'ultimo tassello. È chiaro che il tifoso scrive: giochiamoci la gara di ritorno. Sì, ma di pari passo bisogna già andare avanti nel progetto, nella progettazione della nuova stagione. Io ieri gli ho chiesto nella mia intervista su Due Mari TV al presidente Ladisa, Sebastiano,
1: sì,
0: che è stata o prima o dopo quella del collega Lorenzo Ruggeri, ho detto: ma come procede la programmazione? Lui ha detto: noi non abbiamo mai smesso di programmare, noi siamo pronti ad un campionato di Serie D, ovviamente, a vincere d'avanguardia. Quindi lui già ha già bypassato la finale di ritorno, che è da giocare, però già si è proiettato avanti dicendo: noi in Serie D l'anno prossimo, se dovessimo arrivare, noi ci auguriamo di sì, dalla porta principale, ossia vincendo domenica, noi l'anno prossimo puntiamo a vincere il campionato, e non potrebbe essere altrimenti, non vogliamo arrestare la nostra corsa. È sottinteso che lo stadio deve essere nella disponibilità della Ladisa. Ecco, è una situazione particolare. Il sindaco Piero Bitetti, no, che si trova a gestire questa situazione, ma non soltanto lui, voglio dire, devono pensare bene tante amministrazioni comunali, anche forti, in passato. Col calcio si sono bruciate, Francesco. Il calcio è materia, è la cosa più seria tra le cose meno importanti, diceva il compianto collega Gianni Brera, il nostro illustre collega. Quindi col calcio non si scherza, Francesco. I politici è bene che lo sappiano, e siccome Bitetti è una persona intelligente, questo lo sa molto bene.
1: Allora, faccio due passaggi prima di leggere il messaggio di Gabriele Fanelli che ci è arrivato. Io voglio ricordare anche, sto andando pure io avanti, le regole di iscrizione in Serie D 2026-2027. Tra il 3 e il 10 di luglio, termine perentorio di presentazione delle domande alle ore 14 del 10 di luglio, ovviamente si dovrà guardare tra gli adempimenti quelli di documentazione societaria, autocertificazioni federali, atti relativi alle cariche sociali, statuto nei casi previsti, disponibilità dell'impianto di gioco, oltre la questione poi economica che c'è con fideiussione e quant'altro. Quindi la questione del assolutamente è molto aperta. È chiaro che, insomma, qualcuno dice giustamente: sì, devono andare di pari passo, però vinciamo prima sul campo, andiamo in Serie D, dopo ci pensiamo un minuto dopo a quello che è. E sono tre visioni che abbiamo raccolto dai nostri.
0: Però Francesco, queste cose vanno chiarite anche prima, perché sì, una società lungimirante, queste deve avere già delle basi, cioè,
1: e la programmazione che ti permette di avere lo stadio. Attenzione, cioè i Ladisa dicono: fatecelo sapere prima, perché noi dobbiamo programmare il futuro, per programmare il futuro dobbiamo avere lo stadio, per l'iscrizione serve lo stadio, fateci sapere prima, noi siamo pronti a fare la manifestazione eventuale di interesse. Però attenzione, ricordatevi quello che è successo un anno fa. È lì che entra in gioco quello che dice Sebastiano Ladisa. Cioè, dice: un anno fa io sono venuto qui con la mia famiglia perché avevamo la tranquillità. Scegliete voi la parola giusta, non voglio poi travisare, di poter avere lo stadio come gestione. Cioè, vi faccio un anno fuori di purgatorio, o meglio, permettetemi, di inferno, come definisco io, grazie al comune di Massafra, ma nell'inferno dell'eccellenza, per andare poi in purgatorio in Serie D, purgatorio, non in paradiso.
0: Questo io lo chiamo sempre inferno la Serie D, Francesco.
1: O definiamo
0: purgatorio inferno, è Serie C per me.
1: Purgatorio è Serie C, va benissimo. Insomma, per come stava andando gli ultimi anni, insomma.
0: Vabbè, la storia recente si dice questo.
1: Allora, c'ho i complimenti di Gabriele Fanelli per te, Alfredo. Per quanto riguarda il Taranto, ha giocato una partita nella quale ha mantenuto nei 90 minuti il dominio, però questo predominio è stato piuttosto sterile in attacco, come del resto le scelte di Danucci sono corrette a mio modo di vedere, ma purtroppo il peso specifico non è stato incisivo. Lo sto riassumendo il messaggio: lo 0-0 è un risultato che mette il Gladiator nelle condizioni di giocarsi la gara di ritorno in modalità o la va o la spacca. Il Taranto, seppur abbia il vantaggio di giocare in casa con la spinta del pubblico, dovrà gestire il risultato e la pressione della promozione, aspetti che prevedono uno sforzo

0: mentale non indifferente, con un risultato diverso.
1: Attenzione, ma bisogna dire al telespettatore
0: Gabriele
1: che
0: Fanelli,
1: il pareggio non si qualifica.
0: Esatto,
1: quindi anche noi dobbiamo vincere, voglio dire, non solo il Gladiator.
0: Lui dice la pressione però la potremmo avere un po' più noi, loro o la va la spacca, noi abbiamo la pressione per poter, secondo me il Taranto ha un vantaggio, che è quello che ha il campo più piccolo ed è abituato a giocare in questo campo, non so se la pensi allo stesso modo Alfredo.
1: Sì sì, no vabbè, giocare la partita di ritorno in casa è un vantaggio, l'abbiamo visto a nostre spese ed eravamo gomito a gomito quel giorno a Bisceglie, ti ricordi, in Coppa Italia?
0: Giocare la partita, diciamo, di ritorno in casa, purtroppo non per te, mi ricordo purtroppo quello che abbiamo visto, no, per te. Perché se no però io dico questo, al di là di tutto noi stiamo seguendo i tre filoni, cioè quello del che riguarda lo stadio, non in questa trasmissione, però era giusto citarlo visto che è un argomento, è una citazione che abbiamo fatto, quindi siamo ritornati su quello che è il nostro.
1: Ma guarda, non si parla d'altro, ma è praticamente si parla della finale, ma si parla anche di questo. Quindi, appunto, insomma, sono due argomenti di dominio pubblico. Il Taranto, in qualsiasi categoria, poi catalizza tante attenzioni. Poi non so se sta capitando quello che sta capitando a me, anche a te, ma immagino di sì. Ti hanno chiamato, contattato tanti tifosi. Francesco, per i biglietti, quando escono, come si fa, come dobbiamo fare? Ragazzi, i biglietti sono quelli che sono. Non so se ti è capitato già tanta gente che ti è avvicinata chiedendoti dei biglietti, come se noi fossimo noi giornalisti depositari di chissà quale disponibilità di biglietti. Noi non ne abbiamo biglietti.
0: Voglio ricordarlo, sì, questo aspetto, sin dalla finale playoff regionale. Alfredo, che partita ti aspetti al ritorno, così poi concludo con te?
1: Io mi aspetto una partita, un Taranto carico, che aggredisca l'avversario, perché abbiamo visto che il Gladiator ieri giocava con 11 uomini dietro la linea della palla, faceva tanta densità al limite dell'area, anzi dentro l'area di rigore, e il Taranto non è, ecco, secondo me dovrebbe provare più conclusioni da fuori area. Ci ha provato una volta Di Paolo Antonio ieri ed è stato molto pericoloso. Questo il Taranto,
0: anche
1: se dovesse avere,
0: anche lo Iodice, perché aveva preso il portiere e non aveva visto il pallone con facilità.
1: E infatti, due occasioni, due grandi opportunità sono state quelle. Provare da fuori area. Se il Taranto dovesse avere la capacità di sbloccare la partita subito, un po' come è accaduto col Canosa, beh, allora a quel punto, insomma, la gara si mette nei binari giusti. Io dico che penso che Danucci la preparerà in questo modo, anche perché il Taranto, dal punto di vista delle individualità, ieri ha dimostrato di essere come organico superiore a Gladiator. È chiaro che le partite vanno giocate.
0: Grazie Alfredo Chiona per essere stato con noi. Ciao Alfredo, buona serata a te, un abbraccio, grazie come sempre.
1: Buona serata a te, grazie a te.
0: Grazie,
1: ciao.
0: Grazie Alfredo. Abbiamo altri contributi. Io vi volevo mostrare poi quello che è stato, qui ringrazio al vice sindaco di Leporano, Danilo II, perché ha immortalato un momento con nonno Carmine sugli spalti. L'ha immortalato, ha fatto poi il giro del web, pazzesco, insomma, quello che è stato. Questi pochi secondi nel frattempo che si andava a esultare con i vari sostenitori. Ecco, c'è questo passaggio che possiamo vedere nelle immagini di nonno Carmine, che vedete una persona di una bontà straordinaria, una persona che ci teneva a essere lì, che è rimasto in piedi, che ha esultato, che voleva la Serie D, come tutti quanti, tutti noi più giovani, insomma, è stato un momento davvero bello da rimarcare. Torniamo alle dichiarazioni di post partita, io sentirei, se è possibile, il tecnico della formazione del Gladiator, Francesco Farina. Dovremmo avere il tecnico Farina, che abbiamo anche trasmesso nel corso del telegiornale. Eccolo qui, l'abbiamo quasi pronto, l'abbiamo recuperato, grazie. Farina, l'analisi della partita, un Gladiator che ha avuto l'occasione per sbloccare la partita, non è riuscito a concretizzarla, il Taranto oggettivamente ha mantenuto un po' più il possesso palla, la sua analisi.
2: Ma noi lo sapevamo, noi siamo una squadra con un grande possesso palla, abbiamo cercato di fare blocco basso per colpirli, però alla fine è stata una partita equilibrata, lo sapevamo, il nostro portiere ha fatto una bella parata, poi secondo me l'occasione migliore l'abbiamo avuto noi con Orlando abbiamo avuto la migliore occasione e è stato bravo Mastrani, il loro portiere, però sarà una partita equilibrata, io mi auguro anche al ritorno.
0: Che cosa si aspetta, ecco, nella gara di Massafra? Il terreno cambierà un po' più piccolo, ecco. Che cosa si aspetta, Farina?
2: Io mi aspetto di un incontro tra due grandi squadre. Loro oggettivamente, io come ho detto ad altri colleghi tuoi, questi sono giocatori che hanno giocato con me, Russo, Leodice, e poi li abbiamo incontrati sempre in Serie D a vincere, no? Quindi il Taranto per me è una squadra che si sarebbe giocata pure il campionato di Serie D.
0: Allora, adesso vi facciamo vedere anche con ringraziamo i colleghi di Contropiede, le immagini dell'ingresso in campo visto da dentro la curva, perché ne parliamo tra poco con un altro ospite. Andiamo a vedere proprio le immagini relative ai tifosi, eccole qui con l'audio, possiamo anche ascoltare l'audio se vuoi. Grazie.

0: sugli spalti c'era anche un ex dirigente, Mimmo Chirico dell'Hellas Taranto. Siccome abbiamo già avuto anche altre persone dell'Hellas Taranto, io lo ricordo di tanto in tanto, l'Hellas Taranto ha partecipato al campionato di eccellenza come squadra tarantina del nostro territorio e proprio di Taranto città. Mimmo Chirico dovrebbe essere con noi. Ciao Mimmo, buonasera a te.
1: Ciao, ciao a tutti, ciao Francesco, buon pomeriggio.
0: Allora, ti sento un po' più tranquillo rispetto a ieri, no, però ho fatto rivivere quel momento. Però ho fatto rivivere, ci stava che facessi rivivere prima che di parlare con te. Mimmo, vista dagli spalti, te lo chiedo da dirigente, che sei stato, che hai dato, insomma, tante volte ci siamo parlati, no? Sul modo di interpretare, ex giocatore anche Mimmo Chirico, con attenzione.
1: Sì. Perché,
0: insomma, non... ex giocatore, dai, ex, anche io ero ex al 100% giornalista, ora sono faccio il mio, diciamo. Allora, dicevo, Mimmo, che cosa da dirigente hai provato vedendo questa partita dal punto di vista tecnico e poi parliamo anche del tifo sugli spalti?
1: Bah, devo dire sicuramente la prima cosa che mi viene da dire è che l'ennesima volta vedere la cornice di pubblico tarantino in maniera eccellente, eccezionale, un pubblico, sembravamo che giocassimo in casa praticamente, quindi l'ha dimostrata a Massafra, lo dimostra fuori casa quando ci è permesso di farlo. Io la squadra la seguo e quindi di conseguenza sia a Massafra che in altri contesti abbiamo dimostrato di gran lunga di essere una grandissima tifoseria che non merita sicuramente questo campionato, ma ormai penso che più persone come me lo stanno annunciando, e quindi ragion per cui questo pubblico ieri veramente ha dimostrato di, io in primis anche da tifoso voglio dire, abbiamo dimostrato in primis di meritare altre categorie. A livello tecnico ovviamente mi viene solo da dire che la squadra è stata costruita nel corso del tempo, per fortuna per ambire al campionato sicuramente di categoria superiore. Taranto è una squadra blasonata, una squadra che ha degli individui ovviamente di categoria superiore, non merita sicuramente questo posto qua, nonostante quest'anno abbiamo avuto non poche difficoltà, ma anche perché c'erano gli avversari e comunque il Taranto è stata costruita nel tempo, e ragion per cui siamo arrivati a quest'ultimo atto che ci vede protagonisti domenica prossima.
0: Ecco, cosa pensi domenica prossima, appunto, anche tu della partita? Una partita che sicuramente deve esprimere, no? Quello che è mancato. Ci sono, ecco, mi scrive Massimo. Massimo mi scrive: ieri siamo mancati nella fase della finalizzazione. È un Taranto che poteva sicuramente fare di più, ma in avanti sembriamo avere in questi playoff le polveri bagnate. Faccio rispondere proprio a Mimmo, al nostro amico Massimo.
1: Sicuramente il Taranto ieri, secondo me, avendo visto diverse partite, ieri il Taranto ha fatto una delle più grandi prestazioni avute sino ad oggi. Secondo me ieri ha fatto veramente una grande prestazione ed è mancato solo il gol. Cioè, ieri il Taranto ha giocato veramente, veramente bene per quanto mi riguarda. Diciamo, dall'alto ho visto veramente una squadra che ha palleggiato bene, che ha tenuto un possesso palla, che ha verticalizzato. È ovvio che davanti le punte hanno fatto quello che secondo me dovevano fare, poi in realtà abbiamo giocato anche noi come hanno giocato loro, sotto a 40-50 gradi di terreno e non di temperatura, ma proprio di terreno abbastanza pesante, la palla rimbalzava poco, quindi di conseguenza da giocatore o da ex giocatore dico che non è stato facile giocato ieri, però ieri il Taranto ha fatto una grande prestazione, secondo me, veramente una delle più belle partite che io abbia visto sino ad oggi. Quindi è mancato solo il gol, abbiamo avuto soltanto una disattenzione con quel retropassaggio fatto, ma in realtà poi abbiamo fatto veramente una grande prestazione. Sicuramente non do ragione anche all'amico che ha appena scritto che sicuramente ci è mancato finalizzare, ci è mancato solo il gol, quello sì.
0: Sì, lui faceva un riferimento a tutte e tre le partite, eccetto io direi l'andata con l'apice, nelle due gare in trasferta, se mi posso permettere, ecco Massimo, faccio questa mia piccola precisazione, nelle due gare in trasferta il Taranto è mancato, un gol in due partite, ecco questo è l'errore di Vucogia, come giustamente quello che rimarcavi, è il paratone di Mastrangelo, perché quella parata adesso, diciamo che come dicevamo con Alfredo Chiona prima, vale la promozione del Taranto, se accadrà questo domenica prossima.
1: Beh sì, tu considera che se non sei un attaccante o fa un miracolo un portiere è come se abbiamo fatto un gol, quindi di conseguenza questa parata di Mastrangelo ha dimostrato che il Taranto c'era, ripeto, ha mancato sì nelle ultime domeniche sicuramente del gol. Ovviamente è una prestazione, diciamo, sotto l'aspetto che non ti aspetti, no? Per il valore che ha il Taranto. Ti aspetti che segna sempre e che faccia gol continuamente, però secondo me ieri è stata ben messa in campo e ha fatto veramente una grande gara. Mi aspetto ovviamente da domenica prossima, ovviamente tutti ci aspettiamo la stessa gara con un gol, anche se il pareggio lì a noi sta bene per i due risultati di uno, però non dimentichiamo
0: Pareggio, no,
1: che
0: attenzione, attenzione. Pareggio, non sta bene. Bisogna
1: hai
0: comunque.
1: sostituito
0: Sì,
1: e
0: bisogna comunque
1: strumentali
0: vincere.
1: comuni.
0: Diciamo che il pareggio ci sta bene dell'andata per affrontare meglio il ritorno. Sì.
1: Davanti al proprio pubblico, davanti a quell'atmosfera, come se avessimo giocato come ieri, davanti al nostro pubblico, sicuramente il Taranto farà bene. Ne sono convinto. È una squadra sicuramente che merita. Ovviamente, bisogna stare attenti sempre al Gladiator che ha in quota parte dimostrato comunque di essere una squadra che ha meritato anche lì la finale.
0: Cioè, Farina, insomma, l'hai conosciuto pure tu dal vivo,
1: Marina, sì.
0: nel corso della tua
1: Bene,
0: esperienza, quindi è una vecchia volpe, voglio dire, va alla caccia della decima promozione,
1: conosce bene la categoria, conosce bene il Taranto, conosce bene dei giocatori, quindi comunque sia è uno attento, ecco, a questa cosa. Non è facile. Sicuramente fare una prestazione, diciamo, contro il Gladiator, ma il Taranto, ripeto, è una squadra che non può permettersi assolutamente di non fare risultato domenica.
0: Mimmo, ti chiedo se ti manca il calcio così come oggi.
1: Beh, sì, direi abbastanza. Sono ormai mi sono allontanato dal 2018, lo seguo da dietro le quinte, non ho smesso mai di seguirlo, non ho smesso mai di seguire le partite e quindi di conseguenza mi manca il campo, quel terreno verde ti manca sempre. Però ovviamente le strade mi hanno portato a fare anche altro e quindi di conseguenza non ho smesso, ecco, di guardarlo, ma ho smesso di praticarlo.
0: Questa è giustamente la precisazione, insomma, che serviva, però è stato veramente spontaneo ieri rivedersi, e cioè, mi è venuto in mente un passato, no? Anche carino, simpatico, di salvezze sudate, di momenti difficili, però insomma è stato davvero bello incontrare Mimmo Chirico sugli spalti, è stato un piacere averlo anche in trasmissione, ci tenevo anche questo breve scambio, però ci tenevo. Mimmo,
1: Lo stesso
0: grazie,
1: anche
0: grazie. Dicevi?
1: a voi, grazie
0: Ma di che?
1: a voi tutti e tanto.
0: Grazie, grazie, ciao Mimmo, buona serata a te. Ciao, ciao. Allora, abbiamo un altro contributo, sì, abbiamo la possibilità di sentire Gianmarco Rizzo. Allora, sentiamo Gianmarco Rizzo.
2: Gianmarco, quanta sofferenza sull'unico pallone che è capitato nel secondo tempo al Gladiator, però una partita in cui il Taranto ha preso coscienza che questa partita in generale la può portare a casa.
3: Sì, come abbiamo sempre detto, il pericolo più grande siamo noi stessi, no? E oggi l'abbiamo dimostrato, soffrendo praticamente zero e regalando noi l'occasione più importante a loro. Noi sappiamo di essere una squadra importante, sappiamo di potercela fare, oggi siamo venuti qua col giusto atteggiamento, dopo che secondo me ad apice noi abbiamo fatto una partita brillantissima. E credo che domenica sarà una tappa importante, infatti. ve l'ho detto prima ragazzi, se fosse per me chiuderei gli occhi e mi sveglierei già domenica mattina prossima, però la dobbiamo preparare come abbiamo preparato questa partita, come si preparano le finali, quindi con la serenità delle grandi squadre, sappiamo che abbiamo, ci aspetta una bolgia a Taranto, quindi sappiamo di poterla portare a casa, non voglio dirlo però dai.
2: Tu conosci questo tipo di partita, è l'ultima partita col Taranto che può vincerla, cosa dirai ai tuoi compagni?
3: Ma te l'ho detto adesso, bisogna giocarla con serenità, perché la fretta non porta a niente, bisogna entrare in campo come siamo entrati oggi, con la foga giusta, con la rabbia giusta. E quando non arrivano le gambe bisogna mettere il cuore, perché dobbiamo riportare Taranto almeno nella prima categoria che merita, quindi non dirò niente di particolare, cercheremo di caricarci a vicenda come stiamo facendo, come abbiamo fatto anche oggi, quindi cercheremo di arrivare con la serenità giusta e di fare una grandissima partita in casa.
0: Cercheremo di fare una grande partita in casa. Ieri sugli spalti, tra i tanti che abbiamo incontrato e salutato, c'era anche il vicepresidente della fondazione Apiese Taras, Rodolfo De Molfetta, che dovremmo avere già pronto in collegamento. Rodolfo, buonasera a te.
4: Buonasera ai tuoi radio e video ascoltatori.
0: Allora, Rodolfo ha preso una bella pacca sulla parte frontale ieri prima della partita da parte del sottoscritto, che gli ho detto col cuore, bisogna andare col cuore
4: sempre.
0: E quindi ieri insomma abbiamo parlato di questo, in cui questo rapido scambio
4: di questo caloroso scambio data la temperatura, anche voglio dire, anche ieri dopo Apice, anche quella di ieri è una temperatura devastante, però almeno ieri eravamo al coperto, dai, rispetto a Apice almeno eravamo al coperto.
0: Potrebbe essere leggermente più fresca la temperatura domenica, potrebbe, questo stando alle previsioni, ma è ancora presto per dirlo. Rodolfo, due sono i temi di questa puntata, la partita pre e prossima, cioè pre quello che è successo nella giornata di ieri, prossima quella che ci sarà domenica, e poi la questione stadio, insomma, è quella che abbiamo anche discusso ascoltando le parole di Ladisa a Blue Note, con Ivan che ci fa una precisazione e ci dice... attenzione, ricordate che esiste la legge 36/2023 sui contratti pubblici, su queste cose non si scherza, per quanto riguarda la gestione, stadio, il comune che deve... Allora, partiamo dall'aspetto campo o...
4: Come preferisci tu.
0: Facciamo rispondere, Ivan ci dice questo, tu come la vedi? Ecco.
4: Allora, io la vedo in questa maniera, nel senso che siamo a 5-6 giorni dalla partita più importante, ed è una tematica che affronterei sicuramente più avanti, nel senso che questa settimana ci deve vedere concentrati sull'ultima partita. Detto questo, è più che comprensibile il ragionamento del presidente Ladisa, della famiglia Ladisa, è corretto nei contenuti dal mio punto di vista, e però dobbiamo ricordarci che i Giochi del Mediterraneo, cioè tutte le opere finanziate con i Giochi del Mediterraneo, sono opere governative, quindi finanziati con fondi, diciamo, pubblici e non locali o regionali, dove la generazione delle gare d'appalto ha dei processi diversi. Quando sono gare di questa entità, sicuramente ci sarà obbligatoriamente un bando per la gestione. Dopodiché io spero, come è stato fatto negli altri stadi, come per l'Atalanta, come per altre realtà, che ci sia nella generazione del bando una perimetrazione che tenga presente dell'importanza della prima squadra della città, anche perché noi non siamo una città come può essere Genova, come può essere Milano, come può essere Roma o Torino, dove tu hai due realtà più o meno paritetiche. Noi abbiamo solo il Taranto e non hai un'altra realtà in città in grado di competere, no? Quindi non dovresti avere, hai per forza bisogno di almeno due partecipanti ad un bando, perché un bando con un solo partecipante va per esperienza e per abitudine invalidato. Però ecco, io tutto ciò che si sta aprendo in termini anche di aspettative, anche guardando gli aspetti social, no? Di imporre un qualche cosa, possiamo pensarci più avanti, cioè sono tematiche, uno, abbastanza amministrative e burocratiche, per cui non è che c'è una pressione esterna rispetto alle generazioni di un bando. Cioè, se dovessero fare un bando europeo, non è che la pressione social sposta chi deve fare un bando europeo a cambiare delle regole. Spero che non sia così. Però concentriamoci sul futuro, che è domenica, perché sennò stiamo parlando di nient'altro. Dopodiché, sacrosanta la richiesta di Ladisa, corretta il punto di vista di Ladisa, anche perché è giusto, se chi investe, chi fa il vero imprenditore, fa questi ragionamenti ed è giusto che li faccia. Dopodiché, tutto bello, la foresteria, sono progetti che noi abbiamo visto con le passate società prendere Faggiano e trasformarlo in un rudere, vantando progetti mirabolanti su Faggiano. Quindi veniamo da quelle esperienze per non credere e non voler credere in senso positivo, cioè voler andare dietro a una visione come quella di Ladisa.
0: Partita, quindi torniamo al campo di gioco. Sì. Ieri tifo incessante, oltre 800 tifosi. Bellissimo. Sugli spalti, bellissimo, si sentivano più tifosi del Taranto rispetto a quelli del Gladiator, e anche i tifosi e anche i colleghi che seguono la squadra di Santa Maria Capovetere. Sì. Insomma, hanno detto fondamentalmente che a fine partita si sentivano più tifosi del Taranto anche. Sì. Dopo la partita. Anche sì, dopo sì, la partita. Sì. Primo aspetto positivo. Secondo aspetto positivo, sicuramente giocarsela in casa ripartendo da 0-0 e quindi non ad inseguire, magari non con il muso avanti, io parlo di inseguire visto quello che è successo a 18 minuti dalla fine. Terzo aspetto, esatto, il vantaggio di giocare davanti al proprio pubblico nel proprio terreno di gioco. Penso che questi siano i capisaldi.
4: Sì, io faccio innanzitutto... ieri io ero emozionatissimo perché ho rivissuto l'epopea di Onigi con Settore che canta in blocco, perché Francesco eravamo secondo me più di 900 e abbiamo cantato tutti. Un grandissimo applauso, bellissima l'organizzazione dei gruppi, bellissima in termini di gestione dei cori, di gestione di tutto, quindi è stata un'esperienza per chi era presente lì, ma credo che per chi l'abbia vissuta da casa, emozionantissima. Dopodiché Vukoja ci ha fatto strappare 3-4 coronarie, diciamo che vista lì è calato un silenzio agghiacciante nel settore. Io ribadisco però qui, io poi tornando in macchina con gli altri fuorisede, noi vi abbiamo ascoltato, ti abbiamo ascoltato, abbiamo ascoltato Dante, diciamo, sì, da lì. Io ho solo un dubbio, perché non lo ricordo sinceramente, quando sia arrivato Mastrangelo da noi, perché se non averlo fatto giocare, vedendolo giocare, c'è sicuramente una ragione per la quale è rimasto in panchina. Io ricordo gennaio, ma non vorrei dire una castroneria, non ho memoria, ecco, di questo. Ultimo punto che hai detto tu, e apro e chiudo una parentesi tecnica però sulla cosa che io, come tu sai, non mi esprimo mai perché non ne ho le competenze, lascio a chi ne capisce di più. Io ieri ho visto un Taranto schiacciante, il più bel Taranto visto ultimamente. Cioè, il Gladiator non riusciva a uscire dalla propria metà campo. Ripeto, tolto l'errore di Vukoja, per il resto noi non abbiamo visto mai, mentre ad Apice, eravamo presenti ad Apice, e posso dire che la fascia, diciamo, sinistra, lì dove difendevamo con Marino, era molto molto molto più forte, le punte erano molto più forti dell'Apice, cioè c'era un divario importante tra l'Apice e il Gladiator non ci ha mai preoccupato. E dopodiché, come chiosa fai tu, si giocherà a Massafra. Credo che qui i biglietti finiranno in 78 secondi, perché se sono finiti l'altra volta in 3-4 minuti,

0: questo fa capire come la nostra passione. Ieri era bello aver visto tantissimi amici, tantissime persone. E come ho visto il messaggio del Taranto, noi ieri abbiamo dimostrato, come ci è stato scritto da tantissime tifoserie italiane, di essere, di meritarci qualcosa di meglio, almeno come tifosi, mettiamola così, come qualità
1: Questo
0: del tifo.
1: sicuramente, questo sicuramente. Massaggio è arrivato, ecco questo lo dico a Rodolfo, il 13 gennaio.
0: Ricordavo gennaio più o meno.
1: Quindi 13 gennaio, stiamo parlando.
0: Però se ci fai caso, no?
1: Sì.
0: Scusa se ti interrompo, se facciamo la riflessione, l'abbiamo visto giocare dopo Manduria, se non ricordo male, no? Cioè dopo lo sfracelo di Manduria. Quindi c'è qualcosa che va bene così, evidentemente il ragazzo aveva qualcosa o che non convinceva o c'erano altre ragioni, perché la parata di ieri è bellissima. Cioè, è proprio bellissima, io l'ho rivista stamattina, anche ieri sera, è proprio tecnicamente bellissima.
1: Gli
0: C'è il
1: occhi
0: papà
1: di
0: di una.
1: Mastrangelo, questo è un messaggio che vi passo io nel salutarci mentre lui andava verso il pullman.
0: Sì.
1: Io finivo un'intervista, mi guarda e con gli occhi felici sa che ha fatto qualcosa
0: Sì. Clamoroso.
1: di importante. Mastrangelo ci
0: Sì.
1: dice anche un nostro telespettatore che ringrazio, che ci sta vedendo sul canale 94 del Digitale Terrestre in Puglia e Basilicata. Mastrangelo è arrivato prima delle finali di Coppa con il Bisceglie ed è stato un delitto averlo tenuto in panchina. Max Minetola, grazie Max per il messaggio, abbiamo detto praticamente live. Beh, insomma.
0: Eh sì, esattamente questo, per cui si tratta di capire tecnicamente o se ci fosse altro, per cui il ragazzo è oggettivamente. Guarda, io faccio una battuta, se voi vi ricordate la telecronaca fatta da Gianni Sebasso su Antenna Sud, lui per tutta la partita sostiene, dopo l'uscita di Sansò per infortunio, è talmente senior Mastrangelo che lui per tutta la partita, scusa se cito un collega, ma solo
1: No,
0: per fare un
1: assolutamente,
0: paragone,
1: assolutamente.
0: lui
1: Guarda,
0: dice per tutta la
1: Rodolfo
0: partita siamo
1: preciso,
0: tutti over.
1: Rodolfo preciso, così non devi scusarti, anzi,
0: Ok.
1: poi stiamo parlando di Gianni, voglio dire, insomma, in primis.
0: Esatto, infatti,
1: In
0: il vater, diciamo,
1: secondo è
0: della.
1: stato, per chi ti parla, caporedattore personale, quindi abbiamo vissuto
0: Sì.
1: un'esperienza gomito a gomito. Tre, c'è la stima da parte di entrambi. 4, no, così faccio, mi ha dato un assist per precisare.
0: Ok,
1: 4, citare le
0: perfetto.
1: fonti è fondamentale nel nostro lavoro. Quinto, l'abbiamo fatto sentendo dichiarazioni di Ladisa a Blu Note, gruppo editoriale distante. Quindi io non ho nessuno, anzi, apro e chiudo parentesi, io devo ringraziare Gianni perché ieri mi ha chiesto un commento in diretta dopo la partita su Antenna Sud. Quindi, insomma, voglio dire,
0: No, lo dico perché
1: assolutamente puoi
0: sono
1: parlare
0: andato in automatico,
1: liberamente di tutti.
0: scusami.
1: Questo è libero.
0: Sono andato in automatico, per cui per quello ti ho chiesto scusami. Per cui ti dicevo, se tu pensi che durante quella telecronaca Gianni Sebastio dice e sostiene che il Taranto giocava tutti gli over, tipo al 77esimo, mi viene spontaneo dire, ma no, ma Mastrangelo è under. Cioè, quindi questo per sottolineare come è un peccato che non abbia giocato, sarebbe bello a fine campionato capire cosa abbia rallentato questi viaggi. Dopodiché io ho visto un Taranto, ieri abbiamo fatto una battuta quando uscivamo tutti, tra tutti i gruppi, diciamo, i tifosi uscivamo, ci domandavamo se fossero cambiate le regole, cioè vince chi non tira, no? Cioè nel senso siamo arrivati sempre alla tre quarti, tranne lo Iodice che sta dimostrando di essere un talento impressionante. Gli altri proprio sono in evidente affanno. Cioè, io ho visto un Lo Savio in grande affanno, grandissimo affanno. Aguilera è proprio stanco. Cioè, non che sia mai stato nella corsa, nello scatto, un fulmine di guerra, no? Ma ieri su un paio di palle bellissime di Lo Iodice, era proprio lento, macchinoso. Quindi capisco anche che è giugno, giocano da tantissimo tempo, hanno fatto tante partite, quindi ci sta tutto. Zampa, ad esempio, mi ha colpito in maniera impressionante come è entrato. E devo dire che tutta la difesa, tutti quanti. L'unica paura che ho sempre avuto è Konaté. Ecco, io Konaté.

0: quando entra con a te mi fa prendere un colpo ogni volta, devo dire la verità. Però ecco, io ieri non ho visto il Gladiator uscire dalla propria metà campo se non per l'errore, sinceramente.
1: Ed è su questo che il Taranto deve puntare nella gara di ritorno. Grazie a Rodolfo Di Molfetta, il
0: Grazie
1: vicepresidente
0: come
1: della
0: sempre
1: postazione.
0: a te.
1: Ciao Rodolfo, ci vediamo
0: Un
1: prestissimo.
0: abbraccio.
1: Un abbraccio a
0: Certo.
1: te. Ciao
0: Grazie.
1: Rodolfo. Allora,
0: Ciao.
1: chiudiamo Onda Rossoblu. Domenica, l'ultima radiocronaca della stagione alle 16:25. Lo faccio già da adesso, voglio ringraziare, insomma, Piero Caffio e Gis Nicoletti per quello che è stato fatto ogni domenica a sostegno di un lavoro sui campi e sulle varie difficoltà che si affrontavano sui campi, però vi abbiamo fornito sempre un prodotto con ascolti in crescendo comprovati dai dati sia per quanto riguarda i dati di trasmissione sui 96.500 MHz, sia sugli ascolti online che racchiudono, insomma, quello che è stato il lavoro sul sito e anche sui dispositivi Alexa e Google. Un grazie a Michael Schino per quanto riguarda, insomma, il lavoro che settimanalmente ci dà durante Onda Rossoblu, una mano anche morale, ecco, da questo punto di vista. Preferisco farli oggi perché poi la settimana prossima, come andrà, andrà, sarà una puntata particolare di Onda Rossoblu. Quindi è giusto, insomma, dare la possibilità di poter ringraziare quella che è la squadra, assieme poi a Mariangela, a Simone che curano i montaggi e la parte social. Senza di loro sarebbe tutto difficile da potervi spiegare. Dalla radio passare poi alla TV è stato un percorso sicuramente importante per quanto ci riguarda e continueremo a farlo con la nostra classica passione, come sempre abbiamo fatto, ma soprattutto professionalità. Questo non ce lo dovete, non ce lo potete non concedere. Quindi grazie a tutti quanti voi dal punto di vista tecnico e voi radio ascoltatori e telespettatori ormai di Onda Rossoblu, grazie per l'affetto che ci dimostrate anche con i messaggi, anche incontrandoci per strada. Questo significa una dimostrazione di affetto e ripeto un crescendo comunque di stima che sicuramente, parlo personalmente per quanto mi riguarda, non può essere che un sincero ringraziamento di quello che viene fatto, un lavoro lasciando a casa le famiglie e pensando di raccontare nella maniera migliore l'emozione del calcio per quanto riguarda la domenica e di quelli che sono stati gli sport che si sono alternati nel corso delle settimane di Onda Rossoblu. Quindi grazie a tutti quanti voi. Fatta questo giusto passaggio, vi ringrazio. A domenica prossima con la radiocronaca di Taranto Gladiator, la partita che potrebbe riportare il Taranto al punto di partenza in Serie D per poi sperare qualcosa di diverso. Noi con Onda Rossoblu sicuramente torneremo lunedì alle ore 15. Ripeto, con tanta passione, tanta professionalità insieme a voi. Grazie, arrivederci.
2: Onda Rossoblu, il bilancio, i commenti, le dichiarazioni dei protagonisti dello sport ionico.
3: Buongiorno Taranto. Appuntamenti, dirette, ospiti e curiosità. Dal lunedì al sabato dalle 7 alle 9. L'informazione del mattino su Cittadella. Cittadella, la radio e la TV di Taranto. Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria. È la voce di due mari. Storie, volti, territorio. La nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive. Rosso di sera.
4: Rosso di sera.
3: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
4: Fatti del giorno.
3: Dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 20.
4: Rosso di sera.
3: L'informazione della sera su Cittadella.
4: Su Cittadella.
3: La radio e la TV di Taranto.

0: Buon pomeriggio. Inaugurato stamattina il nuovo stabilimento della Vestas, l'azienda che produce turbine eoliche. Alla cerimonia inaugurale è intervenuto il ministro Adolfo Urso. Ha seguito per noi l'evento Valentina Castellaneta. Sentiamo innanzitutto cosa ha dichiarato il ministro a proposito della vertenza Ilva. Molto attese le sue dichiarazioni. Sentiamo.
1: Taranto è la sfida più difficile perché l'eredità che ci ha lasciato il precedente gestore, peraltro contabilizzata nella causa che i commissari hanno intenso realizzare presso il Tribunale di Milano per un ammontare di danni arrecati agli impianti di 7 miliardi di euro. Recuperare questo lascito del passato in un contesto particolarmente difficile in cui tanti attori non sembrano aiutare, ecco, io credo che sia la sfida più complicata e su cui è necessario il concorso e la responsabilità di tutti, che non mi sembra che tutti gli attori stiano portando il loro contributo a dare una soluzione positiva.
2: Si riferisce al
1: Io non voglio accusare nessuno, non accuso mai nessuno, io cerco di risolvere i problemi. È un tavolo che è su richiesta dei sindacati. Acchigi da quasi 2 anni e io con gli altri ministri competenti partecipiamo a trovare una soluzione. Nel contempo posso dire che comunque sino ad oggi, con grandi difficoltà note a tutti, soprattutto qui a Taranto, l'azienda è ancora attiva. Mi auguro che si possa dare una soluzione strutturale, che chiunque si può aggiungere alla procedura in corso, facendo una proposta che sia migliorativa rispetto a quella in corso e ovviamente io devo esimermi dal dare giudizi di qualunque tipo perché non sto tocca al Ministro, ma semmai ai commissari dell'amministrazione straordinaria a giudicare le diverse proposte.
0: Ora invece ascoltiamo le parole del ministro a proposito proprio dell'investimento di Vestas qui a Taranto.
1: Un'azienda europea, leader nel settore della tecnologia green, che investe nel nostro paese, perché gli investimenti esteri stanno aumentando in maniera significativa e crescente proprio in questi anni del governo Meloni. Questo è un esempio, un modello di quello che si può fare grazie all'efficienza della pubblica amministrazione, perché hanno ottenuto le autorizzazioni previste dalla ZES unica del Mezzogiorno per fare in fretta, perché hanno utilizzato in maniera appropriata le risorse del PNRR con un contratto di sviluppo di Invitalia, il sistema Italia li ha accompagnati e sostenuti in questo investimento così significativo che può fare di Taranto un polo produttivo negli impianti di energia rinnovabile e certamente in quelli dell'eolico offshore. Per questo abbiamo dichiarato Taranto con Augusta un hub per lo sviluppo degli impianti eolici offshore, come questo esempio che abbiamo davanti a noi è eclatante e ci dimostra.
0: E nel corso del nostro telegiornale vedremo un altro servizio sulla inaugurazione dello stabilimento Vestas con le parole del manager della Vestas, Erik Andersen. Ma restiamo in ambito industriale. Nei giorni scorsi avevano suscitato polemiche le parole del ministro per l'ambiente Pichetto Fratin, il quale aveva affermato che un'eventuale chiusura dello stabilimento siderurgico sarebbe un fallimento anche per l'ambiente. La replica di Massimo Ruggeri, portavoce di Giustizia per Taranto, che abbiamo ascoltato stamattina nella nostra trasmissione Buongiorno Taranto con Deborah Notarnicola.
3: Abbiamo sentito la necessità di riportare il ministro nella realtà, visto che vive evidentemente nel mondo dei sogni. I problemi ambientali sono tutti nel presente, mentre le soluzioni sono tutte nella fantasia di un governo che da mesi cerca di vendere questa fabbrica senza che nessuno in realtà la voglia. Il progetto di elettrificazione più grande d'Europa, andrebbe ricordato anche questo al ministro Frattini, cioè che tutte le aziende siderurgiche più importanti d'Europa sono elettrificate, mentre Taranto è una proposta che non trova neanche i fondi.

0: per essere mantenuta, sempre ammesso che poi risolve i problemi ambientali della città.
1: Il presidente di Giustizia per Taranto, Massimo Ruggeri, commenta così le parole del ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin a Venezia in occasione della festa dell'innovazione. Se l'ex Ilva chiudesse, ha detto, sarebbe una sconfitta ambientale, perché l'opportunità che abbiamo avuto e che abbiamo ancora è quella di fare l'acciaieria più moderna elettrificata d'Europa. Poi ancora, la sconfitta sarebbe anche di tipo economico, perché se 6 milioni di tonnellate di acciaio in meno significa correre il rischio di dipendenza dall'estero, e abbiamo visto con l'energia cosa significa.
0: Sul discorso della dipendenza dall'estero dobbiamo dire che in realtà Ilva produce molto meno di quello che si pensi, produce ai suoi ritmi circa il 5% dell'acciaio italiano, quindi non è che l'Italia non produca acciaio. Riguardo invece ai problemi economici, volevamo ricordare al ministro Fratin che l'ex Ilva perde tra i 50 e gli 80 milioni al mese.
1: Ruggeri, volendo passare alla proposta, cosa si dovrebbe fare invece?
0: Allora, noi per la proposta siamo andati a studiarci i casi europei e mondiali più virtuosi e abbiamo trovato in quello della Ruhr, ma ce ne sono altri, quello più vicino alla realtà di Taranto, sia per grandezza del siderurgico, sia per problemi ambientali, sia per occupazione. Abbiamo visto che nella Ruhr, con una programmazione di 10 anni partecipativa, cioè è stato chiamato tutte le parti sociali del territorio a costruire questo futuro diverso, con fondi europei, nazionali e regionali si è usciti da quella situazione e si è riconvertita l'economia del territorio, perché poi va detto che sono stati trovati più posti di lavoro, più occupazione di quanta ce ne fosse prima, soltanto che un'occupazione sana e senza che l'ambiente ne fosse compromesso. Nella Ruhr in 10 anni con 10 miliardi di euro si è fatto, a Taranto sono stati spesi 20-25 miliardi di euro senza che si sia salvato nulla, soltanto per procrastinare una situazione che si

0: La carta d'identità elettronica. Dopo le code e i disagi di questi giorni, il comune corre ai ripari. Vediamo come.
1: Dopo le lunghe file, i disagi e le proteste, il comune corre ai ripari. Sabato 13 giugno gli uffici dell'anagrafe di Via Fiume saranno aperti dalle 8.30 alle 12.30 per il rilascio della carta di identità elettronica. Si tratta di un'apertura straordinaria per agevolare i cittadini alle prese con la scadenza del 3 agosto, data a partire dalla quale non saranno più valide le carte di identità in formato cartaceo. Sono circa 10.000 le pratiche da smaltire per il rilascio della carta di identità elettronica e finora, complici le carenze di organico degli uffici comunali, i disagi sono stati notevoli. Lunghe file di cittadini davanti agli uffici comunali fin dalle prime ore del giorno e lunghe ore di attesa. Si ricorda che per il rilascio della carta di identità elettronica è necessario portare con sé una fototessera recente, scattata da non oltre 6 mesi, il documento di identità scaduto o in scadenza, la tessera sanitaria. In caso di smarrimento

0: Elettronica ai minori è richiesta la presenza del minore e la presenza di entrambi i genitori, oppure la delega firmata dal genitore assente, copia del documento d'identità del genitore assente necessaria per l'assenso alla validità per l'espatrio. Il costo della carta di identità elettronica è di 24,21 € e il pagamento potrà essere effettuato tramite carta di pagamento elettronico direttamente allo sportello oppure tramite PagoPA all'indirizzo di pagamento sul sito web del Comune di Taranto. E cambiamo argomento. Importante incarico per l'ex presidente dell'autorità di sistema portuale del Marionio, Sergio Prete. È stato infatti nominato direttore generale di Servport, l'associazione di servizi tecnici marittimi e portuali, nuova organizzazione nazionale costituita a Roma per rappresentare le imprese operante nei servizi tecnico-marittimi e portuali. La nomina è stata deliberata in occasione dell'assemblea costitutiva dell'associazione, che riunisce imprese attive nei servizi di battellaggio, antinquinamento, antincendio, assistenza alle navi, supporto operativo agli scali e nelle attività specialistiche che garantiscono sicurezza ed efficienza al sistema portuale italiano. E continuiamo a parlare di ambiti portuali, perché c'è stata una importante iniziativa nei giorni scorsi a Taranto. Per parlarne è collegato con noi Marcello De Pace, project manager del CIOFS. Buon pomeriggio, De Pace.
1: Buon pomeriggio a tutte e tutti, a voi e ai vostri telespettatori, e grazie per l'ospitalità.
0: Allora, De Pace, l'iniziativa aveva un nome abbastanza significativo, Port Ability. In che cosa è consistita questa esperienza?
1: Portability è un progetto che nasce per Taranto, affonda le sue radici nel 2024, quando abbiamo iniziato a scriverlo grazie alla sede nazionale, la Fondazione CIOFS FP a Roma. Si è composto di oltre 27 partner provenienti da altre quattro nazioni europee: Spagna, Grecia, Cipro e Germania, con il porto di Amburgo come benchmark, un porto storicamente in transizione vincente da oltre 20 anni. In Italia il nostro cluster è composto dalla CGL Taranto, dall'autorità di sistema portuale del Mar Ionio, dall'Università degli Studi di Bari, dal Consorzio Sale della Terra, dal CNOS FAP e dai Cantieri del Sud.
0: Ecco, ci sono stati due giorni giusto di attività. Che cosa è stato fatto in questi due giorni?
1: Abbiamo realizzato la prima study visit successiva alla fase di studio, che è stata la prima iniziale del progetto. È stata una visita di studio nella quale i referenti, i dirigenti apicali, anche delle camere di commercio e delle autorità portuali delle regioni, delle nazioni che vi ho citato, delle regioni che affacciano sul Mediterraneo, delle nazioni che vi ho citato, al fine di indagare insieme come attraverso la formazione professionale si possa dare supporto alle aree in transizione del Mediterraneo per agevolarne lo sviluppo e la transizione stessa verso anche un'ottica appunto di inclusione.
0: Ecco, quali prospettive nascono dopo questa esperienza?
1: Questa esperienza si basa su uno strumento che è un progetto europeo, uno strumento europeo che si chiama COVE, Center of Vocational Excellence, e che è un po' anche l'obiettivo finale di questo partenariato internazionale, ovvero quello di andare a costruire un'offerta formativa, un metodo formativo che sia adatto alle regioni in transizione e che offra quei percorsi, quegli strumenti adatti a riqualificare il personale o a qualificare il personale per le sfide che ci attendono nella portualità del futuro, che è in costante evoluzione e il Mediterraneo è un po' la culla della portualità.
0: Ci sono altri appuntamenti in calendario?
1: Abbiamo 4 anni di lavoro, ne dobbiamo fare ancora 3. Andremo a visitare Cipro nel prossimo autunno, nell'ottica appunto di una conoscenza e di un interscambio, perché uno dei valori fondanti di questo progetto è proprio l'opportunità di avere un respiro internazionale e quindi di offrire alle nazioni partecipanti strumenti che reciprocamente possono far crescere i territori.
0: Bene,
1: a cominciare da Taranto, chiaramente.
0: E allora grazie e buon lavoro, Marcello De Pace.
1: Grazie a voi, buon lavoro a tutti.

0: adesso ci occupiamo della Movida, un tema che sta suscitando un vivace dibattito in città. Dalla Confartigianato arriva una nuova proposta. Sentiamo.
1: Movida sì, Movida no. Taranto si divide sul divieto per i locali notturni di diffondere musica all'aperto dopo la mezzanotte. Giungere ad un compromesso tra il diritto alla quiete e l'esigenza di garantire svago notturno, necessità per gli esercenti di tutelare le proprie attività commerciali, non è semplice. Una delle proposte arriva da Confartigianato. L'associazione parte da un presupposto: le regole vanno rispettate, ma le imprese che rispettano norme e regolamenti non possono essere penalizzate dai comportamenti di una minoranza che quelle regole non osserva. Per Confartigianato bisogna innanzitutto rafforzare le attività di controllo, prevedere misure certe come la sospensione dell'attività per chi agisce fuori da ogni regola. Fin qui gli aspetti relativi al rispetto delle norme, ma c'è un altro aspetto da considerare: quale svago offrire ai giovani della città. Ecco allora la proposta: realizzare una rete di piazze vive distribuite nei diversi quartieri, piazze caratterizzate da adeguata illuminazione, sicurezza e presidio, nelle quali promuovere attività culturali, iniziative giovanili, sport, arte, musica a basso impatto acustico. In questo contesto, la Rotonda del Lungomare, secondo Confartigianato, potrebbe rappresentare uno dei luoghi simbolo di una nuova stagione della socialità urbana tarantina. Uno spazio che per collocazione e valore paesaggistico appare particolarmente adatto ad ospitare iniziative culturali, artistiche e aggregative compatibili con le esigenze della città e dei suoi residenti. Se Piazza della Vittoria ha rappresentato il simbolo della socialità di ieri, osserva la Confartigianato, la Rotonda del Lungomare potrebbe diventare uno dei simboli della socialità di oggi. Non si tratta di sostituire la Movida, conclude l'associazione, ma di costruire nuove opportunità di incontro e partecipazione diffuse, capaci di coinvolgere i giovani in un contesto ordinato, sicuro e rispettoso della vivibilità urbana.
0: Ora occupiamoci di sanità. Parliamo della malattia di Alzheimer. In Consiglio regionale c'è una proposta di legge per la diagnosi precoce, per favorire la diagnosi precoce sulla base delle nuove scoperte scientifiche. Sentiamo di cosa si tratta.
1: Una semplice analisi del sangue potrebbe aprire una nuova frontiera nella diagnosi precoce della malattia di Alzheimer e consentire alla Puglia di diventare la prima regione italiana a sperimentare un modello organizzato e innovativo per l'utilizzo dei biomarcatori ematici nella pratica clinica. E questo è l'obiettivo della proposta di legge regionale presentata dal consigliere Antonio Scalera, una proposta finalizzata alla istituzione di un programma sperimentale per l'impiego dei biomarcatori ematici nel percorso diagnostico della malattia di Alzheimer. Oggi, infatti, la ricerca mette a disposizione strumenti che consentono di individuare i segni biologici della malattia attraverso un semplice prelievo di sangue, con livelli di accuratezza fino a pochi anni fa impensabili. La proposta di legge, spiega Scalera, nasce dalla volontà di trasformare questa straordinaria opportunità scientifica in un beneficio concreto per i cittadini pugliesi. La malattia di Alzheimer rappresenta attualmente la principale causa di demenza nel mondo e interessa un numero crescente di persone a causa dell'invecchiamento della popolazione. Anche la Puglia è chiamata ad affrontare una sfida sanitaria, sociale ed economica sempre più rilevante, che coinvolge migliaia di famiglie e richiede modelli assistenziali innovativi e sostenibili. La proposta di legge punta a realizzare una rete regionale strutturata che coinvolga i centri per i disturbi cognitivi e le demenze, i laboratori di riferimento, le strutture universitarie e i professionisti del settore, con l'obiettivo di rendere più rapida, accessibile e uniforme la diagnosi della malattia su tutto il territorio regionale. Per anni la diagnosi di Alzheimer ha richiesto procedure spesso invasive, costose e non sempre facilmente accessibili. Oggi possiamo immaginare un percorso diverso, più vicino ai cittadini, più sostenibile per il sistema sanitario e più efficace nella individuazione precoce della malattia. Questo significa, commenta il consigliere Scalera, garantire ai pazienti maggiori possibilità di accesso alle nuove terapie e migliorare la qualità della presa in carico. Il progetto sperimentale prevede l'utilizzo dei biomarcatori ematici più avanzati attualmente disponibili, la creazione di laboratori hub regionali ad elevata specializzazione, l'istituzione di un registro regionale dei biomarcatori Alzheimer e la costituzione di un comitato scientifico incaricato di monitorare l'intero percorso.
0: E adesso la cronaca, ci sono alcuni arresti per droga.
2: Avevano scambiato i poliziotti per spacciatori, chiedendo loro la dose da comprare. È stato l'ulteriore tassello dell'operazione antidroga dei Falchi, che avevano già individuato il 37enne tarantino, residente in uno stabile di Via Giusti, quale presunto responsabile di detenzione di droga ai fini di spaccio. Durante la perquisizione personale, i poliziotti hanno recuperato in un borsello dell'uomo numerose dosi di hashish, cocaina e marijuana, un bilancino di precisione con evidenti tracce di sostanze stupefacenti e oltre 140 euro. Posto invece domiciliare ad opera dei carabinieri di San Giorgio Ionico, un 55enne tarantino che dovrà difendersi dalla stessa accusa, rinvenuto infatti in un armadio della camera da letto dell'uomo un involucro contenente circa 20 grammi di droga, trovato anche il materiale necessario per il confezionamento e 235 euro in contanti.
0: E voltiamo decisamente pagina, parliamo del progetto Miti di Mare, ieri l'incontro tra i mitilicoltori e i turisti, con l'obiettivo di diffondere la cultura e le tradizioni della mitilicoltura tarantina.
3: Una parata di imbarcazioni guidate dai mitilicoltori ha attraversato il canale navigabile del Ponte Girevole in uno schieramento a freccia, simbolo dell'unità della categoria, della volontà di fare rete e della determinazione a costruire nuove opportunità per il settore e per l'intero territorio ionico. L'iniziativa, che rientra nell'ambito del progetto Miti di Mare, promosso dal Comune di Taranto insieme con Isola Cooperativa Sociale e i volontari del progetto LGNet 3, finanziato attraverso i fondi Ex Silva, è nata con l'obiettivo di unire la tradizione e la cultura della città dei due mari. 22 le cooperative di mitilicoltori, insieme all'attore e regista Massimo Cimaglia, all'assessore alle attività produttive ed economia di prossimità del comune di Taranto, Francesco Cosa, hanno raccontato il mare come patrimonio collettivo e motore di sviluppo. Un momento di valorizzazione del tessuto socio-economico del territorio che ha assunto ancora più valore grazie alla presenza dei turisti provenienti dalle due navi da crociera approdate al porto e reduci dall'esperienza di visita a bordo della Cala Junco, che hanno potuto conoscere attraverso il racconto dei mitilicoltori la storia delle tecniche di allevamento dei mitili e il valore culturale di una tradizione che da generazioni rappresenta uno dei simboli più autentici della città. Attimi catturati da scatti e video realizzati dall'attore Massimo Cimaglia, che verranno poi inserite nel documentario finale del progetto Miti di Mare, che continua ancora oggi il suo percorso di valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale di Taranto, dimostrando come il mare, il lavoro, l'accoglienza e la cultura possano diventare strumenti concreti di crescita, inclusione e promozione territoriale.
0: Il MAP Festival, l'oasi dei battendieri sul Mar Piccolo, ha accolto i visitatori per un viaggio alla scoperta della natura e della musica.
3: Rallentare, osservare e riscoprire il valore dell'ascolto. È questo l'obiettivo della passeggiata filosofica realizzata dallo psicologo e neuroscienziato Andrea Bariselli all'interno dell'oasi dei battendieri, nata per creare connessioni profonde tra la natura e la neuroscienza.
4: È stata un'esperienza bellissima, siamo riusciti a fare una bella camminata fino a una piccola radura dove si riusciva a vedere il mare, c'era il tramonto. L'obiettivo della passeggiata, oltre alla camminata in sé, era lavorare un po' su quella che è la ricerca di senso. Oggi quasi tutte le persone vivono un momento in cui sentono smarrite o in difficoltà, in un mondo comunque con tante crisi.

0: sinfonico dell'orchestra Ico della Magna Grecia, diretta dal maestro Claudio Cohen, insieme al pianista Francesco Nicolosi e al clarinettista Nicola Bertolini.
1: Sono due personalità diverse. Rossini è una personalità ma festiva, della opera buffa, e Mozart è festivo ma un po' serioso, perché sua musica è propria opera ma ha diverse quantità di umori diverso. Sono due faccette, due scuole diverse, però è stato un gran piacere lavorare con due grandi compositori come quello.
2: Ogni esecuzione è come riscrivere un brano, per cui noi siamo sì interpreti, ma certe volte facciamo anche le veci dei compositori, perché attraverso la nostra interpretazione diamo nuova vita, nuova linfa a quello che suoniamo. Guardi, aver fatto 10 concerti piuttosto che 10.000 non cambia tanto, perché la tensione, il pathos che si vive quando si suona sia da soli che con orchestra rimane invariato, e quindi diciamo che forse con l'orchestra, essendoci questo dialogo diretto tra il solista e l'orchestra, l'esecuzione scorre con più piacevolezza, ma rimane comunque un impegno importante.
3: Ed ora l'ampia pagina sportiva. Ieri il pareggio 0-0 del Taranto contro il Gladiator nella partita di andata per la finale dei play-off. Sentiamo Francesco Friuli.
4: Tutto tra 7 giorni, ancora di più rispetto a quello che si pensava. Tra Gladiator e Taranto trionfa lo 0-0, una partita che è stata comunque giocata bene da entrambe le formazioni. Probabilmente ai punti il Taranto avrebbe meritato di più, con una rasoiata nel corso del primo tempo al minuto 40 di Di Paolo Antonio, che è stata deviata in calcio d'angolo, o con il tiro di Lo Iodice nella ripresa e quello di Lo Savio, che non hanno trovato fortuna. Bravo però Strangelo è decisivo anche al minuto 73, quando su un errore di impostazione di Vukocia ha spalancato la strada a Orlando, ma davanti all'estremo difensore ionico ha neutralizzato quello che poteva essere il vantaggio della formazione campana. Dunque finisce 0-0 e il Taranto deve riflettere su quello che deve fare nella gara di ritorno: maggiore concretezza per portare a casa la promozione in Serie D e appunto per la promozione in quarta serie. Queste le combinazioni: chi vince nel corso dei 90 minuti è promosso, in caso di parità tempi supplementari, in caso di ulteriore parità calci di rigore. Intanto questo è il pensiero del tecnico Ciro Danucci alla fine della partita.
5: No, abbiamo fatto un'ottima partita, dai, su un campo complicato, un campo difficile, contro una squadra bella, una buona squadra, ben allenata. È stata una prova importante anche dal punto di vista caratteriale. I ragazzi hanno risposto molto bene a quello che era l'ambiente che abbiamo trovato. Siamo stati bravi, perché nella fase di costruzione siamo arrivati molto bene sulla tre quarti avversaria. Potevamo naturalmente migliorare un po' nell'ultimo passaggio, dove anche oggi siamo stati un po' frettolosi, qualche volta abbiamo fatto la scelta sbagliata, però sono molto soddisfatto di come i ragazzi hanno tenuto il campo.
6: 0-0 forse è il risultato migliore per giocarsi il match di ritorno. Concentrati, determinati, campo più piccolo, a casa nostra, come si dice in Formula 1, forse questa volta.
5: No, sicuramente abbiamo la possibilità di giocare davanti al nostro pubblico. Dobbiamo naturalmente ora prepararci bene, perché sono una finale, naturalmente le partite sono tutte difficili, quindi specialmente le finali, quindi ci prepariamo bene, sapendo comunque di incontrare una squadra, un'ottima squadra, una squadra ben messa in campo. Ma siamo anche consapevoli delle nostre qualità, quindi cercheremo di prepararci al meglio e di fare una grande partita domenica.
6: Una pillola sui tifosi rossoblù, straordinari.
5: Sì, ai tifosi, come dicevo prima, avere al seguito una partita d'eccellenza, 900 persone, spostare 900 persone da una città per una partita d'eccellenza è follia. Noi siamo contentissimi di avere questa tifoseria e ci hanno aiutato, incitato per tutta la partita. Dobbiamo per forza regalargli una gioia.
3: Ed ora sentiamo l'altra campana, l'allenatore del Gladiator.
6: Farina, l'analisi della partita, un Gladiator che ha avuto l'occasione per sbloccare la partita, non è riuscito a concretizzarla, il Taranto oggettivamente ha mantenuto un po' più il possesso palla, la sua analisi.
7: Ma noi lo

0: Sapevamo, noi Rosa è una squadra con un grande possesso palla, abbiamo cercato di fare blocco basso per colpirli, però alla fine è stata una partita equilibrata, lo sapevamo. Il nostro portiere ha fatto una bella parata, poi secondo me l'occasione migliore l'abbiamo avuto noi con Orlando. Con Orlando abbiamo avuto la migliore occasione e è stato bravo Mastrani, il loro portiere. Però sarà una partita equilibrata, io mi auguro anche al ritorno.
1: E che cosa si aspetta con la gara di Massafra? Il terreno cambierà un po' più piccolo, ecco. Che cosa si aspetta, Farina?
0: Io mi aspetto di un incontro tra due grandi squadre. Loro oggettivamente, io come ho detto ad altri colleghi tuoi, questi due giocatori che hanno giocato con me, Russo, Leodice, e poi li abbiamo incontrati sempre in Serie D a vincere, no? Quindi il Taranto per me è una squadra che si sarebbe giocata pure il campionato di Serie D.
2: I rossoblù sono determinati a vincere la sfida e quindi a ottenere l'agognata promozione. Sentiamo cosa dice il nostro difensore Rizzo.
1: Gianmarco, quanta sofferenza sull'unico pallone che è capitato nel secondo tempo al Gladiator, però una partita in cui il Taranto ha preso coscienza che questa partita in generale la può portare a casa.
3: Sì, come abbiamo sempre detto, il pericolo più grande siamo noi stessi, no? E oggi l'abbiamo dimostrato, soffrendo praticamente zero e regalando noi l'occasione più importante a loro. Noi sappiamo di essere una squadra importante, sappiamo di potercela fare, oggi siamo venuti qua col giusto atteggiamento, dopo che secondo me ad Apice noi abbiamo fatto una partita brillantissima e credo che domenica sarà una tappa importante, infatti l'ho detto prima ai ragazzi, se fosse per me chiuderei gli occhi e mi sveglierei già domenica mattina prossima, però la dobbiamo preparare come abbiamo preparato questa partita, come si preparano le finali, quindi con la serenità delle grandi squadre. Sappiamo che ci aspetta una bolgia a Taranto, quindi sappiamo di poterla portare a casa, non voglio dirlo però dai.
1: Tu conosci questo tipo di partita, è l'ultima partita col Taranto che può vincerla. Cosa dirai ai tuoi compagni?
3: Ma te l'ho detto adesso, bisogna giocarla con serenità, perché la fretta non porta a niente. Bisogna entrare in campo come siamo entrati oggi, con la foga giusta, con la rabbia giusta. E quando non arrivano le gambe bisogna mettere il cuore, perché dobbiamo riportare Taranto almeno nella prima categoria che merita, quindi non dirò niente di particolare, cercheremo di caricarci a vicenda come stiamo facendo, come abbiamo fatto anche oggi, quindi cercheremo di arrivare con la serenità giusta e di fare una grandissima partita in casa.
2: Bene, è tutto per questa edizione, ma non cambiate canale perché tra qualche minuto la nostra rubrica Dopo il TG a cura di Deborah Notarnicola, parleremo di produzione di vino. Alle 19 vi ricordo Rosso di Sera, parleremo di Porto, di Ilva e della Movida. Buon proseguimento di giornata.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
2: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a giugno, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvare Ecuador, un patrimonio unico al mondo.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex, a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: pomeriggio e ben ritrovati al nostro spazio, benvenuti nel nostro spazio dedicato all'approfondimento dopo il TG Oltre la Notizia. Quest'oggi un focus sul settore della vitivinicoltura. In particolare partiamo dalla pagina del quotidiano, dalla notizia pubblicata dai colleghi del quotidiano che riportano la nostra regione come seconda soltanto al Veneto, con una crescita pari al 9,7% di produzione di vino in particolare. Quindi una crescita e soprattutto una crescita che porta la Puglia ad essere non in vetta, ma quasi nella lista tra le regioni italiane che producono il maggior quantitativo di vino. Ma noi per parlarne abbiamo in collegamento Paolo Lecisi, che è il presidente della Federazione Regionale Vitivinicola di Confagricoltura Puglia. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a lei.
0: E dunque, partiamo da questo dato. Il settore della vitivinicoltura pugliese è un settore decisamente vivo, in buona salute, insomma, pare che non soffra degli effetti, insomma, della crisi che sembra investire davvero tutti gli altri settori.
1: Beh, è un po' troppo
0: Troppo
1: buona, posso
0: rosea questa
1: dirle.
0: presentazione.
1: Troppo rosea, troppo rosea. Nel senso che sicuramente rimaniamo una delle prime regioni in termini produttivi in Italia. Il nostro problema però è quello della valorizzazione del prodotto. Mi spiego meglio, se storicamente regioni come Veneto, Lombardia, Toscana hanno sempre venduto in bottiglia e in giro per il mondo, noi ci siamo arrivati con grande ritardo. Questo lo stiamo pagando, lo paghiamo. Non siamo conosciuti all'estero come una regione che vende in bottiglia a prezzi alti, e quindi c'è una valorizzazione dei nostri prodotti che non è eccezionale, con riverberi negativi sulle uve, perché vengono poi pagate agli agricoltori a prezzi bassi. Quindi sì, noi siamo una potenza dal punto di vista produttivo, però non riusciamo ancora a fare quel salto. Siamo migliorati moltissimo. Abbiamo però un problema ancora da
0: Ecco,
1: risolvere,
0: lei
1: in
0: fa
1: particolare.
0: riferimento, chiedo scusa se la interrompo, lei fa riferimento
1: Prego.
0: al contesto internazionale, ma sul territorio il vino pugliese in che situazione è?
1: No, il vino pugliese, anche in Italia, comunque, per quanto sia un'eccellenza, può fare molto di più. Allora, sicuramente noi abbiamo il primitivo che ha saputo collocarsi a livelli altissimi, ormai si è affermato a livello proprio internazionale. Quindi questo è la dimostrazione: quando si lavora bene si raccolgono grandi risultati, però ci sono ancora altri vitigni che non hanno avuto la stessa forza, la stessa capacità. Abbiamo l'IGP Salento e l'IGP Puglia che hanno quantità, riusciamo a produrre in quantità molto importanti, però poi ecco, quando ritorno al discorso prezzo abbiamo delle difficoltà non di poco conto. Quindi dobbiamo crescere, possiamo lavorare, possiamo fare tanto, tanto. Sicuramente il mercato del vino a livello internazionale sta trovando delle problematiche di non poco conto, perché vedete, la stessa Francia negli ultimi 3 anni ha fatto 3 operazioni di distillazione per un'eccedenza di prodotto che avevano pure loro. Noi non abbiamo fatto le distillazioni. Però loro sono arrivati addirittura a estirpare migliaia di ettari di vigneto, cosa che ancora noi in Italia non facciamo. Ma così come ci sono le autorizzazioni ai reimpianti che sono consentite dall'Unione Europea, e nonostante ci siano delle difficoltà di non poco conto, si continuano a piantare vigneti. E alcuni paesi invece hanno frenato su questo proprio perché ci sono delle riduzioni. Ma è chiaro che tutto è collegato, attenzione, cioè da una parte ci sono le turbulenze geopolitiche, qui sono 3, 4, 5 anni, continuano guerre, guerre, guerre, guerre, non si fermano mai. Nel momento in cui il mercato vede queste turbulenze, il consumatore compra di meno. È scontato, e se il consumatore compra di meno si vendono meno bottiglie di vino. Dall'altra ci sono state delle campagne ideologiche contro il vino che hanno fatto più danni di crisi economiche. Sino a qualche mese fa abbiamo rischiato di dover mettere in etichetta addirittura la stessa fascetta che c'è sulle sigarette, cioè che il vino fa male alla salute, è qualcosa di allucinante. E poi abbiamo invece, ecco, ritornando pure a quello che lei mi dice, ma siamo tanto produttivi, abbiamo questa grossissima produzione, perfetto, è vero, ma abbiamo pure delle giacenze nelle cantine eccessive, perché appunto questo prodotto poi non si riesce a vendere o a vendere bene.
0: Ecco.
1: Quindi, come vede, abbiamo più. Ecco perché le ho detto, è stata troppo buona nella presentare il settore in un certo modo.
0: Facciamo riferimento a ciò che lei diceva in merito al vino che fa male. Possiamo dare delle informazioni a coloro che ci ascoltano, dei criteri da utilizzare nella scelta appunto dei vini? Quali sono
1: Ma
0: i
1: guardi,
0: parametri da considerare?
1: il consumatore non deve bere troppo, no? Un tempo stranamente le persone bevevano quasi a tavola più vino di acqua. Oggi questo non succede più, ma è cambiata la società. Oggi non c'è la possibilità, ci sono persone che non vanno nemmeno a casa, no? A mangiare, stanno fuori, allora a quel punto che puoi prendere? Prendi un mezzo bicchiere. Allora, bevendo

0: o
1: Quindi intanto il
0: moderazione non
1: quantitativo,
0: sono
1: giusto? Intanto il quantitativo.
0: assolutamente il quantitativo. Il quantitativo, perché se io mi prendo, mi perdoni, prendo anche un vino a bassa gradazione alcolica, un 11 gradi, ma me ne bevo 2-3 litri al giorno, e comunque è una quantità di alcol che porto dentro nel corpo umano, no? E con delle conseguenze. Attenzione, se uno beve 4-5 litri di acqua, 6 litri di acqua al giorno, non è che faccia bene, il medico lo dice, non bisogna eccedere manco con l'acqua. Ecco perché deve essere un consumo responsabile. Poi c'è da dire che il vino per noi è cultura, è convivialità, è un modo di, è
1: È l'occasione
0: socialità,
1: per stare insieme e per
0: è
1: condividere.
0: l'occasione per stare insieme. E farlo diventare invece un teschio, no? Da mettere sulla bottiglia, fa male, muori, beh, quando poi invece vediamo che i giovani possono, bevono, consumano quantità di gin di non poco conto, allora poi non si capisce perché, no? Oggi queste bevande, si fermano i ragazzi pomeriggi a consumare per stare con gli altri, sì, ma consumano gin, super alcolici in maniera importante. Non vedo perché non potrebbero invece bersi tranquillamente un bel calice di vino, eventualmente più leggero, se lo bevono senza mangiare qualcosina di accompagnamento.
1: L'Eccisi, intanto è passato circa un mese e mezzo dall'edizione 2026 del Vinitaly. Che edizione è stata quella di quest'anno?
0: Allora, è stata caratterizzata sicuramente dal fatto che con la guerra che c'era, gli scali aerei, no? Della zona degli Emirati, tanto per intenderci Doha e scali limitrofi, erano chiusi. Questo ha comportato che gli asiatici non sono potuti venire perché tutti passavano da lì. Quindi abbiamo sicuramente avuto l'assenza quasi totale degli asiatici. Ciò invece non ha impedito di vedere di nuovo anche gli statunitensi. Allora, quando si parla tanto del problema dei dazi, realmente però io lo guardo dal punto di vista pugliese. I pugliesi non esportano moltissimo negli Stati Uniti. Quindi le aziende che vogliono esportare negli Stati Uniti trovano sicuramente spazio, non solo, ma le dico un'altra cosa. Per certi versi potrebbe sembrare assurdo, ma nel mondo del commercio non è così. Se devono comprare oggi una bottiglia veneta o piemontese che costano cifre molto importanti e vedono ampliare il costo in maniera considerevole, c'è la possibilità che invece dicano: no, ma io voglio comprare un Made in Italy, perché so che in generale in Italia si fanno gli ottimi vini, vediamo quale altra regione me lo può offrire a un prezzo più basso. E notoriamente la Puglia li vende a prezzi più bassi, perché ancora, come vi ho detto prima, non si è affermata in un certo modo sui mercati. Quindi anche qui le occasioni ci sono. Dove dobbiamo però crescere è quello che non dobbiamo rimanere fermi ad attendere che vengano loro a comprare da noi. Dobbiamo capire che ormai il mondo è cambiato e dobbiamo girare noi di più, andare in giro per il mondo, ci sono tante fiere e tutti vogliono il Made in Italy, però dobbiamo pure capire che in tutto il mondo si fa vino, eh? Non dobbiamo pensare che i nostri sono i migliori prodotti al mondo, non è così. Si fa vino in Sudafrica, in Sud America, dovunque, e dobbiamo saperci confrontare con loro. E qui abbiamo un grosso problema che è costituito dai costi di produzione, perché i nostri sono veramente molto importanti rispetto a loro.
1: Leccisi,
0: E si parte.
1: chiedo scusa se interrompo, facciamo un
0: Prego,
1: riferimento a quello che è il
0: prego.
1: passaggio precedente rispetto a quello della produzione del vino, quindi la materia prima, in che situazione siamo? Che stato di salute, di quale stato di salute godono le nostre campagne per quel che riguarda ovviamente questo tipo di produzione?

0: funziona.
1: Allora, come uve devo dire quest'anno in particolare, al momento si presenta eccellente. È chiaro, incrociamo le dita e vediamo un attimo come va. Però abbiamo avuto tante piogge durante l'invernata, gli invasi sono riempiti, le campagne stanno bene. Al momento non ci sono attacchi di patogeni, diciamo da segnalare quale criticità molto grave, cose che invece sono successe negli ultimi anni. E quindi c'è poi una selezione naturale perché il prodotto a volte non arriva in cantina. Quest'anno ci aspettiamo una produzione importante di vino, di uva, mi perdoni, e quindi è in automatico di vino. Soprattutto ci aspettiamo al momento attuale una qualità veramente buona, perché ovviamente non essendoci al momento Roscoro, Auridio e compagnia bella, le uve dovrebbero essere veramente buone in tutta la Puglia, eh? Sto parlando di tutta la Puglia, cosa che spesso non è, perché a volte può capitare che determinate zone che sono più colpite da, che ne so, da grandinate, spesso sono successe nella zona dell'Abate, per esempio, grosse grandinate che invece non si sono diffuse su altre, o ce ne sono state importanti nella zona ionica, colpendo molto il Tarantino, il Salento, proprio in zona ionica. Per fortuna, al momento va tutto bene.
0: Non si registrano quindi danni. Grazie Paolo Leccisi, presidente della Federazione Regionale Vitivinicola di
1: Grazie.
0: Confagricoltura Puglia. Dunque, il resoconto di
1: Grazie a
0: questo
1: lei.
0: nostro approfondimento non va demonizzato il vino, soprattutto il buon vino va utilizzato ovviamente sempre come per tutte le cose come criterio quello dell'equilibrio, del giusto mezzo. E dunque, grazie ancora.
1: Assolutamente sì.
0: Presidente, buon
1: Grazie, grazie
0: pomeriggio.
1: a lei. Grazie.
0: Dopo il TG Oltre la Notizia termina qui. Grazie per essere stati con noi. A voi un buon pomeriggio.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
3: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvare Ecuador, un patrimonio unico al mondo.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex, a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.

0: Sei riuscito a farla quasi tutta sul giornale stavolta. Sei stato bravo, piccolo. Io, cara Zor-El, dichiaro che questo anno il mio 23esimo sarà il migliore. Sinceramente, piccolo, non è che gli altri fossero tanto uno spasso.
1: Non sapevo che foste ancora vivi. Com'è stato perdere tutto in un giorno?
0: Non è finita in un giorno. Gli dèi non sono così gentili. Ok, sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
1: Altri sul tuo pianeta hanno i tuoi poteri?
0: No, è un piccolo gruppo di due.
1: Com'è Superman?
0: Vede il bene in ognuno. Io la verità.

0: Cosa hai rubato?
1: Segreti. I dati che avrei dovuto proteggere.
0: Sono delle persone.
1: No.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata. Oggi.
1: Capisci quello che dice?
0: Io la sento, è roba senza senso, non riesco a capire.
1: Io invece sì.
3: Che mi sta succedendo?
4: Le persone hanno fame di verità.
1: Ora io ne faccio parte. Mi dispiace solo che abbiano coinvolto anche te.
5: Salve, Jane. Prego. Siediti.

0: Una campagna di bugie lunga 79 anni e adesso deve finire.
1: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero.
3: Quella verità sconvolgerà l'ordine costituito in tutto il mondo.
4: Se lo fai, non si torna indietro.

0: Perché dovrebbero farlo?
1: Al momento giusto, tutto diventerà chiaro.
0: Qualunque cosa accada, io sono con te.
2: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
3: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.

94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Driving. I grandi successi, le novità, l'informazione musicale, le interviste, i vostri messaggi.
4: I vostri messaggi.
3: Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.
4: Driving.
3: Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV

0: Visual Radio TV. Sono le 17 e 30 minuti.
1: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. Lo stabilimento Vestas di Taranto si amplia e diventa un hub globale per l'eolico offshore. Ce ne parla Valentina Castellaneta.
3: 30 anni di storia e un futuro che mira alla transizione energetica europea. Lo stabilimento Vestas di Taranto si amplia e diventa un hub globale per l'eolico offshore. La prima pala 30 anni fa era lunga solo 13 metri, oggi invece le nuove pale prodotte misurano 116 metri. Sono stati inaugurati i nuovi spazi produttivi destinati alle colossali pale V236 da 15 megawatt. Un investimento, ha spiegato Eric Anderson, amministratore delegato di Vestas, da quasi 400 milioni di euro, che porta i dipendenti del sito ionico a superare quota 2500. Taranto è diventata un centro di eccellenza globale per Vestas nella produzione di queste pale offshore. Al momento vengono utilizzate principalmente nel mare del nord e nel mar Baltico e nel nord Europa. Si tratta di una vera e propria collaborazione prima di tutto con Taranto. Oggi qui abbiamo il sindaco e autorità portuali, perché queste pale lunghe 116 metri devono uscire via mare e non è possibile trasportarle via terra.
2: Intanto oggi il commissario per i giochi del Mediterraneo Massimo Ferrarese accompagnerà l'ex numero uno della Ferrari Luca Cordero di Montezemolo in visita agli impianti della manifestazione sportiva in programma a Taranto. Il tour partirà dallo stadio del Nuoto per poi toccare gli altri siti. Passiamo alla cronaca. Un grave incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio sulla provinciale tra Manduria e Francavilla Fontana. Il bilancio è di 6 feriti, di cui 2 in condizioni più serie. Per cause ancora in corso di accertamento, un'autovettura e un furgone si sono scontrati violentemente. Tutti coinvolti sono stati soccorsi dal 118 e trasferiti negli ospedali Giannuzzi di Manduria e Santissima Annunziata di Taranto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi e la messa in sicurezza della carreggiata. Assegnato l'appalto per il restyling del mercato Fadini di Taranto. I commercianti non traslocheranno più. Saranno le aziende Mello SRL e Vecos SRL a iniziare i lavori aggiudicati per 4,6 milioni di euro. Trattandosi di un appalto integrato, l'impresa dovrà redigere il progetto esecutivo, posticipando l'avvio del cantiere in autunno o dopo Natale. I commercianti così coabiteranno con i lavori, spostandosi temporaneamente in via Leonida. Tra le novità future, l'ipotesi anche di convertire i box vuoti in friggitorie o rosticcerie. Passiamo alla pagina degli spettacoli. Mercoledì 10 giugno alle ore 18 lo spazio Porto di Taranto ospita un talk e uno showcase esclusivo con Agents of Time. Il duo pugliese, composto da Andrea Di Celli e Luigi Tutolo, si racconterà in un incontro moderato da Francesco Costantini con Cesare Veronico, ripercorrendo una carriera che dai club di Bari li ha portati ai palchi globali e alla collaborazione con The Weeknd. A seguire la performance è un momento di ascolto dei demo del pubblico. L'ingresso è gratuito, con prenotazione obbligatoria sul form online che si trova sul sito del medimex.it. E ora passiamo allo sport con Francesco Friuli.
4: Manca il guizzo finale e alla fine il Taranto si salva grazie a una parata di Mastrangelo. Finisce 0-0 tra Gladiator e Taranto. La finale di andata per la promozione in Serie D. Rosso-blu hanno il controllo del gioco, non riescono a concretizzare e alla fine devono ringraziare il suo estremo difensore per aver portato a casa un risultato comunque positivo. Domenica prossima a Bassafra, chi vincerà accederà in quarta serie o nei 90 regolamentari o in caso di parità ai supplementari e in caso di ulteriore parità ai calci di rigore.
2: E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.
0: Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance, la playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. Weekend Dance. Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il sabato.

0: Aperto dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella, la radio.
1: Cittadella, Cittadella, new hit.
2: Ciao, siamo i Palasport.
3: Un saluto a tutti gli amici di Radio Cittadella e Cittadella TV. Questo è il nostro nuovo singolo e si chiama

0: Cadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
1: Lo schiavventure sentimentali, nate in un angolo della città.

viață facile, facile, facile, facile, facile, facile. Ragazze facile, facile, facile, facile, facile.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex, a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Afrotropic, il mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22, alla scoperta delle voci, dei ritmi e delle culture che danno vita alla musica dei club del mondo. Un viaggio sonoro attraverso i suoni dell'Africa, Caraibi, America Latina, UK e USA, presentata e selezionata da Don Ciccio. Afrotropic, il ritmo che unisce il mondo. Ogni mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22 su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
4: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi, i successi di ieri.

0: Eccomi qua, come sempre i grandi successi, la bella musica che vi passiamo, insomma in questo appuntamento Rewind. Abbiamo riacceso i motori di quello che è l'appuntamento dedicato come sempre al passato. Beh, siamo negli anni Ottanta, c'è una canzone storica, culto di quegli anni, 1985, Hong Kong Syndicate. Con questa canzone, insomma, che è stato un successo clamoroso, si chiama Too Much, poi partecipò a svariati festival. Volevo ricordare Azzurro del 1986, che ha avuto, devo dire, grande successo con questa canzone, con un testo, devo dire, particolare, perché racconta un po' in chiave ironica quella che la storia di un uomo letteralmente stremato dalla sua compagna. Insomma, grande successo degli anni Ottanta che abbiamo ritrovato in questo appuntamento. State con noi, tra mezz'ora come sempre ritorna Rewind.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Spero che la canzone di Ultimo, la nuova canzone di Ultimo, si chiama Romantica, terzo estratto da questo suo settimo album in studio. Pensate, si chiama Il giorno che aspettavo, altro grande lavoro di questo artista tanto amato, che esce con questa canzone che poi è una ballata, diciamo, intensa, malinconica, che affronta il tema della fine di una storia d'amore, cioè la nostalgia e totale assenza di rancore verso l'ex partner, perché il protagonista di questa canzone augura alla persona amata di aver trovato la propria serenità, la propria strada. Devo dire, cose che non accade poi in realtà spesso anche nella realtà, ma la ritroviamo nel testo di questa bella novità italiana.

0: Avremo un ospite più avanti, intorno alle 18:20, insomma, un artista che ben conosciamo, anche i più piccoli conoscono per una bella produzione Disney, Violetta. Lui si chiama Ruggero, ha realizzato un singolo nuovo, avremo modo naturalmente di parlare con lui di quello che è il suo percorso artistico e naturalmente ascoltare anche la nuova canzone. Erano i Maroon 5, il nuovo singolo, noi facciamo pausa, state con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Dub Plus, Radio Cittadella è ora anche sul Dub Plus, la tua radio preferita, ora in digitale. Digitale, suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting, un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. Dub Plus.
2: Sono le 18.
3: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Israele avrebbe deciso di sospendere gli attacchi diretti contro l'Iran dopo una richiesta del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Intanto il ministro degli esteri Antonio Tajani ha riunito in videoconferenza la Farnesina gli ambasciatori italiani accreditati nei paesi del Medio Oriente alla luce delle operazioni militari che negli ultimi giorni hanno coinvolto la regione.
4: Urne chiuse per il turno di ballottaggio delle elezioni amministrative, 42 comuni chiamati nuovamente al voto per l'elezione del sindaco dopo che nella prima tornata, quella del 24 e 25 maggio, non erano emersi vincitori. 6 di queste città sono capoluoghi di provincia: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. L'affluenza definitiva al ballottaggio è del 52%.
5: Via libera della Commissione europea a un regime di aiuti di Stato italiano da 23 miliardi di euro a sostegno della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in linea con gli obiettivi del Clean Industrial Deal.

0: Finanziamenti per realizzare impianti eolici, onshore, solari, idroelettrici e a biogas. Gli aiuti sono sotto forma di contratti per 20 anni. Si avrà un bonus per ogni kilowattora di elettricità prodotta e immessa in rete.
1: Papa Leone XIV per la prima volta interviene nel Parlamento di Madrid nell'ambito del viaggio apostolico in Spagna, in programma fino al 12 giugno. Al congresso spagnolo il pontefice ha richiamato chi ha responsabilità pubbliche alla tutela anche attraverso il linguaggio. Il pluralismo politico non dovrebbe degenerare in discredito permanente dell'avversario. Le parole, ha affermato il Papa, possono aprire strade o chiuderle, possono illuminare la realtà o distorcerla fino a rendere impossibile l'incontro. Quanti esercitano una responsabilità pubblica hanno pertanto un obbligo speciale di custodire la parola per disarmare il linguaggio, conclude Papa Prevost.
0: Si è tenuto questa mattina l'interrogatorio davanti alla GIP di Milano di Jefferson Smith e Echevarría Verano per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne accoltellato alla stazione di Milano Certosa il 26 maggio scorso. È stato convalidato il fermo e disposta la misura cautelare per il 19enne peruviano, che così resta in carcere. Ero sul luogo del delitto, sì, ma non l'ho ucciso io, si è così difeso lo stesso Verano. L'altro destinatario di fermo per l'omicidio volontario aggravato è ancora in fuga, si troverebbe all'estero, forse in Spagna.
1: Siamo al tennis, sospiro di sollievo per Matteo Berrettini. Nulla di grave dunque per il problema fisico che lo ha fermato nei quarti del Roland Garros, è costretto al ritiro nel derby italiano contro Arnaldi. Sto già lavorando la riabilitazione con l'obiettivo di arrivare a Wimbledon nella migliore forma possibile, ha detto Berrettini. Intanto oggi Jannik Sinner si è recato a San Raffaele di Milano per accertamenti clinici di rito. Da queste verifiche di routine non sarebbero però emerse situazioni allarmanti. Da mercoledì il numero uno al mondo riprenderà dunque la preparazione fisica a Monte Carlo verso Wimbledon, che partirà, lo ricordiamo, il 29 giugno.
0: Ed è tutto, a più tardi. We'll be right back.

0: musica italiana in una playlist di grandi successi. Made in Italy. Made in Italy. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, su Cittadella, la radio.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

basta respirare. Respirate un po' perché, insomma, sa di mare questa canzone, sa di estate, sa di colore. Merck & Cremont, questo grande duo che ci ha regalato, insomma, tanto ritmo con i loro singoli, con le loro produzioni. Poi c'è Serena Brancale, ci sono The Colors, con questo mito, il mito di Partenope, ha proprio così per titolo questa canzone. E c'è questo richiamo a Partenope, figura.

legata al mito di Napoli, che qui diventa un po' simbolo di un immaginario fatto di mare, notti d'estate, libertà e sonorità mediterraneo. Insomma, grande novità che ci farà compagnia naturalmente in quest'estate 2026. Ben ritrovati da Paolo D'Andria, Gil Nicoletti alla parte tecnica. Si riparte, questo è Driving.

Un paio di saluti. Anna, buona serata, mi scrivi da Taranto. Insomma, che bel messaggio, Anna, grazie per la tua presenza. Marco, buon lavoro, ci ascoltava da Bari. E poi naturalmente devo salutare anche Veronica, che mi ha chiesto una bella canzone italiana, ci guardava attraverso il nostro canale TV. Beh, un ritorno importante per Maze insieme a Salmo e con la Pesce, con questa canzone bella, un ritmo incredibile, con le cattive abitudini. Insomma, il singolo affronta quella che è la frustrazione e la consapevolezza di essere schiavi dei propri vizi. Bene, vi ricordo quelli che sono i contatti, come sempre 339-6808-6868, se volete inviarci un messaggio, ma siamo in diretta sul canale 94 per Puglia e Basilicata. Stare con

questo ritmo per la canzone nuova di Noemi, insomma questo singolo che poi esplora i temi della sensualità, di quello che è riscatto femminile, perché il testo poi racconta la storia di una donna che riscopre un po' la propria femminilità, il desiderio di vivere la passione con totale libertà, lasciandosi alle spalle poi una relazione basata sull'incertezza e sulla distanza emotiva. Questo è un po' il senso e la linea di questo singolo tutto estivo, per un grande ritorno appunto, quello di Noemi, che anche questa sera abbiamo ritrovato all'interno di Driving. Buona serata, tra pochissimo altri saluti. Questo è Harvey.

0: voci interessanti che vi abbiamo lanciato e proposto come belle novità. Naturalmente gira questa canzone di Irving, si chiama Lie to Me, che poi anticipa anche il suo quarto EP, si chiama Bliss, conterrà questo singolo che devo dire è un'altra delle belle canzoni che poi gira in rotazione anche su Cittadella Radio, su Cittadella TV, potete guardare anche il video. Insomma, parla di bugie di una storia finita, ma si continua a pensare insomma che tutto vada bene. Questa è una cosa che spesso accade anche nella realtà. Bene, facciamo una breve pausa, tra pochissimo in diretta avremo Ruggero.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive. Spot.
2: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a giugno, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex, a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.

0: su Cittadella, la radio Fashion Week, il nuovo singolo di Ruggero, che diciamo è un ulteriore tassello di questo percorso artistico intrapreso da questo artista che devo dire definisco poliedrico. Ne parleremo e capiremo anche il perché. Ruggero, intanto benvenuto.
1: Ciao carissimo, buonasera a tutti, buonasera a te, a tutte le persone che ci stanno ascoltando. Come stai?
0: Allora, stiamo bene, spero insomma anche tu, perché sei impegnatissimo. Io ho parlato di artista poliedrico perché tu sei cantante, attore e compositore. Mamma mia, tante cose, riesci un po' a incastrare tutte queste attività?
1: No, questo sicuramente, ma è anche perché è la mia passione, quindi diciamo che sempre uno cerca di fare di tutto, però lo fa con piacere, perché davvero il tempo lo uso nella miglior maniera per far sì di essere sempre contento e soddisfatto di tutto quello che sto facendo e di tutte le cose che davvero mi stanno accadendo, che sono tante e sono un gran risultato di anche tanto lavoro fatto nell'anno scorso.
0: Bene, allora senti, tu hai iniziato praticamente a 16 anni perché hai partecipato alla quarta edizione di X Factor Italia e devo dire subito hai mostrato questo grande talento, ma come ricordi questa esperienza, Ruggero?
1: Guarda, la ricordo benissimo, nel senso sono una di quelle esperienze che io almeno la rifarei 200 milioni di volte, perché comunque è stata anche la prima esperienza dove mi sono iniziato ad incontrare con un mondo adulto, perché comunque 16 anni condividere tempo con tante persone più grandi di me, tante persone che anche condividevano la stessa passione, però uno anche si inizia a rendere conto delle cose positive e le cose negative che ci possono essere in questo mondo dello spettacolo, e anche iniziare a confrontarsi con

0: completamente differente dalla tua, quindi diciamo che sono cresciuto molto in fretta in quel periodo, però alla fine comunque è anche quell'esperienza che mi ha aperto davvero le porte per vivere di quello che sto vivendo oggi. Chiaro, è stato il mio primo casting, certo, nella mia vita, certo, ed è andato bene, però se non fosse andato bene comunque allo stesso tempo io ci avrei continuato a credere e continuato a lavorare,
1: ovviamente,
0: per far sì che
1: ovviamente
0: mi convocavano.
1: Allora, Ruggero con noi in diretta questa sera, insomma stiamo un po' ripercorrendo quello che è il suo diciamo percorso artistico, che lo vede anche protagonista nella serie di Disney Violette su Luna, perché gli ha dato poi tra l'altro la popolarità internazionale. Uno step importante per te questo con la Disney?
0: Sì, è stato uno step fondamentale, chiaramente partendo dal punto di vista che sono partito per l'Argentina senza sapere che poi si sarebbe trasformato un po' nel mio posto e nella mia seconda casa, perché la prima volta che sono arrivato in Argentina sono venuto solo per un mese e mezzo, niente più, poi sono tornato in Italia e poi mi hanno rimandato di nuovo, e da lì diciamo che non sono tornato più per parecchio tempo. Diciamo che è un'esperienza che mi ha cambiato la vita personalmente e professionalmente, perché comunque sento che è stata un po' un'università per me. Sono davvero cresciuto tantissimo, ho vissuto delle cose pazzesche che davvero poche volte ti capitano una volta. A me per fortuna sono accadute due volte, ho vissuto due esperienze molto simili come Violette e Soy Luna, però ho cercato di sfruttarle al massimo per continuare a crescere davvero tanto e davvero prepararmi anche per poi vivere un'esperienza più solitaria come quella del cantante solista.
1: Bene, parliamo adesso di Fashion Week, no? Questa tua nuova canzone e questo, diciamo, tributo, questo racconto di questa settimana particolare, quella della moda milanese, tra glamour, no? Ci sono le luci, questo desiderio di evasione. Da dove nasce naturalmente l'idea di dedicare proprio alla Fashion Week questo tuo nuovo singolo?
0: Guarda, questo nuovo singolo è la terza canzone in italiano della mia carriera, dopo aver posticipato così tanto questo fare musica in italiano, che è sempre stato un qualcosa che volevo fare però ancora non ero pronto, finché è arrivato il momento, e l'anno scorso a settembre ho lanciato la prima canzone che è Notti Italiane, e oggi stiamo parlando della terza, che è Fashion Week. È nata diciamo più o meno 2 anni fa durante la Fashion Week stessa, perché mi trovavo a Milano in fase di scrittura di tutte quante le canzoni in italiano che avete ascoltato fino al giorno d'oggi, ma ascolterete anche nei prossimi mesi, e mi trovavo proprio a Milano durante la Milano Fashion Week, e quindi diciamo che già il camminare per le strade mi ispirava, tanta cultura, tanti outfit differenti, gente che davvero viene da ogni paese del mondo ogni volta che c'è un evento del genere. E quindi poi quando sono andato in studio c'è stata questa voglia di scrivere un po' sulla Fashion Week stessa e diciamo trasformarla un po' anche in un desiderio di evasione, un'adrenalina che c'è sempre durante una Fashion Week, che è un qualcosa di davvero bellissimo, adrenalinico, e l'ho voluto raccontare di davvero chiudi gli occhi e vieni via con me, ti porto a vivere questo sogno, che in questo caso potresti interpretare come la Fashion Week. Poi ognuno può interpretare la canzone come vuole.
1: Fashion Week che poi sentiremo tra pochissimo, Ruggero. Allora, che farai nei prossimi mesi? Continuerà naturalmente la promozione di questa canzone. Invece, per quanto riguarda la tua carriera, il tuo viaggio come attore, insomma, che novità ci sono?
0: Guarda, io in questo momento sono completamente concentrato sulla musica. Quest'anno sì, uscirà una nuova stagione di una serie di Disney che ho registrato anche negli anni precedenti, che Soy Luna, che abbiamo fatto un po' un came back, quindi abbiamo registrato un paio di episodi nuovi per il pubblico che ce lo chiedeva. E poi chiaramente quest'anno la cosa più bella è che finalmente torno in tour, quindi ci sarà un tour per l'America Latina che grazie a Dio già è andato tutto quanto sold out, quindi sono troppo contento. Sicuramente questo stesso tour ci sarà anche per l'Europa, quindi non vedo l'ora di annunciare le date europee e soprattutto in Italia, che finalmente per la prima volta potrò tornare a cantare anche a casa.
1: Bene, allora adesso concentriamoci sulla promozione di questa tua nuova canzone, Fashion Week. Senti, Ruggero, per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, un sogno di Ruggero.
0: È che di sogni ce ne sono tanti. Chiaramente me ne sono venuti due in testa subito. Chiaramente uno potrebbe essere un Sanremo nel futuro, perché comunque è un po' un sogno familiare che mi piacerebbe compiere proprio per far felici tutti quanti nella famiglia. Poi chiaramente un altro sogno è rimanere felice come mi trovo in questo momento della mia vita, quindi io sento che quello davvero personale che ho dentro è quello che davvero voglio priorizzare sempre, è la mia priorità, e quindi quello è il mio sogno, poter rimanere come mi trovo adesso.
1: Bene, ti auguriamo naturalmente il grande palco di Sanremo, speriamo arrivi, incrociamo le dita, e poi naturalmente tanta felicità, tanta serenità per Ruggero, che abbiamo avuto questa sera con noi ospite su Cittadella, la radio Cittadella TV. In chiusura, il nuovo singolo si chiama Fashion Week. Grazie Ruggero.
0: Grazie mille a te e a tutti quanti voi, un abbraccio grande.

0: UK e USA, presentata e selezionata da Don Ciccio. Afrotropic, il ritmo che unisce il mondo, ogni mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22 su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Sono le 18 e 30 minuti.
2: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
3: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. Lo stabilimento Vestas di Taranto si amplia e diventa un hub globale per l'eolico offshore. Ce ne parla Valentina Castellaneta.
4: 30 anni di storia e un futuro che mira alla transizione energetica europea. Lo stabilimento Vestas di Taranto si amplia e diventa un hub globale per l'eolico offshore. La prima pala 30 anni fa era lunga solo 13 metri, oggi invece le nuove pale prodotte misurano 116 metri. Sono stati inaugurati i nuovi spazi produttivi destinati alle colossali pale V236 da 15 megawatt. Un investimento, ha spiegato Eric Anderson, amministratore delegato di Vestas, da quasi 400 milioni di euro, che porta i dipendenti del sito ionico a superare quota 2500. Taranto è diventata un centro di eccellenza globale per Vestas nella produzione di queste pale offshore. Al momento vengono utilizzate principalmente nel mare del nord e nel mar Baltico e nel nord Europa. Si tratta di una vera e propria collaborazione prima di tutto con Taranto. Oggi qui abbiamo il sindaco e autorità portuali, perché queste pale lunghe 116 metri devono uscire via mare e non è possibile trasportarle via terra.
3: Intanto oggi il commissario per i giochi del Mediterraneo Massimo Ferrarese accompagnerà l'ex numero uno della Ferrari Luca Cordero di Montezemolo in visita agli impianti della manifestazione sportiva in programma a Taranto. Il tour partirà dallo stadio del Nuoto per poi toccare gli altri siti. Passiamo alla cronaca. Un grave incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio sulla provinciale tra Mandure e Francavilla Fontana. Il bilancio è di 6 feriti, di cui 2 in condizioni più serie. Per cause ancora in corso di accertamento, un'autovettura e un furgone si sono scontrati violentemente. Tutti coinvolti sono stati soccorsi dal 118 e trasferiti negli ospedali Giannuzzi di Mandure e Santissima Annunziata di Taranto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi e la messa in sicurezza della carreggiata. Assegnato l'appalto per il restyling del mercato Fadini di Taranto. I commercianti non traslocheranno più. Saranno le aziende Mello SRL e Vecos SRL a iniziare i lavori, aggiudicati per 4,6 milioni di euro. Trattandosi di un appalto integrato, l'impresa dovrà redigere il progetto esecutivo, posticipando l'avvio del cantiere in autunno o dopo Natale. I commercianti così coabiteranno con i lavori, spostandosi temporaneamente in via Leonida. Tra le novità future, l'ipotesi anche di convertire i box vuoti in friggitorie o rosticcerie. Passiamo alla pagina degli spettacoli. Mercoledì 10 giugno alle ore 18 lo Spazio Porto di Taranto ospita un talk e uno showcase esclusivo con Agents of Time. Il duo pugliese, composto da Andrea Di Celli e Luigi Tutolo, si racconterà in un incontro moderato da Francesco Costantini con Cesare Veronico, ripercorrendo una carriera che dai club di Bari li ha portati ai palchi globali e alla collaborazione con The Weeknd. A seguire la performance è un momento di ascolto dei demo del pubblico. L'ingresso è gratuito, con prenotazione obbligatoria sul form online che si trova sul sito del medimex.it. E ora passiamo allo sport con Francesco Friuli.
5: Manca il guizzo finale e alla fine il Taranto si salva grazie a una parata di Mastrangelo. Finisce 0-0 tra Gladiator e Taranto, la finale di andata per la promozione in Serie D. Rossoblù hanno il controllo del gioco, non riescono a concretizzare e alla fine devono ringraziare il suo estremo difensore per aver portato a casa un risultato comunque positivo. Domenica prossima a Bassafra, chi vincerà accederà in quarta serie o nei 90 regolamentari, in caso di parità ai supplementari e in caso di ulteriore parità ai calci di rigore.
3: E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.

0: ballare. Nightline. Vivi la notte con Cittadella la radio. Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

Una Namas. Beh, il titolo di questa canzone è una delle altre belle novità che come sempre vi lanciamo in questo appuntamento. Si chiama New It, una notte e basta. Questo è il significato di questa canzone di Mike Towers, che ci farà compagnia per l'intera settimana. Beh, il singolo lancia una proposta diretta per un incontro romantico o passionale, lasciando aperta poi la possibilità che questa sola notte si trasformi in qualcosa di più duraturo. Questo è un po' il significato di questa canzone, che è una delle belle novità che come sempre ritroveremo questa settimana. È la New It, che fra mezz'ora ritorna con un'altra bella novità. Ben ritrovati da Paolo D'Andri e al nostro Gil Nicoletti alla parte tecnica. Saluto anche gli amici della notte. Si riparte con Driving.

vengono dalla Norvegia, trio norvegese. Beh, questa è, viene nominata Scandiaus. Il singolo gira molto bene nelle classifiche, è partito un po' in sordina su TikTok, Instagram, poi insomma è esploso accumulando, pensate, decine di milioni di visualizzazioni. È uscita naturalmente come bella produzione e sta girando bene nelle classifiche specializzate, nelle classifiche dance. Insomma, questa bella canzone The Bossa Magnetic si chiama il singolo, che abbiamo ritrovato anche questa sera all'interno di Driving. Bene, un paio di saluti, devo salutare

Santa, buona serata, grazie per i complimenti che ci hai fatto, ci seguivi attraverso il canale 94, un saluto anche a Federica, buona serata anche a te, Marco, che avevo già salutato, anche Paolo, ben ritrovato con noi perché so che ci segui durante anche la nostra giornata musicale. Altra bella novità, c'è Gaia.

0: sarà. Ritorno importante per questa estate. Gaia ci propone questa bossa nostra, questi ritmi brasileiri, con un amore in questo caso non alla luce del sole come quelli raccontati finora, ma un amore segreto, un amore malinconico, perché racconta questa canzone la fatica di dover far finta di niente quando due si incontrano in pubblico, insomma la sensazione di lontananza anche stando vicini. Questo è un po' ciò che si prova e si vive quando ci sono queste relazioni segrete, relazioni nascoste. Bossa nostra con Gaia, ritrovata in Driving. Breve pausa, state con noi, tra pochissimo ritorniamo su Cittadella.
1: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV, la radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella Sport, l'informazione sportiva di Radio Cittadella.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva. Apriamo con il giro di panchine che coinvolge diversi allenatori in Serie A e non solo. Fabio Grosso, il nuovo allenatore della Fiorentina, dopo il corteggiamento delle ultime settimane è diventato ufficiale, firma un contratto fino al 30 giugno 2028. Grosso prende il posto di Paolo Vanoli, che aveva risolto il contratto con il club viola dopo la salvezza della scorsa stagione. 2 anni al Sassuolo, 1 in Serie B con la promozione con 5 giornate d'anticipo e 1 in Serie A con l'11° posto conquistato. Adesso Grosso dunque approda questa nuova avventura in viola e si torna a parlare di Roberto Mancini per la nazionale. L'ex CT è nettamente in pole position per ereditare, sembra, la panchina occupata di interim da Silvio Baldini dopo la gestione Gattuso, tanto che sembrano mancare solo i dettagli, ma chiaramente prima va eletto il nuovo presidente federale. Il voto, lo ricordiamo, è previsto per il prossimo 22 giugno. Intanto il Besiktas ha annunciato Vincenzo Italiano come nuovo allenatore. Il contratto dovrebbe durare 2 anni a circa 6 milioni di euro a stagione. La Juventus e la Roma continuano a lavorare nel tentativo di arrivare a Brahim Diaz, il classe 99 nelle mire di entrambi i club, ma prima di prendere qualsiasi decisione relativa al proprio futuro l'ex Milan attende di poter parlare con il futuro allenatore del Real Madrid Mourinho. Adesso che Florentino Perez ha vinto le elezioni, certo dunque il ritorno a Madrid dello Special One, di conseguenza anche il futuro di Brahim Diaz apparirà presto più chiaro. Il tennis, sospiro di sollievo per Matteo Berrettini, nulla di grave, il problema fisico che l'ha fermato nei quarti da Roland Garros e costretto al ritiro del derby italiano contro Arnaldi non è un problema che lo terrà fermo, anzi si prepara a Wimbledon, tutto ok anche per Sinner che si è recato questa mattina al San Raffaele di Milano per accertamenti clinici di rito. Da queste verifiche di routine non sarebbero emersi situazioni allarmanti. Da mercoledì il numero 1 al mondo riprenderà la preparazione fisica a Monte Carlo verso appunto il torneo su erba più importante al mondo, ovvero Wimbledon al via il 29 giugno. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
2: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Spot.
4: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
5: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
2: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
3: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
4: Starsonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Starsonia Indie News su Cittadella, la radio.
5: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

nostre grandi ripescaggi, le canzoni che come sempre vi riproponiamo, è quello che è il nostro Rewind, l'appuntamento che riaccende la nostra time machine, la nostra macchina del tempo. Chainsmokers con Coldplay, era Something Just Like This.

Tra le voci più interessanti della nuova generazione pop, beh, sto parlando di Clara, anche San Giovanni, con questo inno alla leggerezza, alla spensieratezza, all'autenticità, insomma, il pezzo va a esplorare un po' quello che è il mondo femminile, la voglia di godersi la vita senza prendersi troppo sul serio. Questo è un po' il senso di questa canzone, di questa grande accoppiata Clara e San Giovanni, con le ragazze, novità che abbiamo ritrovato in chiusura del nostro appuntamento. Bene, ringraziamenti naturalmente a quanti, agli amici che mi hanno scritto, come sempre, al 339 6808 6868. Grazie naturalmente per i vostri messaggi. Ultimi saluti, devo ringraziare Paola, buona serata, un saluto anche a Fabrizia e naturalmente ben ritrovati anche voi con il nostro viaggio serale, il nostro driving. Saluto anche gli amici della notte che come sempre in replica ci hanno seguito in tarda serata, e anche il nostro Gil Nicoletti che si è occupato della parte tecnica. Paolo D'Andria vi saluta, vi aspetto domani se volete naturalmente su Cittadella alle 17 con l'appuntamento Driving.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio

0: Sei riuscito a farla quasi tutta sul giornale stavolta. Sei stato bravo, piccolo. Io, cara Zor-El, dichiaro che questo anno il mio 23esimo sarà il migliore. Sinceramente, piccolo, non è che gli altri fossero tanto uno spasso.
1: Non sapevo che foste ancora vivi. Com'è stato perdere tutto in un giorno?
0: Non è finita in un giorno. Gli dèi non sono così gentili. Ok, sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
1: Altri sul tuo pianeta hanno i tuoi poteri?
0: No, è un piccolo gruppo di due.
1: Com'è Superman?
0: Vede il bene in ognuno. Io la verità.

0: Cosa hai rubato?
1: Segreti. I dati che avrei dovuto proteggere.
0: Sono delle persone.
1: No.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata. Oggi.
1: Capisci quello che dice?
0: Io la sento, è roba senza senso, non riesco a capire.
1: Io invece sì.
3: Che mi sta succedendo?
4: Le persone hanno fame di verità.
1: Ora io ne faccio parte. Mi dispiace solo che abbiano coinvolto anche te.
5: Salve, Jane. Prego. Siediti.

0: una campagna di bugie lunga 79 anni e adesso deve finire.
1: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero.
3: Quella verità sconvolgerà l'ordine costituito in tutto il mondo.
4: Se lo fai, non si torna indietro.

0: Perché dovrebbero farlo?
1: Al momento giusto, tutto diventerà chiaro.
0: Qualunque cosa accada, io sono con te.
2: Beckett, non ci credo. Vivi in città adesso?
3: Certo. In periferia. Dal giorno in cui sono nato, mia madre mi ha detto che eravamo diversi. La sua famiglia l'aveva rinnegata. Ma un giorno avrei ereditato tutto. Dovevo solo

0: aspettare che morissero tutti. Erano in sette. Sette ricchi stronzi dividevano me da 28 miliardi di dollari.
1: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
0: C'è un detto che dice che i soldi non comprano la felicità.
2: Siete ancora poveri, stronzi!
0: Non è vero. La comprano e come? Siamo adulti, diciamo la verità. Se dovessi potare qualche ramo dell'albero genealogico, da dove comincerei? Tu chi sei? Sono Beckett.
1: Chi sarà il prossimo?
3: Sono dell'FBI. Come sta?
0: Bene.
4: Sai come andrà a finire?
1: Avevamo un accordo.
5: Fossi in te sarei nervoso.
4: Hai fatto parecchia strada, hai lavorato solo.
1: Sarai ricco da morire.
0: Dicevamo. Chi è il prossimo?
6: Vuoi tu farti prendere Karen Beverly come tua amata sposa?
7: Hi-ha! Io vi dichiaro ufficialmente sposate! Chi ha avvelenato la damigella d'onore?
8: C'è un pacco per te!
6: Oh, grazie, grazie!
9: Ciao, sono Lilypad. Giochiamo?
10: Estinzione, non di nuovo!
11: Bonnie, tempo schermo finito.
6: Ok.
7: Dobbiamo parlare. Tablet, ti prego. Chiamami Lily. Io e i giocattoli è tutta l'estate che aiutiamo Bonnie a fare amicizie. Sì. Ma poi tu rovini tutto. Capito. Non mi stai neanche ascoltando.
12: Io sono sempre in ascolto.
7: Vedi?
9: Allora ascolta. Io e i giocattoli.
12: Ora in spagnolo.
9: Con los gemelos Jordan. Allora,
13: mi prenoto il posto dietro alla cassettiera.
14: Woody.
15: Jesse, pronto?
14: Là fuori per i giocattoli è dura come dicono.
11: Troviamo sempre più giocattoli abbandonati.
16: Siamo spacciati!
14: La tecnologia ha invaso casa nostra.
11: Io non so, Jesse, con i giocattoli giochi, ma con la tecnologia
15: puoi fare tutto.
14: Sto perdendo Bonnie per quel tablet.
11: Ho fatto prima che potevo.
17: Perché indossi un vestito?
11: Si chiama poncho. Forchi.
14: Ci vorrebbe un pennarello marrone.
18: Alt! Chi va là?
19: Wow, wow, wow! Vengo in pace!
18: È passata una vita, cowboy.
12: Cosa sei tu? Un giocattolo vecchio?
18: Cosa?
17: Ti crede vecchio perché sei pelato, Woody.
12: A Bonnie serve l'aiuto di qualcuno nato in questo secolo. Addio, giocattoli.
18: Ci servono rinforzi.
20: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino.
21: Basti solo ricordare che
14: Bonnie ha bisogno di noi. Vai, Bullseye!
11: Bas, tu resta qui. Io vado con loro.
18: Credi che non sia in grado?
22: Bel Poncho.
23: È bello che hanno ricominciato a litigare.
24: Puoi dirlo forte.
25: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
26: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.
27: Rosso di sera.
28: Rosso di sera.
27: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
29: Bentrovati a Rosso di sera, l'approfondimento quotidiano di Cittadella TV. Apriamo la settimana con la visita che c'è stata questa mattina a Taranto del ministro per le imprese Adolfo Urso. L'occasione è stata la inaugurazione del nuovo stabilimento della Vestas, alla presenza del massimo dirigente di Vestas, Henrik Andersen. E quindi parleremo appunto della Vestas, ma faremo anche il punto sull'Ilva, perché il ministro

0: si è speso in alcune dichiarazioni sullo stato della vertenza che va avanti ormai da tantissimo tempo. Ma parleremo anche della Movida. La città si divide, ma da Confartigianato arriva una nuova proposta, anche interessante. Sentiremo proprio il segretario di Confartigianato, Fabio Paolillo. E infine il calcio. Al di là dell'aspetto tecnico sportivo, il Taranto ha pareggiato la partita di andata con il Gladiator e domenica ci sarà la partita di ritorno allo Stadio Italia di Massafra, ma hanno fatto rumore, scalpore le dichiarazioni del presidente Sebastiano Ladisa, il quale ha detto: attenzione, senza stadio noi ci fermiamo, non saremmo più disposti eventualmente ad investire nel Taranto Calcio. Commenteremo con noi le vicende di Ilva e poi anche alcuni aspetti riguardanti il porto di Taranto. Commenterà con noi Michele Conte di Federmanager, il presidente di Federmanager. Intanto ascoltiamo cosa ha dichiarato stamattina allo stabilimento Vestas il ministro Urso a proposito della vicenda Ilva.
1: Taranto è la sfida più difficile, perché l'eredità che ci ha lasciato il precedente gestore, peraltro contabilizzata nella causa che i commissari hanno intenso realizzare presso il Tribunale di Milano per un ammontare di danni arrecati agli impianti di 7 miliardi di euro. Recuperare questo lascio del passato in un contesto particolarmente difficile in cui tanti attori non sembrano aiutare, ecco, io credo che sia la sfida più complicata e su cui è necessario il concorso e la responsabilità di tutti, che non mi sembra che tutti gli attori stiano portando il loro contributo a dare una soluzione positiva. Io non voglio accusare nessuno, non accuso mai nessuno, io cerco di risolvere i problemi. Ministro. È un tavolo che è su richiesta dei sindacati a Chigi da quasi 2 anni e io con gli altri ministri competenti partecipiamo a trovare una soluzione. Nel contempo posso dire che comunque sino ad oggi, con grandi difficoltà note a tutti, soprattutto qui a Taranto, l'azienda è ancora attiva. Mi auguro che si possa dare una soluzione strutturale. Chiunque si può aggiungere alla procedura in corso facendo una proposta che sia migliorativa rispetto a quella in corso, e ovviamente io devo esimere dal dare giudizi di qualunque tipo, perché non sto cocca al ministro, ma semmai ai commissari dell'amministrazione straordinaria a giudicare le diverse proposte.
0: Bene, ci ha raggiunto in studio il presidente di Federmanager Michele Conte. Buonasera.
2: Buonasera a voi, Conte. Buonasera a tutti.
0: Avevamo detto che avremmo commentato con Michele Conte le dichiarazioni del ministro Urso sull'Ilva. Tutto sommato nulla di nuovo, la trattativa infinita va avanti. Il ministro si è detto fiducioso che entro la fine del mandato il governo possa trovare una soluzione non facile, la più complicata che è capitata fra le mani di questo governo, l'avvertenza ex Ilva. È dovuta, ha detto il ministro, agli errori compiuti nel passato e alla cattiva gestione, ha fatto riferimento alla gestione ArcelorMittal. Come possiamo commentare queste dichiarazioni del ministro?
2: Ma diciamo che sul passato ha ragione, è sul presente che non riesce a dare delle spiegazioni su come procedere, perché la variabilità non del tempo, ma delle valutazioni che lui stesso va facendo di volta in volta, purtroppo portano sempre quadri nuovi, ma sempre in decrescita. E per cui non si riesce veramente a capire dove vuole arrivare, se a fine di questo governo, e quindi lasciare al prossimo una soluzione alla grave crisi che c'è.
0: Oppure, diciamo che fino ad oggi ogni governo ha lasciato il cerino nelle mani del governo successivo. È stato uno scaricabarile progressivo, otto governi.
2: Diciamo incapacità a risolvere il problema, sì. Ecco, questa è la storia. Ora, chiaramente si ritrovano anche adesso con tutti il sindacato.

sindacato contro a queste scelte, a queste ipotesi di scelte. Noi siamo sindacato, Federmanager è sindacato, quindi noi dobbiamo tutelare i nostri dirigenti, soprattutto quelli che oggi si trovano in carico.

0: i soldi saranno sempre di più quelli necessari a riportare lo stabilimento in produzione. Non si è fatta una scelta su quello che deve essere la fabbrica di Taranto, se dovrà continuare a realizzare, a produrre acciaio per la filiera a valle poi dell'attività dello stabilimento di Taranto, come era in passato, cioè rifornire oltre che alle vendite ma anche gli stabilimenti di Cornigliano e di Novi Ligure. Sì, certo. Quindi si lascia appesa praticamente tutta la fisiera, la filiera in Italia, e questo sicuramente non depone a favore di una soluzione che sia a breve e che sia effettivamente produttrice di risultati.
1: Oltretutto ci sono queste trattative parallele, una che sembra essersi arenata, quello con Flax, perché il governo ha chiesto garanzie finanziarie, o meglio da dimostrazione a Flax di possedere garanzie finanziarie adeguate, e Flax almeno fino a questo momento sembra che non abbia dato alcuna risposta.
0: Ha dato
1: alcuna
0: una
1: risposta.
0: Mezza risposta, ha detto sì. Anticipameli tu i soldi, sì. E io poi te li restituisco.
1: Ha detto lo Stato ci presti dei soldi, se non ricordo male 500 milioni di euro, se non esatto. Ricordo male, e poi restituiremo i soldi.
0: A Taranto si dice dall'ospedale vola la salute. Insomma.
1: Il piano Jindal invece, alla fin fine, farebbe dello stabilimento di Taranto quasi una succursale, un appendice degli impianti che sta realizzando in Oman, dove verrebbe prodotta, diciamo, la materia di base, che poi verrebbe eventualmente utilizzata a Taranto. Questo piano comporterebbe 6.000 esuberi circa, e sarebbe un massacro dal punto di vista sociale.
0: Sì.
1: Non a caso nessuna delle due trattative è giunta a conclusione.
0: Assolutamente no. Noi abbiamo sempre privilegiato la soluzione Metinvest, perché poteva essere effettivamente un progetto che realizzava proprio la completezza della fabbrica, fermo restando comunque che la decarbonizzazione, la elettrificazione e il rinnovamento di alcuni impianti sono assolutamente indispensabili perché si possa continuare a produrre a Taranto, questo non v'è dubbio. C'è sempre però il problema energia. Nel momento in cui si decarbonizza c'è bisogno di un'altra fonte energetica. Vediamo che purtroppo il governo continua a nicchiare su quello che era il famoso parco offshore, non che con quello si risolve il problema domani mattina, però se rinviamo anche quello, se diamo anche a quello un grosso punto interrogativo, stamattina era il caso, era il momento che Urso dicesse finalmente parte a Taranto l'impianto del fotovoltaico offshore, non dell'eolico offshore. Non ne ha parlato assolutamente, eppure erano in casa di chi produce
1: le turbine
0: per questi, magari non saranno gli stessi fornitori, però era il momento opportuno per parlare di questa situazione. Se non se ne parla, anche quell'impianto, quella ipotesi di nuova realizzazione di posti di lavoro e di attività per il futuro, non se ne parla più. Ci stanno i soldi, sono stati stanziati i soldi, ma non si dà seguito alla questione. In Parlamento poi viene fuori il discorso del nucleare.
1: E che quindi fra 35 sposta ancora anni, più avanti la soluzione
0: anni,
1: del problema.
0: Nel 2035.
1: Intanto c'è un progetto, denominato progetto Idra, che vede come protagonisti il gruppo Rina, e si parla appunto di un centro di sviluppo materiali a Castel Romano. È stato siglato un accordo tra il gruppo Rina e il consorzio elettrosiderurgici italiani per il preridotto. Presidente di questo consorzio è il nostro Giancarlo Quaranta, che è uno dei commissari di Acerie d'Italia in amministrazione straordinaria. In pratica questo consorzio riunisce i 12 principali produttori di acciaio da forno elettrico, e con il progetto Idra si sperimenta l'idrogeno sostanzialmente, e per verificare appunto quali sono gli effetti positivi sulla qualità del prodotto finale. L'infrastruttura Idra, si dice in alcune note di stampa, è unica in Europa e consentirà ai membri di questo consorzio

0: scorso di poter sperimentare in un impianto pilota di dimensioni considerevoli, anche se non di scala propriamente industriale, quindi parliamo comunque di sperimentazione, l'utilizzo di RAI in miscela con il rottame, ma anche in purezza, mettendo a punto procedure operative utili a migliorare le caratteristiche dell'acciaio in linea con le richieste dei clienti. Conte, che significato può avere questo progetto pilota e soprattutto può produrre risultati nell'immediato?
1: No, nell'immediato no. Siamo sulla strada giusta. È chiaro che il DRI significa andare praticamente a realizzare acciaio di migliore qualità rispetto agli acciai che vengono prodotti oggi dalla siderurgia elettrica nel nord Italia.
0: Sì.
1: Quindi è chiaro che sul DRI quel consorzio aveva già messo in qualche maniera l'occhio, perché se ricordi si dovevano realizzare a Taranto due DRI in un certo progetto. Uno doveva servire allo stabilimento di Taranto e uno doveva servire gli acciaieri del nord Italia per migliorare la qualità di quell'acciaio che, se rimanesse come l'unica produzione in Italia, sicuramente vedrebbe ancora un calo nella qualità dell'acciaio in commercio, quindi di conseguenza alcuni clienti privilegiati si perderebbero. E da qui intelligentemente il consorzio degli acciaieri elettrici si sono preoccupati di mettere in piedi questa situazione, però anche quella ha bisogno dei soldi dello Stato, anche quello è un altro problema. Per cui il RINA è sicuramente uno degli enti scientifici più in tiro in Italia. D'altronde hanno rilevato il CSM, che era il centro materiali a partecipazione statale, quando l'Italsider era dello
0: pubblico,
1: Stato. Però parliamo sempre di là.
0: Di progetti pilota, che quindi è tutto
1: l'idrogeno,
0: ancora in divenire.
1: L'idrogeno costa ancora molto caro, per cui saremmo fuori dalla scala dei prezzi per la competitività in campo internazionale, per cui tutto dovrebbe essere affinato. Però è giusto, che è bene che ci siano, insomma, questi tentativi.
0: Intanto vediamo l'inaugurazione dello stabilimento, del nuovo stabilimento Vestas di stamattina. Era lì per noi Valentina Castellaneta.
2: 30 anni di storia, un futuro che mira alla transizione energetica europea. Lo stabilimento Vestas di Taranto si amplia e diventa un hub globale per l'eolico offshore. La prima pala 30 anni fa era lunga solo 13 metri, oggi invece le nuove pale prodotte misurano 116 metri. Sono stati inaugurati i nuovi spazi produttivi destinati alle colossali pale V236 da 15 MW. Un investimento, ha spiegato Eric Anderson, amministratore delegato di Vestas, da quasi 400 milioni di euro, che porta i dipendenti del sito ionico a superare quota 2500. Taranto è diventata un centro di eccellenza globale per Vestas nella produzione di queste pale offshore. Al momento vengono utilizzate principalmente nel mare del nord e nel mar Baltico e nel nord Europa. Si tratta di una vera e propria collaborazione prima di tutto con Taranto. Oggi qui abbiamo il sindaco e autorità portuali, perché queste pale lunghe 116 metri devono uscire via mare e non è possibile trasportarle via terra. Dimensioni record, insomma, che ridefiniscono la logistica del territorio. 116 metri di lunghezza che rendono la sinergia con il porto di Taranto un asset vitale. Impossibile muovere questi colossi su gomma o su rotaia. La via del mare è l'unica possibile per spedire quello che oggi è stato definito da Andersen Made in Italy e Made in Europe, tecnologico, verso i mari del nord Europa. Un'evoluzione straordinaria che Andersen ha raccontato, dicendo che Taranto non è più solo la città dell'industria pesante del passato, ma si candida ufficialmente a diventare la culla della tecnologia green europea.
0: Conte, ha una sua simbologia questa inaugurazione di oggi, perché c'è il ministro che si dibatte fra la gestione di un problema che è ereditato sicuramente dal passato e che attiene ad un modello industriale che, così come è, indubbiamente superato. Dall'altra c'è l'innovazione ed è proprio il conflitto che vive Taranto da molti anni a questa parte, no? È la rappresentazione del conflitto che vive Taranto.
1: Sì, certo, bisognava andare avanti, in particolare nel rinnovamento dell'industria di base e cercare nuove vie. In passato si erano tentate, no? Si era tentato col Distripark, con la piastra
0: logistica,
1: quella che oggi occupa la stessa Vestas, proprio perché si pensava a differenziare quello che era la produzione tarantina e conseguentemente il lavoro dei tarantini, cercando di arrivare ad un lavoro, come dire, più di livello, soprattutto meno impattante sul territorio, ma al tempo stesso di maggiore qualificazione da parte dei lavoratori. E purtroppo sono progetti che si sono persi nel tempo, e all'interno del porto la piastra logistica viene occupata da quelle pale che adesso stiamo vedendo e che non producono altro che trasporto, insomma, no? La piastra invece...
0: Non c'è il valore aggiunto, insomma.
1: Esatto, la piastra avrebbe dato ovviamente molto di più, molto più lavoro, diciamo, di livello superiore proprio, sia in termini economici, ma io ne parlo anche in termini qualitativi per le maestranze. Sarebbe stato di maggior soddisfazione vedere crescere e far crescere tutta un'attività di servizi.
0: Del porto torneremo a parlare tra poco, anche attraverso una vicenda che, Presidente, la riguarda personalmente. E intanto sentiamo il commento del Ministro Urso all'ampliamento di Vestas, al nuovo stabilimento della Vestas.
3: Un'azienda europea, leader nel settore della tecnologia green, che investe nel nostro paese. Perché gli investimenti esteri stanno aumentando in maniera significativa e crescente proprio in questi anni del governo Meloni. Questo è un esempio, un modello di quello che si può fare grazie all'efficienza della pubblica amministrazione, perché hanno ottenuto le autorizzazioni previste dalla ZES unica del Mezzogiorno per fare in fretta, perché hanno utilizzato in maniera appropriata le risorse del PNRR con un contratto di sviluppo di Invitalia. Il sistema Italia li ha accompagnati e sostenuti in questo investimento così significativo che può fare di Taranto un polo produttivo negli impianti di energia rinnovabile e certamente in quelli dell'eolico offshore. Per questo abbiamo dichiarato Taranto con Augusta un hub per lo sviluppo degli impianti eolici offshore, come questo esempio che abbiamo davanti a noi è eclatante e ci dimostra.
0: L'ha fatto il riferimento all'eolico offshore, ha detto che sì. Taranto, come Augusta, può diventare un hub delle rinnovabili.
1: E quando?
0: Vabbè, questo non l'ha detto, non lo ha chiarito. Allora, devo dire che nell'immagine del servizio precedente, un'immagine che mi ha colpito è stata quella di vedere seduti uno accanto all'altro l'onorevole Iaia e l'onorevole Viggiano, che poi si punzecchiano a colpi di comunicati stampa.
1: Nelle inaugurazioni ci sono tutti e sono sempre insieme.
0: Allora, diamo la linea al nostro regista Gisberto Nicoletti per qualche minuto di pubblicità. Non vi allontanate, perché torneremo a parlare dopo, nella seconda parte, torneremo a parlare di Porto e della Movida, le polemiche sulla Movida. Si è scatenato il dibattito in città sulla musica dopo la mezzanotte, sui divieti di emissioni sonore dopo la mezzanotte, all'aperto ovviamente. E poi parleremo di calcio, ma con una prospettiva particolare, perché parleremo soprattutto della questione stadio, perché il presidente Ladisa ha fatto delle dichiarazioni molto pesanti. Tra qualche minuto, di nuovo qui con noi, seconda parte di Rosso di Sera.
4: Rosso di Sera. Rosso di Sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
1: Spesso davanti allo stadio.
5: Keep rolling.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
3: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: Rosso di sera.
4: Rosso di sera.
3: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
5: Seconda parte di Rosso di sera. Nella prima parte abbiamo parlato della inaugurazione del nuovo stabilimento Vestas a Taranto, alla presenza del ministro Urso, che ha poi fatto diverse dichiarazioni sulla vicenda ex Ilva, in verità senza aggiungere nulla di nuovo. Ma adesso parliamo di vicende portuali. Innanzitutto una notizia: c'è un importante incarico per l'ex presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Ionio, l'avvocato Sergio Prete, che è stato nominato direttore generale di Servport, che è l'associazione dei servizi tecnici marittimi e portuali, appunto una nuova organizzazione nazionale che è stata costituita a Roma per rappresentare le imprese operanti nei servizi tecnico marittimi e portuali. La nomina è stata deliberata in occasione dell'assemblea costitutiva di questa associazione, che riunisce imprese attive nei servizi di battellaggio, antinquinamento, antincendio, assistenza alle navi, supporto operativo agli scali e nelle attività specialistiche che garantiscono sicurezza ed efficienza al sistema portuale italiano. Quindi congratulazioni a Sergio Prete per questo nuovo incarico. Però adesso dobbiamo aprire una parentesi che tocca personalmente Michele Conte, ma che in qualche modo ha finito anche per condizionare lo sviluppo del porto. Possiamo dirlo questo?
6: C'era un'ipotesi di sviluppo che era stata disegnata con il Distripark, con la piastra logistica, che erano direttamente collegati ai traffici della Taranto Container Terminal al tempo. Cioè si pensava di trasformare il porto di Taranto non più e non solo come un hub trasbordo, ma che i contenitori che arrivavano sul terminal potessero essere lavorati all'interno del Distripark che era stato ipotizzato e progettato di massima nelle aree attigue al porto di Taranto, e poi trasferiti nella piastra logistica

0: dove si sarebbe ulteriormente lavorati e fatti partire addirittura per ferrovia, perché la piastra logistica fu all'epoca progettata perché si collegasse direttamente sulla linea ferroviaria nazionale, in maniera tale che i contenitori potessero essere trasportati in Italia e all'estero, in Europa.
1: In questo progetto diventava fondamentale approfondire i fondali del molo polisettoriale.
0: Perdonami, direttore, sì. Più che approfondire, sì. Ripristinare il fondale precedente di quando era stato realizzato il molo polisettoriale. Il molo polisettoriale è, si dice in termini tecnici, imbasato, cioè costruito poggiando sul fondo marino.
1: Sì.
0: Per cui non si poteva andare oltre quel livello, perché altrimenti sarebbe crollata la banchina. Certo. Ma si doveva ripulire dai detriti che erano stati...
1: I sedimenti che nel tempo erano stati
0: accumulati sotto quella banchina, per poter ricevere a Taranto le navi di nuova generazione che Evergreen, in virtù di ciò che era previsto nel contratto di concessione, aveva ordinato ai cantieri e gli sarebbero stati consegnati a breve.
1: Cosa accadde all'epoca? Ricordiamo l'anno?
0: L'anno, siamo adesso nella ipotesi, siamo nel 2005.
1: Nel 2005, quindi stiamo parlando di 20 anni fa. Cosa accadde? All'epoca Michele Conti era segretario, all'epoca dei fatti
0: quando
1: contestati.
0: Quando abbiamo progettato, esatto, questa realtà, sì.
1: Nel frattempo eri diventato presidente dell'autorità
0: portuale? No, nel frattempo ero andato via dall'autorità portuale. Mi si chiedeva di andare a fare il segretario generale nel porto di Livorno e di fronte a questa ipotesi il rappresentante in Italia di Evergreen mi chiese invece se, anziché andare a Livorno, assumere una consulenza con la SISAM Trans International per poter lavorare praticamente con loro.
1: E allora, ricordiamo un attimo i fatti. Per la vicenda dei dragaggi finì sotto inchiesta Michele Conte insieme alle società Taranto Container Terminal e SISAM Trans International. È doloroso ricordarlo, su Michele Conte furono adottate anche misure restrittive.
0: Certo.
1: Poi nel corso degli anni è subentrata la prescrizione, mentre le due società furono condannate in primo grado.
0: Quando fu decretato da parte del giudice del ricorso che io tornassi libero dagli arresti domiciliari, il PM dell'epoca fece ricorso e la Cassazione disse che Conte non doveva essere arrestato. Quindi la prima sentenza è della Cassazione, che dichiarava che non c'erano gli estremi
1: per procedere alla misura restrittiva degli arresti domiciliari in questo caso. Cosa è successo? Furono condannate comunque le società Taranto Container Terminal e SISAM Trans International, e però a distanza di 20 anni, con una sentenza del 25 febbraio scorso depositata di recente il 30 aprile, la Corte d'Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, sezione penale, ha stabilito, per quanto riguarda l'illecito amministrativo contestato alle società in relazione al reato di corruzione del quale Conte fu accusato all'epoca, ebbene, la Corte d'Appello dice gli illeciti amministrativi non sussistono in quanto la prova del delitto è insufficiente. Abbiamo letto la sentenza, è molto articolata e smonta pezzo pezzo quello che fu detto all'epoca.
0: Posso raccontare un aneddoto?
1: Sì.
0: Allora, i lavori di dragaggio che furono fatti, di ripulitura, furono a carico della Taranto Container Terminal. Perché il ministro Tremonti dell'epoca, ministro dell'economia, aveva bloccato qualsiasi spesa della pubblica amministrazione e anche quindi dei porti. Se avessimo dovuto procedere regolarmente, quei dragaggi li avrebbe dovuto pagare l'autorità portuale, invece li pagò la società, 8 milioni di euro all'epoca. Quindi nonostante ciò, io ero stato corrotto da parte di questa società.
1: E questa vicenda, oltre ad aver provocato, immaginiamo, dei dolori personali,

0: ali familiari, eccetera, ha poi, diciamo, travolto la carriera pubblica di Michele Conte.
1: Sì, sì, ma il danno maggiore è stato quello che Evergreen si è convinta di andare via da Taranto, questa è la cosa più grave.
0: E quindi abbiamo perso l'opportunità legata ai dragaggi che oggi poi rimpiangiamo, perché oggi siamo un porto...
1: No, si continua a parlare di dragaggi ancora oggi.
0: A distanza di 20 anni da quelle vicende.
1: Però
0: da quelle
1: il
0: GIP
1: che decretò il mio arresto è lo stesso che ha decretato il sequestro della fabbrica.
0: Dell'ex leader. Questo come nota di cronaca. Andiamo avanti, anzi sentiamo, perché dovrebbe essere collegato con noi, Fabio Paolillo, il segretario di Confartigianato. Buonasera Paolillo.
2: La coincidenza, ci siamo già incontrati altre volte in trasmissione.
0: Sì, la sentiamo male, l'ho sentita malissimo Paolillo, se può ripetere gentilmente.
2: Salutavo tutti, dottor Conte, che ci siamo già incontrati altre volte in trasmissione.
1: Sì, benissimo. Certo, lo ricordo bene.
0: Benissimo. Paolillo, allora, stavamo prima di parlare della Movida, che è l'altro argomento caldo di questa sera, un commento sull'inaugurazione del nuovo stabilimento Vestas e delle parole del ministro Urso, sia su Vestas che sull'Ilva.
2: Il commento è... Comprendiamo le difficoltà del ministro, cioè sta diventando un po' difficile anche commentare, no? L'evoluzione che non c'è della situazione Ilva, perché non si tratta di evoluzione ma si tratta di involuzione. Però non vorremmo occupare tutto lo spazio per questo, nel senso che non c'è uno spiraglio di livello che la devono prendere gli italiani. Se ci chiedono gli italiani, noi abbiamo i fiori di industriali dell'acciaio in Italia, si mettessero insieme, si fa la cordata e vanno avanti con lo Stato dietro. Questa è l'unica soluzione, se è strategica, se c'è il Made in Italy, è così. Non lo so perché non si fa.
0: Paolillo, però voi siete intervenuti oggi come Confartigianato sul tema della Movida. Noi abbiamo preparato un servizio nel quale riassumiamo un po' la vostra posizione e poi faremo i commenti del caso. Quindi chiedo a Giusberto Nicoletti di mandare in onda il servizio sulla Movida e poi commenteremo insieme.
3: Movida sì, Movida no. Taranto si divide sul divieto per i locali notturni di diffondere musica all'aperto dopo la mezzanotte. Giungere ad un compromesso tra il diritto alla quiete, l'esigenza di garantire svago notturno, necessità per gli esercenti di tutelare le proprie attività commerciali, non è semplice. Una delle proposte arriva da Confartigianato. L'associazione parte da un presupposto. Le regole vanno rispettate, ma le imprese che rispettano norme e regolamenti non possono essere penalizzate dai comportamenti di una minoranza che quelle regole non osserva. Per Confartigianato bisogna innanzitutto rafforzare le attività di controllo, prevedere misure certe come la sospensione dell'attività per chi agisce fuori da ogni regola. Fin qui gli aspetti relativi al rispetto delle norme, ma c'è un altro aspetto da considerare: quale svago offrire ai giovani della città. Ecco allora la proposta: realizzare una rete di piazze vive distribuite nei diversi quartieri, piazze caratterizzate da adeguata illuminazione, sicurezza e presidio, nelle quali promuovere attività culturali, iniziative giovanili, sport, arte, musica a basso impatto acustico. In questo contesto, la Rotonda del Lungomare, secondo Confartigianato, potrebbe rappresentare uno dei luoghi simbolo di una nuova stagione della socialità urbana tarantina. Uno spazio che per collocazione e valore paesaggistico appare particolarmente adatto ad ospitare iniziative culturali, artistiche e aggregative compatibili con le esigenze della città e dei suoi residenti. Se Piazza della Vittoria ha rappresentato il simbolo della socialità di ieri, osserva la Confartigianato, la Rotonda del Lungomare potrebbe diventare uno dei simboli della socialità di oggi. Non si tratta di sostituire la Movida, conclude l'associazione, ma di costruire nuove opportunità di incontro e partecipazione diffuse, capaci di coinvolgere i giovani in un contesto ordinato, sicuro e rispettoso della vivibilità urbana.
0: Paolillo ci ha ricordato i tempi di Piazza della Vittoria, quando Piazza della Vittoria, mi ricordo ad esempio il sabato sera, pululava di ragazzi, sì, che si riunivano e si dividevano gli angoli della piazza. Ogni gruppo aveva il suo posto

0: stabilito all'interno della piazza. Oggi quella abitudine, quella tradizione è andata completamente dissolta. E voi proponete di recuperare il valore delle piazze per superare questa polemica sulla Movida. Paolillo. Paolillo non ci sente? Gisberto Nicoletti, proviamo a richiamare Paolillo perché evidentemente non ci sente. Ce l'abbiamo Paolillo o no? Allora, procediamo, direi, se abbiamo difficoltà con il collegamento in video, direi di procedere con il collegamento telefonico che forse è più agevole. Michele Conte, lei abita in zone aggredite dalla Movida, no? Però è un problema ed è francamente difficile trovare un punto di compromesso tra le esigenze.
1: No, ma è chiaro che è difficilissimo, però mi sembra una proposta molto saggia quella,
0: sì,
1: fatta dalla Confartigianato. Praticamente porterebbe sicuramente a rivalutare un po' gli angoli belli di Taranto.
0: E gli angoli che poi nelle ore serali sono un po' morti, diciamo, no? Quindi invece servirebbe. Sì. Però,
1: cioè, si ridarebbe vita, per esempio, al lungomare, no?
0: con la proposta di
1: della
0: rotonda del lungomare, che peraltro è abbastanza lontana dalle abitazioni, sì, quindi potrebbe essere davvero una soluzione quella di organizzare degli eventi serali, notturni lì alla rotonda. Ce l'abbiamo Paolillo?
2: Sì, sì, sono qui.
0: Allora Paolillo, dicevamo,
2: sì,
0: ci ha ricordato i tempi di Piazza della Vittoria,
2: sì,
0: quando Piazza,
2: sì,
0: della,
2: sì,
0: Vittoria pululava di ragazzi, ci si ritrovava lì soprattutto il sabato sera, e poi diciamo era un punto di ritrovo dove poi si decideva cosa fare,
2: dove andare,
0: sì, no?
2: Erano bei tempi.
0: Si partiva per le varie direzioni. Allora, è un problema, dicevamo, difficile da gestire, perché c'è indubbiamente il diritto al riposo, alla quiete dei residenti, di chi abita nei pressi dei locali, che nelle ore serali e anche dopo piazzano le casse acustiche sui marciapiedi e trasformano un locale, un pub, un ristorante, lo trasformano in discoteca a cielo aperto, non sappiamo con quali autorizzazioni, perché poi va detta, voi giustamente avete osservato innanzitutto il rispetto delle regole, e quindi dobbiamo vedere bene chi rispetta le regole e chi no, quindi questo è un punto fermo. Però ecco, vorrei che fosse lei, Paolillo, a illustrare questa vostra proposta, che potrebbe essere una soluzione di compromesso.
2: Io partirei, direttore, da un problema di fondo che sta insomma raccogliendo Taranto in questi ultimi anni. Cioè, noi dobbiamo provare a uscirne da un problema, lo si affronta e le si esce, perché per esempio il problema della Movida ormai se ne parla da Natale scorso, le ordinanze poi le togliamo, poi le rifacciamo, poi si fanno dei consigli comunali, dobbiamo provare a prendere delle decisioni e a portarle avanti. Noi abbiamo fatto queste proposte, ce ne saranno tante altre. Il problema è prendere queste decisioni in modo che anche le attività economiche possano programmare la stagione, possano programmare il prossimo inverno, eccetera, eccetera.
0: Ecco, ecco Paolillo, va detta una cosa che almeno per quanto possa esprimere io personalmente, qualcuno ha parlato di coprifuoco e mi sembra fuori luogo, perché non viene disposta con l'ordinanza in preparazione da parte del comune, non viene disposta la chiusura delle attività, la cessazione delle attività commerciali, viene semplicemente vietata la diffusione di musica all'esterno dopo la mezzanotte, quindi già mi pare abbastanza azzardato parlare di coprifuoco. Così come non credo che la decisione di fermare la musica dopo la mezzanotte possa condizionare i flussi turistici, perché francamente dubito che un turista possa scegliere Taranto perché c'è la musica sui marciapiedi, mi pare un aspetto

0: diciamo che viene un'argomentazione che viene usata un po' a sproposito, quella dei danni certo. al turismo da questa ordinanza, che poi attenderemo, perché ancora non c'è,
1: però, diciamo che...
0: l'approvazione di una mozione che è un atto di indirizzo, ma non c'è l'atto esecutivo che invece è l'ordinanza.
1: Noi dobbiamo guardare due aspetti. Uno è l'aspetto delle regole. Le regole vanno rispettate, non si può punire allo stesso modo chi comunque rientra nelle regole e chi invece imbarba le regole e fa quello che vuole, e purtroppo ce ne sono e si sa anche chi sono. Il problema è che mancano i controlli. Mancando i controlli, tutto quello che possiamo dirci stasera o nei prossimi giorni non ha valore. Mancano i controlli perché mancano i soldi per pagare i vigili urbani. Beh, si fa lo sforzo per intensificare il lavoro serale, notturno dei vigili urbani, che possono controllare integrando le forze dell'ordine questo tipo di discorso, se no stiamo parlando del nulla. Però è altrettanto vero che noi non possiamo pensare che alle nuove generazioni non si possa dare un'alternativa, cioè non ci può essere soltanto l'aggregazione con i volumi alti o stando aggregati in tante persone in pochi posti. Ecco perché noi abbiamo proposto una specie di rete tra le piazze già esistenti di Taranto. Si prendono queste piazze, le si arredano, le si puliscono, le si rendono vivibili, poi ci sono delle organizzazioni di eventi, delle cose che possono dare delle alternative, perché oggi effettivamente non possiamo pensare che queste generazioni tornino a casa dopo mezzanotte.
0: Questa soluzione, che a me sembra anche abbastanza realizzabile e abbastanza saggia anche come punto di compromesso, ma probabilmente su questa soluzione di trasferire la cosiddetta movida nelle piazze dove magari non c'è una alta densità abitativa, ecco, magari questa soluzione potrebbe dispiacere molto alle attività commerciali che utilizzano invece lo strumento della musica dopo la mezzanotte per aggregare giovani, aggregare pubblico, aggregare clienti e quindi aumentare il proprio volume d'affari.
1: Sì, però dopo la mezzanotte ci sono delle regole, tra l'altro nazionali, non è che noi possiamo fare quello che vogliamo, noi rappresentiamo le imprese, ci mancherebbe, non siamo dall'altra parte, però ci sono delle regole che dobbiamo alle quali ci dobbiamo adeguare tutti. Il problema è capire, noi non possiamo pretendere che le giovani generazioni, noi mettiamo un limite, dopo la mezzanotte se ne tornano a casa, questo non è possibile. Un territorio maturo deve offrire delle alternative. Queste alternative non vuol dire che dobbiamo spostare la movida da X a Y perché tuteliamo i residenti di X e andiamo a inguaiare quelli di Y. Dobbiamo soltanto offrire delle alternative che possono compensare l'uscita dai locali per chi sta lì per ascoltare la musica, però l'equilibrio che si deve trovare è sul rispetto delle regole, sulla tutela dei cittadini, sulle esigenze delle imprese, e quello è importante, ma soprattutto sul rispetto di trovare degli sbocchi per le nuove generazioni.
0: Ecco, Paolillo, presenterete ufficialmente questa proposta al comune?
1: No, è stato già fatto in giornata di oggi.
0: Ah, benissimo. E quindi immagino che a breve avrete anche un riscontro, insomma.
1: Sì, lo speriamo, più di questo.
0: Va
1: lo
0: bene.
1: Speriamo, grazie.
0: Grazie comunque per questo contributo, Fabio Paolillo.
1: Un saluto a tutti voi, grazie. Grazie a voi, buona serata.
0: Buonasera. Grazie, Fabio Paolillo. Allora, visto che abbiamo parlato di movida, di turismo, eccetera, c'è stata una bella iniziativa, il progetto Miti di Mare, che ha fatto incontrare i nostri mitilicoltori con i turisti, e quindi i turisti hanno apprezzato qual è il percorso, la tradizione della nostra cozza, Michele. Allora, mandiamo in onda il servizio, Gisberto, su Miti di Mare.
2: Una parata di imbarcazioni guidate dai mitilicoltori ha attraversato il canale navigabile del Ponte Girevole in uno schieramento a freccia, simbolo dell'unità della categoria, della volontà di fare rete e della determinazione a costruire nuove opportunità per il settore e per l'intero territorio ionico. L'iniziativa, che rientra nell'ambito del progetto Miti di Mare, promosso dal Comune di Taranto insieme con

0: un'isola cooperativa sociale e i volontari del progetto LGNet 3, finanziato attraverso i fondi Ex Ilva, è nata con l'obiettivo di unire la tradizione e la cultura della città dei due mari. 22 le cooperative di mitilicoltori, insieme all'attore e regista Massimo Cimalli e all'assessore alle attività produttive ed economia di prossimità del comune di Taranto, Francesco Cosa, hanno raccontato il mare come patrimonio collettivo e motore di sviluppo. Un momento di valorizzazione del tessuto socio-economico del territorio che ha assunto ancora più valore grazie alla presenza dei turisti provenienti dalle due navi da crociera approdate al porto e reduci dall'esperienza di visita a bordo della Cala Junco, che hanno potuto conoscere attraverso il racconto dei mitilicoltori la storia delle tecniche di allevamento dei mitili e il valore culturale di una tradizione che da generazioni rappresenta uno dei simboli più autentici della città. Attimi catturati da scatti e video realizzati dall'attore Massimo Cimaglia, che verranno poi inserite nel documentario finale del progetto Miti di Mare, che continua ancora oggi il suo percorso di valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale di Taranto, dimostrando come il mare, il lavoro, l'accoglienza e la cultura possano diventare strumenti concreti di crescita, inclusione e promozione territoriale.
1: Conte, allora, queste iniziative, tutto sommato, anche se ancora embrionali, mi sembrano comunque
2: assolutamente
1: buone. Abbiamo necessità di, ce lo diciamo ormai da tanti anni, no? Di cambiare la narrazione. Le cozze di Taranto sono state davvero massacrate in questi anni. Io ricordo quando esplose la vertenza Ilva, ricordo che ci furono delle testimonianze di venditori del nord che avevano affisso il cartello non vendiamo cozze di Taranto, no? Che stigma pesantissimo, e uscire da questa situazione è faticosissimo.
2: Allora, 60 anni fa a Via Veneto c'era uno dei bar più in
1: il microfono, abbiamo perso il microfono.
2: Dove sta?
1: Eccolo qui, abbiamo perso il microfono, sistemiamo in diretta, sono gli incidenti della diretta, ma si sistema tutto, va bene. Allora,
2: dicevo, 60 anni fa in Via Veneto, entrando in un bar, uno di quei che erano frequentati dagli attori e dalla gente in, c'era sul bancone scritto cozze e ostriche di Taranto.
1: E invece la situazione si è capovolta completamente.
2: Sabato sera siamo stati a cena con degli amici, tutti quanti hanno preso un primo di spaghetti alle vongole cose, e io ho chiesto: ce l'avete i tubettini alle cozze? Mi hanno portato i tubettini alle cozze, mi hanno invidiato tutti, hanno detto che quando torneremo sabato prossimo mangeremo tutti tubettini alle cozze. Questo per dire quanto io sono, come dire, per la cozza tarantina.
1: E allora, io oggi ho mangiato riso con le cozze.
2: Vedi?
1: Va bene.
2: Vedi? Cioè,
1: vabbè, stiamo.
2: Noi studiamo con il dottor Della Ricca, che era un ricercatore in biologia, per poterle spedire da Taranto all'epoca a Hong Kong. Purtroppo per 3 giorni non c'era la sopravvivenza, quindi sarebbero arrivate morte. Allora non potemmo fare all'epoca quell'altro business.
1: Allora,
2: con le cozze.
1: Non so se dalla regia siamo pronti, cambiamo completamente argomento, parliamo di calcio ma in una prospettiva diversa. Innanzitutto siamo felici perché il Taranto ieri è uscito indenne dalla difficilissima e insidiosa trasferta contro il Gladiator. Domenica c'è la partita di ritorno e diciamo, l'auspicio è che domenica si possa festeggiare la promozione in Serie D. Però ci sono state le dichiarazioni del presidente Ladisa, Sebastiano Ladisa, che ha puntualizzato alcuni aspetti per il futuro, per l'impegno dei Ladisa nel futuro del Taranto. Gisberto, mandiamo in onda le dichiarazioni del presidente Ladisa.
3: Noi vogliamo senza stadio, senza la possibilità di concorrere, perché noi siamo abituati in una gara pubblica dove ci sono le condizioni massime di partecipazione, dove ognuno di noi, imprese e tutti quelli che hanno interesse, facciano la pubblica offerta, ma noi senza casa non siamo disposti a

proseguire un'avventura senza la casa del Taranto, perché noi dobbiamo metterci l'entusiasmo, così come affrontiamo ogni giorno la nostra azienda, che non ha come dire, tempi e non ha modi di stare ferma. Siamo sempre alla ricerca di nuove esperienze, di nuove sfide. Senza lo stadio, senza la programmazione, senza gli investimenti, saremo dei mediocri e approfitteremo del momento, ma non siamo quelli che guardano a questo esempio. Noi non vogliamo vivere di

0: per illustrare i dettagli della delibera che disciplinerà la gestione degli impianti sportivi realizzati per i Giochi del Mediterraneo, fra questi quindi anche lo stadio, presumiamo. Quindi domani mattina sapremo come il Comune intende muoversi sotto questo aspetto. Non so se lei ha già notizie, qualche anticipazione da farci in questo senso.
1: Io ho letto il comunicato del Comune come voi, perché è stato diramato anche e soprattutto a voi giornalisti. Ho ascoltato proprio adesso un'intervista al sindaco Bitetti, il quale ha rappresentato, come dire, che anche sullo stadio c'è stata la richiesta del project financing del gruppo Ladisa e che poi ci sono state anche ulteriori richieste. Io però credo che il progetto più concreto sia appunto quello della famiglia Ladisa per quanto concerne lo stadio Erasmo Iacovone, perché ad oggi, oltre le manifestazioni di interesse, nessuno ha messo sul piatto anche un investimento personale per rendere questo stadio fruibile tutto l'anno, renderlo fruibile per il settore giovanile, renderlo, come dire, integrato con tutti i sistemi richiesti. Per cui mi aspetto che domani venga annunciato il passo successivo rispetto a quando si presenta un project financing. Cioè, a parte la manifestazione di interesse che mi pare ci sia già stata, poi bisogna fare il bando, perché nessuno pretende nulla. Noi vogliamo che le cose siano fatte seguendo la legalità e la luce del sole, però se c'è un project financing che si porti a termine, come si porta a termine? Con un bando pubblico, quindi vediamo se poi c'è qualcuno che vuole migliorare questo progetto investendo addirittura maggiori risorse, insomma siamo aperti a questo. Il problema però dello stadio, direttore,
0: sì, prego.
1: No, mi consenta, è un problema non soltanto economico, gestionale, è anche un problema, è anche un fattore sociale, perché sappiamo bene che il calcio è un fatto identitario, è un fatto sociale, per cui il concetto, la decisione anche politica di come dire, fare in modo che la società proprietaria della squadra possa anche gestire lo stadio, penso che sia uno degli asset più importanti dell'era moderna. Insomma, è verso questo che stiamo andando. Per cui, al di là dei conti, e ribadisco e preciso, sempre nel pieno rispetto di tutte le procedure di evidenza pubblica, perché siamo tutti quanti per il rispetto della legalità, perché lo stadio è un bene pubblico, però è chiaro che credo che la famiglia Ladisa si sia mossa per tempo e abbia offerto un progetto, ve lo ricorderete, presentato a dicembre, che lo ritengo assolutamente spettacolare per Taranto.
0: Avvocato, è certamente legittimo che una società privata diciamo faccia proposte di questo tipo, perché parliamoci chiaro, nessuno fa beneficenza, quindi è evidente che l'obiettivo della famiglia Ladisa per restare a Taranto sia quello appunto di gestire lo stadio e le attività connesse, perché altrimenti diventerebbe antieconomico gestire una società in serie D, sperando che domenica si possa finalmente festeggiare. Però non credo, avvocato, che le dichiarazioni fatte ieri dal presidente Ladisa siano state un po' intempestive, cioè si poteva attendere la partita di ritorno, perché adesso queste dichiarazioni, come ben sappiamo, creano fibrillazione, creano tensioni, forse si poteva evitare questo proprio in questa settimana?
1: Diciamo che il presidente Ladisa ha risposto ad una domanda specifica e questa risposta è la ragione per la quale la famiglia Ladisa ha presentato la propria candidatura a settembre per la gestione del titolo sportivo del Taranto, per cui sostanzialmente è stato ribadito un concetto, perché il Taranto viene preso anche con questa finalità. Viene presentato un progetto a dicembre, viene poi depositato presso il Comune, quindi mi sembra lineare, qui ha risposto secondo quello che è da sempre l'idea e il progetto di Ladisa. Poi ovviamente come dire, subordinare la prosecuzione del progetto, se dirlo in questa settimana, quando lo si è detto da settembre, potrebbe, come dire, creare qualche polemica che magari ha creato, ma mi sembra che la conferenza stampa di domani, ecco, magari possa chiarire questi aspetti definitivamente, perché qui c'è un progetto di gestione della società di calcio, non c'è soltanto un'annata, vediamo come va e poi dopo, rispetto a come va, vediamo che cosa dobbiamo fare. Il progetto di investimento del gruppo Ladisa è abbastanza

0: duraturo sulla città di Taranto e uno degli elementi fondanti è la gestione dello stadio.
1: Avvocato, siamo in conclusione. Torniamo al calcio giocato. Domenica,
0: Ecco.
1: siamo fiduciosi? Riusciremo a festeggiare domenica?
0: Domenica, come dire, delle finali del Taranto ne abbiamo vissute tante,
1: Non tutte.
0: le
1: E
0: vivo sempre
1: purtroppo
0: con
1: non
0: una
1: sempre abbiamo
0: certa.
1: gioito.
0: Esatto. Conosciamo bene, veniamo, non so, l'esperienza del tifoso del Taranto, poi esclusivamente tifoso del Taranto, quindi non ho modo nemmeno di gioire per altre squadre nazionali o altro, mi mette un'ansia, particolare. Ce la viviamo tutta fino alla fine, senza dir nulla. Domenica sera ne riparliamo.
1: Va bene, allora ci risentiremo al termine di questa partita di ritorno. Grazie Avvocato Mongelli per questa sua
0: Grazie, grazie a
1: partecipazione.
0: voi.
1: Grazie a
0: Grazie a
1: Michele
0: voi, grazie a
1: Conte
0: voi.
1: per essere stato ospite nei nostri studi e grazie a Gisberto Nicoletti che sapientemente ci ha saputi gestire dalla regia. Grazie a voi per l'attenzione e l'appuntamento con Rosso di Sera per domani alle ore 19.
2: Buonasera e grazie.
3: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno. Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Buongiorno Taranto. Appuntamenti, dirette, ospiti e curiosità. Dal lunedì al sabato dalle 7 alle 9. L'informazione del mattino su Cittadella. Cittadella, la radio e la TV di Taranto. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Non è tutto oro quello che luccica, ma non è nemmeno tutto nero. Il bilancio 2025 di Arca Ionica, ente che gestisce il patrimonio di edilizia popolare nel Tarantino, è una fotografia a due facce. Da un lato c'è il numero che fa rumore, un disavanzo di oltre 5 milioni e mezzo di euro. Dall'altro, garantisce l'amministratore Danny Pascarella, c'è la realtà di un ente che per la prima volta dopo anni inizia a respirare.
5: Noi abbiamo una serie di crediti che pareggiano una serie di debiti, perché dovete sapere che ciò che pesa sui bilanci dell'ente è la fiscalità. Probabilmente molti non sanno che i comuni chiedono il pagamento dell'IMU sulle case popolari. E questo è un tema che incide sui bilanci. Per dirvi che questo è un problema di sistema che non si deve tradurre, che io non enfatizzo perché non si tratta di fare una guerra tra comuni e Arca, perché è un ragionamento di sistema, però è una criticità, perché oggi il canone, voi pensate, il canone medio di Arca Ionica è di 53 euro tra Taranto e provincia, il canone minimo è di 23, di 25 euro
4: Mensili.
5: mensili, quindi è evidente che è un canone che non copre, che non può coprire i costi della fiscalità. Allora si dovrà affrontare questa questione.
4: Una distinzione fondamentale, i debiti infatti appartengono alla cosiddetta gestione stralcio, vecchie pendenze che l'attuale governance sta provando a chiudere attraverso un piano di risanamento già avviato alla Regione Puglia. Nel solo 2025 il buco è stato ridotto di 334 mila euro, un segnale di efficienza che ha incassato il parere favorevole dei revisori dei conti, ma la vera sfida resta quella sociale. Arca Ionica vanta crediti per ben 96 milioni di euro, affitti mai pagati che bloccano la possibilità di fare manutenzione. Senza liquidità, riparare ascensori o tetti diventa un'impresa. La strategia però cambia, non solo riscossione, ma anche caccia ai fondi extra bilancio.
5: Il meccanismo di non pagamento, è collegato anche a una sensazione di abbandono dei quartieri popolari da parte delle istituzioni. Allora, più è forte questo sentimento, questa percezione, a volte anche una realtà probabilmente, non solo una percezione di abbandono, più è forte il, diciamo, proliferare di fenomeni collegati a morosità e occupazioni abusive. Questa attività che stiamo facendo con la Regione, complessa, però puntuale su tutti i quartieri e anche sui comuni della città, della provincia, sta aiutando anche a un

0: Pur fermo restando con tutte le criticità e con tutte le critiche che noi giustamente raccogliamo, ci portiamo a casa e le usiamo come bagaglio per cercare di migliorare.
1: La strada verso il risanamento totale è ancora lunga e passa per una stretta sulla morosità colpevole, ma i cantieri aperti e i conti in ordine nella gestione ordinaria lasciano sperare in un nuovo corso per l'abitare pubblico a Taranto e provincia. Il messaggio è chiaro, detto Pascarella, l'ente non è sull'orlo del baratro, ma serve un patto di responsabilità tra istituzioni e cittadini per trasformare i crediti in servizi e gli alloggi in case vere.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Dovrebbero rivoluzionare la mobilità a Taranto. Collegamenti veloci tra periferie e centro cittadino in modalità elettrica in nome della sostenibilità ambientale. Per adesso però le BRT sono soltanto un argomento carico di polemiche e scetticismo. E non solo per i tanti cantieri che ingolfano il traffico e per l'erosione dei parcheggi, situazioni che costringono gli automobilisti a lunghe ed estenuanti odissee. Ora l'attenzione si sposta sulla fragilità della città vecchia e in particolare della cosiddetta ringhiera, dove gli enormi torpedoni transiteranno dopo la decisione di cambiare il progetto originario, che invece prevedeva il passaggio in entrambi i sensi su via Garibaldi. Del caso adesso si occuperà la Procura della Repubblica, a seguito di un esposto presentato dal presidente dell'Associazione Nobilissima Taranto, Nello De Gregorio.
4: E con il passaggio della BRT mettiamo la parola fine ad uno dei grandi sogni che noi abbiamo sempre coltivato, ovvero quello di pedonalizzare la ringhiera, soprattutto alla luce del fatto che la ringhiera sta per essere interessata a breve dal rifacimento, dal restyling delle mura aragonesi.
3: Il problema più grave però sembra essere quello strutturale. Quel tratto di strada può reggere il peso delle BRT?
4: La ringhiera è il territorio più fragile in assoluto della nostra città. La ringhiera è caratterizzata da numerosissime cavità e vuoti, e i tarantini ormai sono abituati a conoscerli come gli ipogei, e riteniamo che questa fragilità possa essere contraddetta dal passaggio di mezzi così pesanti. Parliamo di mezzi che a pieno

0: provvedimenti che tutelino la sicurezza e l'incolumità delle persone.
1: Sono stati fatti studi geologico-stratigrafici, strutturali, di conoscenza puntuale e di tutto il tracciato interessato, poiché non ci sono state fino ad oggi risposte. Chiedo sostanzialmente che se il magistrato ritiene non infondate queste mie, queste nostre, perché ormai sono nostre, sono diffuse osservazioni e preoccupazioni da parte della popolazione, di emanare un adeguato e apposito provvedimento di inibizione del tragitto, di inibizione del passaggio dei mezzi BLT sulla ringhiera, almeno sino a quando non ci sarà uno studio scientifico di supporto che quantomeno ci tranquillizzi da questo punto di vista.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Nessuna visita medica prevista per i suoi dipendenti, né quelle preventive né quelle di controllo, né la formazione e l'informazione, in particolare per un lavoratore sorpreso alla guida di un trattore senza il necessario titolo. Per questo è stata denunciata in stato di libertà una donna di 53 anni, titolare di una ditta individuale che opera nel comparto vitivinicolo e nella coltivazione di ortaggi. È stata disposta alla sospensione cautelare dell'attività. L'imprenditrice è ritenuta responsabile di violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Per lo stesso motivo è stato denunciato anche il titolare di un'altra attività, un 35enne che non ha garantito a due lavoratrici la formazione indispensabile a prevenire rischi generali e specifici in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché quelli connessi alle mansioni svolte. Nel corso dell'operazione sono stati controllati diversi lavoratori ed è stata verificata la loro regolare assunzione. Sanzioni amministrative e ammende per un totale di circa 20.000 euro. L'attività ispettiva nel settore agricolo è stata messa a segno dai carabinieri della stazione di Marina di Ginosa, che hanno potuto contare sul supporto del nucleo ispettorato del lavoro di Taranto.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: La notizia è che sono stati rubati i cavi elettrici delle nuove piscine in costruzione per i Giochi del Mediterraneo. Erano stati appena installati dall'impresa che sta costruendo l'impianto. Un danno notevole perché ora i cavi dovranno essere riacquistati e risistemati. Ma al di là della notizia in sé, l'episodio genera riflessioni sulla difficoltà di questa città di evolversi e di agire per il bene comune. Un danno come questo, seppure superabile, è comunque un ostacolo alla piena riuscita di una manifestazione che dovrebbe essere motivo di riscatto, per quanto possibile, di un territorio afflitto da anni da crisi economica, sociale e culturale. E invece ci ritroviamo a commentare fatti che producono ulteriore frustrazione. Come se per Taranto non ci fosse speranza di crescita, ostaggio di quelle sacche di inciviltà, ignoranza, criminalità che scoraggiano ogni tentativo di risalire la china. L'auspicio è che i ladri vengano presto assicurati alla giustizia, ma questo episodio rafforza il convincimento che la strada per riportare Taranto ad un livello di civiltà accettabile è ancora lunga e per niente agevole.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Serve un confronto trasparente con la Regione Puglia e con Aeroporti di Puglia affinché si definisca un percorso realistico, condiviso e misurabile. Serve un tavolo tecnico permanente che coinvolga imprese, enti locali, università, cluster aerospaziali e operatori logistici. Serve soprattutto una visione che riconosca l'aeroporto come infrastruttura abilitante e non come elemento accessorio. A dirlo con fermezza è Confapi Taranto, che rappresenta un'importante parte del tessuto imprenditoriale locale con ben 165 aziende ed evidenzia le difficoltà di un territorio, quello ionico, che rischia di rimanere ai margini senza un sistema aeroportuale pienamente funzionale. Lo scalo di Taranto Grottaglie non rappresenta un semplice tema infrastrutturale, ma un nodo strategico, un'infrastruttura in grado di incidere sulla capacità del territorio di attrarre investimenti, trattenere competenze, generare sviluppo e collegarsi ai grandi flussi economici nazionali ed internazionali. Confapi Taranto ritiene che sia giunto il momento di riportare stabilmente l'aeroporto tra i punti all'attenzione dell'agenda istituzionale, ma l'associazione datoriale sottolinea anche che l'aeroporto non è un tema isolato, ma parte integrante di un quadro più ampio che deve tenere insieme la logistica integrata, la ZES, la portualità, l'innovazione tecnologica e la capacità di attrarre nuove filiere produttive, un tassello che completa il mosaico, un tassello che oggi manca. Per questo Confapi Taranto invita ad avviare una fase nuova fondata su tre direttrici: chiarezza degli obiettivi, coordinamento istituzionale e partecipazione del sistema produttivo. Oggi, mentre il territorio si appresta ad ospitare i Giochi del

0: Mediterraneo, mentre si prepara ad una delle più importanti transizioni industriali d'Europa, non è più accettabile che la sua accessibilità resti un punto debole.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: L'abusivismo danneggia tutti, sia i professionisti che i consumatori. Questo è il messaggio lanciato nella campagna di comunicazione dei fioristi di Casa Artigiani Taranto a supporto del settore florovivaistico ionico in vista della festività della mamma. La campagna social, accompagnata da cartellonistica informativa esposta presso i negozi aderenti e diversi punti della città, punta a sensibilizzare cittadini e consumatori sull'importanza di scegliere operatori regolari che lavorano nel rispetto delle norme, della qualità e della professionalità. Scegliere un fiorista regolare significa sostenere il commercio locale, la qualità e le imprese che ogni giorno rispettano le regole. Le imprese regolari investono quotidianamente nella qualità dei prodotti, nella cura del cliente, nella formazione professionale e nel rispetto delle normative fiscali, igienico-sanitarie e commerciali. L'abusivismo, invece, alimenta concorrenza sleale e colpisce duramente chi lavora onestamente e contribuisce all'economia locale. Dunque, comprare da un fiorista regolare non è solo una scelta di qualità, ma anche un gesto concreto a sostegno delle imprese del territorio e del lavoro vero, motivo per cui Casa Artigiani Taranto invita i consumatori a scegliere con responsabilità.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Ciccio, buongiorno. Come si dice?
3: Buongiorno, Claudio.
2: A San Cataldo. Friendly Avenue Cavd.
3: Però a San Cataldo oggi è ancora l'8 maggio. Stranamente a Taranto
2: piove. Sei sceso dalla barca adesso.
3: No, sembro E.T. l'extraterrone, come diceva Lino Banfi. No, un freddo, cioè mi sono... Ma dai, prepariamoci invece al caldo, un attimo solo.
2: Sì, è il caso, diciamo, che ti prepari anche tu. Ecco. Ma piuttosto buon compleanno.
3: Grazie Ciccio.
2: Buon compleanno, tanti auguri.
3: Ieri era il mio 36esimo compleanno.
2: 37,
3: ho rubato un annetto. 37esimo compleanno, siamo nel segno del toro.
2: Sì.
3: Perché maggio è il tripudio dei tori.
2: Sì.
3: E peraltro, come tu sai, esperto di segni zodiacali, le caratteristiche del toro si confanno lievissimamente a me.
2: Non lo so, non ho idea. Quali sono le caratteristiche del toro?
3: È possessivo. Geloso.
2: No.
3: Ha un carattere lievemente iracondo.
2: No,
3: però,
2: ma non sei tu, Claudio.
3: No, però io ammetto di avere... No, no, iracondo, cioè che perde un attimo, ogni tanto parte. Per la tangente...
2: Sembro più io in realtà, in
3: però,
2: questa parte.
3: Però la caratteristica anche del toro è che ha un cuore d'oro. È vero che io
2: sì,
3: sono...
2: Sì, no,
3: buon...
2: questo è vero. Questo assolutamente sì, questo allora. lo dico. Allora, torniamo però a parlare di San Cataldo. Com'è sto fatto di festeggiare la vigilia di San Cataldo? Perché io sono andato il giorno di Natale, quindi proprio giorno della festa, capito? Ed è una palla. Non so se è questa cosa a te del 7 è poi una rottura di scatole
3: allora,
2: o no.
3: Questa questione climatica, che è sempre il dubbio di maggio, quindi non si sa se si può festeggiare all'aperto, se si può festeggiare al chiuso, quindi io nel dubbio che faccio non festeggio, che è peraltro una cosa un po' triste per quanto mi riguarda, perché io adoro organizzare feste. Pensa, posso raccontare un aneddoto di casa Petrone?
2: Sì, di hai facoltà.
3: Allora, qualche giorno fa eravamo con degli amici in un pub a bere delle birrette, a mangiare degli hamburger.
2: A degustare delle ottime
3: hamburger. E birra dopo birra abbiamo deciso di festeggiare il mio compleanno.
2: Ah, così.
3: Strada
2: così
3: abbiamo deciso. E con la sobrietà che contraddistingue i party che organizzo io insieme al mio entourage, abbiamo deciso di... chiedere al comune di bloccare una strada
2: alla Checco Zalone proprio tipo il battesimo.
3: Abbiamo deciso di fare questa cosa, ma io ero pronto a mandare una PEC al comando della polizia locale per chiedere, non posso dire dove, ma è facilmente intuibile dove volessi festeggiare e quale strada volessi bloccare, che poi alla fine è una strada che porta al ponte girevole, cioè che è uno
2: c'erano quattro ordinanze, ti dovevi mettere in fila per bloccare quella strada.
3: C'era con me, ha detto ma non ti preoccupare, si può fare, tanto devi pagare una tassa, io non lo so, perché poi ovviamente mi sono riproposto di chiamare il giorno dopo, cioè non di chiamare, di mandare una PEC
2: veramente
3: il giorno dopo, sì, e quindi ci siamo lasciati tutti, va bene, allora giovedì, cioè ieri, avremmo dovuto festeggiare tuo malgrado saresti stato anche invitato tu, peraltro.
2: Persino.
3: Ma non solo. Ovviamente io ho detto, vabbè, blocchiamo la strada, facciamo anche mettiamo anche un palchetto, così facciamo cantare.
2: Certo.
3: Sobrietà, sobrietà.
2: Tranquilla.
3: Quindi ero
2: alla
3: pronto.
2: Fine che cosa ti ha fatto desistere da questa genialata?
3: La mattina dopo, ma sarebbe stato un grandissimo
2: un successone, guarda.
3: La mattina dopo mia moglie, che mi conosce
2: appena appena,
3: mi ha detto: "Quindi allora che cosa hai deciso di fare?"
2: Non festeggio. È già passato l'entusiasmo.
3: Sì, meno evidentemente male. Forse si è stato un attimo il sindaco di Ginosa che è ricomparso. No, perché credo che volesse essere invitato anche lui a questo mitico party. O forse mi avrebbe bloccato tutte le strade
2: Ginosa
3: di Ginosa Marina.
2: Cioè, tu dici invece Taranto no.
3: Quindi
2: Taranto
3: mi sono accoppato e quindi ero partito a razzo ed è
2: finita a pazzo.
3: A pazzo, a pazzerello.
2: Esatto.
1: Cittadella Magazine.
0: Partiamo dalla visita del ministro Urso e quindi da questa inaugurazione. Viene inaugurato si parte insomma con l'ampliamento dello stabilimento tarantino della Vestas. Come viene letto questo passaggio dal punto di vista sindacale?
4: Beh, sicuramente è comunque, diciamo, una notizia positiva per tutto il territorio. Appunto, come diceva, oggi si inaugurerà il capannone, il BLA 5, sarebbe un'ulteriore linea, diciamo, di montaggio della produzione della pala, la 236, quella più grande al mondo appunto per gli impianti offshore. Sicuramente questo significa che parliamo di un'azienda in salute, un'azienda che ha, diciamo, prospettive produttive virtuose in un territorio sicuramente non facile, quindi sono notizie positive quelle come quella di oggi. Certo, poi c'è il tema, diciamo, dal punto di vista sindacale, che abbiamo già incalzato negli scorsi giorni con la direzione aziendale, che a questo, per quanto ci riguarda, deve comunque poi, diciamo, avere come conseguenza un'occupazione di qualità stabile e non più precaria come quella che abbiamo vissuto in questi anni in quell'azienda nello specifico.
0: Ecco, la Vestas, vogliamo ricordare, che ha fatto registrare dei momenti di preoccupazione negli ultimi tempi con l'annuncio del trasferimento di alcuni lavoratori che appartengono, diciamo, qui al territorio, allo stabilimento tarantino, ma al momento questa vertenza, questo segmento della vertenza, mi pare sia stato definito.
4: Sì, esattamente. Vestas è quella, diciamo, che ha subito il trasferimento del magazzino, e Vestas Italia, che sarebbe il ramo dell'azienda che si occupa della manutenzione dei parchi eolici e non della produzione come Vestas Blades, appunto. Però sì, diciamo che abbiamo chiuso la vertenza in qualche maniera, nel senso che una parte del lavoratore è stata appunto ricollocata nella Vestas Blades, motivo per cui c'era e insistevamo su questo, e a quanto pare avevamo ragione, perché sapevamo che c'erano incrementi produttivi e quindi insistevamo affinché i lavoratori rimanessero sul territorio tarantino, e così, diciamo, ci siamo riusciti. Poi una parte è stata ricollocata sempre volontariamente nei service all'interno del territorio pugliese, quindi, diciamo, è stata una vittoria a metà, perché comunque rimane il rammarico di aver chiuso comunque un presidio industriale in un territorio già abbastanza martoriato da vertenze. Però, diciamo, sì, da questo punto di vista abbiamo fatto un buon lavoro, grazie anche agli scioperi e le manifestazioni dei lavoratori.
0: Anche direi l'azione messa in campo dalla regione, in particolare la task force con il presidente Caroli, che mi sembra essere sempre particolarmente attento alle questioni dei lavoratori.
4: Assolutamente sì, anzi direi che è stato anche determinante, diciamo, in questo caso a insistere con Vestas Blades, che anche pur trattandosi della stessa azienda comunque sono, diciamo, settori e segmenti differenti, ha insistito affinché si trovasse un accordo anche in Regione Puglia, che poi abbiamo siglato, proprio per insistere sul fatto di, diciamo, tenere i lavoratori sul territorio di Taranto. È stato comunque determinante il ruolo della regione, assolutamente sì. Credo, diciamo, che è stato anche importante proprio aver lavorato in sinergia sindacati e regione affinché facessimo pressioni sull'azienda, anche perché parliamo sempre di una multinazionale danese, quindi, diciamo, non è del territorio, è sempre complicata l'interlocuzione, ecco, però è stato fondamentale il ruolo della regione, assolutamente.
0: Bene, grazie a Pasquale Caniglia della FIOM CGL per questo aggiornamento e buona giornata.
1: Cittadella Magazine. Cittadella
5: Magazine. Taranto è la sfida più difficile, perché l'eredità che ci ha lasciato il precedente gestore, peraltro contabilizzata nella causa che i commissari hanno intenso realizzare presso il Tribunale.

0: Tribunale di Milano per un ammontare di danni arrecati agli impianti di 7 miliardi di euro. Recuperare questo lascio del passato in un contesto particolarmente difficile in cui tanti attori non sembrano aiutare, ecco, io credo che sia la sfida più complicata e su cui è necessario il concorso e la responsabilità di tutti, che non mi sembra che tutti gli attori stiano portando il loro contributo a dare una soluzione positiva.
1: Si riferisce al Comune di Taranto.
0: Io non voglio accusare nessuno, non accuso mai nessuno, io cerco di risolvere i problemi.
2: Ministro.
0: È un tavolo che è, su richiesta dei sindacati, a Chigi da quasi 2 anni e io con gli altri ministri competenti partecipiamo a trovare una soluzione. Nel contempo posso dire che comunque sino ad oggi, con grandi difficoltà note a tutti, soprattutto qui a Taranto, l'azienda è ancora attiva. Mi auguro che si possa dare una soluzione strutturale. Chiunque si può aggiungere alla procedura in corso facendo una proposta che sia migliorativa rispetto a quella in corso, e ovviamente io devo esimere dal dare giudizi di qualunque tipo, perché non sto cocca al ministro, ma semmai ai commissari dell'amministrazione straordinaria a giudicare le diverse proposte.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Un'azienda europea leader nel settore della tecnologia green che investe nel nostro paese, perché gli investimenti esteri stanno aumentando in maniera significativa e crescente proprio in questi anni del governo Meloni. Questo è un esempio, un modello di quello che si può fare grazie all'efficienza della pubblica amministrazione, perché hanno ottenuto le autorizzazioni previste dalla ZES unica del Mezzogiorno per fare in fretta, perché hanno utilizzato in maniera appropriata le risorse del PNRR con un contratto di sviluppo di Invitalia. Il sistema Italia li ha accompagnati e sostenuti in questo investimento così significativo che può fare di Taranto un polo produttivo negli impianti di energia rinnovabile e certamente in quelli dell'eolico offshore. Per questo abbiamo dichiarato Taranto con Augusta un hub per lo sviluppo degli impianti eolici offshore, come questo esempio che abbiamo davanti a noi è eclatante e ci dimostra.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: 30 anni di storia, un futuro che mira alla transizione energetica europea. Lo stabilimento Vestas di Taranto si amplia e diventa un hub globale per l'eolico offshore. La prima pala 30 anni fa era lunga solo 13 metri, oggi invece le nuove pale prodotte misurano 116 metri. Sono stati inaugurati i nuovi spazi produttivi destinati alle colossali pale V236 da 15 MW. Un investimento, ha spiegato Eric Anderson, amministratore delegato di Vestas, da quasi 400 milioni di euro, che porta i dipendenti del sito ionico a superare quota 2.500. Taranto è diventata un centro di eccellenza globale per Vestas nella produzione di queste pale offshore. Al momento vengono utilizzate principalmente nel mare del nord e nel mar Baltico e nel nord Europa. Si tratta di una vera e propria collaborazione prima di tutto con Taranto. Oggi qui abbiamo il sindaco e autorità portuali, perché queste pale lunghe 116 metri devono uscire via mare e non è possibile trasportarle via terra. Dimensioni record, insomma, che ridefiniscono la logistica del territorio, 116 metri di lunghezza che rendono la sinergia con il porto di Taranto un asset vitale. Impossibile muovere questi colossi su gomma o su rotaia, la via del mare è l'unica possibile per spedire quello che oggi è stato definito da Andersen Made in Italy e Made in Europe, tecnologico verso i mari del nord Europa, un'evoluzione straordinaria che Andersen ha raccontato dicendo che Taranto non è più solo la città dell'industria pesante del passato, ma si candida ufficialmente a diventare la culla della tecnologia green europea.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Abbiamo sentito la necessità di riportare il ministro nella realtà, visto che

0: vive evidentemente nel mondo dei sogni. I problemi ambientali sono tutti nel presente, mentre le soluzioni sono tutte nella fantasia di un governo che da mesi cerca di vendere questa fabbrica senza che nessuno in realtà la voglia. Il progetto di elettrificazione più grande d'Europa, andrebbe ricordato anche questo al ministro Frattini, cioè che tutte le aziende siderurgiche più importanti d'Europa sono elettrificate, mentre Taranto è una proposta che non trova neanche i fondi per essere ambientali della città.
1: Il presidente di Giustizia per Taranto, Massimo Ruggeri, commenta così le parole del ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin a Venezia in occasione della festa dell'innovazione.

0: sono stati spesi 20-25 miliardi di euro senza che si sia salvato nulla, soltanto per procrastinare una situazione che si rivela oggi in tutta la sua drammaticità.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Dopo le lunghe file, i disagi e le proteste, il comune corre ai ripari. Sabato 13 giugno gli uffici dell'anagrafe di Via Fiume saranno aperti dalle 8.30 alle 12.30 per il rilascio della carta di identità elettronica. Si tratta di un'apertura straordinaria per agevolare i cittadini alle prese con la scadenza del 3 agosto, data a partire dalla quale non saranno più valide le carte di identità in formato cartaceo. Sono circa 10.000 le pratiche da smaltire per il rilascio della carta di identità elettronica e finora, complici le carenze di organico degli uffici comunali, i disagi sono stati notevoli. Lunghe file di cittadini davanti agli uffici comunali fin dalle prime ore del giorno e lunghe ore di attesa. Si ricorda che per il rilascio della carta di identità elettronica è necessario portare con sé una fototessera recente, scattata da non oltre 6 mesi, il documento di identità scaduto o in scadenza, la tessera sanitaria. In caso di smarrimento o furto del documento, occorre presentare la relativa denuncia effettuata presso le forze dell'ordine. Per quanto riguarda il rilascio della carta di identità elettronica ai minori, è richiesta la presenza del minore e la presenza di entrambi i genitori, oppure la delega firmata dal genitore assente, copia del documento di identità del genitore assente necessaria per l'assenso alla validità per l'espatrio. Il costo della carta di identità elettronica è di 24,21 euro e il pagamento potrà essere effettuato tramite carta di pagamento elettronico direttamente allo sportello oppure tramite PagoPA all'indirizzo di pagamento sul sito web del Comune di Taranto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Movida sì, movida no. Taranto si divide sul divieto per i locali notturni di diffondere musica all'aperto dopo la mezzanotte. Giungere ad un compromesso tra il diritto alla quiete e l'esigenza di garantire svago notturno, necessità per gli esercenti di tutelare le proprie attività commerciali, non è semplice. Una delle proposte arriva da Confartigianato. L'associazione parte da un presupposto. Le regole vanno rispettate, ma le imprese che rispettano norme e regolamenti non possono essere penalizzate dai comportamenti di una minoranza che quelle regole non osserva. Per Confartigianato bisogna innanzitutto rafforzare le attività di controllo, prevedere misure certe come la sospensione dell'attività per chi agisce fuori da ogni regola. Fin qui gli aspetti relativi al rispetto delle norme, ma c'è un altro aspetto da considerare: quale svago offrire ai giovani della città. Ecco allora la proposta: realizzare una rete di piazze vive distribuite nei diversi quartieri, piazze caratterizzate da adeguata illuminazione, sicurezza e presidio, nelle quali promuovere attività culturali, iniziative giovanili, sport, arte, musica a basso impatto acustico. In questo contesto, la Rotonda del Lungomare, secondo Confartigianato, potrebbe rappresentare uno dei luoghi simbolo di una nuova stagione della socialità urbana tarantina. Uno spazio che per collocazione e valore paesaggistico appare particolarmente adatto ad ospitare iniziative culturali, artistiche e aggregative compatibili con le esigenze della città e dei suoi residenti. Se Piazza della Vittoria ha rappresentato il simbolo della socialità di ieri, osserva la Confartigianato, la Rotonda del Lungomare potrebbe diventare uno dei simboli della socialità di oggi. Non si tratta di sostituire la movida, conclude l'associazione, ma di costruire nuove opportunità di incontro e partecipazione diffuse, capaci di coinvolgere i giovani in un contesto ordinato, sicuro e rispettoso della vivibilità urbana.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Avevano scambiato i poliziotti per spacciatori chiedendo loro la dose da comprare. È stato l'ulteriore tassello dell'operazione antidroga dei Falchi, che avevano già individuato il 37enne tarantino residente in uno stabile di Via Giusti quale presunto responsabile di detenzione di droga ai fini di spaccio. Durante la perquisizione personale i poliziotti hanno recuperato in un borsello dell'uomo numerose dosi di hashish, cocaina e marijuana, un bilancino di precisione con evidenti tracce di sostanze stupefacenti e oltre 140 euro. Posto invece domiciliare ad opera dei carabinieri di San Giorgio Ionico, un 55enne tarantino che dovrà difendersi dalla stessa accusa, rinvenuto infatti in un armadio della camera da letto dell'uomo un involucro contenente circa 20 grammi di droga, trovato anche il materiale necessario per il confezionamento e 235 euro in contanti.

0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Una semplice analisi del sangue potrebbe aprire una nuova frontiera nella diagnosi precoce della malattia di Alzheimer e consentire alla Puglia di diventare la prima regione italiana a sperimentare un modello organizzato e innovativo per l'utilizzo dei biomarcatori ematici nella pratica clinica. E questo è l'obiettivo della proposta di legge regionale presentata dal consigliere Antonio Scalera, una proposta finalizzata alla istituzione di un programma sperimentale per l'impiego dei biomarcatori ematici nel percorso diagnostico della malattia di Alzheimer. Oggi, infatti, la ricerca mette a disposizione strumenti che consentono di individuare i segni biologici della malattia attraverso un semplice prelievo di sangue, con livelli di accuratezza fino a pochi anni fa impensabili. La proposta di legge, spiega Scalera, nasce dalla volontà di trasformare questa straordinaria opportunità scientifica in un beneficio concreto per i cittadini pugliesi. La malattia di Alzheimer rappresenta attualmente la principale causa di demenza nel mondo e interessa un numero crescente di persone a causa dell'invecchiamento della popolazione. Anche la Puglia è chiamata ad affrontare una sfida sanitaria, sociale ed economica sempre più rilevante, che coinvolge migliaia di famiglie e richiede modelli assistenziali innovativi e sostenibili. La proposta di legge punta a realizzare una rete regionale strutturata che coinvolga i centri per i disturbi cognitivi e le demenze, i laboratori di riferimento, le strutture universitarie e i professionisti del settore, con l'obiettivo di rendere più rapida, accessibile e uniforme la diagnosi della malattia su tutto il territorio regionale. Per anni la diagnosi di Alzheimer ha richiesto procedure spesso invasive, costose e non sempre facilmente accessibili. Oggi possiamo immaginare un percorso diverso, più vicino ai cittadini, più sostenibile per il sistema sanitario e più efficace nella individuazione precoce della malattia. Questo significa, commenta il consigliere Scalera, garantire ai pazienti maggiori possibilità di accesso alle nuove terapie e migliorare la qualità della presa in carico. Il progetto sperimentale prevede l'utilizzo dei biomarcatori ematici più avanzati attualmente disponibili, la creazione di laboratori hub regionali ad elevata specializzazione, l'istituzione di un registro regionale dei biomarcatori Alzheimer e la costituzione di un comitato scientifico incaricato di monitorare l'intero percorso.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Una parata di imbarcazioni guidate dai mitilicoltori ha attraversato il canale navigabile del Ponte Girevole in uno schieramento a freccia, simbolo dell'unità della categoria, della volontà di fare rete e della determinazione a costruire nuove opportunità per il settore e per l'intero territorio ionico. L'iniziativa, che rientra nell'ambito del progetto Miti di Mare, promosso dal Comune di Taranto insieme con Isola Cooperativa Sociale e i volontari del progetto LGNet 3, finanziato attraverso i fondi Exilva, è nata con l'obiettivo di unire la tradizione e la cultura della città dei due mari. 22 le cooperative di mitilicoltori, insieme all'attore e regista Massimo Cimalli e all'assessore alle attività produttive ed economia di prossimità del comune di Taranto, Francesco Cosa, hanno raccontato il mare come patrimonio collettivo e motore di sviluppo. Un momento di valorizzazione del tessuto socio-economico del territorio che ha assunto ancora più valore grazie alla presenza dei turisti provenienti dalle due navi da crociera approdate al porto e reduci dall'esperienza di visita a bordo della Cala Junco, che hanno potuto conoscere attraverso il racconto dei mitilicoltori la storia delle tecniche di allevamento dei mitili e il valore culturale di una tradizione che da generazioni rappresenta uno dei simboli più autentici della città. Attimi catturati da scatti e video realizzati dall'attore Massimo Cimaglia, che verranno poi inserite nel documentario finale del progetto Miti di Mare, che continua ancora oggi il suo percorso di valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale di Taranto, dimostrando come il mare, il lavoro, l'accoglienza e la cultura possano diventare strumenti concreti di crescita, inclusione e promozione territoriale.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Rallentare, osservare e riscoprire il valore dell'ascolto. È questo l'obiettivo della passeggiata filosofica realizzata dallo psicologo e neuroscienziato Andrea Bariselli all'interno dell'Oasi dei Battendieri, nata per creare connessioni profonde tra la natura e la neuroscienza.
3: È stata un'esperienza bellissima, siamo riusciti a fare una bella camminata fino a una piccola radura dove si riusciva a vedere il mare, c'era il tramonto. L'obiettivo della passeggiata, oltre alla camminata in sé, era lavorare un po' su quella che è la ricerca di senso. Oggi quasi tutte le persone vivono un momento in cui si sentono smarrite o in difficoltà, in un mondo comunque con tante crisi e difficoltà comunque anche intrinseche. Abbiamo cercato di ricompattarci, di vedere quanto ci rassomigliamo e quanto in realtà gli esseri umani abbiano ancora un grande obiettivo.
2: Un'esperienza che rientra negli appuntamenti della sesta edizione

0: Del MAP Festival, musica, architettura e parallelismi, il ritmo del cambiamento, dove i visitatori e le visitatrici hanno potuto vivere appieno la natura, abbandonando completamente ogni connessione con i dispositivi tecnologici.
1: Una volta spenti i telefoni, nessuno poi ha avuto più esigenza di riaccenderlo, perché eravamo molto coinvolti nel discorso che stavamo facendo. Credo l'esigenza più grossa che si manifesta fra gli esseri umani è quella di raccontarsi, da un lato, e soprattutto di confrontarsi. Abbiamo bisogno di sentirci rassicurati e normalizzati in quelle che sono le nostre paure, i nostri pensieri. È stato veramente molto bello, molto piacevole, e sono tutti messi in gioco, in discussione, quindi è stato davvero produttivo.
0: Un percorso che secondo Bariselli restituisce anche il senso di appartenenza che lega la comunità alle radici del territorio.
1: Io credo che in momenti come questi la cosa più importante sia tornare alle basi, alle radici. Cioè le persone prima di fare grandi ragionamenti, pensieri, eccetera, di occuparsi della propria intelligenza naturale. Questo cosa vuol dire? Dormire bene, per esempio, mangiare bene, muoversi, avere relazioni sane. Se noi a volte bypassiamo questo perché siamo preoccupati di tutto il resto, in realtà dimentichiamo un po' chi siamo e dove proveniamo. Quindi forse noi dovremmo curarci di più delle cose più semplici e poi pensare anche a tutto il resto.
2: Cittadella Magazine. Cittadella.

0: viaggio musicale tra l'eleganza senza tempo di Mozart e la straordinaria vitalità di Gioachino Rossini. Le composizioni dei due musicisti che hanno fatto la storia della musica hanno preso vita sul palco del Releisto, attraverso il concerto sinfonico dell'orchestra Ico della Magna Grecia, diretta dal maestro Claudio Cohen, insieme al pianista Francesco Nicolosi e al clarinettista Nicola Bertolini.
1: Sono due personalità diverse. Rossini è una personalità ma festiva, della opera buffa, e Mozart è festivo ma un po' serioso, perché sua musica è propria opera ma ha diverse quantità di umori diverso. Sono due faccette, sì, due scuole diverse, però è stato un gran piacere lavorare con due grandi compositori come quello.
2: Ogni esecuzione è come riscrivere un brano, per cui noi siamo sì interpreti, ma certe volte facciamo anche le veci dei compositori, perché attraverso la nostra interpretazione diamo nuova vita, nuova linfa a quello che suoniamo. Guardi, aver fatto 10 concerti piuttosto che 10.000 non cambia tanto, perché la tensione, il pathos che si vive quando si suona sia da soli che con orchestra rimane invariato, e quindi diciamo che forse con l'orchestra, essendoci questo dialogo diretto tra il solista e l'orchestra, l'esecuzione scorre con più piacevolezza, ma rimane comunque un impegno importante.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Io faccio un applauso qua, ti facciamo benvenuto, grazie per essere
5: grazie
4: qua
5: mille.
4: In Cittadella la radio e Cittadella la TV. Io vorrei presentare questo incredibile artista, è un chitarrista e compositore e arriva dall'arcipelago di Chiloé, che è nel sud del Cile. Tu hai fatto sempre una ricerca incredibile, una grande ricerca per quello che è il tuo cammino, non il tuo percorso. Io vorrei partire proprio dall'inizio. Come è nata la tua passione, l'amore per la chitarra?
5: Annette, grazie mille per questo bel invito. È nato perché io sono da una isola lontana sud dal Cile, la porta della Patagonia cilena, e questo tempo parlo degli anni 80-90, per noi suonare un strumento diventava un sogno veramente bello, e dopo è stata la mia ricerca di vita, e imparando mi piaceva sempre stare in luoghi vivendo, no? Le cose delle culture.
4: Oggi sei ospite in una scuola che è la Top Art Academy di Grottaglie, quindi tu oggi sarai là, per chi ti volesse venire a incontrare, a conoscere, può venire oggi alle 18 alla Top Art Academy a Grottaglie. Tu insegnerai quindi qui a Grottaglie, poi a Martina Franca e anche a Taranto, oltre che a Polignano.
5: Certo.
4: Quindi siamo felici di averti qua, e resterai qua, vero Michele?
5: Sì,
4: tolti i tuoi impegni perché viaggi, però diciamo residente qui ormai in Puglia.
5: Sì, veramente per me è molto importante, perché si avvicina molto alla mia terra, alla Patagonia, al verde, le persone sono molto simpatiche e mi trovo bene. Perché,
4: e siamo del sud.
5: Certamente, perché noi in Patagonia andiamo a comprare il pane e ti trovi con un vicino a casa e alla fine stai bevendo il caffè dopo di mezz'ora parlando della vita.
4: Bello.
5: Quello per me è una cosa molto importante.
4: Ed è bellissimo.
5: È così. E voglio solo 30 secondi per fare un invito alle mamme, ai genitori, alle persone adulte che vogliono imparare la chitarra. La chitarra non è solo un strumento con le corde e il legno. La chitarra è un ponte veramente per te, no? Per te stesso, che alla fine sempre stiamo dicendo correndo nel giorno a giorno, però alla fine quando tu ti trovi con una cosa che ti fa sentire, la chitarra pure è sempre vicino a te, è vicino a te, tu senti non solo le note, senti la vibrazione. Per questo tu quando arrivi a una casa dici: ah, che bella vibrazione c'è qui.
4: È vero.
5: La chitarra fa parte di te stesso. E faccio un invito a tutti quanti che vogliono imparare. Io sono qui per non solamente dare la mia esperienza di vita, pure il cuore per fare musica insieme.
4: Grazie Michele. Allora io però l'ultima chiusura che ho, qualche secondo sicuramente ce l'ho. Sì, quanti secondi ho? Ce li ho. Allora, io vorrei... Posso cantare?
5: Certo.
4: Cantare.
5: Va bene.
4: Va bene.
5: Noi abbiamo un bel progetto insieme.
4: Questo progetto che si chiama Sur, e sono felice di collaborarlo e di viverlo con te. Vi facciamo sentire Alfonsina Yenmar, una cut version insieme a un altro brano famoso. Ve lo facciamo sentire.

0: signore e signori, Miguel Zepedias. Grazie Miguel, grazie.
1: Grazie a te Anet, grazie mille.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Tutto tra 7 giorni, ancora di più rispetto a quello che si pensava. Tra Gladiatore e Taranto trionfa lo 0-0, una partita che è stata comunque giocata bene da entrambe le formazioni. Probabilmente ai punti il Taranto avrebbe meritato di più, con una rasoiata nel corso del primo tempo al minuto 40 di Di Paolo Antonio, che è stata deviata in calcio d'angolo, o con il tiro di Lo Iodice nella ripresa e quello di Lo Savio, che non hanno trovato fortuna. Bravo però Mastrangelo è decisivo anche al minuto 73, quando su un errore di impostazione di Vucocia ha spalancato la strada a Orlando, ma davanti all'estremo difensore ionico ha neutralizzato quello che poteva essere il vantaggio della formazione campana. Dunque finisce 0-0 e il Taranto deve riflettere su quello che deve fare nella gara di ritorno: maggiore concretezza per portare a casa la promozione in Serie D e appunto per la promozione in quarta serie. Queste le combinazioni: chi vince nel corso dei 90 minuti è promosso, in caso di parità tempi supplementari, in caso di ulteriore parità calci di rigore. Intanto questo è il pensiero del tecnico Ciro Danucci alla fine della partita.
4: No, abbiamo fatto un'ottima partita, dai, su un campo complicato, un campo difficile, contro una squadra bella, una buona squadra, ben allenata. È stata una prova importante anche dal punto di vista caratteriale. I ragazzi hanno risposto molto bene a quello che era l'ambiente che abbiamo trovato. Siamo stati bravi perché nella fase di costruzione siamo arrivati molto bene sulla tre quarti avversaria. Potevamo naturalmente migliorare un po' nell'ultimo passaggio, dobbiamo migliorare nell'ultimo passaggio, dove anche oggi siamo stati un po' frettolosi, qualche volta abbiamo fatto la scelta sbagliata, però sono molto soddisfatto di come i ragazzi hanno tenuto il campo.
5: 0-0 forse è il risultato migliore per giocarsi il match di ritorno, concentrati, determinati, campo più piccolo, a casa nostra, come si dice in Formula 1, forse questa volta.
4: No, sicuramente abbiamo la possibilità di giocare davanti al nostro pubblico, dobbiamo naturalmente ora prepararci bene perché sono una finale, naturalmente le partite sono tutte difficili, quindi specialmente le finali, quindi ci prepariamo bene sapendo comunque di incontrare una squadra, un'ottima squadra, una squadra ben messa in campo. Ma siamo anche consapevoli delle nostre qualità, quindi cercheremo di prepararci al meglio e di fare una grande partita domenica.
5: Una pillola sui tifosi rossoblu, straordinari.
4: Sì, ai tifosi, come dicevo prima, avere al seguito una partita d'eccellenza, 900 persone, spostare 900 persone da una città per una partita d'eccellenza è follia. Noi siamo contentissimi di avere questa tifoseria e ci hanno aiutato, incitato per tutta la partita. Dobbiamo per forza regalargli una gioia.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Farina, l'analisi della partita: un Gladiator che ha avuto l'occasione per sbloccare la partita, non è riuscito a concretizzarla. Il Taranto oggettivamente ha mantenuto un po' più il possesso palla. La sua analisi?
6: Ma noi lo sapevamo, noi Rosa è una squadra con un grande possesso palla, abbiamo cercato di fare blocco basso per colpirli, però alla fine è stata una partita equilibrata, lo sapevamo. Il nostro portiere ha fatto una bella parata, poi secondo me l'occasione migliore l'abbiamo avuto noi con Orlando. Con Orlando abbiamo avuto la migliore occasione e è stato bravo Mastrani, il loro portiere. Però sarà una partita equilibrata, io mi auguro anche al ritorno.
5: E che cosa si aspetta con la gara di Massafra? Il terreno cambierà un po' più piccolo, ecco. Che cosa si aspetta, Farina?
6: Io mi aspetto di un incontro tra due grandi squadre. Loro oggettivamente, io come ho detto ad altri colleghi tuoi, questi due giocatori che hanno giocato con me, Russo, Leodice, e poi li abbiamo incontrati sempre in Serie D a vincere, no? Quindi il Taranto per me è una squadra che si sarebbe giocata pure il campionato di Serie D.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
7: Onda Rossoblu, il bilancio, i commenti e le dichiarazioni dei protagonisti dello sport ionico.
3: Gentili amici, benvenuti a questa puntata di Onda Rosso Blu, che viene all'8 di giugno, all'indomani del pareggio del Taranto nella gara di andata di finale per la promozione in Serie D contro la formazione del Gladiator. Finita 0-0 ad Aversa, una partita abbastanza bloccata magari nel primo tempo, con qualche occasione in più nella ripresa. Il Taranto che è riuscito però a portare a casa questo pareggio, che tutto sommato è un risultato abbastanza positivo in vista anche del ritorno, giocando in casa la sfida decisiva, perché chi vincerà nella partita di Massafra sarà promosso in Serie D. Ci sono pochi calcoli da fare da una parte e dall'altra parte. Va detto che in caso di parità al termine dei regolamentari ci sono i tempi supplementari ed eventuali calci di rigore. Dunque partiamo subito con quelli che sono gli highlights e i contributi, perché poi avremo una discussione, insomma, su quelli che sono i temi della giornata, la partita, ma non solo, anche le dichiarazioni del presidente Ladisa, che avevamo anche trovato ieri allo stadio. Era seduto vicino a noi e, come abbiamo più volte ribadito in maniera privata, questa volta diciamo in maniera pubblica, noi ogni volta che facciamo la puntata di Onda Rosso Blu invitiamo un rappresentante del Taranto a poter essere qui in trasmissione attraverso un videocollegamento, che sia un giocatore, che sia un dirigente, che sia anche eventualmente, quello della società lo volesse, il presidente Ladisa. Ringrazio ovviamente per il lavoro Peppe Di Cera, che cura l'ufficio stampa in maniera solitaria dopo la scomparsa dell'amico Cristian Cesario, è stato declinato l'invito. Noi comunque andiamo avanti senza alcun problema, leggendo quelli che sono poi i messaggi. Quando è stato possibile abbiamo avuto gli ospiti del Taranto. In questa circostanza, qualora insomma, siccome il presidente del Taranto non aveva avuto possibilità di poter parlare dopo gara con noi, avevamo dato la possibilità di poter spiegare meglio alcuni concetti con noi in diretta. Non è stato possibile, andiamo avanti lo stesso. Leggeremo i vostri messaggi come di consueto, che potete mandarci via WhatsApp. Vi ripetiamo anche il numero 339-6806-868, come vedete in sovraimpressione. Con l'aiuto di Gis Nicoletti e Michael Schino possiamo andare a vedere gli highlights della partita.
8: Mansur dietro, cross in area di rigore di testa, poi il pallone a spazzare, occhio alla botta da parte di Vitolo, pallone fuori, cross in area di rigore, Rizzo dietro di Malantonio, destro e pallone deviato, deviato il calcio d'angolo, recuperata da Trico Marino, lo Iodice, tiro, respinta, recupera palla la formazione del Gator, c'è tiro all'ulto, sbaglia, attenzione, attenzione, il tiro grande, Mastrangelo.
3: E probabilmente questa è l'occasione più importante della partita. Un ringraziamento a Mariangela Magistro per quanto riguarda il montaggio delle highlights in radiocronaca, ovviamente, che vi abbiamo offerto in diretta ieri, e sarà anche la partita di ritorno dalle 16.25 trasmessa in radiocronaca diretta su Radio Cittadella, sui 96.5 in DAB Plus e sui dispositivi Alexa e Google. Sentiamo adesso i due tecnici prima di ascoltare anche un po' i pareri sulla partita con il primo nostro collegamento che stiamo per approntare, quello con il collega Alfredo Chionna. Sentiamo il tecnico Ciro Danucci come ha commentato la partita per il Taranto.
4: Abbiamo fatto un'ottima partita, dai, su un campo complicato, un campo difficile, contro una squadra bella, una buona squadra, ben allenata. È stata una prova importante anche dal punto di vista caratteriale. I ragazzi hanno risposto molto bene a quello che era l'ambiente che abbiamo trovato. Siamo stati bravi perché nella fase di costruzione siamo arrivati molto bene sulla tre quarti avversaria, potevamo naturalmente migliorare un po' nell'ultimo passaggio, dobbiamo migliorare nell'ultimo passaggio, dove anche oggi siamo stati un po' frettolosi, qualche volta abbiamo fatto la scelta sbagliata, però sono molto soddisfatto di come i ragazzi hanno tenuto il campo.
5: 0-0 forse il risultato migliore per giocarsi il match di ritorno, concentrati, determinati, campo più piccolo, a casa nostra, come si dice in Formula 1, forse questa volta.
4: No, sicuramente abbiamo la possibilità di giocare davanti al nostro pubblico, dobbiamo naturalmente ora prepararci bene perché sono una finale, naturalmente le partite sono tutte difficili, quindi specialmente le finali, quindi ci prepariamo bene sapendo comunque di incontrare una squadra, un'ottima squadra, una squadra ben messa in campo, ma dobbiamo anche, siamo anche consapevoli delle nostre qualità, quindi cercheremo di prepararci al meglio e di fare una grande partita domenica.
5: Una pillola sui tifosi rossoblu straordinari.
4: Sì, ai tifosi

0: dicevo prima, avere al seguito una partita d'eccellenza, 900 persone, spostare 900 persone da una città per una partita d'eccellenza è follia. Noi siamo contentissimi di avere questa tifoseria e ci hanno aiutato, incitato per tutta la partita. Cercheremo, dobbiamo per forza regalargli una gioia.
1: Già abbiamo Alfredo Ghionna con noi che ha ascoltato le parole di Danucci. Ciao Alfredo, buonasera a te, ben ritrovato il collega di Due Mari TV. Ciao Alfredo.
2: Ciao Francesco, buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti voi di Cittadella TV.
1: Allora, noi incominciamo, no, a entrare nei temi della partita, perché poi ci sono anche da riascoltare alcune dichiarazioni del presidente Ladisa. Noi abbiamo sentito Danucci adesso, quindi ti chiedo immediatamente, abbiamo visto anche le reazioni della partita, rivedremo adesso le immagini della partita, che cosa pensi della partita di ieri a freddo?
2: A freddo, io un'analisi me la sono fatta poi durante il viaggio di ritorno, sai, perché noi poi abbiamo dovuto affrontare, come tutti i tifosi del Taranto, i 900 presenti, i 350 chilometri, e quindi abbiamo avuto modo di riascoltare, di riavvolgere il nastro della partita, eccetera. Allora io ti dico che il Taranto ha avuto il possesso del pallino, del gioco, creava superiorità a centrocampo, ma come era già successo ad Apice, è mancato nella decisione finale in alcune situazioni che potevano diventare potenzialmente importanti e favorevoli al Taranto, ecco lì si è mancato nell'ultimo passaggio, nell'ultima stoccata, eccetera. Paradossalmente l'occasione più, ecco, questa è una grandissima occasione, questa di Lo Savio, come la seconda che ha avuto Lo Savio nella ripresa dopo quella magia di Santerusso che ha tirato col destro e non ha inquadrato lo specchio della porta. Ti dico però che paradossalmente in tutto ciò l'occasione più ghiotta l'ha avuta il Gladiator, con quell'errore, peraltro mi dispiace che l'abbia fatto proprio lui, Bucoia, che ha avuto un rendimento per tutta la stagione quasi da sette in pagella, voglio dire, è stato tra i più costanti. Però quell'errore, se non fosse stata per la pezza importantissima messaci da Mastrangelo, poteva costare davvero carissimo al Taranto, perché in una finale di occasioni gol così limpide non ne capitano tutte. Beh, sai, a mente fredda, fuori dall'intervista con Ciro Danucci, lo stesso Danucci, ma anche, ecco, io ho visto la partita, la parte finale della partita con Paolo Re David, no? Il preparatore, certo, atletico. Ecco, Paolo in diretta in quel momento mi dice: ecco Alfredo, l'hai vista? Questa è la parata della promozione. Sì. Ovviamente facciamo tutti i debiti scongiuri, però sai, ci sono degli episodi. Quello è un episodio sfavorevole che il Taranto ha tramutato in favorevole. Mastrangelo è stato freddissimo, un po' di colpa, di responsabilità c'era sicuramente l'attaccante del Gladiator che non ha saputo sfruttare, però sai, un'occasione potenzialmente negativa trasformata in energia fresca per la partita di ritorno. La partita,
1: allora,
2: sta tutta
1: Alfredo,
2: là.
1: Alfredo, io ti dico una cosa. Ho rivisto in quella parata la parata del mancato doppio vantaggio in finale di andata di Coppa Italia per il Bisceglie, che poi è valsa, ricordiamo che disse Di Meo.
2: Ma infatti Di Meo, ti ricordi cosa disse? Ti ricordi cosa ci disse al microfono?
1: Esatto.
2: Disse: questa è la parata che ci darà la vittoria.
1: Esatto, e fu così.
2: E fu così purtroppo per noi, voglio dire.
1: Taranto. Però il calcio toglie, il calcio dà. Tre puntini, scegliete voi come conclude la frase. Ti faccio rivedere un'azione. Nel primo tempo è stato ammonito Vitolo per un fallo abbastanza rude. Nella ripresa, sì, accade questo.
2: Metto gli occhiali così vedo meglio.
1: Grazie Alfredo, così puoi vedere meglio anche tu. Chiedo alla nostra regia, l'episodio è quello di quello che non è stato il doppio giallo di Vitolo. Vediamolo insieme un attimo. Questo, che i giocatori del Taranto non sono andati a protestare in maniera veemente, no? Però l'episodio è grave, cioè voglio dire, ha fermato un'azione, questo è da doppio giallo, tant'è che in cronaca mi è venuto spontaneo dire anche, secondo me, questa era un'ammonizione. Alfredo, tu che pensi?
2: Allora, questo è un fallo da giallo tutta la vita, quindi c'era il doppio giallo, c'era l'espulsione e quindi la partita in quel momento poteva cambiare, poteva prendere una piega ancora più marcata verso le sponde tarantine.

0: fine, soprattutto avrebbe potuto privare Gladiator e Mr. Farina di un elemento importante come Bitolo. Ma ti dico la verità, i giocatori del Taranto, io li ho visti per tutta proprio nell'ultima parte della stagione, hanno imparato a non protestare, perché a dispetto del blasone, dell'importanza della piazza, degli investimenti che la società sta effettuando all'inizio dell'anno, dobbiamo invece riscontrare degli arbitraggi quantomeno discutibili su tutti quelli. Io non sono abitualmente diciamo, analizzatore di partite, di prestazioni arbitrali, non mi piace, e soprattutto non mi piace cercare alibi. Però quello che è accaduto, per esempio, domenica scorsa ad Apice è davvero grave. La partita di ieri l'arbitraggio è stato più bene o male, insomma, a parte questo episodio e quel potenziale rigore in favore del Taranto nel primo tempo, insomma, tutto sommato le decisioni ci potevano stare. Ma è chiaro che il Taranto sicuramente non esce favorito dalle decisioni. Ed anche quando ci sono delle situazioni abbastanza chiare come questa, ecco che il direttore di gara in una finale evita di uscire un cartellino giallo che invece c'è tutta la vita. Ecco, scarsa personalità in questo caso, perché un arbitro di personalità e di prospettiva esce il cartellino giallo, manda sotto la doccia Vitolo e consegna al Taranto un avversario in 10 uomini. Non ha avuto, ecco, questa capacità il direttore di gara, che peraltro per il resto della gara non ha fatto grossi danni rispetto al suo predecessore di Apice.
1: Sì, va detto anche una cosa, non avrebbe avuto nemmeno nella partita di ritorno, non ci saranno squalificati nella partita di ritorno né da una parte né dall'altra. Terzo passaggio, però, questo ce lo devi permettere, dobbiamo riascoltare, se possibile, le dichiarazioni da parte del presidente del Taranto, Ladisa. Noi lo prendiamo, le abbiamo prese dal collega Lorenzo Ruggeri di Blu Note e ci sono state concesse,
0: Beh,
1: quindi
0: abbiamo ascoltato
1: ringrazio.
0: tutte,
1: Sì,
0: Francesco, quelle dichiarazioni,
1: le
0: insomma.
1: faccio
0: Hanno fatto il
1: riascoltare
0: giro
1: un
0: del web.
1: passaggio. E poi ti leggo dei messaggi, perché ci sono dei messaggi che sono su 3 linee addirittura. Allora, sentiamo.
2: Senza stadio, senza la possibilità di concorrere, perché noi siamo abituati in una gara pubblica dove ci sono le condizioni massime di partecipazione, dove ognuno di noi, imprese e tutti quelli che hanno interesse facciano la pubblica offerta, ma noi senza casa non siamo disposti a proseguire un'avventura senza la casa del Taranto, perché noi dobbiamo metterci l'entusiasmo, così come affrontiamo ogni giorno la nostra azienda che

0: investimenti, saremo dei mediocri e approfitteremo del momento, ma non siamo quelli che guardano a questo esempio. Noi non vogliamo vivere di...
1: Allora, l'abbiamo stoppato ovviamente perché il senso si è capito delle parole. Tre i messaggi che ci sono giunti. L'onda è quella che c'è online, ovviamente, di date lo stadio ai Ladisa. Poi c'è chi dice pensiamo alla finale di ritorno, poi ci concentreremo sulla situazione stadio. Il terzo filone invece dice si faccia una gara pubblica con tanti stakeholder che ovviamente saranno interessati, dopodiché si vede chi riuscirà a avere la gestione dello stadio. Tre filoni diversi, ripetiamo, vi abbiamo fatto in a scala rispetto ai messaggi che ci sono arrivati nelle scorse ore che abbiamo sintetizzato. Qualora qualcuno volesse scrivere ancora adesso al 339-6806-868 può farlo. Alfredo, tu invece che pensi di tutto questo? Perché io ti ho sintetizzato tutti i tifosi che ringrazio.
2: Francesco, nel calcio non esistono benefattori. È chiaro che il presidente Sebastiano Ladisa, o meglio la famiglia Ladisa, quando ha inteso rilevare il Taranto dalle ceneri di un dolorosissimo fallimento, è chiaro che aveva delle prospettive importanti, considerando lo stadio che stava nascendo. È chiaro che le due cose dovrebbero in una città, diciamo, normale andare di pari passo. Solitamente quando c'è uno stadio di nuova costruzione, eccetera, è sempre la società di calcio che gestisce, ha in gestione lo stadio per un tot di anni. Avere la disponibilità dello stadio consente intanto lungimiranza negli investimenti, soprattutto di avere delle basi solide sulle quali fondare, diciamo, una piramide da costruire per provare a scalare le vette del calcio, cosa che a Taranto non è mai avvenuta. E è chiaro che la gara pubblica è un passaggio obbligato, pare, a questo punto. Però i Ladisa hanno manifestato sin dall'inizio la volontà di voler prendere in gestione lo stadio. Hanno, come dire, convocato anche una pubblica conferenza stampa nella quale, tu ricorderai, hanno illustrato quello che è il loro progetto. Logica vuole che uno stadio, soprattutto di quell'importanza, venga assegnato a chi ha investito e sta investendo, lo sta facendo mettendo soldi veri e soprattutto progetti tecnici importanti nel calcio. Ricordiamo che i Ladisa hanno preso il Taranto a stagione praticamente quasi iniziata, quando tutte le squadre erano pronte, non a caso il Brindisi ha vinto il campionato. Il Taranto paga rispetto al Brindisi e, diciamo, anche al Bisceglie proprio quel ritardo di preparazione, di costruzione della squadra. Il Taranto è stato costruito strada facendo. E ciò nonostante è in linea con i programmi, perché la società ha detto noi una delle tre strade dobbiamo percorrere per andare in D subito, e sappiamo che subito vincere subito non è facile. Però il Taranto è ancora in corsa, manca l'ultimo tassello. È chiaro che il tifoso scrive giochiamoci la gara di ritorno, sì, ma di pari passo bisogna già andare avanti nel progetto, nella progettazione della nuova stagione. Io ieri gli ho chiesto nella mia intervista su Due Mari TV al presidente Ladisa, Sebastiano, sì, che è stata o prima o dopo quella del collega Lorenzo Ruggeri, gli ho detto ma come procede la programmazione? Lui ha detto noi non abbiamo mai smesso di programmare, noi siamo pronti ad un campionato di Serie D, ovviamente a vincere, d'avanguardia. Quindi lui ha già bypassato la finale di ritorno che è da giocare, però già si è proiettato avanti dicendo noi in Serie D l'anno prossimo, se dovessimo arrivare, noi ci auguriamo di sì, dalla porta principale, ossia vincendo domenica, noi l'anno prossimo puntiamo a vincere il campionato e non potrebbe essere altrimenti, non vogliamo arrestare la nostra corsa. È sottointeso che lo stadio deve essere nella disponibilità dei Ladisa. Ecco, è una situazione particolare. Il sindaco Piero Bitetti, no, che si trova a gestire questa situazione, ma non soltanto lui, voglio dire, devono pensare bene tante amministrazioni comunali, anche forti, in passato. Col calcio si sono bruciate, Francesco. Il calcio è materia, è la cosa più seria tra le cose meno importanti, diceva il compianto collega Gianni Brera, il nostro illustre collega. Quindi,

0: col calcio non si scherza, Francesco. I politici è bene che lo sappiano, e siccome Bitetti è una persona intelligente, questo lo sa molto bene.
1: Allora, faccio due passaggi prima di leggere il messaggio di Gabriele Fanelli che ci è arrivato. Io voglio ricordare anche, sto andando pure io avanti, le regole di iscrizione in Serie D 2026-2027. Tra il 3 e il 10 di luglio, termine perentorio di presentazione delle domande alle ore 14 del 10 di luglio, ovviamente si dovrà guardare tra gli adempimenti quelli di documentazione societaria, autocertificazioni federali, atti relativi alle cariche sociali, statuto nei casi previsti, disponibilità dell'impianto di gioco, oltre la questione poi economica che c'è con fideiussione e quant'altro. Quindi la questione assolutamente è molto aperta. È chiaro che, insomma, qualcuno dice giustamente, sì, devono andare di pari passo, però vinciamo prima sul campo, andiamo in Serie D, dopo ci pensiamo un minuto dopo a quello che è. E sono tre visioni che abbiamo raccolto dai nostri.
0: Però Francesco, queste cose vanno chiarite anche prima, perché una
1: Sì.
0: società lungimirante, queste deve avere già delle basi, cioè
1: È la
0: non può
1: programmazione che ti permette
0: programmare.
1: di avere lo stadio. Attenzione, cioè i Ladisa dicono fatecelo sapere prima perché noi dobbiamo programmare il futuro. Per programmare il futuro
0: È
1: dobbiamo avere lo
0: chiaro, è
1: stadio.
0: normale.
1: Per l'iscrizione serve lo stadio. Fateci sapere prima, noi siamo pronti a fare la manifestazione eventuale di interesse. Però attenzione, ricordatevi quello che è successo un anno fa. È lì che entra in gioco quello che dice Sebastiano Ladisa. Cioè, dice un anno fa io sono venuto qui con la mia famiglia perché avevamo la tranquillità. Scegliete voi la parola giusta, non voglio poi travisare, di poter avere lo stadio come gestione, cioè vi faccio un anno fuori di purgatorio, o meglio, permettetemi, di inferno, come definisco io, grazie al comune di Massafra, ma nell'inferno dell'eccellenza, per andare poi in purgatorio in Serie D, purgatorio, non in paradiso,
0: Io
1: questo
0: lo chiamo
1: per...
0: sempre inferno la Serie D,
1: O
0: Francesco.
1: definiamo
0: Purgatorio
1: l'inferno...
0: è Serie C per me.
1: Purgatorio Serie C, va benissimo, insomma, per come stava andando gli ultimi anni, insomma,
0: Vabbè,
1: ergo
0: la storia
1: perché.
0: recente sì, si dice questo.
1: Allora, c'ho i complimenti di Gabriele Fanelli per te, Alfredo, per quanto riguarda il Taranto, ha giocato una partita nella quale ha mantenuto nei 90 minuti il dominio, però questo predominio è stato piuttosto sterile. In attacco, come del resto, le scelte di Danucci sono corrette a mio modo di vedere, ma purtroppo il peso specifico non è stato incisivo. Lo sto riassumendo il messaggio. Lo 0-0 è un risultato che mette il Gladiator nelle condizioni di giocarsi la gara di ritorno in modalità o la va o la spacca. Il Taranto, seppur abbia il vantaggio di giocare in casa con la spinta del pubblico, dovrà gestire il risultato e la pressione della promozione. Aspetti che prevedono uno sforzo mentale non indifferente. Con un risultato diverso,
0: Attenzione,
1: bisognerà.
0: ma bisogna dire al
1: Sì, a
0: telespettatore
1: Gabriele
0: che il
1: Fanelli, che
0: pareggio non si
1: ringrazio.
0: qualifica.
1: Esatto, esatto.
0: Quindi anche noi dobbiamo vincere, voglio dire, non solo il Gladiator.
1: Lui dice la pressione però la potremmo avere un po' più noi, loro o la va la spacca, noi abbiamo la pressione per poter, secondo me il Taranto ha un vantaggio, che è quello che ha il campo più piccolo ed è abituato a giocare in questo campo. Non so se la pensi allo stesso modo, Alfredo.
0: Sì, no, vabbè, giocare la partita di ritorno in casa è un vantaggio. L'abbiamo visto a nostre spese ed eravamo gomito a gomito quel giorno a Bisceglie, ti ricordi in Coppa Italia?
1: Me lo
0: Giocare
1: ricordo,
0: la partita di
1: diciamo
0: ritorno in casa.
1: purtroppo, non per te, mi ricordo purtroppo quello che abbiamo visto, no, per te, voglio dire, perché se no. Però io dico questo, al di là di tutto noi stiamo seguendo i tre filoni, cioè quello che riguarda lo stadio, non in questa trasmissione, però era giusto citarlo visto che è un argomento, è una citazione che abbiamo fatto, quindi siamo ritornati su quello che è il nostro
0: Ma guarda, non si parla
1: filo.
0: d'altro, ma è praticamente si parla della finale, ma si parla anche di questo. Quindi,
1: Appunto.
0: insomma, sono due argomenti di dominio pubblico. Il Taranto, in qualsiasi categoria, poi catalizza tante attenzioni. Poi non so se sta capitando quello che sta capitando a me, anche a te, ma immagino di sì. Ti hanno chiamato, contattato tanti tifosi. Francesco, per i biglietti, quando escono, come si fa, come dobbiamo fare? Ragazzi, i biglietti sono quelli che sono. Non so se ti è capitato già tanta gente che ti è avvicinata chiedendoti dei biglietti, come se noi fossimo noi giornalisti depositari di chissà quale disponibilità di biglietti. Noi non ne abbiamo biglietti.
1: Voglio ricordarlo, sì, questo aspetto, sin dalla finale playoff regionale. Alfredo, che partita ti aspetti al ritorno, così poi concludo con te.
0: Mi aspetto un Taranto carico che aggredisca l'avversario, perché abbiamo visto che il Gladiator ieri giocava con 11 uomini dietro la linea della palla, eh. Faceva tanta densità al limite dell'area, anzi dentro l'area di rigore, e il Taranto non è, ecco, secondo me dovrebbe provare più conclusioni da fuori area. ci ha provato una volta Di Paolo Antonio ieri ed è stato molto pericoloso. Questo

0: il Taranto,
1: anche
0: se
1: lo
0: dovesse
1: Iodice,
0: avere
1: anche lo Iodice, perché aveva preso il portiere e non aveva visto il pallone con facilità.
0: E infatti due occasioni, due grandi opportunità sono state quelle, provate da fuori area. Se il Taranto dovesse avere la capacità di sbloccare la partita subito, un po' come è accaduto col Canosa, beh, allora a quel punto, insomma, la gara si mette nei binari giusti. Io dico che penso che Danucci la preparerà in questo modo, anche perché il Taranto, dal punto di vista delle individualità, ieri ha dimostrato di essere come organico superiore a Gladiator. È chiaro che le partite vanno giocate.
1: Grazie Alfredo Chiona per essere stato con noi. Ciao Alfredo, buona serata a te, un abbraccio, grazie come sempre.
0: Buona serata a te, grazie a te.
1: Grazie,
0: ciao.
1: Grazie Alfredo. Abbiamo altri contributi. Io vi volevo mostrare poi quello che è stato, qui ringrazio al vice sindaco di Leporano, Danilo II, perché ha immortalato un momento con nonno Carmine sugli spalti. L'ha immortalato, ha fatto poi il giro del web, pazzesco, insomma. Quello che è stato, questi pochi secondi nel frattempo che si andava a esultare con i vari sostenitori, ecco, c'è questo passaggio che possiamo vedere nelle immagini di nonno Carmine, che vede una persona di una bontà straordinaria, una persona che ci teneva a essere lì, che è rimasto in piedi, che ha esultato, che voleva la Serie D, come tutti quanti, tutti noi più giovani, insomma, è stato un momento davvero bello da rimarcare. Torniamo alle dichiarazioni di post partita. Io sentirei, se è possibile, il tecnico della formazione del Gladiator, Francesco Farina. Dovremmo avere il tecnico Farina, che abbiamo anche trasmesso nel corso del telegiornale. Eccolo qui, l'abbiamo quasi pronto, l'abbiamo recuperato, grazie. Farina, l'analisi della partita, un Gladiator che ha avuto l'occasione per sbloccare la partita, non è riuscito a concretizzarla, il Taranto oggettivamente ha mantenuto un po' più il possesso palla, la sua analisi.
2: Ma noi lo sapevamo, noi siamo una squadra con un grande possesso palla, abbiamo cercato di fare blocco basso per colpirli, però alla fine è stata una partita equilibrata, lo sapevamo. Il nostro portiere ha fatto una bella parata, poi secondo me l'occasione migliore l'abbiamo avuto noi con Orlando. Con Orlando abbiamo avuto la migliore occasione e è stato bravo Mastrani, il loro portiere, però sarà una partita equilibrata, io mi auguro anche al ritorno.
1: Che cosa si aspetta con la gara di Massafra? Il terreno cambierà un po' più piccolo, ecco, che cosa si aspetta Farina?
2: Io mi aspetto di un incontro tra due grandi squadre, loro oggettivamente, io come ho detto ad altri colleghi tuoi, questi sono giocatori che hanno giocato con me, Russo, Leodice, e poi li abbiamo incontrati sempre in Serie D a vincere, no? Quindi il Taranto per me è una squadra che si sarebbe giocata pure il campionato di Serie D.
1: Allora, adesso vi facciamo vedere anche con, ringraziamo i colleghi di Contropiede, le immagini dell'ingresso in campo visto da dentro la curva, perché ne parliamo tra poco con un altro ospite. Andiamo a vedere proprio le immagini relative ai tifosi, eccole qui con l'audio, possiamo anche ascoltare l'audio se vuoi.

0: gli spalti c'era anche un ex dirigente, Mimmo Chirico dell'Hellas Taranto. Siccome abbiamo già avuto anche altre persone dell'Hellas Taranto, io lo ricordo di tanto in tanto, l'Hellas Taranto ha partecipato al campionato di eccellenza come squadra tarantina del nostro territorio e proprio di Taranto città. Mimmo Chirico dovrebbe essere con noi. Ciao Mimmo, buonasera a te.
1: Ciao, ciao a tutti, ciao Francesco, buon pomeriggio.
0: Allora, ti sento un po' più tranquillo rispetto a ieri, no. Però ho fatto rivivere quel momento. Però ho fatto rivivere, ci stava che facessi rivivere prima che di parlare con te. Mimmo, vista dagli spalti, te lo chiedo da dirigente, che sei stato, che hai dato, insomma, tante volte ci siamo parlati, no? Sul modo di interpretare, ex giocatore anche Mimmo Chirico, con attenzione.
1: Sì. Perché,
0: insomma,
1: ex.
0: Ex giocatore, dai, ex, anche io ero

0: ex al 100% giornalista, ora sono, faccio il mio, diciamo. Allora, dicevo, Mimmo, che cosa da dirigente hai provato vedendo questa partita dal punto di vista tecnico e poi parliamo anche del tifo sugli spalti.
1: Bah, devo dire sicuramente la prima cosa che mi viene da dire è che l'ennesima volta vedere la cornice di pubblico tarantino in maniera eccellente, eccezionale, un pubblico, sembravamo che giocassimo in casa praticamente, quindi l'ha dimostrata a Massafra, lo dimostra fuori casa quando ci è permesso di farlo, io la squadra la seguo e quindi di conseguenza sia a Massafra che in altri contesti abbiamo dimostrato di gran lunga di essere una grandissima tifoseria che non merita sicuramente questo campionato, ma ormai penso che più persone come me lo stanno annunciando e quindi ragion per cui questo pubblico ieri veramente ha dimostrato di, io in primis anche da tifoso, voglio dire, abbiamo dimostrato in primis di meritare altre categorie. A livello tecnico, ovviamente mi viene solo da dire che la squadra è stata costruita nel corso del tempo, per fortuna per ambire al campionato sicuramente di categoria superiore. Taranto è una squadra blasonata, una squadra che ha degli individui ovviamente di categoria superiore, non merita sicuramente questo posto qua, nonostante quest'anno abbiamo avuto non poche difficoltà, ma anche perché c'erano gli avversari e comunque la Taranto è stata costruita nel tempo e ragion per cui siamo arrivati a quest'ultimo atto che ci vede protagonisti domenica prossima.
0: Ecco, cosa pensi domenica prossima, appunto, anche tu della partita? Una partita che sicuramente deve esprimere, no? Quello che è mancato. Ci sono, ecco, mi scrive Massimo. Massimo mi scrive: ieri siamo mancati nella fase della finalizzazione. È un Taranto che poteva sicuramente fare di più, ma in avanti sembriamo avere in questi playoff le polveri bagnate. Faccio rispondere proprio a Mimmo, al nostro amico Massimo.
1: Sicuramente il Taranto, ieri, secondo me, avendo visto diverse partite, ieri il Taranto ha fatto una delle più grandi prestazioni avute sino ad oggi. Secondo me, ieri ha fatto veramente una grande prestazione ed è mancato solo il gol. Cioè, ieri il Taranto ha giocato veramente, veramente bene, per quanto mi riguarda. Diciamo, dall'alto ho visto veramente una squadra che ha palleggiato bene, che ha tenuto un possesso palla, che ha verticalizzato. È ovvio che davanti le punte hanno fatto quello che secondo me dovevano fare, poi in realtà abbiamo giocato anche noi come hanno giocato loro sotto a 40-50 gradi di terreno e non di temperatura, ma proprio di terreno abbastanza pesante, la palla rimbalzava poco, quindi di conseguenza da giocatore o da ex giocatore dico che non è stato facile giocato ieri, però ieri il Taranto ha fatto una grande prestazione, secondo me, veramente una delle più belle partite che io abbia visto sino ad oggi. Quindi è mancato solo il gol, abbiamo avuto soltanto una disattenzione con quel retropassaggio fatto, ma in realtà poi abbiamo fatto veramente una grande prestazione. Sicuramente non do ragione anche all'amico che ha appena scritto che sicuramente ci è mancato finalizzare, ci è mancato solo il gol, quello sì.
0: Sì, lui
1: Ci è
0: faceva un
1: mancato
0: riferimento a tutte e tre le partite, eccetto io direi l'andata con l'apice, nelle due gare in trasferta, se mi posso permettere, ecco Massimo, faccio questa mia piccola precisazione, nelle due gare in trasferta il Taranto è mancato, un gol in due partite, ecco questo è l'errore di Vukoča, come giustamente quello che rimarcavi, è il paratone di Mastrangelo, perché quella parata adesso, diciamo che come dicevamo con Alfredo Chiona prima, vale la promozione del Taranto, se accadrà questo domenica prossima.
1: Beh sì, tu considera che se non sei un attaccante o fa un miracolo un portiere è come se abbiamo fatto un gol, quindi di conseguenza questa parata di Mastrangelo ha dimostrato che il Taranto c'era, ripeto, ha mancato sì nelle ultime domeniche sicuramente del gol, ovviamente è una prestazione diciamo sotto l'aspetto che non ti aspetti, no? Per il valore che ha il Taranto. Ti aspetti che segna sempre e che faccia gol continuamente, però secondo me ieri è stata ben messa in campo e ha fatto veramente una grande gara. Mi aspetto ovviamente da

0: domenica prossima, ovviamente per tutti, ci aspettiamo la stessa gara con un gol, anche se il pareggio lì a noi sta bene per i due risultati di uno, però non dimentichiamo
1: Pareggio, no,
0: che
1: attenzione, attenzione, pareggio, non sta bene, bisogna
0: hai sul
1: comunque,
0: sito
1: sì,
0: e
1: bisogna comunque
0: supplementari
1: vincere.
0: comunque.
1: Diciamo che il pareggio ci sta bene dell'andata per affrontare meglio il ritorno, sì.
0: Davanti al proprio pubblico e davanti a quell'atmosfera, come se avessimo giocato come ieri, davanti al nostro pubblico, sicuramente il Taranto farà bene. Ne sono convinto. È una squadra sicuramente che merita. Ovviamente, bisogna stare attenti sempre al Gladiator, che ha in quota parte dimostrato comunque di essere una squadra che ha meritato anche lì la finale.
1: Cioè, Farina, insomma, l'hai conosciuto pure tu dal vivo,
0: Marina, sì.
1: una cosa della tua
0: Bene, ha
1: esperienza, quindi è una vecchia volpe, voglio
0: fatto
1: dire, va alla caccia della decima promozione, eh.
0: bene. Conosce bene la categoria, conosce bene il Taranto, conosce bene dei giocatori, quindi comunque sia è uno attento, ecco, a questa cosa. Non è facile sicuramente fare una prestazione, diciamo, contro il Gladiator, ma il Taranto, ripeto, è una squadra che non può permettersi assolutamente di non fare risultato domenica.
1: Mimmo, ti chiedo se ti manca il calcio così come oggi.
0: Beh, sì, direi abbastanza. Sono ormai mi sono allontanato dal 2018, lo seguo da dietro le quinte. Non ho smesso mai di seguirlo, non ho smesso mai di seguire le partite, e quindi di conseguenza mi manca il campo, quel terreno verde ti manca sempre. Però ovviamente le strade mi hanno portato a fare anche altro, e quindi di conseguenza non ho smesso, ecco, di guardarlo, ma ho smesso di praticarlo.
1: Questo è giustamente la precisazione, insomma, che serviva, però è stato veramente spontaneo ieri rivedersi, e cioè mi è venuto in mente un passato, no? Anche carino, simpatico, di salvezze sudate, di momenti difficili, però insomma è stato davvero bello l'incontro di Mimmo Chirico sugli spalti, è stato un piacere averlo anche in trasmissione, ci tenevo anche questo breve scambio, però ci tenevo. Mimmo,
0: Lo stesso
1: grazie,
0: anche
1: grazie. Dicevi? Ma di che?
0: grazie a voi tanto.
1: Grazie,
0: Ciao
1: grazie, ciao
0: Francesco.
1: Mimmo, buona serata a te. Ciao, ciao. Allora, abbiamo un altro contributo, sì, abbiamo la possibilità di sentire Gianmarco Rizzo. Allora, sentiamo Gianmarco Rizzo.
2: Gianmarco, quanta sofferenza sull'unico pallone che è capitato nel secondo tempo al Gladiator, però una partita in cui il Taranto ha preso coscienza che questa partita in generale la può portare a casa.
3: Sì, come abbiamo sempre detto, il pericolo più grande siamo noi stessi, no? E oggi l'abbiamo dimostrato, soffrendo praticamente zero e regalando noi l'occasione più importante a loro. Noi sappiamo di essere una squadra importante, sappiamo di potercela fare. Oggi siamo venuti qua col giusto atteggiamento, dopo che secondo me con l'Adapice noi abbiamo fatto una partita brillantissima. E credo che domenica sarà una tappa importante, infatti. L'ho detto prima ai ragazzi, se fosse per me chiuderei gli occhi e mi sveglierei già domenica mattina prossima, però la dobbiamo preparare come abbiamo preparato questa partita, come si preparano le finali, quindi con la serenità delle grandi squadre. Sappiamo che ci aspetta una bolgia a Taranto, quindi sappiamo di poterla portare a casa. Non voglio dirlo, però dai.
2: Tu conosci questo tipo di partita, è l'ultima partita col Taranto che può vincerla. Cosa dirai ai tuoi compagni?
3: Ma te l'ho detto adesso, bisogna giocarla con serenità, perché la fretta non porta a niente. Bisogna entrare in campo come siamo entrati oggi, con la foga giusta, con la rabbia giusta. E quando non arrivano le gambe bisogna mettere il cuore, perché dobbiamo riportare Taranto almeno nella prima categoria che merita. Quindi non dirò niente di particolare, cercheremo di caricarci a vicenda come stiamo facendo, come abbiamo fatto anche oggi. Quindi cercheremo di arrivare con la serenità giusta e di fare una grandissima partita in casa.
1: Cercheremo di fare una grande partita in casa. Allora, ieri sugli spalti, tra i tanti che abbiamo incontrato e salutato, c'era anche il vicepresidente della Fondazione Apiese Taras, Rodolfo De Molfetta, che dovremmo avere già pronto in collegamento. Rodolfo, buonasera a te.
4: Buonasera, buonasera a tutti i radio e video ascoltatori.
1: Allora, Rodolfo ha preso

0: una bella pacca sulla parte frontale ieri prima della partita da parte del sottoscritto che gli ho detto col cuore, bisogna andare col cuore.
1: Sempre.
0: E quindi ieri, insomma, abbiamo parlato di questo, in cui questo rapido scambio
1: Di questo caloroso scambio, data la temperatura, anche, voglio dire, anche ieri, dopo apice, anche quella di ieri è una temperatura devastante, però almeno ieri eravamo al coperto, dai, rispetto a apice almeno eravamo al coperto.
0: potrebbe essere leggermente più fresca la temperatura domenica, potrebbe, questo stando alle previsioni, ma è ancora presto per
1: Speriamo,
0: dirlo.
1: perché è veramente
0: Rodolfo,
1: tremendo.
0: due sono i temi di questa
1: Sì.
0: puntata: la partita pre e prossima, cioè pre quello che è successo nella giornata di ieri, prossima quella che ci sarà domenica, e poi la questione stadio, insomma, è quella che abbiamo anche discusso ascoltando le parole di Ladisa a Blu Note, con Ivan che ci fa una precisazione e ci dice: attenzione, ricordate che esiste la legge 36-2023 sui contratti pubblici. Su queste cose non si scherza per quanto riguarda la gestione, stadio, il comune che deve fare. Allora, partiamo dall'aspetto campo. Allora,
1: Come preferisci tu.
0: facciamo rispondere. Ivan ci dice questo. Tu come la vedi? Ecco.
1: Allora, io la vedo in questa maniera, nel senso che siamo a 5 giorni, da 5-6 giorni dalla partita più importante ed è una tematica che affronterei sicuramente più avanti, nel senso che questa settimana ci deve vedere concentrati sull'ultima partita. Detto questo, è più che comprensibile il ragionamento del presidente Ladisa, della famiglia Ladisa, è corretto nei contenuti dal mio punto di vista. Però dobbiamo ricordarci che i Giochi del Mediterraneo, cioè tutte le opere finanziate con i Giochi del Mediterraneo, sono opere governative, quindi finanziate con fondi, diciamo, pubblici, non locali o regionali, dove la generazione delle gare d'appalto ha dei processi diversi. Quando sono gare di questa entità, sicuramente ci sarà obbligatoriamente un bando per la gestione. Dopodiché io spero, come è stato fatto negli altri stadi, come per l'Atalanta, come per altre realtà, che ci sia nella generazione del bando una perimetrazione che tenga presente dell'importanza della prima squadra della città, anche perché noi non siamo una città come può essere Genova, come può essere Milano, come può essere Roma o Torino, dove tu hai due realtà più o meno paritetiche. Noi abbiamo solo il Taranto e non hai un'altra realtà in città in grado di competere, no? Quindi non dovresti avere, hai per forza bisogno di almeno due partecipanti ad un bando, perché un bando con un solo partecipante va per esperienza e per abitudine invalidato. Però ecco, io tutto ciò che si sta aprendo in termini anche di aspettative, anche guardando gli aspetti social, no? Di imporre un qualche cosa. Possiamo pensarci più avanti, cioè sono tematiche, una abbastanza amministrative e burocratiche, per cui non è che c'è una pressione esterna rispetto alla generazione di un bando, cioè se dovessero fare un bando europeo non è che la pressione social sposta chi deve fare un bando europeo a cambiare delle regole, spero che non sia così, però concentriamoci sul futuro, che è domenica, perché sennò stiamo parlando di nient'altro. Dopodiché, sacrosanta la richiesta di Ladisa, corretta il punto di vista della Disa, anche perché è giusto, se chi investe, chi fa il vero imprenditore, fa questi ragionamenti ed è giusto che li faccio. Dopodiché, tutto bello, la foresteria, sono progetti che noi abbiamo visto con le passate società prendere Faggiano e trasformarlo in un rudere, vantando progetti mirabolanti su Faggiano, quindi veniamo da quelle esperienze per non credere e non voler credere in senso positivo, cioè voler andare dietro a una visione come quella di Ladisa.
0: Partita, quindi torniamo al campo di gioco.
1: Sì.
0: Ieri tifo incessante, oltre 800 tifosi sugli
1: Bellissimo.
0: spalti, bellissimo, si sentivano più tifosi del Taranto rispetto a quelli del Gladiator, anche i tifosi e anche i colleghi che seguono la squadra di Santa Maria Capua Vetere, insomma, hanno detto fondamentalmente che a fine partita si sentivano più tifosi del Taranto anche dopo la partita, anche dopo la partita. Primo aspetto positivo. Secondo aspetto positivo, sicuramente giocarsela in casa ripartendo da 0-0 e quindi non ad inseguire magari non con il muso avanti, io parlo di inseguire, visto quello che è successo a 18.

0: 8 minuti dalla fine. Terzo aspetto, il vantaggio di giocare davanti al proprio pubblico nel proprio terreno di gioco. Penso che questi siano i capisaldi.
1: Sì, io faccio innanzitutto. Ieri io ero emozionatissimo perché ho rivissuto l'epopea di Onigi con Settore che canta in blocco, perché Francesco eravamo secondo me più di 900 e abbiamo cantato tutti. Un grandissimo applauso, bellissima l'organizzazione dei gruppi, bellissima in termini di gestione dei cori, di gestione di tutto, quindi è stata un'esperienza per chi era presente lì, ma credo che per chi l'abbia vissuta da casa, emozionantissima. Dopodiché, Vucoia ci ha fatto strappare 3-4 coronarie, e meno, diciamo che vista lì è calato un silenzio agghiacciante nel settore. Io ribadisco, però, qui io poi tornando in macchina con gli altri fuorisede, noi vi abbiamo ascoltato. Ti abbiamo ascoltato, abbiamo ascoltato Dante,
0: Sì.
1: diciamo, da lì. Io ho solo un dubbio, perché non lo ricordo sinceramente, quando sia arrivato Mastrangelo da noi. Perché se non averlo fatto giocare, vedendolo giocare, c'è sicuramente una ragione per la quale è rimasto in panchina. Io ricordo gennaio, ma non vorrei dire una castroneria, non ho memoria, ecco, di questo. Ultimo punto che hai detto tu, e apro e chiudo una parentesi tecnica, però, sulla cosa che io, come tu sai, non mi esprimo mai perché non ne ho le competenze, lascio a chi ne capisce di più. Io ieri ho visto un Taranto schiacciante, il più bel Taranto visto ultimamente. Cioè, il Gladiator non riusciva a uscire dalla propria metà campo. Ripeto, tolto l'errore di Vukoja. Per il resto noi non abbiamo visto mai, mentre ad apice, eravamo presenti ad apice, e posso dire che la fascia, diciamo, sinistra, lì dove difendevamo con Marino, era molto molto molto più forte, le punte erano molto più forti dell'apice, cioè c'era un divario importante tra l'apice e il gladiator non ci ha mai preoccupato. E dopodiché, come chiosa fai tu, si giocherà a Massafra. Credo che qui i biglietti finiranno in 78 secondi, perché se sono finiti l'altra volta in 3-4 minuti, questo fa capire come la nostra passione. Ieri era bello aver visto tantissimi amici, tantissime persone, e come ho visto il messaggio del Taranto, noi ieri abbiamo dimostrato, come ci è stato scritto da tantissime tifoserie italiane, di essere, di meritarci qualcosa di meglio, almeno come tifosi, mettiamola così, come qualità
0: Questo
1: del tifo.
0: sicuramente, questo sicuramente. Mastrangelo è arrivato, ecco questo lo dico a Rodolfo, il 13 gennaio.
1: Ricordavo gennaio più o meno.
0: Quindi 13 gennaio, stiamo parlando
1: Però
0: di...
1: se ci fai caso, no?
0: Sì.
1: Scusa se ti interrompo, se facciamo la riflessione, l'abbiamo visto giocare dopo Manduria, se non ricordo male, no? Cioè dopo lo sfracelo di Manduria. Quindi c'è qualcosa che va bene così, evidentemente il ragazzo aveva qualcosa o che non convinceva o c'erano altre ragioni, perché la parata di ieri è bellissima, cioè è proprio bellissima, io l'ho rivista stamattina, anche ieri sera, è proprio tecnicamente bellissima.
0: Gli
1: C'è il
0: occhi
1: papà
0: di
1: di una.
0: Mastrangelo, questo è un messaggio che vi passo io nel salutarci mentre lui andava verso il pullman.
1: Sì.
0: Io finivo un'intervista, mi guarda e con gli occhi felici sa che ha fatto qualcosa
1: Sì. Clamoroso.
0: di importante.
1: Sì, sì,
0: Mastrangelo, ci
1: sì, sì.
0: dice anche un nostro telespettatore che ringrazio, che vi sta vedendo sul canale 94 del Digitale Terrestre in Puglia e Basilicata. Mastrangelo è arrivato prima delle finali di Coppa con il Bisceglie ed è stato un delitto averlo tenuto in panchina. Max Minetola, grazie Max per il messaggio, abbiamo detto praticamente live. Beh, insomma.
1: Eh sì, esattamente questo, per cui si tratta di capire tecnicamente, o se ci fosse altro, per cui il ragazzo. E oggettivamente, guarda, io faccio una battuta: se voi vi ricordate la telecronaca fatta da da Gianni Sebasso su Antenna Sud, lui per tutta la partita sostiene, dopo l'uscita di Sansò per infortunio, è talmente senior Mastrangelo che lui per tutta la partita, scusa se cito un collega, ma solo per fare un paragone.
0: Assolutamente, guarda,
1: lui dice Rodolfo, per tutta la partita Rodolfo, preciso, siamo tutti over.
0: Rodolfo, preciso, così non devi scusarti, anzi,
1: okay.
0: Poi stiamo parlando di Gianni, voglio dire, insomma,
1: in secondo,
0: è stato, per chi ti parla, caporedattore personale, quindi abbiamo vissuto un'esperienza gomito a gomito, tre, c'è la stima da parte di entrambi, 4, no, così faccio, mi hai dato un assist per precisare. 4, citare le fonti è fondamentale nel nostro lavoro. Quinto, l'abbiamo fatto sentendo dichiarazioni di Radisa a Blu Note, gruppo editoriale distante. Quindi io non ho nessun, anzi, apro e chiudo parentesi, io devo ringraziare Gianni perché ieri mi ha chiesto un commento in diretta dopo la partita su Antenna Sud. Quindi, insomma, voglio dire, assolutamente puoi parlare liberamente di tutti. Questo è libero.
1: Sono andato in automatico, per cui per quello ti ho chiesto scusami. Per cui ti dicevo, se tu pensi che durante quella telecronaca Gianni Sebastio dice e sostiene che il Taranto giocava tutti gli over, tipo al 77esimo gli viene spontaneo dire ma Mastrangelo è under. Cioè, quindi questo per sottolineare come è un peccato che non abbia giocato, sarebbe bello a fine campionato capire cosa abbia rallentato questi mesi. Dopodiché io ho visto un Taranto, ieri abbiamo fatto una battuta quando uscivamo tutti, tra tutti i gruppi, diciamo, i tifosi uscivamo, ci domandavamo se fossero cambiate le regole, cioè vince chi non tira, no? Cioè nel senso siamo arrivati sempre alla tre quarti, e tranne lo Iodice che sta dimostrando di essere un talento impressionante, gli altri proprio sono in evidente affanno, cioè io ho visto un Lo Savio in grande affanno, grandissimo affanno, Aguilera è proprio stanco, cioè non che sia mai stato nella corsa o nello scatto un fulmine di guerra, no? Ma ieri su un paio di palle bellissime di Lo Iodice era proprio lento, macchinoso, quindi capisco anche che è giugno, giocano da tantissimo tempo, hanno fatto tante partite, quindi ci sta tutto. Io Zampa ad esempio mi ha colpito in maniera impressionante come è entrato, e devo dire che tutta la difesa, tutti quanti, io l'unica paura che ho sempre avuto è con Konaté, ecco, io con Konaté quando entra con Konaté mi fa prendere un colpo ogni volta, devo dire la verità, però ecco, io ieri non ho visto il Gladiator uscire dalla propria metà campo se non per l'errore, sinceramente.
0: Ed è su questo che il Taranto deve puntare nella gara di ritorno. Grazie a Rodolfo Molfetta, il vicepresidente della votazione. Ciao Rodolfo, ci vediamo prestissimo.
1: Un abbraccio
0: certo. A te. Ciao Rodolfo. Allora, chiudiamo Onda Rosso Blu. Domenica, l'ultima radiocronaca della stagione alle 16:25. Lo faccio già da adesso, voglio ringraziare, insomma, Piero Caffio e Gis Nicoletti per quello che è stato fatto ogni domenica a sostegno di un lavoro sui campi e sulle varie difficoltà che si affrontavano sui campi, però vi abbiamo fornito sempre un prodotto con ascolti in crescendo, comprovati dai dati, sia per quanto riguarda i dati di trasmissione sui 96.500 MHz, sia sugli ascolti online che racchiudono, insomma, quello che è stato il lavoro sul sito e anche sui dispositivi Alexa e Google. Un grazie a Michael Schino per quanto riguarda, insomma, il lavoro che settimanalmente ci dà durante Onda Rosso Blu, una mano anche morale, ecco, da questo punto di vista. Preferisco farli oggi perché poi la settimana prossima, come andrà, sarà una puntata particolare di Onda Rosso Blu, quindi è giusto, insomma, dare la possibilità di poter ringraziare quella che è la squadra, assieme poi a Mariangela, a Simone che curano i montaggi e la parte social. Senza di loro sarebbe tutto difficile da potervi spiegare. Dalla radio passare poi alla TV è stato un percorso sicuramente importante per quanto ci riguarda, e continueremo a farlo con la nostra classica passione, come sempre abbiamo fatto, ma soprattutto professionalità. Questo non

0: ce lo dovete, non ce lo potete non concedere. Quindi grazie a tutti quanti voi dal punto di vista tecnico e voi radio ascoltatori e telespettatori ormai di Onda Rosso Blu, grazie per l'affetto che ci dimostrate anche con i messaggi, anche incontrandoci per strada. Questo significa una dimostrazione di affetto e, ripeto, un crescendo comunque di stima che sicuramente, parlo personalmente per quanto mi riguarda, non può essere che un sincero ringraziamento di quello che viene fatto, un lavoro lasciando a casa le famiglie e pensando di raccontare nella maniera migliore l'emozione del calcio per quanto riguarda la domenica e di quelli che sono stati gli sport che si sono alternati nel corso delle settimane di Onda Rosso-Blu. Quindi grazie a tutti quanti voi. Fatta questo giusto passaggio, vi ringrazio. A domenica prossima con la radiocronaca di Taranto Gladiator, la partita che potrebbe riportare il Taranto al punto di partenza in Serie D per poi sperare qualcosa di diverso. Noi con Onda Rosso Blu sicuramente torneremo lunedì alle ore 15. Ripeto, con tanta passione, tanta professionalità insieme a voi. Grazie, arrivederci.
1: Onda Rossoblu, il bilancio, i commenti, le dichiarazioni dei protagonisti dello sport ionico.
2: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Partiamo dalla visita del ministro Urso e quindi da questa inaugurazione. Viene inaugurato si parte insomma con l'ampliamento dello stabilimento tarantino della Vestas. Come viene letto questo passaggio dal punto di vista sindacale?
5: Beh, sicuramente è comunque, diciamo, una notizia positiva per tutto il territorio. Appunto, come diceva, oggi si inaugurerà il capannone, il BLA5, sarebbe un'ulteriore linea, diciamo, di montaggio della produzione della pala, la 236, quella più grande al mondo appunto per gli impianti offshore. Sicuramente questo significa che parliamo di un'azienda in salute, un'azienda che ha, diciamo, prospettive produttive virtuose in un territorio sicuramente non facile, quindi sono notizie positive quelle come quella di oggi. Certo, poi c'è il tema, diciamo, dal punto di vista sindacale che abbiamo già incalzato negli scorsi giorni con la direzione aziendale, che a questo, per quanto ci riguarda, deve comunque poi, diciamo, avere come conseguenza un'occupazione di qualità stabile e non più precaria come quella che abbiamo vissuto in questi anni in quell'azienda nello specifico.
4: Ecco, la Vestas vogliamo ricordare che ha fatto registrare dei momenti di preoccupazione negli ultimi tempi con l'annuncio del trasferimento di alcuni lavoratori che appartengono, diciamo, qui al territorio, allo stabilimento tarantino, ma al momento questa vertenza, questo segmento della vertenza mi pare sia stato definito.
5: Sì, esattamente. Vestas è quella, diciamo, che ha subito il trasferimento del magazzino, e Vestas Italia, che sarebbe il ramo dell'azienda che si occupa della manutenzione dei parchi eolici e non della produzione come Vestas Blades, appunto. Però sì, diciamo che abbiamo chiuso la vertenza in qualche maniera, nel senso che una parte dei lavoratori è stata appunto ricollocata nella Vestas Blades, motivo per cui c'era e insistevamo su questo, e a quanto pare avevamo ragione, perché sapevamo che c'erano incrementi produttivi e quindi insistevamo affinché i lavoratori rimanessero sul territorio tarantino, e così, diciamo, ci siamo riusciti. Poi una parte è stata ricollocata sempre volontariamente nei service all'interno del territorio pugliese, quindi, diciamo, è stata una vittoria a metà, perché comunque rimane il rammarico di aver chiuso comunque un presidio industriale in un territorio già abbastanza martoriato da vertenze. Però, diciamo, sì, da questo punto di vista abbiamo fatto un buon lavoro, grazie anche agli scioperi e le manifestazioni dei lavoratori.
4: Anche direi l'azione messa in campo dalla regione, in particolare la task force con

0: il presidente Caroli, che mi sembra essere sempre particolarmente attento alle questioni dei lavoratori.
1: Assolutamente sì, anzi direi che è stato anche determinante, diciamo, in questo caso a insistere con Vestas Blades, che anche pur trattandosi della stessa azienda comunque sono, diciamo, settori e segmenti differenti, ha insistito affinché si trovasse un accordo anche in Regione Puglia, che poi abbiamo siglato, proprio per insistere sul fatto di, diciamo, tenere i lavoratori sul territorio di Taranto. È stato comunque determinante il ruolo della regione, assolutamente sì. Credo, diciamo, che è stato anche importante proprio aver lavorato in sinergia sindacati e regione affinché facessimo pressioni sulle aziende, anche perché parliamo sempre di una multinazionale danese, quindi, diciamo, non è del territorio, è sempre complicata l'interlocuzione, ecco, però è stato fondamentale il ruolo della regione, assolutamente.
0: Bene, grazie a Pasquale Caniglia della FIOM CGL per questo aggiornamento e buona giornata.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Taranto è la sfida più difficile, perché l'eredità che ci ha lasciato il precedente gestore, peraltro contabilizzata nella causa che i commissari hanno intenso realizzare presso il Tribunale di Milano per un ammontare di danni arrecati agli impianti di 7 miliardi di euro. Recuperare questo lascio del passato in un contesto particolarmente difficile in cui tanti attori non sembrano aiutare, ecco, io credo che sia la sfida più complicata e su cui è necessario il concorso e la responsabilità di tutti, che non mi sembra che tutti gli attori stiano portando il loro contributo a dare una soluzione positiva. Io non voglio accusare nessuno, non accuso mai nessuno, io cerco di risolvere i problemi. È un tavolo che è su richiesta dei sindacati a Chigi da quasi 2 anni e io con gli altri ministri competenti partecipiamo a trovare una soluzione. Nel contempo posso dire che comunque sino ad oggi, con grandi difficoltà note a tutti, soprattutto qui a Taranto, l'azienda è ancora attiva. Mi auguro che si possa dare una soluzione strutturale. Chiunque si può aggiungere alla procedura in corso facendo una proposta che sia migliorativa rispetto a quelle in corso, e ovviamente io devo esimere dal dare giudizi di qualunque tipo, perché non sto cocca al ministro, ma semmai ai commissari dell'amministrazione straordinaria a giudicare le diverse proposte.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Un'azienda europea leader nel settore della tecnologia green che investe nel nostro paese, perché gli investimenti esteri stanno aumentando in maniera significativa e crescente proprio in questi anni del governo Meloni. Questo è un esempio, un modello di quello che si può fare grazie all'efficienza della pubblica amministrazione, perché hanno ottenuto le autorizzazioni previste dalla ZES unica del Mezzogiorno per fare in fretta, perché hanno utilizzato in maniera appropriata le risorse del PNRR con un contratto di sviluppo di Invitalia. Il sistema Italia li ha accompagnati e sostenuti in questo investimento così significativo, che può fare di Taranto un polo produttivo negli impianti di energia rinnovabile, certamente in quelli dell'eolico offshore. Per questo abbiamo dichiarato Taranto con Augusta un hub per lo sviluppo degli impianti eolici offshore, come questo esempio che abbiamo davanti a noi è eclatante e ci dimostra.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: 30 anni di storia, un futuro che mira alla transizione energetica europea. Lo stabilimento Vestas di Taranto si amplia e diventa un hub globale per l'eolico offshore. La prima pala 30 anni fa era lunga solo 13 metri, oggi invece le nuove pale prodotte misurano 116 metri. Sono stati inaugurati i nuovi spazi produttivi destinati alle colossali pale V236 da 15 MW. Un investimento, ha spiegato Eric Anderson, amministratore delegato di Vestas, da quasi 400 milioni di euro, che porta i dipendenti del sito ionico a superare quota 2.500.

0: Taranto è diventata un centro di eccellenza globale per Vestas nella produzione di queste pale offshore. Al momento vengono utilizzate principalmente nel mare del Nord e nel mar Baltico e nel Nord Europa. Si tratta di una vera e propria collaborazione prima di tutto con Taranto. Oggi qui abbiamo il sindaco e autorità portuali. Perché queste pale lunghe 116 metri devono uscire via mare e non è possibile trasportarle via terra. Dimensioni record, insomma, che ridefiniscono la logistica del territorio, 116 metri di lunghezza che rendono la sinergia con il porto di Taranto un asset vitale, impossibile muovere questi colossi su gomma o su rotaia, la via del mare è l'unica possibile per spedire quello che oggi è stato definito da Andersen Made in Italy e Made in Europe, tecnologico verso i mari del nord Europa, un'evoluzione straordinaria che Andersen ha raccontato. Dicendo che Taranto non è più solo la città dell'industria pesante del passato, ma si candida ufficialmente a diventare la culla della tecnologia green europea.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Abbiamo sentito la necessità di riportare il ministro nella realtà, visto che vive evidentemente nel mondo dei sogni. I problemi ambientali sono tutti nel presente, mentre le soluzioni sono tutti nella fantasia di un governo che da mesi cerca di vendere questa fabbrica senza che nessuno in realtà la voglia. Il progetto di elettrificazione più grande d'Europa, andrebbe ricordato anche questo al ministro Frattini, cioè che tutte le aziende siderurgiche più importanti d'Europa sono elettrificate, mentre Taranto è una proposta che non trova neanche i fondi per essere mantenuta, sempre ammesso che poi risolve i problemi ambientali della città.
3: Il presidente di Giustizia per Taranto, Massimo Ruggeri, commenta così le parole del ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin a Venezia in occasione della festa dell'innovazione. Se l'ex Ilva chiudesse, ha detto, sarebbe una sconfitta ambientale, perché l'opportunità che abbiamo avuto e che abbiamo ancora è quella di fare l'acciaieria più moderna elettrificata d'Europa. Poi ancora, la sconfitta sarebbe anche di tipo economico, perché 6 milioni di tonnellate di acciaio in meno significa correre il rischio di dipendenza dall'estero e abbiamo visto con l'energia cosa significa.
2: Sul discorso della dipendenza dall'estero dobbiamo dire che in realtà Ilva produce molto meno di quello che si pensi, produce ai suoi ritmi circa il 5% dell'acciaio italiano, quindi non è che l'Italia non produca acciaio. Riguardo invece ai problemi economici, volevamo ricordare al ministro Frattin che l'ex Ilva perde tra i 50 e gli 80 milioni al mese.
3: Ruggeri, volendo passare alla proposta, cosa si dovrebbe fare invece?
2: Allora, noi per la proposta siamo andati a studiarci i casi europei e mondiali più virtuosi e abbiamo trovato in quello della Ruhr, ma ce ne sono altri, quello più vicino alla realtà di Taranto, sia per grandezza del siderurgico, sia per problemi ambientali, sia per occupazione. Abbiamo visto che nella Ruhr, con una programmazione di 10 anni partecipativa, cioè è stato chiamato tutte le parti sociali del territorio a costruire questo futuro diverso, con fondi europei, nazionali e regionali si è usciti da quella situazione e si è riconvertita l'economia del territorio, perché poi va detto che sono stati trovati più posti di lavoro, più occupazione di quanta ce ne fosse prima, soltanto che un'occupazione sana e senza che l'ambiente ne fosse compromesso. Nella Ruhr in 10 anni con 10 miliardi di euro si è fatto, a Taranto sono stati spesi 20-25 miliardi di euro senza che si sia salvato nulla, soltanto per procrastinare una situazione che si rivela oggi in tutta la sua drammaticità.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Dopo le lunghe file, i disagi e le proteste, il comune corre ai ripari. Sabato 13 giugno gli uffici dell'anagrafe di Via Fiume saranno aperti dalle 8.30 alle 12.30 per il rilascio della carta di identità elettronica. Si tratta di un'apertura straordinaria per agevolare i cittadini alle prese con la scadenza del 3 agosto, data a partire dalla quale non saranno più valide le carte di identità in formato cartaceo. Sono circa 10.000 le pratiche da smaltire per il rilascio della carta di identità elettronica e finora, complici le carenze di organico degli uffici comunali, i disagi sono stati notevoli. Lunghe file di cittadini davanti agli uffici comunali fin dalle prime ore del giorno e lunghe ore di attesa. Si ricorda che per il rilascio della carta di identità elettronica è necessario portare con sé una fototessera recente, scattata da non oltre 6 mesi, il documento

0: l'identità scaduto o in scadenza, la tessera sanitaria. In caso di smarrimento o furto del documento, occorre presentare la relativa denuncia effettuata presso le forze dell'ordine. Per quanto riguarda il rilascio della carta d'identità elettronica ai minori, è richiesta la presenza del minore e la presenza di entrambi i genitori, oppure la delega firmata dal genitore assente, copia del documento d'identità del genitore assente necessaria per l'assenso alla validità per l'espatrio. Il costo della carta di identità elettronica è di 24,21 € e il pagamento potrà essere effettuato tramite carta di pagamento elettronico direttamente allo sportello oppure tramite PagoPA all'indirizzo di pagamento sul sito web del Comune di Taranto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Movida sì, movida no. Taranto si divide sul divieto per i locali notturni di diffondere musica all'aperto dopo la mezzanotte. Giungere ad un compromesso tra il diritto alla quiete e l'esigenza di garantire svago notturno, necessità per gli esercenti di tutelare le proprie attività commerciali, non è semplice. Una delle proposte arriva da Confartigianato. L'associazione parte da un presupposto. Le regole vanno rispettate, ma le imprese che rispettano norme e regolamenti non possono essere penalizzate dai comportamenti di una minoranza che quelle regole non osserva. Per Confartigianato bisogna innanzitutto rafforzare le attività di controllo, prevedere misure certe come la sospensione dell'attività per chi agisce fuori da ogni regola. Fin qui gli aspetti relativi al rispetto delle norme, ma c'è un altro aspetto da considerare: quale svago offrire ai giovani della città. Ecco allora la proposta: realizzare una rete di piazze vive distribuite nei diversi quartieri, piazze caratterizzate da adeguata illuminazione, sicurezza e presidio, nelle quali promuovere attività culturali, iniziative giovanili, sport, arte, musica a basso impatto acustico. In questo contesto, la Rotonda del Lungomare, secondo Confartigianato, potrebbe rappresentare uno dei luoghi simbolo di una nuova stagione della socialità urbana tarantina. Uno spazio che per collocazione e valore paesaggistico appare particolarmente adatto ad ospitare iniziative culturali, artistiche e aggregative compatibili con le esigenze della città e dei suoi residenti. Se Piazza della Vittoria ha rappresentato il simbolo della socialità di ieri, osserva la Confartigianato, la Rotonda del Lungomare potrebbe diventare uno dei simboli della socialità di oggi. Non si tratta di sostituire la Movida, conclude l'associazione, ma di costruire nuove opportunità di incontro e partecipazione diffuse, capaci di coinvolgere i giovani in un contesto ordinato, sicuro e rispettoso della vivibilità urbana.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Avevano scambiato i poliziotti per spacciatori chiedendo loro la dose da comprare. È stato l'ulteriore tassello dell'operazione antidroga dei Falchi, che avevano già individuato il 37enne tarantino residente in uno stabile di Via Giusti quale presunto responsabile di detenzione di droga ai fini di spaccio. Durante la perquisizione personale i poliziotti hanno recuperato in un borsello dell'uomo numerose dosi di hashish, cocaina e marijuana, un bilancino di precisione con evidenti tracce di sostanze stupefacenti e oltre 140 €. Posto invece domiciliare ad opera dei carabinieri di San Giorgio Ionico, un 55enne tarantino che dovrà difendersi dalla stessa accusa, rinvenuto infatti in un armadio della camera da letto dell'uomo un involucro contenente circa 20 grammi di droga, trovato anche il materiale necessario per il confezionamento e 235 € in contanti.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Una semplice analisi del sangue potrebbe aprire una nuova frontiera nella diagnosi precoce della malattia di Alzheimer e consentire alla Puglia di diventare la prima regione italiana a sperimentare un modello organizzato e innovativo per l'utilizzo dei biomarcatori ematici nella pratica clinica. E questo è l'obiettivo della proposta di legge regionale presentata dal consigliere Antonio Scalera, una proposta finalizzata alla istituzione di un programma sperimentale per l'impiego dei biomarcatori ematici nel percorso diagnostico della malattia di Alzheimer. Oggi, infatti, la ricerca mette a disposizione strumenti che consentono di individuare i segni biologici della malattia attraverso un semplice prelievo di sangue, con livelli di accuratezza fino a pochi anni fa impensabili. La proposta di legge, spiega Scalera, nasce dalla volontà di trasformare questa straordinaria opportunità scientifica in un beneficio concreto per i cittadini pugliesi. La malattia di Alzheimer rappresenta attualmente la principale causa di demenza nel mondo e interessa un numero numero crescente di persone a causa dell'invecchiamento della popolazione. Anche la Puglia è chiamata ad affrontare una sfida sanitaria, sociale ed economica sempre più rilevante, che coinvolge migliaia di famiglie e richiede modelli assistenziali innovativi e sostenibili. La proposta di legge punta a realizzare una rete regionale strutturata che coinvolga i centri per i disturbi cognitivi e le demenze, i laboratori di riferimento, le strutture universitarie e i

0: ha richiesto procedure spesso invasive, costose e non sempre facilmente accessibili. Oggi possiamo immaginare un percorso diverso, più vicino ai cittadini, più sostenibile per il sistema sanitario e più efficace nella individuazione precoce della malattia. Questo significa, commenta il consigliere Scalera, garantire ai pazienti maggiori possibilità di accesso alle nuove terapie e migliorare la qualità della presa in carico. Il progetto sperimentale prevede l'utilizzo dei biomarcatori ematici più avanzati attualmente disponibili, la creazione di laboratori hub regionali ad elevata specializzazione, l'istituzione di un registro regionale dei biomarcatori Alzheimer e la costituzione di un comitato scientifico incaricato di monitorare l'intero percorso.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Una parata di imbarcazioni guidate dai mitilicoltori ha attraversato il canale navigabile del Ponte Girevole in uno schieramento a freccia, simbolo dell'unità della categoria, della volontà di fare rete e della determinazione a costruire nuove opportunità per il settore e per l'intero territorio ionico. L'iniziativa, che rientra nell'ambito del progetto Miti di Mare, promosso dal Comune di Taranto insieme con Isola Cooperativa Sociale e i volontari del progetto LGNet 3, finanziato attraverso i fondi Ex Ilva, è nata con l'obiettivo di unire la tradizione e la cultura della città dei due mari. 22 le cooperative di mitilicoltori, insieme all'attore e regista Massimo Cimalli e all'assessore alle attività produttive ed economia di prossimità del comune di Taranto, Francesco Cosa, hanno raccontato il mare come patrimonio collettivo e motore di sviluppo. Un momento di valorizzazione del tessuto socio-economico del territorio che ha assunto ancora più valore grazie alla presenza dei turisti provenienti dalle due navi da crociera approdate al porto e reduci dall'esperienza di visita a bordo della Cala Junco, che hanno potuto conoscere attraverso il racconto dei mitilicoltori la storia delle tecniche di allevamento dei mitili e il valore culturale di una tradizione che da generazioni rappresenta uno dei simboli più autentici della città. Attimi catturati da scatti e video realizzati dall'attore Massimo Cimaglia, che verranno poi inserite nel documentario finale del progetto Miti di Mare, che continua ancora oggi il suo percorso di valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale di Taranto, dimostrando come il mare, il lavoro, l'accoglienza e la cultura possano diventare strumenti concreti di crescita, inclusione e promozione territoriale.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Rallentare, osservare e riscoprire il valore dell'ascolto. È questo l'obiettivo della passeggiata filosofica realizzata dallo psicologo e neuroscienziato Andrea Bariselli all'interno dell'Oasi dei Battendieri, nata per creare connessioni profonde tra la natura e la neuroscienza.
3: È stata un'esperienza bellissima, siamo riusciti a fare una bella camminata fino a una piccola radura dove si riusciva a vedere il mare, c'era il tramonto. L'obiettivo della passeggiata, oltre alla camminata in sé, era lavorare un po' su quella che è la ricerca di senso. Oggi quasi tutte le persone vivono un momento in cui sentono smarrite o in difficoltà, in un mondo comunque con tante crisi e difficoltà comunque anche intrinseche. Abbiamo cercato di ricompattarci, di vedere quanto ci rassomigliamo e quanto in realtà gli esseri umani abbiano ancora un grande obiettivo.
2: Un'esperienza che rientra negli appuntamenti della sesta edizione del MAP Festival, musica, architettura e parallelismi, il ritmo del cambiamento, dove i visitatori e le visitatrici hanno potuto vivere appieno la natura, abbandonando completamente ogni connessione con i dispositivi tecnologici.
3: Una volta spenti i telefoni, nessuno poi ha avuto più esigenza di riaccenderlo, perché eravamo molto coinvolti nel discorso che stavamo facendo. Credo l'esigenza più grossa che si manifesta fra gli esseri umani è quella di raccontarsi, da un lato, e soprattutto di confrontarsi. Abbiamo bisogno di sentirci rassicurati e normalizzati in quelle che sono le nostre paure, i nostri pensieri. È stato veramente molto bello, molto piacevole, e sono tutti messi in gioco, in discussione, quindi è stato davvero produttivo.
2: Un percorso che, secondo Bariselli, restituisce anche il senso di appartenenza che lega la comunità alle radici del territorio.
3: Io credo che in momenti come questi la cosa più importante sia tornare alle basi, alle radici. Cioè le persone, prima di fare grandi ragionamenti, pensieri, eccetera, di occuparsi della propria intelligenza naturale. Questo cosa vuol dire? Dormire bene, per esempio, mangiare bene, muoversi, avere relazioni sane. Se noi a volte bypassiamo questo perché siamo preoccupati di tutto il resto, in realtà dimentichiamo un po' chi siamo e dove proveniamo. Quindi forse noi dovremmo curarci di più delle cose più semplici e poi pensare anche a tutto il resto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Un un viaggio musicale tra l'eleganza senza tempo di Mozart e la straordinaria vitalità di Gioachino Rossini. Le composizioni dei due musicisti che hanno fatto la storia della musica

0: hanno preso vita sul palco del Releisto, attraverso il concerto sinfonico dell'orchestra Ico della Magna Grecia, diretta dal maestro Claudio Cohen, insieme al pianista Francesco Nicolosi e al clarinettista Nicola Bertolini.
1: Sono due personalità diverse. Rossini è una personalità ma festiva, della opera buffa, e Mozart è festivo ma un po' serioso, perché sua musica è propria opera ma ha diverse quantità di umori diverso. Sono due faccette, due scuole diverse. Però è stato un gran piacere lavorare con due grandi compositori come quello.
2: Ogni esecuzione è come riscrivere un brano, per cui noi siamo sì interpreti, ma certe volte facciamo anche le veci dei compositori, perché attraverso la nostra interpretazione diamo nuova vita, nuova linfa a quello che suoniamo. Guardi, aver fatto 10 concerti piuttosto che 10.000 non cambia tanto, perché la tensione, il pathos che si vive quando si suona sia da soli che con orchestra rimane invariato, e quindi diciamo che forse con l'orchestra, essendoci questo dialogo diretto tra il solista e l'orchestra, l'esecuzione scorre con più piacevolezza, ma rimane comunque un impegno importante.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Io faccio un applauso qua, ti facciamo benvenuto, grazie per essere
5: grazie
4: qua
5: mille.
4: In Cittadella la radio e Cittadella la TV. Io vorrei presentare questo incredibile artista, è un chitarrista e compositore e arriva dall'arcipelago di Chiloé, che è nel sud del Cile. Tu hai fatto sempre una ricerca incredibile, una grande ricerca per quello che è il tuo cammino, non il tuo percorso. Io vorrei partire proprio dall'inizio. Come è nata la tua passione, l'amore per la chitarra?
5: Annette, grazie mille per questo bel invito. È nato perché io sono da una isola lontana sud dal Cile, la porta della Patagonia cilena, e questo tempo parlo degli anni 80-90, per noi suonare un strumento diventava un sogno veramente bello, e dopo è stata la mia ricerca di vita, e imparando mi piaceva sempre stare in luoghi vivendo, no? Le cose delle culture.
4: Oggi sei ospite in una scuola che è la Top Art Academy di Grottaglie, quindi tu oggi sarai là, per chi ti volesse venire a incontrare, a conoscere, può venire oggi alle 18 alla Top Art Academy a Grottaglie. Tu insegnerai quindi qui a Grottaglie, poi a Martina Franca e anche a Taranto, oltre che a Polignano.
5: Certo.
4: Quindi siamo felici di averti qua, e resterai qua, vero Michele?
5: Sì, certo.
4: Tolti i tuoi impegni ovviamente, perché viaggi, però diciamo residente qui ormai in Puglia.
5: Puglia veramente per me è molto importante, perché si avvicina molto alla mia terra, alla Patagonia, al verde, le persone sono molto simpatiche e mi trovo bene. Perché,
4: e siamo del sud.
5: Certamente, perché noi in Patagonia andiamo a comprare il pane e ti trovi con un vicino a casa e alla fine stai bevendo il caffè dopo di mezz'ora parlando della vita.
4: Bello.
5: Quello per me è una cosa molto importante.
4: Ed è bellissimo.
5: È così. E voglio solo 30 secondi per fare un invito alle mamme, ai genitori, alle persone adulte che vogliono imparare la chitarra. La chitarra non è solo un strumento con le corde e il legno. La chitarra è un ponte veramente per te, no? Per te stesso, che alla fine sempre stiamo dicendo correndo nel giorno a giorno, però alla fine quando tu ti trovi con una cosa che ti fa sentire, la chitarra pure è sempre vicino a te, è vicino a te, tu senti non solo le note, senti la vibrazione. Per questo tu quando arrivi a una casa dici: ah, che bella vibrazione c'è qui.
4: È vero.
5: La chitarra fa parte di te stesso. E faccio un invito a tutti quanti che vogliono imparare. Io sono qui per non solamente dare la mia esperienza di vita, pure il cuore per fare musica insieme.
4: Grazie Michele. Allora io però l'ultima chiusura che ho, qualche secondo sicuramente ce l'ho. Sì, quanti secondi ho? Ce li ho. Allora, io vorrei... Posso cantare?
5: Certo.
4: Cantare.
5: Va bene. Noi abbiamo un bel progetto insieme.
4: Questo progetto che si chiama Sure, sono felice di collaborarlo e di viverlo con te. Vi facciamo sentire Alfonsina Yelmar, una cut version insieme a un altro brano famoso. Ve lo facciamo sentire.

0: signore e signori, Miguel Zepedias. Grazie Miguel, grazie.
1: Grazie a te Annette, grazie mille.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Tutto tra 7 giorni, ancora di più rispetto a quello che si pensava. Tra Gladiatore e Taranto trionfa lo 0-0, una partita che è stata comunque giocata bene da entrambe le formazioni. Probabilmente ai punti il Taranto avrebbe meritato di più, con una rasoiata nel corso del primo tempo al minuto 40 di Di Paolo Antonio, che è stata deviata in calcio d'angolo, o con il tiro di Lo Iodice nella ripresa e quello di Lo Savio, che non hanno trovato fortuna. Bravo però Mastrangelo è decisivo anche al minuto 73, quando su un errore di impostazione di Vucocia ha spalancato la strada a Orlando, ma davanti all'estremo difensore ionico ha neutralizzato quello che poteva essere il vantaggio della formazione campana. Dunque finisce 0-0 e il Taranto deve riflettere su quello che deve fare nella gara di ritorno: maggiore concretezza per portare a casa la promozione in Serie D e appunto per la promozione in quarta serie. Queste le combinazioni: chi vince nel corso dei 90 minuti è promosso, in caso di parità tempi supplementari, in caso di ulteriore parità calci di rigore. Intanto questo è il pensiero del tecnico Ciro Danucci alla fine della partita.
4: No, abbiamo fatto un'ottima partita, dai, su un campo complicato, un campo difficile, contro una squadra bella, una buona squadra, ben allenata. È stata una prova importante anche dal punto di vista caratteriale. I ragazzi hanno risposto molto bene a quello che era l'ambiente che abbiamo trovato. Siamo stati bravi perché nella fase di costruzione siamo arrivati molto bene sulla tre quarti avversaria. Potevamo naturalmente migliorare un po' nell'ultimo passaggio, dobbiamo migliorare nell'ultimo passaggio, dove anche oggi siamo stati un po' frettolosi, qualche volta abbiamo fatto la scelta sbagliata, però sono molto soddisfatto di come i ragazzi hanno tenuto il campo.
5: 0-0 forse è il risultato migliore per giocarsi il match di ritorno. Concentrati, determinati, campo più piccolo, a casa nostra, come si dice in Formula 1, forse questa volta.
4: No, sicuramente abbiamo la possibilità di giocare davanti al nostro pubblico. Dobbiamo naturalmente ora prepararci bene, perché sono una finale, naturalmente le partite sono tutte difficili, quindi specialmente le finali, quindi ci prepariamo bene, sapendo comunque di incontrare una squadra, un'ottima squadra, una squadra ben messa in campo. Ma siamo anche consapevoli delle nostre qualità, quindi cercheremo di prepararci al meglio e di fare una grande partita domenica.
5: Una pillola sui tifosi rossoblù, straordinari.
4: Sì, ai tifosi, come dicevo prima, avere al seguito una partita d'eccellenza, 900 persone, spostare 900 persone da una città per una partita d'eccellenza è follia. Noi siamo contentissimi di avere questa tifoseria e ci hanno aiutato, incitato per tutta la partita. Dobbiamo per forza regalargli una gioia.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Farina, l'analisi della partita: un Gladiator che ha avuto l'occasione per sbloccare la partita, non è riuscito a concretizzarla. Il Taranto oggettivamente ha mantenuto un po' più il possesso palla. La sua analisi?
6: Ma noi lo sapevamo, noi Rosa è una squadra con un grande possesso palla, abbiamo cercato di fare blocco basso per colpirli, però alla fine è stata una partita equilibrata, lo sapevamo. Il nostro portiere ha fatto una bella parata, poi secondo me l'occasione migliore l'abbiamo avuto noi con Orlando. Con Orlando abbiamo avuto la migliore occasione e è stato bravo Mastrani, il loro portiere. Però sarà una partita equilibrata, io mi auguro, anche al ritorno.
5: E che cosa si aspetta con la gara di Massafra? Il terreno cambierà un po' più piccolo, ecco. Che cosa si aspetta, Farina?
6: Io mi aspetto di un incontro tra due grandi squadre. Loro oggettivamente, io come ho detto ad altri colleghi tuoi, questi sono giocatori che hanno giocato con me, Russo, Leodice, e poi li abbiamo incontrati sempre in Serie D a vincere, no? Quindi il Taranto per me è una squadra che si sarebbe giocata pure il campionato di Serie D.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Buon pomeriggio e ben ritrovati al nostro spazio, benvenuti nel nostro spazio dedicato all'approfondimento dopo il TG Oltre la Notizia. Quest'oggi un focus sul settore della vitivinicoltura. In particolare partiamo dalla pagina del quotidiano, dalla notizia pubblicata dai colleghi del quotidiano che riportano la nostra regione come seconda soltanto al Veneto, con una crescita pari al 9,7% di produzione di vino in particolare. Quindi una crescita e soprattutto una crescita che porta la Puglia ad essere non in vetta, ma quasi nella lista tra le regioni italiane che producono il maggior quantitativo di vino. Ma noi per parlarne abbiamo in collegamento Paolo Lecisi, che è il presidente della Federazione Regionale Vitivinicola di Confagricoltura Puglia. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a lei.
0: E dunque, partiamo da questo dato. Il settore della vitivinicoltura pugliese è un settore decisamente vivo, in buona salute, insomma, pare che non soffra degli effetti, insomma, della crisi che sembra investire davvero tutti gli altri settori.
1: Beh, è un po' troppo
0: Troppo
1: buona, posso
0: rosea questa
1: dirle.
0: presentazione.
1: Troppo rosea, nel senso che sicuramente rimaniamo una delle prime regioni in termini produttivi in Italia. Il nostro problema però è quello della valorizzazione del prodotto. Mi spiego meglio, se storicamente regioni come Veneto, Lombardia, Toscana hanno sempre venduto in bottiglia e in giro per il mondo, noi ci siamo arrivati con grande ritardo. Questo lo stiamo pagando, lo paghiamo. Non siamo conosciuti all'estero come una regione che vende in bottiglia a prezzi alti, e quindi c'è una valorizzazione dei nostri prodotti che non è eccezionale, con riverberi negativi sulle uve, perché vengono poi pagate agli agricoltori a prezzi bassi. Quindi sì, noi siamo una potenza dal punto di vista produttivo, però non riusciamo ancora a fare quel salto. Siamo migliorati moltissimo. Abbiamo però un problema ancora da
0: Ecco,
1: risolvere, in
0: lei fa
1: particolare.
0: riferimento, chiedo scusa se la interrompo, lei fa
1: Prego.
0: riferimento al contesto internazionale, ma sul territorio il vino pugliese in che situazione è?
1: No, il vino pugliese, anche in Italia, comunque, per quanto sia un'eccellenza, può fare molto di più. Allora, sicuramente noi abbiamo il primitivo che ha saputo collocarsi a livelli altissimi, ormai si è affermato a livello proprio internazionale. Quindi questo è la dimostrazione: quando si lavora bene si raccolgono grandi risultati. Però ci sono ancora altri vitigni che non hanno avuto la stessa forza, la stessa capacità. Abbiamo l'IGP Salento e l'IGP Puglia che hanno quantità, riusciamo a produrre in quantità molto importanti, però poi ecco, quando ritorno al discorso prezzo abbiamo delle difficoltà di poco conto. Quindi dobbiamo crescere, possiamo lavorare, possiamo fare tanto, tanto. Sicuramente il mercato del vino a livello internazionale sta trovando delle problematiche di non poco conto, perché vedete, la stessa Francia negli ultimi 3 anni ha fatto 3 operazioni di distillazione per un'eccedenza di prodotto che avevano pure loro. Noi non abbiamo fatto le distillazioni. Però loro sono arrivati addirittura a estirpare migliaia di ettari di vigneto, cosa che ancora noi in Italia non facciamo. Ma così come ci sono le autorizzazioni ai reimpianti che sono consentite dall'Unione Europea, e nonostante ci siano delle difficoltà di non poco conto, si continuano a piantare vigneti. E alcuni paesi invece hanno frenato su questo proprio perché ci sono delle riduzioni. Ma è chiaro che tutto è collegato, attenzione, cioè da una parte ci sono le turbulenze geopolitiche, qui sono 3, 4, 5 anni, continuano guerre, guerre, guerre, guerre, non si fermano mai. Nel momento in cui il mercato vede queste turbulenze, il consumatore compra di meno. È scontato, e se il consumatore compra di meno si vendono meno bottiglie di vino. Dall'altra ci sono state delle campagne ideologiche contro il vino che hanno fatto più danni di crisi economiche. Sino a qualche mese fa abbiamo rischiato di dover mettere in etichetta addirittura la stessa fascetta che c'è sulle sigarette, cioè che il vino fa male alla salute, è qualcosa di allucinante. E poi abbiamo invece, ecco, ritornando pure a quello che lei mi dice, ma siamo tanto produttivi, abbiamo questa grossissima produzione, perfetto, è vero, ma abbiamo pure delle giacenze nelle cantine eccessive, perché appunto questo prodotto poi non si riesce a vendere o a vendere bene.
0: Ecco.
1: Quindi, come vede, abbiamo più. Ecco perché le ho detto, è stata troppo buona nella presentare il settore in un certo modo.
0: Facciamo riferimento a ciò che lei diceva in merito al vino che fa male. Possiamo dare delle informazioni a coloro che ci ascoltano, dei criteri da utilizzare nella scelta appunto dei vini? Quali sono i
1: Guardi,
0: parametri da considerare?
1: il consumatore non deve bere troppo, no? Un tempo stranamente le persone bevevano quasi a tavola più vino di acqua. Oggi questo non succede più, ma è cambiata la società. Oggi non c'è la possibilità, ci sono persone che non vanno nemmeno a casa, no? A mangiare, stanno fuori, allora a quel punto che puoi prendere? Prendi un mezzo bicchiere. Allora, bevendo con
0: Quindi intanto il
1: moderazione, non
0: quantitativo,
1: sono
0: giusto? Intanto il quantitativo.
1: assolutamente il quantitativo. È il quantitativo, perché se io mi prendo, mi perdoni, prendo anche un vino a bassa gradazione alcolica, un 11 gradi, ma me ne bevo 2-3 litri al giorno, e comunque è una quantità di alcol che porto dentro nel corpo umano, no? E con delle conseguenze. Attenzione. Se uno beve 4-5 litri di acqua, 6 litri di acqua al giorno, non è che faccia bene, il medico lo dice, non bisogna eccedere manco con l'acqua. Ecco perché deve essere un consumo responsabile. Poi c'è da dire che il vino per noi è cultura, è convivialità, è un modo di, è
0: È l'occasione
1: socialità,
0: per stare insieme, ecco, per
1: è
0: condividere.
1: l'occasione per stare insieme. E farlo diventare invece un teschio, no? Da mettere sulla bottiglia, fa male, muori. Beh, quando poi invece vediamo che i giovani possono, bevono, consumano quantità di gin di non poco conto, allora poi non si capisce perché, no? Oggi queste bevande, si fermano i ragazzi pomeriggi a consumare per stare con gli altri, sì, ma consumano gin, super alcolici in maniera importante. Non vedo perché non potrebbero invece bersi tranquillamente un bel calice di vino, eventualmente più leggero, se lo bevono senza mangiare qualcosina di accompagnamento.
0: Le Cisi, intanto è passato circa un mese e mezzo dall'edizione 2026 del Vinitaly. Che edizione è stata quella di quest'anno?
1: Allora, è stata caratterizzata sicuramente dal fatto che con la guerra che c'era, gli scali aerei, no? Della zona degli Emirati, tanto per intenderci Doha e scali limitrofi, erano chiusi. Questo ha comportato che gli asiatici non sono potuti venire perché tutti passavano da lì. Quindi abbiamo sicuramente avuto l'assenza quasi totale degli asiatici. Ciò invece non ha impedito di vedere di nuovo anche gli statunitensi. Allora, quando si parla tanto del problema dei dazi, realmente però io lo guardo dal punto di vista pugliese. I pugliesi non esportano moltissimo negli Stati Uniti, quindi le aziende che vogliono esportare negli Stati Uniti trovano sicuramente spazio. Non solo, ma le dico un'altra cosa. Per certi versi potrebbe sembrare assurdo, ma nel mondo del commercio non è così. Se devono comprare oggi una bottiglia veneta o piemontese che costano cifre molto importanti e vedono ampliare il costo in maniera considerevole, c'è la possibilità che invece dicano: ma io voglio comprare un Made in Italy, perché so che in generale in Italia si fanno gli ottimi vini, vediamo quale altra regione me lo può offrire a un prezzo più basso. E notoriamente la Puglia li vende a prezzi più bassi, perché ancora, come vi ho detto prima, non si è affermata in un certo modo sui mercati. Quindi anche qui le occasioni ci sono. Dove dobbiamo però crescere è quello che non dobbiamo rimanere fermi ad attendere che vengano loro a comprare qui da noi. Dobbiamo capire che ormai il mondo è cambiato e dobbiamo girare noi di più, andare in giro per il mondo, ci sono tante fiere. E tutti vogliono il Made in Italy, però dobbiamo pure capire che in tutto il mondo si fa vino. Non dobbiamo pensare che i nostri sono i migliori prodotti al mondo, non è così. Si fa vino in Sudafrica, in Sud America, dovunque, e dobbiamo saperci confrontare con loro. E qui abbiamo un grosso problema che è costituito dai costi di produzione. Perché i nostri sono veramente molto importanti rispetto a loro.
0: Le cifre.

0: Si parte.
1: Chiedo scusa se interrompo, facciamo
0: Prego,
1: un
0: prego.
1: riferimento a quello che è il passaggio precedente rispetto a quello della produzione del vino, quindi la materia prima, in che situazione siamo? Che stato di salute, di quale stato di salute godono le nostre campagne per quel che riguarda ovviamente questo tipo di produzione?
0: Allora, come uve, devo dire, quest'anno in particolare, al momento si presenta eccellente. È chiaro, incrociamo le dita e vediamo un attimo come va. Però abbiamo avuto tante piogge durante l'invernata, gli invasi sono riempiti, le campagne stanno bene. Al momento non ci sono attacchi di patogeni, diciamo, da segnalare quale criticità molto grave. Cose che invece sono successe negli ultimi anni. E quindi c'è poi una selezione naturale perché il prodotto a volte non arriva in cantina. Quest'anno ci aspettiamo una produzione importante di vino, di uva, mi perdoni, e quindi è in automatico di vino. Soprattutto ci aspettiamo al momento attuale una qualità veramente buona, perché ovviamente non essendoci al momento Rospo, Auridio e compagnia bella, le uve dovrebbero essere veramente buone in tutta la Puglia. Sto parlando in tutta la Puglia, cosa che spesso non è, perché a volte può capitare che determinate zone che sono più colpite da, che ne so, da grandinate, spesso sono successe nella zona dell'Abate, per esempio, grosse grandinate che invece non si sono diffuse su altre, o ce ne sono state importanti nella zona ionica, colpendo molto il Tarantino, il Salento, proprio in zona ionica. Per fortuna, al momento va tutto bene.
1: Non si registrano quindi danni. Grazie Paolo Leccisi, presidente della Federazione Regionale Vitivinicola di Confagricoltura Puglia. Dunque, il resoconto di questo
0: Grazie a lei.
1: nostro approfondimento non va demonizzato il vino, soprattutto il buon vino va utilizzato ovviamente sempre come per tutte le cose come criterio quello dell'equilibrio, del giusto mezzo. E dunque, grazie ancora.
0: Assolutamente sì. Grazie,
1: Presidente, buon pomeriggio.
0: grazie a lei. Grazie.
1: Dopo il TG Oltre la Notizia termina qui. Grazie per essere stati con noi. A voi un buon pomeriggio.

0: Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro. La qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Non la vedevo da più di 10 anni. Ma l'ho sentita arrivare da chilometri di distanza. Inizia dicendomi, perché sei qui?
3: Sam, mi serve un vestito.
2: Quindi sei venuta da me per implorarmi?
3: Non sapevo dove altro andare.
2: Allora dimmi, cosa vedi nella tua testa?
3: Me.
2: Ah già, ora ricordo, tutto gira solo intorno a te. Che canzoni canterai?
3: Posso fartele sentire se vuoi.
2: Non voglio smettere proprio ora.
3: Di fare cosa?
2: Di non ascoltare la tua musica.
3: Non volevo tagliarti fuori.
2: Ma lo hai fatto.
3: Non puoi odiarmi davvero.
2: Oh sì che posso.
3: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
2: Vedrai.
3: Abbiamo una connessione.

0: che non riesco a spiegare.
1: Credi che ci sia qualcosa dentro di te? Ora la manderemo via. Insieme.
0: Non mi piace.
1: Ma è quello che volevi. Sei andata in un posto in cui non potevo seguirti. Mother Mary. Ti reinventeremo. Quando tutto sarà finito, forse resterà solo una di noi.
0: Lo so.

0: intriga.
1: Sì.
2: Daniel, dammi solo un minuto. Rilassati.
3: Daniel?

0: c'erano anche sull'auto di ieri sera. Erano tre graffi come questi.
1: Non vi siete fermati, vero? È qualcosa di demoniaco.
2: Ci sta inseguendo.
3: San Cristoforo, protegge gli altri. I non immediati. Dalle ultime di ottenere. Sei in pericolo vicino. In pericolo vicino. In pericolo vicino.
1: Nessuno sfugge al passeggero.

0: Uno más, grazie.
1: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
0: Grazie mille, l'apprezzo molto.
1: Dovrebbero fare un reboot.
0: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
2: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
0: Dimmi che non siete dei fan esaltati.
3: Come hai fatto?
4: Vuoi venire o no?
3: Dove diavolo siamo?
4: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
3: Fanculo!
2: Questa è una guerra per il destino del tuo mondo.
5: Cazzoni, ci state o no?
0: Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entro un cazzo con questo. Sono un attore.
6: Sei davvero irritante.
0: Non in faccia!

0: È il momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
1: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena.
2: Mi prendi per il culo? Non hai poteri!
1: Sono solo incredibilmente bello.
3: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella Visual Radio TV.
4: Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
5: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
6: Bentrovati a Rosso di sera, l'approfondimento quotidiano di Cittadella TV. Apriamo la settimana con la visita che c'è stata questa mattina a Taranto del ministro per le imprese Adolfo Urso. L'occasione è stata la inaugurazione del nuovo stabilimento della Vestas, alla presenza del massimo dirigente di Vestas, Henrik Andersen. E quindi parleremo appunto della Vestas, ma faremo anche il punto sull'Ilva, perché il ministro si è speso in alcune dichiarazioni sullo stato della vertenza che va avanti ormai da tantissimo tempo. Ma parleremo anche della Movida. La città si divide, ma da Confartigianato arriva una nuova proposta, anche interessante. Sentiremo proprio il segretario di Confartigianato, Fabio Paolillo. E infine il calcio. Al di là dell'aspetto tecnico-sportivo, il Taranto ha pareggiato la partita di andata con il Gladiator e domenica ci sarà la partita di ritorno allo Stadio Italia di Massafra, ma hanno fatto rumore, scalpore, le dichiarazioni del presidente Sebastiano Ladisa, il quale ha detto: attenzione, senza stadio noi ci fermiamo, non saremmo più disposti eventualmente ad investire nel Taranto Calcio. Commenteremo con noi le vicende di Ilva e poi anche alcuni aspetti riguardanti il porto di Taranto. Commenterà con noi Michele Conte di Federmanager, il presidente di Federmanager. Intanto ascoltiamo cosa ha dichiarato stamattina allo stabilimento Vestas il ministro Urso a proposito della vicenda Ilva.
7: Taranto è la sfida più difficile, perché l'eredità che ci ha lasciato il precedente gestore, peraltro contabilizzata nella causa che i commissari hanno intenso realizzare presso il Tribunale di Milano, per un ammontare di danni arrecati agli impianti di 7 miliardi di euro. Recuperare questo lascio del passato in un contesto particolarmente difficile, in cui tanti attori non sembrano aiutare, ecco, io credo che sia la sfida più complicata e su cui è necessario il concorso e la responsabilità di tutti, che non mi sembra che tutti gli attori stiano portando il loro contributo a dare una soluzione positiva. Io non voglio accusare nessuno, non accuso mai nessuno, io cerco di risolvere i problemi. È un tavolo che è su richiesta dei sindacati a Chigi da quasi 2 anni e io con gli altri ministri competenti partecipiamo a trovare una soluzione. Nel contempo posso dire che comunque, sino ad oggi, con grandi difficoltà note a tutti, soprattutto qui a Taranto, l'azienda è ancora attiva. Mi auguro che si possa dare una soluzione strutturale, che chiunque si

0: può aggiungere alla procedura in corso facendo una proposta che sia migliorativa rispetto a quella in corso, e ovviamente io devo esimere dal dare giudizi di qualunque tipo, perché non sto cocca al ministro, ma semmai ai commissari dell'amministrazione straordinaria a giudicare le diverse proposte.
1: Bene, ci ha raggiunto in studio il presidente di Federmanager Michele Conte. Buonasera.
2: Buonasera a voi,
1: Conte.
2: Buonasera a tutti.
1: Avevamo detto che avremmo commentato con Michele Conte le dichiarazioni del ministro Urso sull'Ilva. Tutto sommato nulla di nuovo, la trattativa infinita va avanti. Il ministro si è detto fiducioso che entro la fine del mandato il governo possa trovare una soluzione non facile, la più complicata che è capitata fra le mani di questo governo. L'avvertenza ex Ilva è dovuta, ha detto il ministro, agli errori compiuti nel passato e alla cattiva gestione, ha fatto riferimento alla gestione ArcelorMittal. Come possiamo commentare queste dichiarazioni del ministro?
2: Ma diciamo che sul passato ha ragione, è sul presente che non riesce a dare delle spiegazioni su come procedere. Perché la variabilità, non del tempo, ma delle valutazioni che lui stesso va facendo di volta in volta, purtroppo portano sempre quadri nuovi, ma sempre in decrescita. E per cui non si riesce veramente a capire dove vuole arrivare, se a fine di questo governo, e quindi lasciare al prossimo una soluzione alla grave crisi che c'è.
1: Oppure... diciamo che fino ad oggi ogni governo ha lasciato il cerino nelle mani del governo successivo, è stato uno scaricabarile progressivo, da 8 governi.
2: Diciamo incapacità a risolvere il problema, sì. Ecco, questa è la storia. Ora, chiaramente si ritrovano anche adesso con tutto il sindacato contro a queste scelte, a questa ipotesi di scelte. Noi siamo sindacato, Federmanager è sindacato, quindi noi dobbiamo tutelare i nostri dirigenti, soprattutto quelli che oggi si trovano in carico all'azienda a Taranto, a Novi Ligure e a Cornigliano. E la situazione, ripeto, si fa sempre più grave, perché gli impianti non esercitati sicuramente purtroppo vanno in decadimento, e quindi di conseguenza domani i soldi saranno sempre di più quelli necessari a riportare lo stabilimento in produzione. Non si è fatta una scelta su quello che deve essere la fabbrica di Taranto. Se dovrà continuare a realizzare, a produrre acciaio per la filiera a valle poi dell'attività dello stabilimento di Taranto, come era in passato, cioè rifornire, oltre che alle vendite, ma anche gli stabilimenti di Cornigliano e di Novi Ligure.
1: Sì, certo.
2: Quindi si lascia appesa praticamente tutta la filiera in Italia, e questo sicuramente non depone a favore di una soluzione che sia a breve e che sia effettivamente produttrice di risultati.
1: Oltretutto ci sono queste trattative parallele, una che sembra essersi arenata, quello con Flux, perché il governo ha chiesto garanzie finanziarie, o meglio da dimostrazione a Flux di possedere garanzie finanziarie adeguate, e Flux almeno fino a questo momento sembra che non abbia dato alcuna risposta.
2: Ha dato
1: risposta.
2: Una mezza risposta, ha detto sì. Anticipameli tu i soldi, sì. E io poi te li restituisco.
1: Ha detto lo Stato ci presti dei soldi, se non ricordo male 500 milioni di euro,
2: esatto.
1: Ricordo male, e poi restituiremo i soldi.
2: A Taranto si dice l'ospedale vuole la salute. Insomma.
1: Piano Jindal invece, alla fin fine, farebbe dello stabilimento di Taranto quasi una succursale, un appendice degli impianti che sta realizzando in Oman, dove verrebbe prodotta la materia di base, che poi verrebbe eventualmente utilizzata a Taranto. Questo piano comporterebbe 6.000 esuberi circa, e sarebbe un massacro dal punto di vista sociale.
2: Sì.
1: Non a caso nessuna delle due trattative è giunta a conclusione.

0: Assolutamente no. Noi abbiamo sempre privilegiato la soluzione Metinvest perché poteva essere effettivamente un progetto che realizzava proprio la completezza della fabbrica, fermo restando comunque che la decarbonizzazione, la elettrificazione e il rinnovamento di alcuni impianti sono assolutamente indispensabili perché si possa continuare a produrre a Taranto, questo non v'è dubbio. C'è sempre però il problema energia. Nel momento in cui si decarbonizza c'è bisogno di un'altra fonte energetica. Vediamo che purtroppo il governo continua a nicchiare su quello che era il famoso parco offshore, non che con quello si risolve il problema domani mattina, però se rinviamo anche quello, se diamo anche a quello un grosso punto interrogativo, stamattina era il caso, era il momento che Urso dicesse finalmente parte a Taranto l'impianto del fotovoltaico offshore, no dell'eolico offshore. Non ne ha parlato assolutamente, eppure erano in casa di chi produce
1: le turbine
0: per questi, magari non saranno gli stessi fornitori, però era il momento opportuno per parlare di questa situazione. Se non se ne parla, anche quell'impianto, quella ipotesi di nuova realizzazione di posti di lavoro e di attività per il futuro, non se ne parla più. Ci stanno i soldi, sono stati stanziati i soldi, ma non si dà seguito alla questione. In Parlamento poi viene fuori il discorso del nucleare.
1: Bene. E che quindi fra 35 sposta ancora anni, più avanti la soluzione anni, del problema.
0: Nel 2035.
1: Intanto c'è un progetto, denominato progetto Idra, che vede come protagonisti il gruppo Rina, e si parla appunto di un centro di sviluppo materiali a Castel Romano. È stato siglato un accordo tra il gruppo Rina e il consorzio Elettrosiderurgici Italiani per il Preridotto. Presidente di questo consorzio è il nostro Giancarlo Quaranta, che è uno dei commissari di Acerie d'Italia in amministrazione straordinaria. In pratica questo consorzio riunisce i 12 principali produttori di acciaio da forno elettrico, e con il progetto Idra si sperimenta l'idrogeno sostanzialmente per verificare appunto quali sono gli effetti positivi sulla qualità del prodotto finale. L'infrastruttura Idra, si dice in alcune note di stampa, è unica in Europa e consentirà ai membri di questo consorzio di poter sperimentare in un impianto pilota di dimensioni considerevoli, anche se non di scala propriamente industriale, quindi parliamo comunque di sperimentazione, l'utilizzo di DRI in miscela con il rottame, ma anche in purezza, mettendo a punto procedure operative utili a migliorare le caratteristiche dell'acciaio in linea con le richieste dei clienti. Conte, che significato può avere questo progetto pilota e soprattutto può produrre risultati nell'immediato?
0: No, nell'immediato no. Siamo sulla strada giusta. È chiaro che il DRI significa andare praticamente a realizzare acciaio di migliore qualità rispetto agli acciai che vengono prodotti oggi dalla siderurgia elettrica nel nord Italia.
1: Sì.
0: Quindi è chiaro che sul DRI quel consorzio aveva già messo in qualche maniera l'occhio, perché se ricordi si dovevano realizzare a Taranto due DRI in un certo progetto. Uno doveva servire allo stabilimento di Taranto e uno doveva servire gli acciaieri del nord Italia, per migliorare la qualità di quell'acciaio che, se rimanesse come l'unica produzione in Italia, sicuramente vedrebbe ancora un calo nella qualità dell'acciaio in commercio. Quindi di conseguenza alcuni clienti privilegiati si perderebbero. E da qui intelligentemente il consorzio degli acciaieri elettrici si sono preoccupati di mettere in piedi questa situazione, però anche quella ha bisogno dei soldi dello Stato, anche quello è un altro problema. Per cui il RINA è sicuramente uno degli enti scientifici più in tiro in Italia, d'altronde hanno rilevato il CSM, che era il centro materiali della partecipazione statale quando l'Italsider era pubblico.

0: Quindi sì, però parliamo sempre
1: Di progetti
0: di
1: pilota,
0: là.
1: che quindi è tutto ancora in divenire.
0: L'idrogeno costa ancora molto caro, per cui saremmo fuori dalla scala dei prezzi per la competitività in campo internazionale, per cui tutto dovrebbe essere affinato. Però è giusto che, è bene che ci siano, insomma, questi tentativi.
1: Intanto vediamo l'inaugurazione dello stabilimento, del nuovo stabilimento Vestas di stamattina. Era lì per noi Valentina Castellaneta.
2: 30 anni di storia, un futuro che mira alla transizione energetica europea. Lo stabilimento Vestas di Taranto si amplia e diventa un hub globale per l'eolico offshore. La prima pala 30 anni fa era lunga solo 13 metri, oggi invece le nuove pale prodotte misurano 116 metri. Sono stati inaugurati i nuovi spazi produttivi destinati alle colossali pale V236 da 15 MW. Un investimento, ha spiegato Eric Anderson, amministratore delegato di Vestas, da quasi 400 milioni di euro, che porta i dipendenti del sito ionico a superare quota 2.500. Taranto è diventata un centro di eccellenza globale per Vestas nella produzione di queste pale offshore. Al momento vengono utilizzate principalmente nel mare del Nord e nel Mar Baltico e nel Nord Europa. Si tratta di una vera e propria collaborazione, prima di tutto con Taranto. Oggi qui abbiamo il sindaco e autorità portuali. Perché queste pale lunghe 116 metri devono uscire via mare e non è possibile trasportarle via terra. Dimensioni record, insomma, che ridefiniscono la logistica del territorio, 116 metri di lunghezza che rendono la sinergia con il porto di Taranto un asset vitale. Impossibile muovere questi colossi su gomma o su rotaia, la via del mare è l'unica possibile per spedire quello che oggi è stato definito da Andersen Made in Italy e Made in Europe, tecnologico verso i mari del Nord Europa, un'evoluzione straordinaria che Andersen ha raccontato, dicendo che Taranto non è più solo la città dell'industria pesante del passato, ma si candida ufficialmente a diventare la culla della tecnologia green europea.
1: Conte, ha una sua simbologia questa inaugurazione di oggi, perché c'è il ministro che si dibatte fra la gestione di un problema che è ereditato sicuramente dal passato e che attiene ad un modello industriale che, così come è indubbiamente superato. Dall'altra c'è l'innovazione ed è proprio il conflitto che vive Taranto da molti anni a questa parte, no? È la rappresentazione del conflitto che vive Taranto.
0: Sì, certo, bisognava andare avanti, in particolare, nel rinnovamento dell'industria di base e cercare nuove vie. In passato si erano tentate, no? Si era tentato col DistriPark, con la piastra
1: Logistica.
0: logistica, quella che oggi occupa, la stessa Vestas. Proprio perché si pensava a differenziare quello che era la produzione tarantina e conseguentemente il lavoro dei tarantini, cercando di arrivare ad un lavoro, come dire, più di livello, soprattutto meno impattante sul territorio, ma al tempo stesso di maggiore qualificazione da parte dei lavoratori. E purtroppo sono progetti che si sono persi nel tempo e all'interno del porto la piastra logistica viene occupata da quelle pale che adesso stiamo vedendo e che non producono altro che trasporto, insomma, no? La piastra invece
1: Non c'è il valore
0: potrebbe.
1: aggiunto, insomma.
0: Esatto, la piastra avrebbe dato ovviamente molto di più, molto più lavoro, diciamo, di livello superiore proprio, sia in termini economici, ma io ne parlo anche in termini qualitativi per le maestranze, sarebbe stato di maggior soddisfazione vedere crescere e far crescere tutta un'attività di servizi.
1: Del porto torneremo a parlare tra poco, anche attraverso una vicenda che, Presidente, la riguarda personalmente. E intanto sentiamo il commento del Ministro Urso all'ampliamento di Vestas, al nuovo stabilimento della Vestas.
3: Un'azienda europea, leader nel settore della tecnologia green, che investe nel nostro paese. perché gli investimenti esteri stanno aumentando.

maniera significativa e crescente proprio in questi anni del governo Meloni. Questo è un esempio, un modello di quello che si può fare grazie all'efficienza della pubblica amministrazione, perché hanno ottenuto le autorizzazioni previste dalla ZES unica del Mezzogiorno per fare in fretta, perché hanno utilizzato in maniera appropriata

0: un polo produttivo negli impianti di energia rinnovabile, certamente in quelli dell'eolico offshore. Per questo abbiamo dichiarato Taranto con Augusta un hub per lo sviluppo degli impianti eolici offshore, come questo esempio che abbiamo davanti a noi è eclatante e ci dimostra.
1: L'ha fatto il riferimento all'eolico offshore, ha detto che sì. Taranto, come Augusta, può diventare un hub delle rinnovabili.
2: E quando?
1: Vabbè, questo non l'ha detto, non lo ha chiarito. Allora, devo dire che nell'immagine del servizio precedente, un'immagine che mi ha colpito è stata quella di vedere seduti uno accanto all'altro l'onorevole Iaia e l'onorevole Viggiano, che poi si punzecchiano a colpi di comunicati stampa.
2: Nelle inaugurazioni ci sono tutti e sono sempre insieme.
1: Allora, diamo la linea al nostro regista Gisberto Nicoletti per qualche minuto di pubblicità. Non vi allontanate, perché torneremo a parlare dopo, nella seconda parte, torneremo a parlare di Porto e della Movida, le polemiche sulla Movida. Si è scatenato il dibattito in città sulla musica dopo la mezzanotte, sui divieti di emissioni sonore dopo la mezzanotte, all'aperto ovviamente, e poi parleremo di calcio, ma con una prospettiva particolare, perché parleremo soprattutto della questione stadio, perché il presidente Ladisa ha fatto delle dichiarazioni molto pesanti. Tra qualche minuto, di nuovo qui con noi, seconda parte di Rosso di Sera.
3: Rosso di Sera. Rosso di Sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
2: Spesso davanti allo stadio.
4: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
5: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
6: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
7: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
4: Seconda parte di Rosso di sera. Nella prima parte abbiamo parlato

0: della inaugurazione del nuovo stabilimento Vestas a Taranto, alla presenza del ministro Urso, che ha poi fatto diverse dichiarazioni sulla vicenda ex Ilva, in verità senza aggiungere nulla di nuovo. Ma adesso parliamo di vicende portuali. Innanzitutto una notizia: c'è un importante incarico per l'ex presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Ionio, l'avvocato Sergio Prete, che è stato nominato direttore generale di Servport, che è l'associazione dei servizi tecnici marittimi e portuali, appunto una nuova organizzazione nazionale che è stata costituita a Roma per rappresentare le imprese operanti nei servizi tecnico marittimi e portuali. La nomina è stata deliberata in occasione dell'assemblea costitutiva di questa associazione, che riunisce imprese attive nei servizi di battellaggio, antinquinamento, antincendio, assistenza alle navi, supporto operativo agli scali e nelle attività specialistiche che garantiscono sicurezza ed efficienza al sistema portuale italiano. Quindi congratulazioni Sergio Prete per questo nuovo incarico. Però adesso dobbiamo aprire una parentesi che tocca personalmente Michele Conte, ma che in qualche modo ha finito anche per condizionare lo sviluppo del porto. Possiamo dirlo questo?
1: C'era un'ipotesi di sviluppo che era stata disegnata con il Distripark, con la piastra logistica, che erano direttamente collegati ai traffici della Taranto Container Terminal al tempo. Cioè si pensava di trasformare il porto di Taranto non più e non solo come un hub trasbordo, ma che i contenitori che arrivavano sul terminal potessero essere lavorati all'interno del Distripark che era stato ipotizzato e progettato di massima nelle aree attigue al porto di Taranto, e poi trasferiti nella piastra logistica, dove si sarebbe ulteriormente lavorati e fatti partire addirittura per ferrovia, perché la piastra logistica fu all'epoca progettata perché si collegasse direttamente sulla linea ferroviaria nazionale, in maniera tale che i contenitori potessero essere trasportati in Italia e all'estero, in Europa.
0: In questo progetto diventava fondamentale approfondire i fondali del molo polisettoriale.
1: Perdonami direttore, sì. Più che approfondire, ripristinare il fondale precedente di quando era stato realizzato il molo polisettoriale. Il molo polisettoriale è, si dice in termini tecnici, imbasato, cioè costruito poggiando sul fondo marino.
0: Sì.
1: Per cui non si poteva andare oltre quel livello, perché altrimenti sarebbe crollata la banchina,
0: certo.
1: Ma si doveva ripulire dai detriti che erano stati,
0: i sedimenti che nel tempo si erano
1: stati accumulati sotto quella banchina, per poter ricevere a Taranto le navi di nuova generazione che Evergreen, in virtù di ciò che era previsto nel contratto di concessione, aveva ordinato ai cantieri e li sarebbero stati consegnati a breve.
0: Cosa accadde all'epoca? Ricordiamo l'anno?
1: L'anno, siamo adesso nella ipotesi, siamo nel 2005.
0: Nel 2005, quindi stiamo parlando di 20 anni fa. Cosa accadde? All'epoca Michele Conte era segretario, all'epoca dei fatti contestati.
1: Quando abbiamo progettato questa realtà, sì.
0: Nel frattempo eri diventato presidente dell'autorità
1: portuale? No, nel frattempo ero andato via dall'autorità portuale. Mi si chiedeva di andare a fare il segretario generale nel porto di Livorno, e di fronte a questa ipotesi il rappresentante in Italia di Evergreen mi chiese invece se, anziché andare a Livorno, assumere una consulenza con la SISAM Trans International per poter lavorare praticamente con loro.
0: E allora, ricordiamo un attimo i fatti. Per la vicenda dei dragaggi finì sotto inchiesta Michele Conte insieme alle società Taranto Container Terminal e SISAM Trans International. È doloroso ricordarlo, su Michele Conte furono adottate anche misure restrittive.
1: Certo.
0: Poi, nel corso degli anni, è subentrata la prescrizione, mentre le due società furono condannate in primo grado.
1: Quando fu decretato da parte del giudice del ricorso che io tornassi libero dagli arresti domiciliari, il PM dell'epoca fece ricorso e la Cassazione disse che Conte non doveva essere arrestato. Quindi la prima sentenza è della Cassazione, che dichiarava che non c'erano gli estremi
0: per procedere alla misura restrittiva degli arresti domiciliari in questo caso. Cosa è successo? Furono condannate comunque le società Taranto Container Terminal e Sisam Trans International, e però a distanza di 20 anni, con una sentenza del 25 febbraio scorso depositata di recente il 30 aprile, la Corte d'Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, sezione penale, ha stabilito, per quanto riguarda l'illecito amministrativo contestato alle società in relazione al reato di corruzione del quale Conte fu accusato all'epoca, ebbene, la Corte d'Appello dice che gli illeciti amministrativi non sussistono in quanto la prova del delitto è insufficiente. Abbiamo letto la sentenza, è molto articolata e smonta pezzo pezzo quello che fu detto all'epoca.
1: Posso raccontare un aneddoto?
0: Sì.
1: Allora, i lavori di dragaggio che furono fatti, di ripulitura, furono a carico della Taranto Container Terminal. Perché il ministro Tremonti dell'epoca, ministro dell'economia, aveva bloccato qualsiasi spesa della pubblica amministrazione e anche quindi dei porti. Se avessimo dovuto procedere regolarmente, quei dragaggi li avrebbe dovuto pagare l'autorità portuale, invece li pagò la società, 8 milioni di euro all'epoca. Quindi nonostante ciò, io ero stato corrotto da parte di questa società.
0: E questa vicenda, oltre ad aver provocato, immaginiamo, dei dolori personali, familiari, eccetera, ha poi, diciamo, travolto la carriera pubblica di Michele Conte.
1: Sì, sì, ma il danno maggiore è stato quello che Evergreen si è convinta ad andare via da Taranto, questa è la cosa più grave.
0: E quindi abbiamo perso l'opportunità legata ai dragaggi che oggi poi rimpiangiamo, perché oggi siamo un porto...
1: No, si continua a parlare di dragaggi ancora oggi.
0: A distanza di 20 anni. Da quelle,
1: però
0: da
1: il
0: quelle
1: GIP
0: vicende.
1: Che decretò il mio arresto è lo stesso che ha decretato il sequestro della fabbrica
0: dell'ex leader. Questo come nota di cronaca. Andiamo avanti, anzi sentiamo, perché dovrebbe essere collegato con noi Fabio Paolillo, il segretario di Confartigianato. Buonasera Paolillo.
2: La coincidenza è, ci siamo già incontrati altre volte in trasmissione.
0: Sì, la sentiamo male, l'ho sentita malissimo Paolillo, se può ripetere gentilmente.
2: Salutavo tutti, dottor Conte, che ci siamo già incontrati altre volte in trasmissione.
1: Sì, benissimo. Certo, lo ricordo bene.
0: Benissimo. Paolillo, allora, stavamo prima di parlare della Movida, che è l'altro argomento caldo di questa sera. Un commento sull'inaugurazione del nuovo stabilimento Vestas e delle parole del ministro Urso sia su Vestas che sull'Ilva.
2: Il commento è: comprendiamo le difficoltà del ministro, cioè sta diventando un po' difficile anche commentare, no? L'evoluzione che non c'è della situazione Ilva, perché non si tratta di evoluzione ma si tratta di involuzione. Non vorremmo occupare tutto lo spazio per questo, nel senso che non c'è uno spiraglio di verlo che la devono prendere gli italiani. Se ci credono gli italiani, noi abbiamo i fiori di industriali dell'acciaio in Italia, si mettessero insieme, si fa la cordata e vanno avanti con lo Stato dietro. Questa è l'unica soluzione, se è strategica, se c'è il Made in Italy, è così. Non lo so perché non si fa.
0: Paolillo, però voi siete intervenuti oggi come Confartigianato sul tema della Movida. Noi abbiamo preparato un servizio nel quale riassumiamo un po' la vostra posizione e poi faremo i commenti del caso. Quindi Chiedo a Giusberto Nicoletti di mandare in onda il servizio sulla Movida e poi commenteremo insieme.
3: Movida sì, Movida no. Taranto.

0: Si divide sul divieto per i locali notturni di diffondere musica all'aperto dopo la mezzanotte. Giungere ad un compromesso tra il diritto alla quiete e l'esigenza di garantire svago notturno, necessità per gli esercenti di tutelare le proprie attività commerciali, non è semplice. Una delle proposte arriva da Confartigianato. L'associazione parte da un presupposto. Le regole vanno rispettate, ma le imprese che rispettano norme e regolamenti non possono essere penalizzate dai comportamenti di una minoranza che quelle regole non osserva. Per Confartigianato bisogna innanzitutto rafforzare le attività di controllo, prevedere misure certe come la sospensione dell'attività per chi agisce fuori da ogni regola. Fin qui gli aspetti relativi al rispetto delle norme, ma c'è un altro aspetto da considerare: quale svago offrire ai giovani della città. Ecco allora la proposta: realizzare una rete di piazze vive distribuite nei diversi quartieri, piazze caratterizzate da adeguata illuminazione, sicurezza e presidio, nelle quali promuovere attività culturali, iniziative giovanili, sport, arte, musica a basso impatto acustico. In questo contesto, la Rotonda del Lungomare, secondo Confartigianato, potrebbe rappresentare uno dei luoghi simbolo di una nuova stagione della socialità urbana tarantina. Uno spazio che per collocazione e valore paesaggistico appare particolarmente adatto ad ospitare iniziative culturali, artistiche e aggregative compatibili con le esigenze della città e dei suoi residenti. Se Piazza della Vittoria ha rappresentato il simbolo della socialità di ieri, osserva la Confartigianato, la Rotonda del Lungomare potrebbe diventare uno dei simboli della socialità di oggi. Non si tratta di sostituire la Movida, conclude l'associazione, ma di costruire nuove opportunità di incontro e partecipazione diffuse, capaci di coinvolgere i giovani in un contesto ordinato, sicuro e rispettoso della vivibilità urbana.
1: Paolillo ci ha ricordato i tempi di Piazza della Vittoria, quando Piazza della Vittoria, mi ricordo ad esempio il sabato sera, pululava di ragazzi, sì, che si riunivano e si dividevano gli angoli della piazza, ogni gruppo aveva il suo posto stabilito all'interno della piazza. Oggi quella abitudine, quella tradizione è andata completamente dissolta. E voi proponete di recuperare il valore delle piazze per superare questa polemica sulla Movida. Paolillo. Paolillo, non ci sente? Gisberto Nicoletti, proviamo a richiamare Paolillo perché evidentemente non ci sente. Ce l'abbiamo Paolillo o no? Allora procediamo, direi, se abbiamo difficoltà con il collegamento in video, direi di procedere con il collegamento telefonico, che forse è più agevole. Michele Conte, lei abita in zone aggredite dalla Movida, no? Però è un problema ed è francamente difficile trovare un punto di compromesso tra le esigenze.
2: È chiaro che è difficilissimo, però mi sembra una proposta molto saggia quella,
1: sì,
2: fatta dalla Confartigianato. Praticamente porterebbe sicuramente a rivalutare un po' gli angoli belli di Taranto.
1: E gli angoli che poi nelle ore serali sono un po' morti, diciamo, no? Quindi invece servirebbe. Sì. Però
2: cioè, si ridarebbe vita, per esempio, al lungomare, no?
1: Con la proposta di
2: sì.
1: Della Rotonda del Lungomare, che peraltro è abbastanza lontana dalle abitazioni, sì, quindi potrebbe essere davvero una soluzione quella di organizzare degli eventi serali, notturni lì alla Rotonda. Ce l'abbiamo Paolillo?
3: Sì, sì, sono qui.
1: Allora Paolillo, dicevamo, sì, ci ha ricordato i tempi di Piazza della Vittoria,
3: sì,
1: quando Piazza,
3: sì,
1: della,
3: sì,
1: Vittoria pululava di ragazzi, ci si ritrovava lì soprattutto il sabato sera, e poi diciamo era un punto di ritrovo dove poi si decideva cosa fare,
3: dove andare,
1: sì, no?
3: Erano bei tempi.
1: Si partiva per le varie direzioni. Allora, è un problema, dicevamo, difficile da gestire, perché c'è indubbiamente il diritto al riposo, alla quiete dei residenti, di chi abita nei pressi dei locali, che nelle ore serali e anche dopo piazzano le casse acustiche sui marciapiedi e trasformano un locale, un pub, un ristorante, lo trasformano in discoteca a cielo aperto. Non sappiamo con quali autorizzazioni, perché poi va detta, voi giustamente avete osservato innanzitutto il rispetto delle regole e quindi dobbiamo vedere bene chi rispetta le regole e chi no, quindi questo è un punto fermo. Però ecco, vorrei che fosse lei, Paolillo, a illustrare questa vostra proposta, che potrebbe essere una soluzione di compromesso.
3: Io partirei direttore da un problema di fondo che sta insomma raccogliendo Taranto in questi ultimi anni. Cioè, noi dobbiamo provare a uscirne da un problema. Un problema lo si affronta e le si esce, perché per esempio il problema della movida ormai se ne parla da Natale scorso. Le ordinanze poi le togliamo, poi le rifacciamo, poi si fanno i consigli comunali. Dobbiamo provare a prendere delle decisioni e a portarle avanti. Noi abbiamo fatto queste proposte, ce ne saranno tante altre. Il problema è prendere queste decisioni in modo che anche le attività economiche possano programmare la stagione, possano programmare il prossimo inverno, eccetera, eccetera.
1: Ecco, Paolillo, va detta una cosa che almeno per quanto possa esprimere io personalmente, qualcuno ha parlato di coprifuoco e mi sembra fuori luogo, perché non viene disposta con l'ordinanza in preparazione da parte del comune, non viene disposta la chiusura delle attività, la cessazione delle attività commerciali, viene semplicemente vietata la diffusione di musica all'esterno dopo la mezzanotte, quindi già mi pare abbastanza azzardato parlare di coprifuoco. Così come non credo che la decisione di fermare la musica dopo la mezzanotte possa condizionare i flussi turistici, perché francamente dubito che un turista possa scegliere Taranto perché c'è la musica sui marciapiedi. Mi pare un aspetto, diciamo, che viene un'argomentazione che viene usata un po' a sproposito, quella dei danni al turismo da questa ordinanza, che poi attenderemo perché ancora non c'è,
3: però diciamo che
1: l'approvazione di una mozione che è un atto di indirizzo, ma non c'è l'atto esecutivo che invece è l'ordinanza.
3: Noi dobbiamo guardare due aspetti. Uno è l'aspetto delle regole. Le regole vanno rispettate, non si può punire allo stesso modo chi comunque rientra nelle regole e chi invece imbarba le regole e fa quello che vuole, e purtroppo ce ne sono e si sa anche chi sono. Il problema è che mancano i controlli. Mancando i controlli, tutto quello che possiamo dirci stasera o nei prossimi giorni non ha valore. Mancano i controlli perché mancano i soldi per pagare i vigili urbani. Beh, si fa lo sforzo per intensificare il lavoro serale e notturno dei vigili urbani, che possono controllare interagendo con le altre forze dell'ordine questo tipo di discorso, se no stiamo parlando del nulla. Però è altrettanto vero che noi non possiamo pensare che alle nuove generazioni non si possa dare un'alternativa, cioè non ci può essere soltanto l'aggregazione con i volumi alti o stando aggregati in tante persone in pochi. Ecco perché noi abbiamo proposto una specie di rete tra le piazze già esistenti di Taranto. Si prendono queste piazze, le si arredano, le si puliscono, le si rendono vivibili, poi ci sono delle organizzazioni di eventi, delle cose che possono dare delle alternative, perché oggi effettivamente non possiamo pensare che queste generazioni tornino a casa dopo mezzanotte.
1: Questa soluzione, che a me sembra anche abbastanza realizzabile e abbastanza saggia anche come punto di compromesso, ma probabilmente su questa soluzione di trasferire la cosiddetta movida nelle piazze dove magari non c'è una alta densità abitativa, ecco, magari questa soluzione potrebbe dispiacere molto agli attività commerciali che utilizzano invece lo strumento della musica dopo la mezzanotte per aggregare giovani, aggregare pubblico, aggregare clienti e quindi aumentare il proprio volume d'affari.
3: Sì, però dopo la mezzanotte ci sono delle regole, tra l'altro nazionali, non è che noi possiamo fare.

0: quello che vogliamo. Noi rappresentiamo le imprese, ci mancherebbe, non stiamo dall'altra parte, però ci sono delle regole che dobbiamo, alle quali ci dobbiamo adeguare tutti. Il problema è capire, noi non possiamo pretendere che le giovani generazioni, noi mettiamo un limite, dopo la mezzanotte se ne tornano a casa, questo non è possibile. Un territorio maturo deve offrire delle alternative. Queste alternative non vuol dire che dobbiamo spostare la movida da X a Y perché tuteliamo i residenti di X e andiamo a inguagliare quelli di Y. Dobbiamo soltanto offrire delle alternative che possono compensare l'uscita dai locali per chi sta lì per ascoltare la musica, però l'equilibrio che si deve trovare è sul rispetto delle regole, sulla tutela dei cittadini, sulle esigenze delle imprese, e quello è importante, ma soprattutto sul rispetto di trovare degli sbocchi per le nuove generazioni.
1: Ecco Paolillo, presenterete ufficialmente questa proposta al comune?
0: No, è stato già fatto in giornata di oggi.
1: Ah, benissimo. E quindi immagino che a breve avrete anche un riscontro, insomma.
0: Sì, beh, lo speriamo. Più di questo.
1: Va
0: lo
1: bene.
0: Speriamo, grazie.
1: Grazie comunque per questo contributo, Fabio Paolillo.
0: Un saluto a tutti voi, grazie. Grazie a voi, buona serata.
1: Buonasera. Grazie, Fabio Paolillo. Allora, visto che abbiamo parlato di movida, di turismo, eccetera, c'è stata una bella iniziativa, il progetto Miti di Mare, che ha fatto incontrare i nostri mitilicoltori con i turisti, e quindi i turisti hanno apprezzato qual è il percorso, la tradizione della nostra cozza, Michele. Allora, mandiamo in onda il servizio, Gisberto, su Miti di Mare.
2: Una parata di imbarcazioni guidate dai mitilicoltori ha attraversato il canale navigabile del Ponte Girevole in uno schieramento a freccia, simbolo dell'unità della categoria, della volontà di fare rete e della determinazione a costruire nuove opportunità per il settore e per l'intero territorio ionico. L'iniziativa, che rientra nell'ambito del progetto Miti di Mare, promosso dal Comune di Taranto insieme con Isola Cooperativa Sociale e i volontari del progetto LGNet 3, finanziato attraverso i fondi Ex Silva, è nata con l'obiettivo di unire la tradizione e la cultura della città dei due mari. 22 le cooperative di mitilicoltori, insieme all'attore e regista Massimo Cimale e all'assessore alle attività produttive ed economia di prossimità del comune di Taranto, Francesco Cosa, hanno raccontato il mare come patrimonio collettivo e motore di sviluppo. Un momento di valorizzazione del tessuto socio-economico del territorio che ha assunto ancora più valore grazie alla presenza dei turisti provenienti dalle due navi da crociera approdate al porto e reduci dall'esperienza di visita a bordo della Cala Junco, che hanno potuto conoscere attraverso il racconto dei mitilicoltori la storia delle tecniche di allevamento dei mitili e il valore culturale di una tradizione che da generazioni rappresenta uno dei simboli più autentici della città. Attimi catturati da scatti e video realizzati dall'attore Massimo Cimaglia, che verranno poi inserite nel documentario finale del progetto Miti di Mare, che continua ancora oggi il suo percorso di valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale di Taranto, dimostrando come il mare, il lavoro, l'accoglienza e la cultura possano diventare strumenti concreti di crescita, inclusione e promozione territoriale.
1: Conte, allora, queste iniziative, tutto sommato, anche se ancora embrionali, mi sembrano comunque
3: assolutamente
1: buone. Abbiamo necessità di, ce lo diciamo ormai da tanti anni, no? Di cambiare la narrazione. Le cozze di Taranto sono state davvero massacrate in questi anni. Io ricordo quando esplose la vertenza Ilva, ricordo che ci furono delle testimonianze di venditori del nord che avevano affisso il cartello non vendiamo cozze di Taranto, no? Che stigma pesantissimo, e uscire da questa situazione è faticosissimo.
3: Allora, 60 anni fa a Via Veneto c'era uno dei bar più in.
1: Il microfono, abbiamo perso il microfono.
3: Dove stai?
1: Eccolo qui, abbiamo perso il microfono, sistemiamo in diretta, sono gli incidenti della diretta, ma si sistema tutto, va bene. Allora,
3: dicevo che 60 anni fa in Via Veneto, entrando in un bar, uno di quei che erano frequentati dagli attori e dalla gente in, c'era sul bancone scritto cozze e ostriche di Taranto.
1: E invece la situazione si è capovolta completamente.
3: Sabato sera siamo stati a cena con degli amici, tutti quanti hanno preso un primo di spaghetti alle vongole cose, e io ho chiesto, ce l'avete i tubettini alle cozze? Mi hanno portato i tubettini alle cozze, mi hanno invidiato tutti, hanno detto che quando torneremo sabato prossimo mangeremo tutti i tubettini alle cozze. Questo per dire quanto io sono, come dire, per la cozza tarantina.
1: E allora... Io oggi ho mangiato riso con le cozze.
3: Vedi?
1: Va bene.
3: Vedi? Cioè,
1: vabbè, stiamo...
3: Noi studiamo con il dottor Della Ricca, che era un ricercatore in biologia, per poterle spedire da Taranto all'epoca a Hong Kong. Purtroppo per 3 giorni non c'era la sopravvivenza, quindi sarebbero arrivate morte. Allora non potemmo fare all'epoca quell'altro business.
1: Allora... Con le cozze. Non so se dalla regia siamo pronti, cambiamo completamente argomento, parliamo di calcio ma in una prospettiva diversa. Innanzitutto siamo felici perché il Taranto ieri è uscito indenne dalla difficilissima, insidiosa trasferta contro il Gladiator. Domenica c'è la partita di ritorno e diciamo, l'auspicio è che domenica si possa festeggiare la promozione in Serie D. Però ci sono state le dichiarazioni del presidente Ladisa, Sebastiano Ladisa, che ha puntualizzato alcuni aspetti per il futuro, per l'impegno dei Ladisa nel futuro del Taranto. Gisberto, mandiamo in onda le dichiarazioni del presidente Ladisa.
4: Noi vogliamo... senza stadio... senza la possibilità di concorrere, perché noi siamo abituati in una gara pubblica dove ci sono le condizioni massime di partecipazione, dove ognuno di noi, imprese e tutti quelli che hanno interesse facciano la pubblica offerta, ma noi senza casa non siamo disposti a proseguire un'avventura senza la casa del Taranto, perché noi dobbiamo metterci l'entusiasmo, così come affrontiamo ogni giorno la nostra azienda, che non ha come dire, tempi e non ha modi di stare ferma. Siamo sempre alla ricerca di nuove esperienze, di nuove sfide. Senza lo stadio, senza la programmazione, senza gli investimenti, saremo dei mediocri e approfitteremo del momento, ma non siamo quelli che guardano a questo esempio. Noi non vogliamo vivere di rendita, noi vogliamo dimostrare, investire e poi raccogliere quello che è giusto che si raccolga.
1: E allora, dichiarazioni molto impegnative quelle del presidente Ladisa, che ha detto chiaramente: senza lo stadio, se non ci date la gestione dello stadio, noi ce ne andiamo. Commentiamo queste frasi, queste dichiarazioni con l'avvocato Gianluca Mongelli, grande tifoso del Taranto. Buonasera avvocato.
5: Buonasera, buonasera a voi. Grazie per l'invito.
1: Allora, grazie a lei avvocato. E allora, sono dichiarazioni molto pesanti quelle del presidente Ladisa.
5: Sì, sono dichiarazioni concrete perché dicevo, mai come questa volta abbiamo avuto una presidenza con programmi e idee chiare sin dall'inizio, nel senso che il progetto è stato sposato proprio anche in vista della gestione diretta dello stadio Iacovone, così come rinasce adesso dai lavori del Giochi del Mediterraneo. Per cui il gruppo Ladisa ha presentato un project financing al Comune di Taranto, prevedendo anche una quota di investimento molto concreta per costruire altri campi da calcio, una foresteria e un utilizzo, diciamo, daytime, cioè tutto il giorno, della struttura dello stadio. Quindi questo potrebbe realizzare sia il problema, risolvere sia il problema atavico degli allenamenti della prima squadra del settore giovanile, e poi potrebbe far vivere questa magnifica struttura tutto l'anno con tutto quanto ne consegue. Io ritengo che, come dire, oggi il calcio non è solo soltanto per i mecenati, è anche per chi vuol fare impresa, investimento e reinvestirli nella squadra di calcio. Per cui credo che, alla luce di tutte le procedure pubbliche corrette che ci devono essere, questa sia un'ottima proposta per la città di Taranto, con un gruppo industriale molto serio e concreto.

0: Ecco, avvocato, domani mattina a Palazzo di Città, per domani è stata convocata una conferenza stampa per illustrare, i dettagli della delibera che, disciplinerà, la gestione degli impianti sportivi realizzati per i giochi del Mediterraneo, fra questi quindi anche lo stadio, presumiamo. Quindi domani mattina sapremo come il comune intende muoversi sotto questo aspetto. Non so se lei ha già notizie, qualche anticipazione da farci in questo senso.
1: Io ho letto il comunicato del comune come voi, perché è stato diramato anche e soprattutto a voi giornalisti. Ho ascoltato proprio adesso un'intervista al sindaco Vitetti, il quale ha rappresentato, come dire, che anche sullo stadio c'è stata la richiesta del project financing del gruppo Ladisa, che poi ci sono state anche ulteriori richieste. Io però credo che il progetto più concreto sia appunto quello della famiglia Ladisa per quanto concerne lo stadio Erasmo Iacovone, perché ad oggi, oltre le manifestazioni di interesse, nessuno ha messo sul piatto anche un investimento personale per rendere questo stadio fruibile tutto l'anno, renderlo fruibile per il settore giovanile, renderlo, come dire, integrato con tutti i sistemi richiesti. Per cui mi aspetto che domani venga annunciato il passo successivo rispetto a quando si presenta un project financing. Cioè, a parte la manifestazione di interesse che mi pare ci sia già stata, poi bisogna fare il bando, perché nessuno pretende nulla. Noi vogliamo che le cose siano fatte seguendo la legalità e la luce del sole, però se c'è un project financing che si porti a termine, come si porta a termine? Con un bando pubblico. Quindi vediamo se poi c'è qualcuno che vuole
0: Compete.
1: migliorare questo progetto investendo addirittura maggiori risorse. Insomma, siamo aperti a questo. Il problema però dello
0: Avvocato.
1: stadio, direttore,
0: Sì,
1: no, mi
0: prego.
1: consenta, è un problema non soltanto economico, gestionale, è anche un problema, è anche un fattore sociale, perché sappiamo bene che il calcio è un fatto identitario, è un fatto sociale, per cui il concetto, la decisione anche politica di come dire, fare in modo che la società proprietaria della squadra possa anche gestire lo stadio, penso che sia uno degli asset più importanti dell'era moderna. Insomma, è verso questo che stiamo andando. Per cui, al di là dei conti, e ribadisco, è preciso, sempre nel pieno rispetto di tutte le procedure di evidenza pubblica, perché siamo tutti quanti per il rispetto della legalità, perché lo stadio è un bene pubblico, però è chiaro che credo che la famiglia Ladisa si sia mossa per tempo e abbia offerto un progetto, ve lo ricorderete, presentato a dicembre, che lo ritengo assolutamente spettacolare per Taranto.
0: Avvocato, è certamente legittimo che una società privata diciamo, faccia proposte di questo tipo perché, parliamoci chiaro, nessuno fa beneficenza. Quindi è evidente che l'obiettivo della famiglia Ladisa per restare a Taranto sia quello appunto di gestire lo stadio e le attività connesse, perché altrimenti diventerebbe antieconomico gestire una società in serie D, sperando che domenica si possa finalmente festeggiare. Però non crede, avvocato, che le dichiarazioni fatte ieri dal presidente Ladisa siano state un po' intempestive, cioè si poteva attendere la partita di ritorno, perché adesso queste dichiarazioni, come ben sappiamo, creano fibrillazione, creano tensioni, forse si poteva evitare questo proprio in questa settimana?
1: Diciamo che il presidente Ladisa ha risposto ad una domanda specifica e questa risposta è la ragione per la quale la famiglia Ladisa ha presentato la propria candidatura a settembre per la gestione del titolo sportivo del Taranto. Per cui sostanzialmente è stato ribadito un concetto, perché il Taranto viene preso anche con questa finalità. Viene presentato un progetto a dicembre, viene poi depositato presso il comune, quindi mi sembra lineare. Qui come dire, ha risposto secondo quello che è da sempre l'idea e il progetto di Ladisa. Poi ovviamente come dire, subordinare la prosecuzione del progetto, se dirlo in questa settimana, quando lo si è detto da settembre, potrebbe, come dire, creare qualche polemica che magari ha creato, ma mi sembra che la conferenza stampa di domani, ecco, magari possa chiarire questi aspetti definitivamente, perché qui c'è un progetto di gestione della società di calcio, non c'è soltanto un'annata, vediamo come va.

0: e poi dopo, rispetto a come va, vediamo che cosa dobbiamo fare. E il progetto di investimento del gruppo Ladisa è abbastanza duraturo sulla città di Taranto e uno degli elementi fondanti è la gestione dello stadio.
1: Avvocato, siamo in conclusione. Torniamo al calcio giocato. Domenica,
0: Ecco.
1: siamo fiduciosi? Riusciremo a festeggiare domenica?
0: Domenica, come dire, delle finali del Taranto ne abbiamo vissute tante,
1: Non tutte.
0: le
1: E
0: vivo
1: purtroppo
0: sempre
1: non
0: con una
1: sempre abbiamo
0: certa.
1: gioito.
0: Esatto. Conosciamo bene, veniamo, non so, l'esperienza del tifoso del Taranto, poi esclusivamente tifoso del Taranto, quindi non ho modo nemmeno di gioire per altre squadre nazionali o altro, mi mette un'ansia, particolare. Ce la viviamo tutta fino alla fine, senza dir nulla. Domenica sera ne riparliamo.
1: Va bene, allora ci risentiremo al termine di questa partita di ritorno. Grazie Avvocato Mongelli per questa sua
0: Grazie,
1: partecipazione. Grazie a Michele Conte per essere stato ospite nei nostri studi e grazie a Gisberto Nicoletti che sapientemente ci ha saputi gestire dalla regia. Grazie a voi per l'attenzione e l'appuntamento con Rosso di Sera per domani alle ore 19.
2: Buonasera e grazie.
3: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
4: Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance, la playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. La radio. Weekend Dance. Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella. La radio.
3: Cittadella. Cittadella. New hit.
5: Ciao, siamo i Palasport. Un saluto a tutti gli amici di Radio Cittadella e Cittadella TV. Questo è il nostro nuovo singolo e si chiama

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: qua, come sempre i grandi successi, la bella musica che vi passiamo, insomma in questo appuntamento Rewind, abbiamo riacceso i motori di quello che è l'appuntamento dedicato come sempre al passato. Beh, siamo negli anni 80, c'è una canzone storica, culto di quegli anni, 1985, Hong Kong Syndicate, con questa canzone insomma che è stato un successo clamoroso, si chiama Too Much, poi partecipò a svariati festival, volevo ricordare Azzurro del 1986 che ha avuto, devo dire, grande successo con questa canzone, con un testo devo dire particolare, perché racconta un po' in chiave ironica quella che la storia di un uomo letteralmente stremato dalla sua compagna, insomma grande successo degli anni 80 che abbiamo ritrovato in questo appuntamento. State con noi, tra mezz'ora come sempre vi torna Rewind.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Spero che la canzone di Ultimo, la nuova canzone di Ultimo, si chiama Romantica, terzo estratto da questo suo settimo album in studio. Pensate, si chiama Il giorno che aspettavo, altro grande lavoro di questo artista tanto amato, che esce con questa canzone che poi è una ballata, diciamo, intensa, malinconica, che affronta il tema della fine di una storia d'amore, cioè la nostalgia e totale assenza di rancore verso l'ex partner, perché il protagonista di questa canzone augura alla persona amata di aver trovato la propria serenità, la propria strada. Devo dire, cose che non accade poi in realtà spesso anche nella realtà, ma la ritroviamo nel testo di questa bella novità italiana.

0: Avremo un ospite più avanti, intorno alle 18:20, insomma, un artista che ben conosciamo, anche i più piccoli conoscono per una bella produzione Disney, Violetta. Lui si chiama Ruggero, ha realizzato un singolo nuovo, avremo modo naturalmente di parlare con lui di quello che è il suo percorso artistico e naturalmente ascoltare anche la nuova canzone. Erano i Maroon 5, il nuovo singolo, noi facciamo pausa, state con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Dub Plus, Radio Cittadella è ora anche sul Dub Plus, la tua radio preferita, ora in digitale. Digitale, suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. Dub Plus.
2: Cittadella. Cittadella. New Hit.

figura legata al mito di Napoli, che qui diventa un po' simbolo di un immaginario fatto di mare, noti d'estate, libertà e sonorità mediterraneo. Insomma, grande novità che ci farà compagnia naturalmente in quest'estate 2026. Ben ritrovati da Paolo D'Andria, Gil Nicoletti alla parte tecnica. Si riparte, questo è Driving.

basta respirare. Respirate un po' perché, insomma, sa di mare questa canzone, sa di estate, sa di colore. Merck and Cremont, questo grande duo che ci ha regalato, insomma, tanto ritmo con i loro singoli, con le loro produzioni. Poi c'è Serena Brancale, ci sono The Colors, con questo mito, il mito di Partenope, proprio così per titolo questa canzone, e c'è questo richiamo a Partenope.

paio di saluti. Anna, buonasera, mi scrivi da Taranto, insomma che bel messaggio Anna, grazie per la tua presenza. Marco, buon lavoro, ci ascoltava da Bari. E poi naturalmente devo salutare anche Veronica che mi ha chiesto una bella canzone italiana, ci guardava attraverso il nostro canale TV. Beh, un ritorno importante per Maze insieme a Salmo e con la Pesce, con questa canzone bella, un ritmo incredibile, con le cattive abitudini, insomma il singolo affronta quella che è la frustrazione e la consapevolezza di essere schiavi dei propri vizi. Bene, vi ricordo quelli che sono i contatti, come sempre 339-6806868, se volete inviarci un messaggio, ma siamo in diretta sul canale 94 per Puglia e Basilicata. Stare

questo ritmo per la canzone nuova di Noemi, insomma questo singolo che poi esplora i temi della sensualità, di quello che è riscatto femminile, perché il testo poi racconta la storia di una donna che riscopre un po' la propria femminilità, il desiderio di vivere la passione con totale libertà, lasciandosi alle spalle poi una relazione basata sull'incertezza e sulla distanza emotiva. Questo è un po' il senso e la linea di questo singolo tutto estivo, per un grande ritorno appunto quello di Noemi, che anche questa sera abbiamo ritrovato all'interno di Driving. Buona serata, tra pochissimo altri saluti. Questo è Harvey.

0: voci interessanti che vi abbiamo lanciato e proposto come belle novità, naturalmente gira questa canzone di Irving, si chiama Lie to Me, che poi anticipa anche il suo quarto EP, si chiama Bliss, conterrà questo singolo che, devo dire, è un'altra delle belle canzoni che poi gira in rotazione anche sul sito della radio, sul sito della TV, potete guardare anche il video. Insomma, parla di bugie, bugie di una storia finita, ma si continua a pensare, insomma, che tutto vada bene. Questa è una cosa che spesso accade anche nella realtà. Bene, facciamo una breve pausa, tra pochissimo in diretta avremo Ruggero.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive. Radio Cittadella. Siamo radio. In FM sui 96.5.

www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio è la TV di Taranto.

0: su Cittadella, la radio Fashion Week, il nuovo singolo di Ruggero, che diciamo è un ulteriore tassello di questo percorso artistico intrapreso da questo artista che devo dire definisco poliedrico. Ne parleremo e capiremo anche il perché. Ruggero, intanto benvenuto.
1: Ciao carissimo, buonasera a tutti, buonasera a te e a tutte le persone che ci stanno ascoltando. Come stai?
0: Allora, stiamo bene, spero insomma anche tu, perché sei impegnatissimo. Io ho parlato di artista poliedrico perché tu sei cantante, attore e compositore. Mamma mia, tante cose, riesci un po' a incastrare tutte queste attività?
1: No, questo sicuramente, ma è anche perché è la mia passione, quindi diciamo che sempre uno cerca di fare di tutto, però lo fa con piacere, perché davvero il tempo lo uso nella miglior maniera per far sì di essere sempre contento e soddisfatto di tutto quello che sto facendo e di tutte le cose che davvero mi stanno accadendo, che sono tante e sono un gran risultato di anche tanto lavoro fatto nell'anno scorso.
0: Bene, allora senti, tu hai iniziato praticamente a 16 anni perché hai partecipato alla quarta edizione di X Factor Italia e devo dire subito hai mostrato questo grande talento, ma come ricordi questa esperienza, Ruggero?
1: Guarda, la ricordo benissimo, nel senso sono una di quelle esperienze che io almeno la rifarei 200 milioni di volte, perché comunque è stata anche la prima esperienza dove mi sono iniziato ad incontrare con un mondo adulto, perché comunque 16 anni condividere tempo con tante persone più grandi di me, tante persone che anche condividevano la stessa passione, però uno anche si inizia a rendere conto delle cose positive e le cose negative che ci possono essere in questo mondo dello spettacolo, e anche iniziare a confrontarsi con gente differente dalla tua. Quindi diciamo che sono cresciuto molto in fretta in quel periodo, però alla fine comunque anche quell'esperienza che mi ha aperto davvero le porte per vivere di quello che sto vivendo oggi. Chiaro, è stato il mio primo casting, certo, nella mia vita, certo. Ed è andato bene, però se non fosse andato bene comunque allo stesso tempo io ci avrei continuato a credere e continuato a lavorare,
0: ovviamente,
1: per far sì che
0: ovviamente
1: mi contattavano.
0: Allora, Ruggero con noi in diretta questa sera, insomma stiamo un po' ripercorrendo quello che è il suo diciamo percorso artistico, che lo vede anche protagonista nella serie di Disney Violette sui Luna, che gli ha dato poi tra l'altro la popolarità internazionale. Uno step importante per te questo con la Disney?
1: Sì, è stato uno step fondamentale, chiaramente partendo dal punto di vista che sono partito per l'Argentina senza sapere che poi si sarebbe trasformato un po' nel mio posto e nella mia seconda casa, perché la prima volta che sono arrivato in Argentina sono venuto solo per un mese e mezzo, niente più, poi sono tornato in Italia e poi mi hanno rimandato di nuovo e da lì diciamo che non sono tornato più per parecchio tempo. Diciamo che è un'esperienza che mi ha cambiato la vita personalmente e professionalmente, perché comunque sento che è stata un po' un'università per me. Sono davvero cresciuto tantissimo, ho vissuto delle cose pazzesche che davvero poche volte ti capitano una volta. A me per fortuna sono accadute due volte, ho vissuto due esperienze molto simili come Violette Soi Luna, però ho cercato di sfruttarle al massimo per continuare a crescere davvero tanto e davvero prepararmi anche per poi vivere un'esperienza più solitaria come quella del cantante solista.
0: Bene, parliamo adesso di Fashion Week, no? Questa tua nuova canzone e questo diciamo tributo, questo racconto di questa settimana particolare.

0: particolare, quella della moda milanese, tra glamour, no? Ci sono le luci, questo desiderio di evasione. Da dove nasce naturalmente l'idea di dedicare proprio alla Fashion Week questo tuo nuovo singolo?
1: Guarda, questo nuovo singolo è la terza canzone in italiano della mia carriera, dopo aver posticipato così tanto questo fare musica in italiano, che è sempre stato un qualcosa che volevo fare, però ancora non ero pronto, finché è arrivato il momento. E l'anno scorso a settembre ho lanciato la prima canzone, che è Notti Italiane, e oggi stiamo parlando della terza, che è Fashion Week. È nata, diciamo, più o meno 2 anni fa, durante la Fashion Week stessa, perché mi trovavo a Milano in fase di scrittura di tutte quante le canzoni in italiano che avete ascoltato fino al giorno d'oggi, ma ascolterete anche nei prossimi mesi, e mi trovavo proprio a Milano durante la Milano Fashion Week, e quindi diciamo che già il camminare per le strade mi ispirava, tanta cultura, tanti outfit differenti, gente che davvero viene da ogni paese del mondo ogni volta che c'è un evento del genere. E quindi poi, quando sono andato in studio, c'è stata questa voglia di scrivere un po' sulla Fashion Week stessa e, diciamo, trasformarla un po' anche in un desiderio di evasione, un'adrenalina che c'è sempre durante una Fashion Week, che è un qualcosa di davvero bellissimo, adrenalinico, e l'ho voluto raccontare, di davvero chiudi gli occhi e vieni via con me, ti porto a vivere questo sogno, che in questo caso potresti interpretare come la Fashion Week. Poi ognuno può interpretare la canzone come vuole.
0: Fashion Week, che poi sentiremo tra pochissimo, Ruggero. Allora, che farai nei prossimi mesi? Continuerà naturalmente la promozione di questa canzone. Invece, per quanto riguarda la tua carriera, il tuo viaggio come attore, insomma, che novità ci sono?
1: Guarda, io in questo momento sono completamente concentrato sulla musica. Quest'anno sì, uscirà una nuova stagione di una serie di Disney che ho registrato anche negli anni precedenti, che Soy Luna, che abbiamo fatto un po' un came back, quindi abbiamo registrato un paio di episodi nuovi per il pubblico che ce lo chiedeva. E poi chiaramente quest'anno la cosa più bella è che finalmente torno in tour, quindi ci sarà un tour per l'America Latina, che grazie a Dio già è andato tutto quanto sold out, quindi sono troppo contento. Sicuramente questo stesso tour ci sarà anche per l'Europa, quindi non vedo l'ora di annunciare le date europee e soprattutto in Italia, che finalmente per la prima volta potrò tornare a cantare anche a casa.
0: Bene, allora adesso concentriamoci sulla promozione di questa tua nuova canzone, Fashion Week. Senti, Ruggero, per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, un sogno di Ruggero.
1: Ah, è che i sogni ce ne sono tanti. Chiaramente me ne sono venuti 2 in testa subito. Chiaramente uno potrebbe essere un Sanremo nel futuro, perché comunque è un po' un sogno familiare che mi piacerebbe compiere proprio per far felici tutti quanti nella famiglia. Poi chiaramente un altro sogno è rimanere felice come mi trovo in questo momento della mia vita, quindi io sento che quello davvero personale che ho dentro è quello che davvero voglio priorizzare sempre, è la mia priorità, e quindi quello è il mio sogno, poter rimanere come mi trovo adesso.
0: Bene, ti auguriamo naturalmente il grande palco di Sanremo, speriamo arrivi, incrociamo le dita, e poi naturalmente tanta felicità, tanta serenità per Ruggero, che abbiamo avuto questa sera con noi ospite su Cittadella, la radio Cittadella TV. E in chiusura, il nuovo singolo si chiama Fashion Week. Grazie Ruggero.
1: Grazie mille a te e a tutti quanti voi, un abbraccio grande, buon ascolto.

0: mi fai.
1: Afrotropic, il mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22, alla scoperta delle voci, dei ritmi e delle culture che danno vita alla musica dei club del mondo. Un viaggio sonoro attraverso i suoni dell'Africa, Caraibi, America Latina, UK e USA, presentata e selezionata da Don Ciccio. Afrotropic, il ritmo che unisce il mondo. Ogni mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22 su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella, Cittadella. New Hit.

una namasse. Beh, il titolo di questa canzone è una delle altre belle novità che come sempre vi lanciamo in questo appuntamento. Si chiama New It, una notte e basta. Questo è il significato di questa canzone di Mike Towers, che ci farà compagnia per l'intera settimana. Beh, il singolo lancia una proposta diretta per un incontro romantico o passionale, lasciando aperta poi la possibilità che questa sola notte si trasformi in qualcosa di più duraturo. Questo è un po' il significato di questa canzone, che è una delle belle novità che come sempre ritroveremo questa settimana. È la New It, che fra mezz'ora ritorna con un'altra bella novità. Ben ritrovati da Paolo D'Andri, al nostro Gil Nicoletti alla parte tecnica. Saluto anche gli amici della notte. Si riparte con Driving.

vengono dalla Norvegia, trio norvegese. Beh, questa è, viene nominata Scandiaus. Il singolo gira molto bene nelle classifiche, è partito un po' in sordina su TikTok, Instagram, poi insomma è esploso accumulando, pensate, decine di milioni di visualizzazioni. È uscita naturalmente come bella produzione e sta girando bene nelle classifiche specializzate, nelle classifiche dance. Insomma, questa bella canzone The Bowser Magnetic si chiama il singolo, che abbiamo ritrovato anche questa sera all'interno di Driving. Bene, un paio di saluti. Devo salutare Samantha, buona serata, grazie per i complimenti che ci hai fatto, ci seguivi attraverso il canale 94. Un saluto anche a Federica, buona serata anche a te. Marco, che avevo già salutato, anche Paolo, ben ritrovato con noi, perché so che ci segui durante anche la nostra giornata musicale. Altra bella novità, c'è Gaia.

0: Sarasarat. Ritorno importante per quest'estate. Gaia ci propone questa bossa nostra, questi ritmi brasileiri, con un amore, in questo caso non alla luce del sole come quelli raccontati finora, ma un amore segreto, un amore malinconico, perché racconta questa canzone la fatica di dover far finta di niente quando due si incontrano in pubblico, insomma la sensazione di lontananza anche stando vicini. Questo è un po' ciò che si prova e si vive quando ci sono queste relazioni segrete, relazioni nascoste. Bossa nostra con Gaia, ritrovate in Driving. Breve pausa, state con noi, tra pochissimo ritorniamo su Cittadella.
1: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV, la radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi, i successi di ieri.

E i nostri grandi ripescaggi, le canzoni che come sempre vi riproponiamo, è quello che è il nostro Rewind, l'appuntamento che riaccende la nostra time machine, la nostra macchina del tempo. Chainsmokers con Coldplay, era Something Just Like This.

tra le voci più interessanti della nuova generazione pop, beh, sto parlando di Clara, anche San Giovanni, con questo inno alla leggerezza, alla spensieratezza, all'autenticità, insomma, il pezzo va a esplorare un po' quello che è il mondo femminile, la voglia di godersi la vita senza prendersi troppo sul serio. Questo è un po' il senso di questa canzone, di questa grande accoppiata Clara e San Giovanni con le ragazze, novità che abbiamo ritrovato in chiusura del nostro appuntamento. Bene, ringraziamenti naturalmente a quanti, agli amici che mi hanno scritto come sempre al 339 6806868. Grazie naturalmente per i vostri messaggi. Ultimi saluti, devo ringraziare Paola, buona serata, un saluto anche a Fabrizia e naturalmente ben ritrovati anche voi con il nostro viaggio serale, il nostro driving. Saluto anche gli amici della notte che come sempre in replica ci hanno seguito in tarda serata e anche il nostro Gil Nicoletti che si è occupato della parte tecnica. Paolo D'Andria vi saluta, vi aspetto domani se volete naturalmente su Cittadella alle 17 con l'appuntamento Driving.

venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart. Top Chart. Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

0: da ballare. Nightline. Vivi la notte con Cittadella la radio. Partecipiamo Taranto.
1: Amici, ben ritrovati. Siete su Partecipiamo Taranto. Iniziamo una nuova settimana insieme alla carica. E proprio alla carica. È lunedì. Cosa facciamo noi lunedì? Ripartiamo. Cerchiamo di ripartire alla grande. Oggi vi ho preparato una puntatina, niente male, proprio per partire con una bella, bella, bella grinta. Un saluto alla regia, alla parte tecnica. Piero Caffio, Michael Schino, come sempre, pronti a qualsiasi cosa accadrà da qui in avanti. Scrivetemi 339-680-6868. 099 47 30 144 per intervenire in diretta e redazione @radiocittadella.it è la nostra mail. Ovviamente vi ricordo che siete sintonizzati sul sito radiocittadella.it sui 96.5 FM, le nostre frequenze, ma anche le nostre frequenze DAB Plus Radio Cittadella e sul canale 94 Puglia Basilicata Cittadella TV. E adesso partiamo subito con la new hit.
2: Cittadella. New hit.

0: Black che ci regala un altro pezzo molto molto bello, una new hit di questa settimana, Beautiful Freaks, questo pezzo e quest'artista che ci piace molto. Siete sintonizzati sui 96.5 FM in streaming sul sito radiocittadella.it, sulle nostre frequenze DAB Plus Radio Cittadella e sul canale 94 di Cittadella TV. Se volete scrivetemi anche sui nostri social Facebook e Instagram e al 339-680-6868. E adesso una breve pausa, a tra poco.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

Amici, eccoci dopo il nostro rewind, siamo ritornati in onda Radio Gaga dei Queen. Eccoci qua, io ho il piacere di presentarvi un ospite speciale, un ospite particolare, un chitarrista e compositore a cui chiedo subito di suonarci un brano e vi presento, signore e signore, Miguel Zepe Diaz.

0: Mamma mia, io faccio un applauso qua a tutti.
1: Grazie.
0: Ti facciamo un benvenuto, benvenuto. Grazie per essere
1: grazie
0: qua
1: mille.
0: In Cittadella la radio e Cittadella la TV. Io vorrei presentare questo incredibile artista, è un chitarrista e compositore e arriva dall'arcipelago di Chiloé, che è nel sud del Cile. Tu hai fatto sempre una ricerca incredibile, una grande ricerca per quello che è il tuo cammino, non il tuo percorso. Io vorrei partire da, proprio dall'inizio. Come è nata la tua passione, l'amore per la chitarra?
1: Annette, grazie mille per questo bel invito. È nato perché io sono di una isola lontana sud dal Cile, la porta alla Patagonia cilena, e questo tempo, parlo degli anni 80-90, per noi suonare un strumento diventava un sogno veramente bello. E dopo è stata la mia ricerca di vita, e imparando mi piaceva sempre stare in luoghi vivendo, no? Le cose delle culture fino
0: ecco
1: a,
0: questa
1: no?
0: È una domanda che io ti volevo fare. Io so che tu hai fatto una ricerca in diverse parti del mondo, quindi tutto il Sud America oltre al tuo luogo, no? Di nascita,
1: sì.
0: Poi sei stato, non so, in Perù, in Bolivia, hai
1: sì.
0: vissuto lì in Andalusia. Ecco, io ti voglio chiedere una cosa: quanto è importante portare e assorbire, imparare quello che è il tuo percorso, la tua carriera artistica,
1: sì.
0: e di studio, di ricerca, e quanto è importante per portarlo agli altri?
1: Sì, bella domanda. Quello è molto importante perché oggi, diciamo, la cultura, la musica è diventato un po' superficiale. Per questo, quando si fa musica di altre culture, dobbiamo avere attenzione, perché io vedo così: la cultura e la musica è come il mare. Possono dire io conosco il mare, però tu puoi vedere solamente la superficialità del mare.
0: Ok.
1: Invece, se noi vediamo il mare, che sotto mare c'è un'altra vita, ci sono frutti di mare, le alghe, no?
0: Sì.
1: Quello
0: c'è
1: è la cultura.
0: C'è tutto un mondo sotto.
1: Quello è la cultura e quello è la musica. Per questo dobbiamo avere molta attenzione quando si dice io faccio questa musica, questa cultura, vedendo solamente la parte superficiale delle cose.
0: Certo.
1: Per questo a volte non si impara bene, o si dicono cose che non ci sono, perché dobbiamo capire che sotto questa superficialità c'è il mondo vero.
0: Certo,
1: no?
0: Bisogna
1: dove,
0: andare
1: dove
0: in profondità.
1: Dove c'è la vita. E questo percorso, diciamo, è vivere, diciamo, insieme alle culture, alle persone, che alla fine la musica, se non c'è questa passione, però pure le cose vissute, risulta
0: sì,
1: una cosa per me un po' superficiale, perché se io voglio suonare una cosa che ha un senso ritmico, per esempio della Bolivia,
0: sì,
1: un guaino, per esempio, se
0: sì,
1: io voglio suonare un guaino

0: di vivere con la gente del luogo e di capire tutta la loro cultura, che non è solo, come dici tu, la superficialità, è proprio vivere quel sentimento.
1: Certo, certo, pure penso che la musica dobbiamo... io parlo di quello che ho vissuto.
0: Certo.
1: No? È come leggere una notizia,
0: sì,
1: no? Senza sentire quello che stai dicendo.
0: Mm-mm.
1: E per me la ricerca della culturalità, della musica, delle musiche dell'America Latina, dell'Andalusia, ha un senso diverso che ti fa sentire di più.
0: Certo.
1: Una connessione più profonda con quello che vuoi dire, no? Perché è quello vissuto.
0: Assolutamente.
1: Tra virgolette, è la verità.
0: Certo, assolutamente. Noi sappiamo che tu hai conseguito il grado superiore di chitarra flamenco sotto la guida del maestro Carlos,
1: sì,
0: Lederman.
1: Un grande maestro che ha vissuto tanti anni pure con Vicente Amigo.
0: Mamma mia.
1: Vicente Amigo, che possiamo...
0: Vicente Amigo è qualcosa di... Bello, bellissimo. Poi tu hai completato, hai approfondito la tecnica, le armonie, le modulazioni tipiche del flamenco.
1: Certo.
0: Hai completato la laurea in musica e formazione per interpreti strumentali in chitarra latinoamericana con menzione in, sì, composizione musicale. Poi sei diplomato in chitarra jazz presso l'Istituto delle Arti del Cile e hai così, nonostante insomma tutti questi percorsi di formazione, la tua formazione, come tu dici, è andata oltre.
1: Sì.
0: Quindi vivere la vita all'interno di questo lavoro,
1: sì,
0: è nata questa tua necessità.
1: Certo.
0: Tu sei anche un docente, perché tu in Cile, in Patagonia, hai lavorato per tanti anni come docente per i ragazzi,
1: sì,
0: per proprio questo tuo, come dire, amore anche per i ragazzi, vero? Per l'insegnamento.
1: Certo, è importante. Penso che la musica, parlo come un bimbo di questi luoghi lontani, è un ponte veramente di trasformazione tangibile che tu puoi vedere. Oggi che io sono un uomo, posso vedere che la musica è stata presente in ogni cosa che io faccio giorno dopo giorno.
0: Certo.
1: No? E questo si può capire quando un bimbo suona un strumento, canta una canzone, la loro famiglia non è lo stesso di prima.
0: Eh,
1: no?
0: Beh, certo.
1: Per questo è necessario oggi, in questo mondo un po' veloce, un po' loco, come si dice in spagnolo,
0: sì,
1: capire un po' il senso della cultura e della musica, che ti fa cambiare qualcosa all'interno. Penso che è molto importante. E per questo la musica per i bimbi è una cosa molto importante, che fa crescere non solamente le mani, pure il cuore, il pensiero, che è bellissimo, la condivisione.
0: È bello, è bellissimo. Infatti poi tra pochissimo parleremo, perché per fortuna tu hai adottato la Puglia come terra natale.
1: Certo.
0: Diciamo come terra adottiva, e quindi sei qua per nostra fortuna, e poi insegnerai, oltre che a Polignano a Mare, luogo in cui sei, anche qua dalle nostre parti nella zona di Taranto, quindi Taranto, Martina Franca e Grottaglie, ma lo diremo tra poco. Noi facciamo una piccola pausa,
1: certo,
0: mandiamo un po' di musica e ci rivediamo tra poco.

0: ricordo, un'emozione, una canzone. Rewind Collection. Tutti i più grandi successi dal passato in una compilation senza tempo. Senza tempo. Vivi l'emozione di un ricordo. Rewind. Ogni giorno su Cittadella, la radio.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Ed eccoci amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette Pirogaffio, Maico Schino alla regia e alla parte tecnica, ospite in studio Miguel Zepedias. Eccoci Miguel, siamo tornati in onda. Allora, io so che adesso voglio chiederti un po' di cose tecniche, va bene?
1: Certo.
0: Perché ci hai parlato, insomma, di capire di tutta la tua ricerca, ma parlami un po' di quella che è la tecnica, se è possibile.
1: Certo.
0: Com'è la chitarra flamenca? Qual è la vera tecnica? Perché noi certe volte vediamo delle cose qui in Italia che però non sono proprio così.
1: Diciamo, quello che abbiamo parlato, no? Di la superficialità delle cose.
0: Esatto.
1: Adesso parlo un po' delle tecniche che si utilizzano sulla chitarra flamenca. Per esempio, una delle tecniche molto particolari si chiama alza púa. L'alza púa si fa con il pollice. Quello che dobbiamo fare è sulla melodia che fa, per esempio, così. Ogni melodia io sul pollice faccio. Questo in velocità si ascolta così.
0: Okay.
1: No? La prima tecnica, dopo abbiamo la tecnica del piccato, no? Dopo abbiamo la tecnica del rasgueo. Il rasgueo più conosciuto è anulare medio indice, no? No? Fa. Allora, possiamo fare tutta questa cosa insieme e si trasforma quello che è il suono della chitarra flamenca. Però dobbiamo aggiungere una cosa molto importante, che è il senso ritmico. Per questo è molto importante conoscere ogni stile musicale del flamenco. Adesso suonerò 30 secondi di un stile che si chiama buleria, che ha 12 tempi. Ok, faccio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Però questo non si sente a nulla, no?
0: No.
1: Allora, quello importante, dobbiamo capire il senso ritmico di questi 12 tempi. 12 tempi che si marcano i tempi forti sulla cassa armonica, il tempo 3, 6, 8, 10, 12. Come faccio questo? Faccio 1, 2, il 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 1, 2, 3. E metto quello che abbiamo visto, pollice, rasgueo e piccato. Questa è una composizione mia che si chiama Buleria del Sur.

0: Mamma mia, ragazzi, qua siamo tutti con gli occhi. Va bene, un'emozione ascoltarti, una grande, profonda emozione. Allora, io manderei in onda un attimo velocemente le immagini dello scorso festival che hai fatto l'altra sera qui a Taranto, il festival Le Corde che suonano degli amici della musica Arcangelo Speranza. È un grande festival, una grande associazione, ed è stato un trionfo incredibile perché c'è stata, a parte gli applausi che non finivano mai e che vi chiedevano, il pubblico vi chiedeva di tornare sempre,
1: è
0: no?
1: Stato bellissimo.
0: Insieme a Nico Berardi, ovviamente, che salutiamo. E poi c'è una cosa pazzesca, a fine concerto, tutti in piedi, la standing ovation, insomma, veramente meritato, e noi stiamo sentendo con le nostre orecchie tutto quello che accade.
1: Grazie.
0: Io adesso, in ultimo, è stato bello per te il festival l'altra sera?
1: Certamente, perché la condivisione della musica, delle culture è bellissimo. Con Nico Berardi ci siamo conosciuti 3 anni fa. Lui è un musicista molto importante in regione, pure perché è un simbolo dell'orchestra Note della Taranta come musicista, e facciamo questo. Lui fa sottomare una ricerca della loro cultura,
0: nella
1: del
0: profondità.
1: Salento, della Pisica, della Taranta, e io la ricerca della musica latinoamericana fino dal Messico, fino all'Antartide quasi, in ogni posto. Per questo è bello la condivisione dalla musica del Salento fino quasi l'Antartide dal Cile. Quello è una cosa bellissima che sempre lo facciamo con tutto rispetto, però soprattutto con la ricerca profonda, che quello è la
0: il
1: cosa
0: senso,
1: più importante.
0: È la cosa più importante, dà il senso alle cose. Allora, grazie a Dio, insomma, tu sei qua, sei a Polignano a Mare, però farai, oggi sei ospite in una scuola che è la Top Art Academy di Grottaglie, quindi tu oggi sarai là, per chi ti volesse venire a incontrare, a conoscere, può venire oggi alle 18 alla Top Art Academy a Grottaglie. Tu insegnerai quindi qui a Grottaglie, poi a Martina Franca e anche a Taranto, oltre che a Polignano.
1: Certo.
0: Quindi siamo felici di averti qua, e resterai qua, vero Miguel?
1: Sì, certo.
0: Tolti i tuoi impegni, ovviamente, perché viaggi, però diciamo residente qui ormai in Puglia.
1: Sì, Puglia veramente per me è molto importante, perché si avvicina molto alla mia terra, alla Patagonia, al verde, le persone sono molto simpatiche,
0: e
1: mi trovo bene. Perché,
0: e siamo del sud.
1: Certamente, perché noi in Patagonia andiamo a comprare il pane e ti trovi con un vicino a casa e alla fine stai bevendo il caffè dopo di mezz'ora parlando della vita.
0: Bello.
1: Quello per me è una cosa molto importante.
0: Ed è bellissimo.
1: È così. E voglio solo 30

0: 30 secondi per fare un invito alle mamme, ai genitori, alle persone adulti che vogliono imparare la chitarra. La chitarra non è solo un strumento con le corde e il legno, la chitarra è un ponte veramente per te, no? Per te stesso, che alla fine sempre stiamo dicendo correndo nel giorno a giorno, però alla fine quando tu ti trovi con una cosa che ti fa sentire, la chitarra pure è sempre vicino a te, è vicino, sì, a te, tu senti non solo le note, senti la vibrazione, per questo tu quando arrivi a una casa dici ah che bella vibrazione c'è qui, la chitarra fa parte di te stesso. E faccio un invito a tutti quelli, tutti quanti che vogliono imparare. Io sono qui per non solamente dare la mia esperienza di vita, pure il cuore per fare musica insieme.
1: Grazie Michele. Allora io però l'ultima chiusura che ho, qualche secondo sicuramente ce l'ho. Sì, quanti secondi ho? Ce li ho. Allora io vorrei, posso cantare?
0: Certo.
1: Cantare.
0: Va bene.
1: Va bene.
0: Noi abbiamo un bel progetto insieme.
1: Questo progetto che si chiama Sur, sono felice di collaborarlo e di viverlo con te. Vi facciamo sentire Alfonsina Yenmar, una cut version insieme a un altro brano famoso. Ve lo facciamo sentire.

0: signore e signori, Miguel Zepedias. Grazie Miguel, grazie.
1: Grazie a te Annette, grazie mille.
0: Linea alla regia, tra poco.
2: Partecipiamo Taranto.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV, si sente, si vede, si vive. Spot. Blue Bay.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex. A Taranto, dal 17 al 21 giugno.
2: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
3: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

la grande Gloria Gaynor. Vi ho detto, amici, che stamattina, questo lunedì, questa settimana partivamo col botto e così è stato. Una garanzia, lo so. Voi per questo dovete sempre seguirci e vi ringrazio per i messaggi che arrivano. Grazie. Adesso continuiamo a parlare di eccellenze. Adesso abbiamo parlato di eccellenze che arrivano dal mondo e arrivano proprio giusto qua nel nostro territorio. Invece adesso parliamo delle eccellenze del nostro territorio. Arrivare ai gelati artigianali gastronomici di 10 regioni italiane per la quarta edizione del Festival del Gelato.

0: gelato italiano. Io voglio parlarne insieme alla meravigliosa maestra gelatiera, perché sapete che c'è dal 4 al 7 giugno c'è stata una manifestazione molto importante, c'è stata la quarta edizione del Festival del Gelato Italiano Artigianale e Gastronomico. 13 maestri gelatieri provenienti da 10 regioni italiane, dalla Valle d'Aosta alla Basilicata, insomma alla Puglia, hanno portato a arrivare a questi gusti inediti creati appositamente per l'evento, ciascuno costruito attorno a un ingrediente tipico del proprio territorio, non so, dalla castagna affumicata dell'entroterra ligure al caffè dei pescatori di Fano, al mosto cotto delle cantine umbre, al latte delle asine allevate in Canavese. Insomma, il festival è organizzato da Associa Insieme ETS con il comune di Rivara e il maestro gelatiere Marco Nicolino di Rivarolo Canavese come direttore artistico. Insomma, ci sono tante cose, e come non potevamo parlare della nostra maestra gelatiera Katia Cavallo, che è qui in collegamento telefonico. Ciao Katia!
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Ben trovata. Allora, noi ogni volta che ci sentiamo ci racconti delle belle novità e ci racconti delle tue invenzioni, delle tue cose, quindi noi siamo dei golosoni, però di più lo siamo quando le materie prime e gli artisti che fanno questo gelato come te sono veramente preziosi e particolari. Raccontaci tutto, com'è andata, facciamo un bilancio e dici qual è stato il tuo ingrediente segreto.
1: Allora, quest'anno è andato benissimo, ancora meglio degli altri anni, perché si sa come più si va avanti, più si perfeziona l'evento, insomma. E questa è una quarta edizione, io ho partecipato alle prime due, la terza l'ho saltata per motivi di impegni lavorativi, perché ho impegnato anche qui a fare altri eventi con la Puglia. Quest'anno, quarta edizione, è andata alla grande. I numeri ufficiali ancora non sono usciti, usciranno oggi come
0: usciranno, ecco, perché
1: è andata, da tutto è stato tantissimo, un sacco di bambini, un sacco di famiglie, risposta altissima, l'organizzazione è stata magnifica, top, quindi siamo riusciti a occupare tutte le fasce orarie, gli eventi che erano in previsione sono stati tutti svolti con eccellenza. Ovviamente c'era il gelato come argomento e ingrediente principale, che ha deliziato tutti gli ospiti in diversi talk e in diverse masterclass.
0: Allora, vogliamo sapere il tuo gelato cosa hai portato? Cosa hai presentato? Allora, che poi veniamo a mangiare a Grottaglie?
1: Certo, ho ripresentato, perché me l'hanno richiesto, il caffè Tarentum, che è il gusto che ho portato anche a Sanremo. Siccome lì in Piemonte non c'era, se non lo conoscevano, mi hanno chiesto di presentarlo e di parlarvi anche della nostra tradizione. E anche lì ha avuto un grandissimo successo ed è stato apprezzato da tutti. Quindi il caffè Tarentum è arrivato anche a Torino.
0: Benissimo, siamo felici di questo. Noi veniamo a Grottaglie da te ad assaggiarlo. Ci ricordi come si chiama la tua gelateria?
1: Gelatica
0: con la K.
1: Sì, esattamente.
0: Gelatica con la K. Noi ricordiamo, non so se lo fai ancora, te lo chiedo, anche quest'anno fai i gelati per i cani?
1: C'è stato un attimo uno stop per via della nuova legislazione a livello regionale, però stiamo provvedendo nel poterlo rifare.
0: Ad adeguarci, va benissimo, va bene. Noi ti veniamo a trovare, Katia, perché i tuoi gelati sono super. Congratulazioni ancora per quest'altro traguardo e ci rivediamo, ci risentiamo alla prossima. Grazie Katia Cavallo, ciao, buona giornata.
1: Ciao.
0: Amici, do linea alla regia e noi ci rivediamo tra poco.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.
2: Ciao, siamo i Palasport. Un saluto a tutti gli amici di Radio Cittadella e Cittadella TV. Questo è il nostro nuovo singolo e si chiama

0: sport per l'inizio di questa settimana. Ecco questo pezzo, amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, il microfono Net, Piero Gaffio e Magoschino, la regia, la parte tecnica, ospite in studio Martino De Cesare.
1: Ciao Anna,
0: buongiorno,
1: ciao,
0: bentrovato. Grandissimo musicista, regista, chi più ne ha più ne mette, sono felice che tu sia qua,
1: grazie,
0: mio ospite,
1: grazie.
0: Oggi.
1: Ma che bella realtà.
0: Ti piace? Ti piace? Noi guarda, siamo sintonizzati sui 96.5 in FM, poi siamo sul DAB Plus, sulle frequenze DAB Plus, che sono delle frequenze digitali il cui suono è perfetto, basta cercare Radio Cittadella, in streaming sul sito radiocittadella.it in Italia e all'estero ovviamente, e sul canale 94 Cittadella TV in tutta la Puglia e tutta la Basilicata.
1: Non sapevo ci fosse anche la TV, facevo la barba.
0: No, ma stai, ti dona la barba, dai, va di moda adesso la barba. Noi perché siamo qua insieme oggi? Perché, a parte un'amicizia che ci lega veramente
1: storica.
0: Da più di 20 anni, penso, però non lo diciamo. E perché siamo sempre giovani, e torna il Live Evo Festival.
1: Assolutamente, torna anche quest'anno, bellissimo, per l'ottava edizione, quindi questo festival che ci sta dando veramente delle soddisfazioni. Il Live Evo, perché sappiamo, è legato alla cultura dell'olio, perché comunque rappresenta il nostro prodotto, uno dei prodotti tipici pugliesi e soprattutto apprezzati tantissimo anche dagli artisti stessi.
0: Certo, immagino quando arrivano, vero?
1: Infatti il Live Evo nasce perché molti artisti, quando gli chiedevi che cosa volevano a cena, cosa volessero mangiare, molti si accontentavano dell'olio, sai?
0: Ma l'olio col pane.
1: Col pane. C'era Blasco Giurato, il grande direttore della fotografia, Oscar.
0: Come no?
1: Che mi diceva: Martine, ma portami un po' d'olio vostro con un po' di pane, sto a posto.
0: Dai, è una meraviglia. Noi abbiamo veramente non solo da riscoprire in alcuni casi, ma veramente da valorizzare e far conoscere alle persone che poi arrivano. Il festival è un'occasione proprio per, come dire, far contaminare la musica, la tradizione, la cultura, il nostro territorio, perché quando parliamo di olio noi parliamo delle nostre radici, quando parliamo di un certo tipo di musica parliamo comunque delle nostre radici, e farli in questo luogo, nella nostra terra, è una cosa molto importante. E vedere arrivare gli artisti da fuori, perché tu hai un parterre, una selezione di artisti formidabili, vero?
1: Sì, ci sono stati anche quest'anno, ma ci sono stati sia attori che cantanti.
0: Facciamo una carrellata dei festival passati,
1: certo,
0: veloce.
1: Abbiamo avuto il piacere di avere con noi Neri Marco Re, Rocco Papaleo, Sergio Rubini, James Senese, uno degli ultimi concerti di James, Niccolò Fabi, Enzo Avitabile, ma veramente tanti, Michele Placido, veramente ce ne sono stati tanti
0: grandi artisti. È una cosa molto bella. Tu
1: Elio di Elio e le Sorelle.
0: Ah, Elio di Elio, è vero. E poi hai fatto questo viene fatto di solito a Crispiano in una masseria, e però quest'anno c'è qualche novità.
1: Sì, noi comunque la masseria che ci rappresenta è la Quistut Deus,
0: sì,
1: perché comunque è una struttura settecentesca con delle ulivi secolari, però quest'anno, anzi già l'anno scorso, abbiamo cominciato a fare delle tappe a Taranto, perché era giusto che anche il festival avesse qualche puntata a Taranto, e quest'anno siamo in una località opposta nel senso buono del termine, siamo sul mare, in una meravigliosa, io non ci andavo da tempo, a questa struttura che è il Monrev, dove abbiamo proprio il primo appuntamento il 23 giugno con Alberto Fortis.
0: Mamma
1: al Monrev,
0: che bellezza, guarda, è una cosa incredibile.
1: Alberto, che ha vissuto è stato in America per diversi anni, da un po' di anni è rientrato in Italia, e siccome lui è stato forse uno dei primi concerti che io andai a vedere a Taranto, io ero piccolo ragazzino proprio, e quindi dopo tanti anni ho pensato di invitarlo, insomma.
0: Hai fatto benissimo, il 23 giugno, quindi adesso facciamo una cosa, mandiamo la linea alla regia, una breve pausa, ci ascoltiamo un pezzo e continuiamo a parlare di Live Evo Festival, a tra poco.